0: Meloni ci ha messo la faccia, Meloni ci ha messo tutto il carico politico. Mi pare evidente che dopo questo tonfo clamoroso, che è tutto dentro la maggioranza di governo, non ci sono più le condizioni a casa. Questo
1: Quindi si dovrebbe fermare proprio l'esame di tutta la legge elettorale a
0: mi
1: questo
0: pare senza
1: punto?
0: dubbio, mi pare che si debba fermare anche il governo per la
1: Sì,
0: verità.
1: meglio andare a
0: Insomma,
1: finale.
0: i passaggi istituzionali, adesso, non mettiamo il carro, si discutono come dire, nelle sedi opportune con la giusta cautela, ma è un segnale politico che non può essere messo in discussione,
1: Cioè la
0: punto.
1: maggioranza non c'è più
0: Ma
1: su
0: certo che non
1: questo.
0: c'è più, la maggioranza è clamorosamente crollata. Avevano 90 voti di vantaggio, la maggioranza in quest'aula ha 90 voti di scarto sulle opposizioni, non so se mi spiego. Oggi sono andati sotto, vuol dire che ci sono più di 90 deputati che o non erano presenti o hanno votato con l'opposizione su un punto su cui Giorgia Meloni aveva sostanzialmente messo la fiducia poche ore fa con un post, perché quello è un post che mette la fiducia, intendiamoci, mica l'opposizione, ritirate il voto segreto è un nostro diritto e viva Dio che l'abbiamo esercitato. Erano loro che
1: Grazie.
0: avevano tutti i numeri, come si è dimostrato in tutti gli altri voti segreti, dai 60 agli 80 voti di scarto, come è sulla carta.
1: Su
0: Hanno
1: questo
0: perso
1: invece.
0: clamorosamente, ne prendono
1: Grazie, ecco, Massimo.
2: altri. Quindi, anche perché
1: Massimo, abbiamo.
2: era fra Togliani, ovviamente, cioè, la situazione è questa, che la riforma cosiddetta elettorale, che era l'ultimo totem di Meloni, dopo avere in qualche modo visto andare a amare le altre riforme, quella che voleva della magistratura e quella del premierato, su quella riforma, elettorale Meloni ha messo il suo asso dicendo voglio anche le preferenze, ha messo questo suo emendamento e un pezzo della sua
1: Certo,
2: maggioranza gli ha detto no, questo mi
1: ha
2: sembra
1: detto
2: il
1: no.
2: contesto sul quale Fratoianni dice andate a casa, cioè non c'è più neanche questa riforma perché voi da soli vi siete detti di no.
1: Esattamente,
2: Chi è che
1: esattamente.
2: è impallidito prima, di fronte a quel
1: Ma
2: voto?
1: guarda, dunque, cioè, vi posso anche raccontare, cioè, eravamo tutti a quel punto, naturalmente giornalisti, portavoce, eccetera, davanti alle televisioni nel transatlantico perché i parlamentari erano tutti dentro. Ma nel momento in cui è stato pronunciato il voto, cioè il voto di differenza, cioè, ha fatto sì che tutte, diciamo, le persone vicine ai partiti dell'opposizione sono sbiancate perché quel voto lì non se l'aspettavano, cioè nel senso che veramente c'è una cosa veramente abbastanza importante, anche se poi naturalmente loro dicevano che avevano avuto segnali da parte dei partiti, dei gruppi della maggioranza che ci sarebbero stati dei franchitiratori. Ecco, però quell'attimo lì, quando è stato detto il voto e sapere che è stato respinto per un voto solo, immaginando anche le conseguenze, ecco, è stato un attimo di gelo, di silenzio, però e dopo si sono un po' abbracciati tutti, insomma, e poi via via sono usciti anche i parlamentari che avete sentito adesso, Fratoianni, ora usciranno anche, ecco, mi sto voltando dall'altra parte, diciamo che deputati di, ecco, Bignami, avviciniamoci a Bignami se
2: Certo,
1: abbiamo
2: è quello
1: tempo,
2: che ha presentato
1: vediamo un attimo
2: l'emendamento,
1: se sì,
2: ci manca. Ha
1: se sì. Sta firmando, ecco, sta scappando via, ecco, non
2: firmando
1: vuole.
2: non degli
1: Sto
2: autografi,
1: cercando,
2: credo.
1: stiamo cercando un po', niente, è rientrato dentro insieme a Lollobrigida, nessuna parola e poi vi lascio immaginare
2: Anche
1: la faccia
2: perché, per cronaca
1: beatifica.
2: della giornata, che poi adesso si accavalla, ma avevamo fatto, cioè, su questo emendamento di Fratelli d'Italia, poi in mattinata i capi, cioè i vertici di Lega e Forza Italia, hanno detto no, vabbè,
1: Sì.
2: d'accordo, lo votiamo. E quindi evidentemente o hanno fatto una finta
1: Sì.
2: su quello, o sono i loro che gli hanno detto, voi lo voterete, noi no.
1: Certo, ma soprattutto quel noi lo votiamo è arrivato dopo l'annuncio del voto segreto, cioè che le opposizioni
2: Certo.
1: avrebbero chiesto il voto segreto, cioè fosse stato palese, naturalmente nessuno avrebbe avuto il coraggio, cioè col voto segreto questa cosa immediatamente dopo sia la Lega che Forza Italia hanno annunciato questo, sapendo che ci sarebbero stati naturalmente voti segreti di gente, di persone, di deputati che con questo sistema non sarebbero mai stati ricandidati. Questa è la questione. Ricordiamo che proprio veramente di pochi numeri già c'era stato una specie di scollamento nel voto, nell'emendamento presentato dall'opposizione sulla parità di genere, 10 deputati della maggioranza avevano votato nel voto segreto l'emendamento. Niente di che, però chiaramente era già un primo segnale e poi questo.
2: Scusami Anna, il conteggio che faceva Frattoiani è loro hanno 90 voti in più di noi, quindi per andare sotto vuol dire che non che ne hanno persi 90 in questo giro.
1: Certo.
2: È questo.
1: Mi avvicino alla deputata Baldino. Insomma, una notizia, un voto di scarto, ma questo vuol dire molto per Meloni, che alcuni chiedono che vada al Quirinale.
3: Deve andare al Quirinale, deve assolutamente prendere atto del fallimento di questo ennesimo colpo di arroganza della sua maggioranza in un momento in cui il paese aveva bisogno di veramente di risposte. Loro hanno pensato a dare le risposte alle loro esigenze di garantirsi il potere, quindi all'arroganza è stato risposto con l'arroganza dei deputati e delle deputate che hanno votato contro la linea del partito.
1: Grazie, grazie.
2: Chi era? Ecco, scusami.
1: Massimo, era Baldino dei 5 Stelle.
2: Quindi la linea, diciamo, della maggioranza e dell'opposizione a questo punto è molto chiaro, cioè non avete neanche più i numeri per portare a casa le cose che la vostra capa dice di volere, e quindi Frattoiani l'ha sintetizzato, andate a casa, e anche la parlamentare dei 5 Stelle in sostanza ha detto vabbè, vedetevela col capo dello Stato. Cioè, se,
1: Esattamente, adesso in aula sta continuando, se si così si può dire, sta continuando la discussione, perché naturalmente stanno intervenendo gli esponenti dell'opposizione, adesso Bonelli, per appunto chiedere che a questo punto diventa la questione, diventa anche politica, proprio di tenuta della maggioranza.
2: E anche perché in questo caso, se noi non fossimo in Italia, uno direbbe appunto c'è una questione politica nel governo e nella maggioranza grande come una casa. Poi va ricordato che siamo in Italia e anche dopo un referendum che ha smentito il governo, tutto è andato avanti come se fosse, quindi bisognerà vedere cosa si inventano.
1: Certo, Massimo, magari vi avvicino un attimo perché dall'aula sta parlando Elly Schlein.
2: Prego.
1: Se possiamo sentirla un secondo.
4: Evidentemente hanno pensato di dire no. È un voto contro l'arroganza di una leader donna che per difendere il suo potere era pronta a schiacciare quello delle altre donne.
5: Colleghi deputati, la risposta è per una porti pazienza. Colleghi deputati,
2: sta parlando Elly Schlein.
5: Dovete tornare al vostro posto oppure allontanarvi dall'aula.
2: Questa è la presidenza.
1: Questo un po' la dice il clima, Massimo. Sì. Descrive un po' il clima che c'è in questo momento nell'aula. Sta intervenendo Elly Schlein, avete sentito, insomma, la arroganza di una donna.
2: Vediamo se riprende o
1: hai la possibilità. Ok, vediamo.
2: Vediamo, questo è quello che sta avvenendo.
1: E naturalmente siamo certo. Vicino al giornale radio.
2: No, certo. Va bene, Anna, allora direi così, ovviamente. Aggiornamento a tra pochi minuti con te in diretta nel giornale radio. Grazie. Adesso andiamo un po' a sintesi. Grazie ancora, buona continuazione a tra pochi minuti. Anna Berdice da Roma, allora a sintesi è questo. Adesso si sta continuando in aula, però un pochi minuti fa decisamente clamorosa la vicenda, cioè sull'emendamento che introduceva questa preferenza col trucco, diciamo, nella riforma elettorale che la maggioranza e il governo vogliono portare a casa. Fratelli d'Italia voleva introdurre anche queste preferenze col trucco. I suoi alleati, Forza Italia e Lega, da tempo facevano sapere di essere contrari. A questo punto poi hanno trovato una formula che poteva essere di mediazione, dicendo vabbè, ma le preferenze le introduciamo solo dalla seconda in poi. Su questo Fratelli d'Italia ha voluto forzare presentando l'emendamento, l'opposizione ha detto allora votiamo a voto segreto. Nel momento in cui si è saputo del voto segreto, Forza Italia e Lega hanno detto vabbè, allora noi vedrete che lo votiamo questo emendamento, e invece, sorpresona, non era vero. E quindi questo emendamento della maggioranza, anzi della parte più grossa della maggioranza, cioè di Fratelli d'Italia, è stato bocciato. Adesso che questa vicenda si porti dietro tutta la legge elettorale oppure no, è tutto da vedere, perché in teoria potrebbero andare al voto della legge elettorale anche senza questa parvenza di preferenza. Questo lo vedremo ed è la prima cosa. Due, quanto la crisi politica all'interno della maggioranza che si è creata, almeno potenzialmente, ne verrà preso atto, o si starà nella pantomima come post referendaria in cui poi alla fin fine sembrava quasi che non fosse successo niente. Questo ovviamente è tutta questione delle prossime ore. Al momento quello che è chiaro è che l'opposizione ha cominciato dal primo secondo, l'abbiamo sentito con Fratoianni, a dire non ci siete più, la maggioranza non c'è più, andate a casa. Elly Schlein stava parlando in aula dicendo una donna alla presidenza del Consiglio che voleva muoversi, addirittura poi calpestando ulteriori diritti delle donne, e su questo poi è stata bocciata. Queste sono le cose al momento. Do la linea alle notizie di Popolare Network, dove vi faranno tutto il riepilogo e probabilmente anche altre derivazioni della notizia. Poi c'è Mezzaregione e poi Pop Sera torna in onda tra una mezz'oretta circa. Tra poco le notizie.

Due minuti dopo le 8, Radio Popolare Pop Sera di nuovo in diretta. Buona serata da Massimo Bacchetta. 25 minuti insieme, ancora cambi di programma perché ritorneremo in diretta su quello che meno di un'ora fa più o meno è successo in Parlamento. Cosa è successo in Parlamento? Allora, a sentire la dichiarazione di Elly Flein e Giuseppe Conte, il governo ha fallito, vada a casa. Sintesi della giornata. Si è votato la legge elettorale. O meglio, si sono votati gli emendamenti della legge elettorale, incluso l'emendamento che era stato presentato da Fratelli d'Italia per introdurre quella parvenza di preferenza che era oggetto di scontro tra Fratelli d'Italia e i suoi alleati Lega e Forza Italia. Fratelli d'Italia l'ha presentato lo stesso con il suo capogruppo Bignami il capolista viene bloccato, cioè non ci sono preferenze, ma dal secondo nome si possono mettere tre preferenze. Dopo questa forzatura di fatto all'interno della maggioranza e l'opposizione ha detto ok, votiamo allora la legge elettorale, cosa che le regole parlamentari permettono, a scrutinio segreto. Nel momento in cui hanno detto votiamo a scrutinio segreto, Lega e Forza Italia hanno detto ok, allora noi quell'emendamento che ha voluto la Meloni voteremo sì. Il problema è che invece hanno votato no, cioè si è votato e il governo e la maggioranza è andata sotto di un voto. Allora, calcolando le assenze che nella maggioranza c'erano e la differenza di numeri, vuol dire che alla maggioranza una cinquantina di numeri sono mancati. A questo punto l'assemblea si è interrotta tra pochi minuti, anzi proprio in questi minuti è previsto che si riunisca la riunione cosiddetta della capigruppo, cioè i capigruppo di tutti i partiti, per decidere quando riprendere la votazione sulla legge elettorale. Bisognerà vedere che cosa succede, cioè bisogna vedere se anche la maggioranza e il governo dicono ok, continuiamo a votare tutto il provvedimento anche dopo quello che è successo oppure no. E questo sarà la prima cosa da vedere. La seconda cosa da vedere sarà se quella frase che Flein e Conte e Fratoianni hanno detto, cioè il governo non c'è più, vada a casa, vada a parlare con Mattarella, ecco che seguito ci sarà dalla maggioranza. Finora per esempio ha parlato Bignami, cioè il capo Fratoianni, hanno detto, cioè il governo non c'è più, vada a casa, vada a parlare con Mattarella, ecco che seguito ci sarà dalla maggioranza. Finora

0: Forza Italia. Fuori dal Parlamento, in questi minuti, si sono riuniti poi i parlamentari dell'opposizione per far sentire la loro. Quindi noi in tutta questa situazione torniamo in fuori dal Parlamento con la nostra Anna Verdice. Anna.
1: Sì, eccoci. Sta andando in conclusione, verso la conclusione, questo sit-in davanti a Montecitorio. Adesso alcuni discorsi da parte invece di comitati e i leader, diciamo, dell'opposizione sono usciti subito dopo il voto, subito dopo essere intervenuti in aula, come abbiamo sentito prima, mezz'ora fa, e hanno partecipato a questo sit-in che era stato organizzato da Maggi, e a cui appunto sono intervenuti tutti gli altri, adesso naturalmente con un contenuto completamente diverso, naturalmente chiedendo a Giorgia Meloni di prendere atto di questa sconfitta e di salire al Quirinale per dimettersi. Poi naturalmente, insomma, questa è la richiesta da parte delle opposizioni, bisognerà vedere che tipo di impatto ha sulla maggioranza, sul governo questo voto.
0: Senti, Anna, ma
1: proprio dal destino stesso della legge elettorale.
0: Ecco, appunto, ho capito bene, cioè in questi minuti si deve riunire la capigruppo per decidere cosa succederà poi nel prosieguo della votazione sulla legge elettorale, che al momento è stata interrotta, giusto?
1: Sì, beh, certamente non poteva andare avanti come se niente fosse, perché era stata proprio la stessa Presidente del Consiglio a dare a questo emendamento di Bignami tutta l'importanza della riforma elettorale e anche un po' della tenuta della stessa maggioranza in Parlamento, con quel post che aveva fatto nel primo pomeriggio, dopo aver detto per tanto tempo che questa era un tema prettamente di ordine parlamentare. Lei con un post ha detto in sostanza: prendetevi la responsabilità, vi sfido, ma quella sfida non era tanto all'opposizione quanto ai suoi. E quindi naturalmente ora è proprio tutta la legge elettorale capire come può andare avanti, perché la scommessa di Giorgia Meloni era quella di chiedere le preferenze, perché l'aveva chiesto in tutta la sua vita all'opposizione, naturalmente. Ora bisogna vedere se si concluderà l'esame qui alla Camera, perché già l'esame di quell'emendamento in commissione aveva fatto capire che non c'era l'accordo di tutta la maggioranza, che sarebbe anche slittato al Senato, quando invece avevano tutta quella fretta, no, di finire già entro agosto già anche al Senato, invece probabilmente, insomma, si interromperà questo esame. Bisogna vedere dove, cioè se si concluderà qui alla Camera e poi finirà, diciamo, al Senato in commissione, e non si sa fino a quando.
0: Infatti, perché questa è questione,
1: è proprio l'impianto della legge che salta,
0: è questione non di poco conto. Anna, resta con noi e intanto io saluto il nostro ospite Angelo Bonelli, benvenuto.
2: Grazie, buonasera.
0: Buongiorno Bonelli. Senta, una domanda, ma a sua previsione, visto che abbiamo sentito le vostre richieste, Meloni vada da Mattarella, andate a casa, ma la legge elettorale, al di là di quello che dovrebbe essere, si ferma qua secondo lei?
2: No, in questo momento la maggioranza ha deciso di andare avanti.
0: Ah, peggio.
2: Evidentemente aspettano le indicazioni della Meloni, che si trova in Qatar, ma quello che è accaduto porta Giorgia Meloni a subire una grandissima sconfitta politica, devo dire la seconda dopo la riforma sulla separazione delle carriere, la cui responsabilità porta sempre la sua firma. Oggi Giorgia Meloni, per la prima volta nella storia della Repubblica, ha chiesto la fiducia non attraverso le forme regolamentari, ovvero un suo ministro, lei che viene in Parlamento a chiedere, ma lo ha fatto attraverso i social, attraverso un post su Facebook in cui ha chiesto: assumetevi la responsabilità, io ci metto la faccia. È stato così vero che lei non solo non è venuta, ma quella norma, quell'emendamento non è passato per un voto, proprio il voto di Giorgia Meloni.
0: In questa situazione, appunto, lei ha detto è la seconda grande sconfitta, ma dato che si è visto che dopo il referendum le cose sono continuate, e adesso lei mi dice hanno deciso di andare avanti nella votazione della legge, quindi non è arrivato un ordine di scuderia da Meloni di fermarsi qua. Lei confida che si voteranno però loro questa legge a questo punto?
2: Ma vedremo la valutazione. Certo che L'emendamento è un emendamento truffa, spieghiamolo a chi ci sta ascoltando.

0: Non è vero che quell'emendamento introduceva le preferenze, introduceva i capilista bloccati, e dietro i capilista bloccati, senza parità di genere, potevano essere tutti uomini, c'erano i nomi scritti con i quadratini dove mettere la X per scegliere il parlamentare. Quindi è un emendamento truffaldino che non introduceva le preferenze, ma introduceva invece i capilista bloccati, che si andavano ad aggiungere ai 105 parlamentari indicati e nominati e bloccati, una legge veramente elettorale truffa che trova, elimina e toglie ai cittadini il potere di poter scegliere i propri rappresentanti. Ma la questione purtroppo per l'Italia è che questa maggioranza pensa solo a come gestire e conservare il proprio potere, legge elettorale, premierato, separazione delle carriere, introduzione del dibattito su chi sarà il Presidente della Repubblica, ma della sanità pubblica, degli stipendi bassi, della legalità internazionale, del caro energia, tutto ciò non interessa a questa destra. Ecco perché riteniamo che si debba aprire rapidamente la crisi di governo e noi siamo pronti alle elezioni.
1: Anche perché, Bonelli, l'ultima domanda, c'è una questione, cioè per esempio Bignami, il capogruppo di Fratelli d'Italia, ha appena detto sulle preferenze, noi ci mettiamo la faccia, altri si nascondono, che è, in realtà però più che essere indirizzata a voi dell'opposizione è indirizzata ai suoi alleati di maggioranza e di governo.
0: Ma certo, perché noi abbiamo dichiarato pubblicamente che non avremmo mai votato quell'emendamento truffa, cioè per le ragioni che ho poc'anzi le ho spiegato. Sono mancati 40 voti nella maggioranza, non è che stiamo parlando di numeri piccoli, sono numeri grandi. Per quanto metterci la faccia, abbiamo visto come ci hanno messo la faccia, hanno chiesto la fiducia, sono andati sotto ed è mancata la Presidente del Consiglio che aveva chiesto di metterci la faccia. Sono arrivati al capolinea ed è ora di dire basta, ripeto. Vada dal Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, apra la crisi di governo e poi sarà il Presidente della Repubblica a decidere il percorso. Comunque, noi ribadiamo, siamo pronti alle elezioni.
1: Bonelli, grazie mille, buona serata, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie. Angelo Bonelli dei Verdi e AVS, Alleanza Verdi Sinistra. Anna Bredice, lì adesso è davanti, quindi si è chiusa, diciamo, quella presenza fuori dal Parlamento. La capigruppo ci ha fatto sapere, Bonelli ha deciso di andare avanti, poi adesso vedremo quando ricomincia questa cosa qua, e mi immagino con quale spirito ricomincerà, perché poi al di là di tutto adesso all'interno della maggioranza, al di là delle dichiarazioni di facciata eccetera, certo, c'è un bel problema.
2: Beh, sì, direi di sì, nel senso che comunque sono due partiti importanti della maggioranza che insomma si sono tirati indietro, poi insomma Tajani e Salvini hanno detto che avrebbero votato, però sapevano bene che comunque nel partito c'erano grandi dubbi, quindi questo naturalmente pesa, anche perché ad esempio nella Lega naturalmente questo sicuramente aprirà anche un dibattito, perché le preferenze non erano gradite a Salvini, perché l'unica possibilità, diciamo, di mantenersi al momento leader del partito è avere candidati che sceglie lui. La Lega aveva presentato pure un emendamento per il terzo mandato per i governatori, per i presidenti di regione, che non è stato ammesso. Probabilmente anche questa scelta ha contribuito, diciamo, per alcuni a votare appunto no all'emendamento di Bignami. Quindi sono questioni che si apriranno all'interno di ogni partito, così come anche dentro Forza Italia. Naturalmente i leader, probabilmente Tajani e Salvini, con questo emendamento naturalmente avrebbero deciso chi sarebbero stati capolista, sta a loro decidere, però ecco, oltre non si andava naturalmente. Tajani magari era a favore, poteva essere a favore, perché comunque avrebbe controllato la scelta dei capolista, magari quell'area invece che fa riferimento alla famiglia Berlusconi meno, perché naturalmente non avrebbe avuto carta bianca, insomma, per scegliere.
1: Grazie
2: Anna. Prego. Quindi ecco questo.
1: Grazie. Grazie mille Anna Bredice, ovviamente super lavoro per te, aggiornamenti poi in tutti i notiziari. Intanto benvenuto Igor Taruffi.
3: Buonasera.
1: Buonasera, segretaria del Partito Democratico, uno che i conti li fa. Bonelli prima ci ha detto, beh, una quarantina di loro sono mancati. Le torna, giusto? A sì, conti sì. Fatti, tra assenze, sì. Eccetera, poi si caricano quei 40, quarantina che sono mancati. E visto che lei i conti li fa e si prefigura gli scenari, quando, non lo so dire, voi chiedete che si vada subito, ma quando si andrà a votare con la nuova legge elettorale, cioè la voteranno questa legge elettorale, o c'è anche nell'aria che si fermino qua, secondo lei?
3: Ma io credo che a questo punto il buon senso imporrebbe alla Presidente del Consiglio di prendere atto del fatto che non ha più una maggioranza in Parlamento e che quindi conseguentemente quello che deve fare è andare a rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato, e credo che questo sia quello che ci aspettiamo dopo un voto che, ripeto, ha segnato evidentemente un segnale chiarissimo che è arrivato dall'interno della maggioranza, che è venuta meno, perché quando parliamo di almeno una quarantina di franchi tiratori che nel voto segreto del centrodestra hanno fatto mancare il loro voto a favore del governo, perché lo ricordo, nel pomeriggio la stessa Giorgia Meloni è intervenuta via social abbastanza irritualmente chiedendo di fatto una specie di voto di fiducia, no? Chiedendo insomma il voto sulla sua riforma, perché anche questa è una riforma che ha voluto lei fortemente, e il Parlamento, la maggioranza e tutto il Parlamento hanno detto no. Quindi è chiaro che da stasera credo che i conti debbano essere fatti non su quale legge elettorale con quale legge elettorale si va al voto, perché la legge elettorale c'è, è quella con cui si è votato nel 2022, e soprattutto, diciamolo con chiarezza e credo con determinazione, non è diciamo la priorità del Paese cambiare la legge elettorale, e quindi la priorità del Paese sono i salari che diminuiscono, il potere d'acquisto delle famiglie che cala, il caro energia, la produzione industriale che è calata continuativamente negli ultimi 3 anni, una crescita pari a zero, se non ci fosse il PNRR saremmo in decrescita. Questi sono i temi su cui il governo si deve dare risposte. In 4 anni non ha dato una risposta che sia una né in termini di riforme né in termini di questioni economiche e sociali che riguardano milioni di italiani. Ha voluto ancora una volta Giorgia Meloni porre tutto il peso, diciamo, della sua leadership su una riforma. Gli italiani hanno detto di no a marzo, il Parlamento ha detto di no stasera, e quindi credo che non ci sia più nient'altro da fare.
1: Tra l'altro, altra cosa, Taruffi, perché a questo punto, al di là di tutto, la maggioranza è in scontro aperto al suo interno, perché a ben vedere questo emendamento che avevano studiato, in qualche modo poi i piccoli li toccava poco, cioè a ben volerlo Forza Italia, Lega, così potevano anche votarlo. Cioè, le chiedo, le sembra un conflitto proprio tra interessi diversi nella maggioranza, o sente un po' aria da Papete 2? Cioè che qualcuno ha intenzionalmente deciso nella maggioranza di dire mi metto di traverso? Che guarda, sensazione ne ha?
3: Io penso che i segnali li abbiamo tutti, ripeto, quello che è successo il giorno dopo il voto, le dimissioni forzate di alcuni ministri, le turbolenze che esistono su tanti dossier importanti, e poi non dimentichiamoci che qualche settimana fa la Lega ha promosso raccolte firme in tutta Italia per chiedere che Salvini andasse al Ministero degli Interni, quindi con una evidentemente ricomposizione di governo, e quindi è un rimpasto di governo. Sono tutti segnali che danno appunto un'unica evidenza, che questo governo non si occupa, semmai lo ha fatto, degli italiani, si occupa di se stesso, si occupa di trovare il modo per rimanere in sella, cambiando anche le regole del gioco pochi mesi dal voto, e quindi tutto questo ci fa dire che per il bene dell'Italia, per il bene del Paese, prima si va a votare meglio è.
1: Senta, giusto perché nessuno che magari si mette all'ascolto adesso la prenda per vera questa cosa, voi chiedete vai da Mattarella a parlare, ma non succederà, giusto? Prevedete questo?
3: Ma non lo so, perché in questo momento credo che possa, cioè il buon senso imporrebbe quello che ho detto, siccome non, diciamo, non sempre la destra ha dimostrato, diciamo così, di avere a cuore con gli interessi anche la sensibilità istituzionale per fare certi passi, vedremo, ma può succedere di tutto. Da stasera è chiaro che la maggioranza di centrodestra è venuta meno in Parlamento, e siamo una repubblica parlamentare, e questo impone, diciamo, una logica conseguenza. Dopodiché, ripeto, per mesi si è detto che l'opposizione era divisa, si è parlato di problemi e delle divisioni del campo progressista. Oggi abbiamo dato una dimostrazione di grande compattezza e unità in aula e si è diviso la destra, si è divisa su un provvedimento voluto dalla Presidente del Consiglio, che ancora oggi pomeriggio chiedeva ai propri parlamentari di sostenere quel provvedimento. Più di così, e credo soprattutto per le condizioni materiali del Paese, perché la legge elettorale non è, lo ripeto, la priorità degli italiani, le priorità sono altri. Questo governo non ha dato risposte in campo economico e sociale, è franato sulle riforme. Io credo che sia giunto il momento di ridare la parola agli italiani.
1: Igor Taruffi, grazie mille.
3: Grazie.
1: Grazie, buona serata. Segreteria del Partito Democratico, e fino adesso ha parlato la politica, diciamo così. Andiamo a vederla un po' più da distanza, e quindi saluto un politologo. Carlo Galli, benvenuto.
4: Sì, buonasera a lei e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera, professor Galli, perché qui poi la politica si può dire quello che vuole, eccetera. Mi aiuta o ci aiuta a vedere la caratura di una situazione, cioè in una riforma elettorale, che è una delle tre riforme che il governo dichiarava di volere, le prime due sono andate come sono andate, una bocciata da un referendum popolare, l'altra è andata giù a fiume, quella del premierato, restava questa, e su questa all'interno della maggioranza 40 persone dicono alla Presidente del Consiglio: no, guarda, questa roba qua non te la votiamo così come la vuoi, cioè con quel trucchetto, insomma, mettiamola così, delle preferenze. La caratura della situazione qual è, secondo lei?
4: È molto difficile rispondere a questa domanda, perché chi ha votato contro, ovviamente la sinistra, l'opposizione, questo è chiaro.
1: Questo è ovvio.
4: Chi ha votato contro nella maggioranza certamente non ha votato contro perché vedeva la verità, cioè che questo era un emendamento che introduceva finte preferenze che avevano un rilievo statistico molto molto basso. No, chi ha votato contro lo ha fatto probabilmente, però devo dire siamo proprio a livello di lettura del pensiero, probabilmente perché c'è un gruppo di deputati che sa che non sarà ripresentato, non sarà rieletto né con liste bloccate né con le finte preferenze di cui ha l'emendamento bocciato. È stato un gesto in qualche modo nichilistico, perché certamente viene messo in gravissima difficoltà il governo, non per motivi tecnici. Il governo, anche in una repubblica parlamentare quale solo in teoria ormai noi siamo, un governo può perdere una votazione in un ramo del Parlamento senza essere obbligato a dimettersi. No, il fatto è che il governo in questo momento non può ricorrere a quello che forse sarebbe stato il pensiero di qualcuno, cioè delle elezioni anticipate. Non si può andare alle elezioni anticipate avendo alle spalle un fallimento di questo tipo. Il governo, la maggioranza sta dando un'impressione di disgregazione con la quale non può presentarsi alle elezioni immediatamente, per cui l'unica risposta possibile, io credo, sarà da parte di Meloni letteralmente far finta di niente. Dopotutto Meloni ha introdotto le preferenze, queste pseudo preferenze, soltanto per salvare la faccia davanti al proprio elettorato, le aveva promesse in campagna elettorale, ma non è che i partiti perdano con grande dispiacere la facoltà di farsi le liste elettorali da soli. Ecco, l'unica ipotesi che io posso tentare di ricostruire attraverso la ragione è una reazione nichilista da parte di una frangia di
1: parlamentari
4: che sanno che non rientreranno più in Parlamento, e come unica conseguenza ragionevole quella di far finta di niente da parte di Meloni. Certamente è un insuccesso. Meloni lo sapeva, Meloni non a caso se ne sta in Qatar, non a caso aveva lanciato il messaggio: non fate il voto segreto. lo sapeva, almeno sapeva che c'era un grosso rischio. Certamente non c'è una logica politica, cioè le segreterie dei partiti di maggioranza non possono ragionevolmente avere ipotizzato di mettere in difficoltà in questo modo la maggioranza e il governo.
1: Cioè non lo vede come un papete due, diciamo, mettiamola così.
4: No, quindi ragioni
1: di bottega. No, sa perché glielo chiedo? Perché a me ha colpito però che i vertici di Forza Italia e della Lega abbiano detto ok, votiamo l'emendamento dopo che si è saputo che si andava al voto segreto, cioè che ce l'avessero ben in mano che stavano rischiando che questo emendamento andasse sotto.
4: Sì, certo, ma oltretutto bisogna anche ricordare né la Lega né Forza Italia hanno firmato l'emendamento. E tuttavia non c'è una logica politica in questa mossa. Se fosse motivata politicamente, davvero si fa fatica a vedere qual è la logica, perché la Lega ha tutto l'interesse a tentare di resistere alla crescita di Vannacci, non di consegnarsi adesso a elezioni anticipate. Forza Italia, anche se potesse in linea teorica pensare di andare a costruire un governo con quella che adesso è l'opposizione, stiamo parlando in ogni caso di fantapolitica, perché quella che adesso è l'opposizione si spaccherebbe davanti all'ipotesi di fare un governo con Forza Italia, che in ogni caso ha un elettorato che non sarebbe molto felice di una prospettiva di questo tipo. Cioè io una logica politica non ce la vedo, ci vedo invece anche come ex parlamentare un bel po' di logiche di risentimento, tanto da parte di qualcuno della Lega quanto da parte di qualcuno di Forza Italia, questo sì.
1: Senta, l'ultima cosa in 30 secondi, perché c'è anche l'altra parte, l'opposizione che dice basta, vada da Meloni e noi lo diciamo ufficialmente, noi siamo pronti ad andare al voto anche da domani, lo dicono perché lo devono dire.
4: Ma ovviamente, cioè andando a Mattarella a dire adesso facciamo le elezioni anticipate è una cosa che si può fare, Mattarella può benissimo dire no, vediamo cosa si può fare in Parlamento, forse niente, in ogni caso certamente la destra si è indebolita con questa mossa, però ricordiamoci, le opposizioni a loro volta hanno al proprio interno delle contraddizioni non piccole su questioni non piccole, come ad esempio la collocazione internazionale del nostro paese. Insomma, in questo momento l'unica risposta ragionevole da parte, ovviamente la sinistra fa bene a chiedere tutto quello che chiede, ma fa parte del gioco politico, la destra secondo il mio parere deve semplicemente tentare di passare oltre con la più grande velocità possibile, tenuto conto che, ripeto, l'idea da parte di ogni partito di andare alle elezioni presentando liste tutte gestite dalle segreterie non è un'idea che faccia davvero dispiacere a nessuno.
1: Carlo Galli, grazie mille, buona serata.
4: Buona serata a lei.
1: Grazie mille al professor Carlo Galli. E noi andiamo a chiudere questa ultima mezz'ora, tutta in diretta momento per momento su quello che è successo. Comunque il voto sulla legge elettorale andrà avanti, la Capigruppo l'ha deciso, vedremo in che situazione tutto quello che vi abbiamo raccontato. Intanto l'ultimo riferimento alla situazione internazionale ve lo do io. I media americani dicono che Trump ha detto a Netanyahu ritirati da Siria e Libano. Vabbè, vedremo anche questo che valore ha, se ha il solito valore delle dichiarazioni di Trump. Ciao a tutti, ci sentiamo domani, se volete, Pop Sera dalle 6:30 alle 8:30. Buona serata da Massimo.
5: State ascoltando Radio Popolare.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Buongiorno a tutte e a tutti da Alba Solare, bentornati a Di che anno sei? Sei proprio come il numero, sono 10 puntate in cui giochiamo con gli anniversari tondi che cadono appunto nel 2026 e andiamo a vedere cose che sono successe 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa, anche 100 anni fa. Un viaggio che se ci state seguendo appunto sapete che non andiamo in ordine cronologico, seguiamo più le storie che la loro sequenza temporale. Oggi per esempio andiamo indietro di 50 anni, è la sera del 4 giugno del 1976 e siamo a Manchester dove sta per tenersi un concerto che ha cambiato la storia letteralmente. Il luogo è la Lesser Free Trade Hall e credo che su questo nome, la Lesser Free Trade Hall di Manchester, quelli più appassionati di musica hanno già capito di che cosa stiamo parlando. La Lesser Free Trade Hall è un edificio storico che ora però da qualche anno è diventato un grande albergo di lusso malgrado le proteste. Aveva già avuto un suo momento di fama, per così dire, nel 66, anche questo un anniversario tondo, perché Bob Dylan, che arrivò lì in tournée, fu chiamato Giuda da uno spettatore che non era molto contento della famosa svolta elettrica di Bob Dylan avvenuta l'anno prima nel 65. Quindi la Free Trade Hall ospitava insomma una delle più popolari sale da concerto di questa città di Manchester, che dopo quella sera di giugno è diventata la capitale della scena post-punk e della musica alternativa inglese.

Erano i Sex Pistols, bellini, pretti ma anche vacant, anche vuoti. Insomma, sono i Sex Pistols i protagonisti appunto di questo concerto il 4 di giugno a Manchester, che ha lanciato il movimento punk in Inghilterra e ha cambiato molte cose per sempre. Pretty Vacant è uno dei miei pezzi preferiti, lo fecero quella sera ed è un grandissimo inno a che cosa? Proprio a questo senso di vuoto, all'apatia che poteva provare appunto un adolescente nella Londra degli anni 70, nel mezzo della crisi economica, con zero prospettive che non fossero la disoccupazione. Questa è una canzone che venne scritta all'epoca da Glenn Matlock, che era ancora il bassista della band, poi se n'è andato, e che aveva spiegato di aver scritto il pezzo prendendo in prestito il riff da SOS degli ABBA, il che è meravigliosamente punk come dichiarazione, come gesto, e forse ancora più punk il fatto che poi Pretty Vacant venisse suonata nello stadio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Vennero messe, come dire, nello spettacolo, vennero infilate tutte le canzoni che in qualche modo facevano la storia della cultura pop inglese. Quindi c'era stata Tubular Bells di Mike Oldfield e poi era arrivata Pretty Vacant. Questo per dire quanto il punk poi è stato, come dire, introiettato e diventato parte riconosciuta della tradizione inglese. All'epoca del concerto di Manchester, però, i Sex Pistols non erano ancora quello che sono diventati ora. Esistevano da pochi mesi. Il punk rock era ancora per buona parte un movimento molto underground. Oltretutto, loro erano preceduti dalla fama di una band assolutamente ingestibile, anarchica, che non riusciva a tenersi una formazione per più di pochi giorni, litigavano con tutti, i pochi concerti che avevano fatto duravano 20 minuti perché finivano quasi sempre dopo 20 minuti con l'azzuffarsi col pubblico. Invece a Manchester tutto andò molto bene, in realtà tutto andò liscio, e quel concerto appunto avrebbe poi cambiato la musica per i decenni a venire. La cosa che io trovo affascinante è che a rendere storico quel concerto lì non è tanto chi stava sul palco, cioè sicuramente anche quello, cioè i Pistols, però a renderlo storico è stato soprattutto chi stava sotto al palco.

E i Sex Pistols presentarono proprio a Manchester Anarchy in the UK, che poco dopo, a novembre, sarebbe diventato il loro singolo d'esordio ed è anche il pezzo che in qualche modo li avrebbe definiti. Sono 3 minuti e mezzo che, devo dire, secondo me anche dopo 50 anni ancora sono assolutamente incendiari. Però torniamo appunto al pubblico, cioè a chi stava sotto al palco quella sera di Manchester. Questo evento è stato mitizzato quasi più a posteriori che non all'epoca, perché in realtà quella sera c'erano solo poche decine di persone. Comunque, come dire, c'era meno gente di quella che probabilmente si incontra la mattina su un tram qui a Milano, e il biglietto costava decisamente meno di quello di un tram di Milano oggi, perché costava 50 penny, quindi neanche una sterlina, metà sterlina. Quanta gente c'era? Insomma, è un po' difficile dirlo perché era tutto molto improvvisato, non c'era un'agenzia a organizzare, quindi a staccare i biglietti, quindi non sappiamo veramente quanti biglietti furono venduti. Però secondo le testimonianze si calcola che il pubblico fosse fra le, attenzione, 30 o 40 persone in tutto, quindi veramente, come dire, quasi come una festa come a casa di qualcuno. Pochi ma buoni, anzi buonissimi, perché fra quei 30-40 c'era gente che poi è finita nei libri, è finita nei nostri scaffali di dischi, e sono andati quella sera a vedere i Pistols, sono rimasti folgorati, sono usciti di lì e si sono messi a fare band, etichette discografiche, club, di tutto di più. Hanno veramente, come dire, fatto la storia, per retorico che possa essere dirlo in questo modo. Se per esempio quella sera avessero deciso di andare al pub, il mondo sarebbe stato quasi certamente diverso. Quindi chi è che c'era, no? C'era per esempio qualche mese dopo, nel 77, nella contea di Manchester, a Salford, si sono formati Joy Division. E se si sono formati Joy Division qualche mese dopo è perché quella sera a vedere i Pistols c'erano tutti quanti i membri della band che ancora non si conoscevano, però erano tutti lì. C'era Ian Curtis, c'era Bernard Summer, c'era Peter Hook. Bernard Summer ricorderà di avere dato i 50 penny del biglietto direttamente a Malcolm McLaren, il manager dei Sex Pistols. Aveva anche cercato di registrare lo show, però insomma gli era venuto un po' una schifezza sta registrazione. Perché insomma tutti si agitavano, si muovevano tantissimo, quindi insomma lui non riusciva a stare fermo con questo registratore in mano, quindi era venuta una cosa tutta ronzì, un po' inutilizzabile. Peter Hook disse anche, Peter Hook all'epoca era ancora un impiegato del consiglio comunale di Salford, ma la cosa lo colpì talmente tanto che il giorno dopo andò dritto da Maisel, un negozio di musica, dove si comprò un basso, poi sappiamo che è diventato appunto il bassista dei Joy Division.

E questi erano proprio loro, Joy Division con Warsaw. Allora, quella sera, oltre ai Joy Division, c'era anche, erano tutti peraltro giovanissimi, bisogna immaginare appunto tutti questi ragazzini che vanno a vedere questo concerto che poi gli cambia la vita perché insomma, escono di là e si mettono a fare cose. Per esempio Marquis Smith, personaggio geniale della scena musicale alternativa inglese, era lì quella sera, uscirà da lì e pochi mesi dopo fonderà i The Fall, band di culto. Assolutamente geniale, sperimentale, band che non ha mai smesso di influenzare generazioni e generazioni di musicisti. Un altro che era lì presente era John Cooper Clarke, meno conosciuto qui da noi, però insomma anche lui, poeta punk, che fa queste performance in cui legge questi suoi versi punk su sottofondo appunto di musica punk rock. Un altro che c'era quella sera, sorprendente, è Mick Hucknall, che era anche lui un ragazzino. Mick Hucknall che anni dopo darà vita ai Simply Red, che uno poi si chiede: ma esattamente che cosa avrà imparato dai Sex Pistols quella sera? Comunque c'era anche lui e c'era Paul Morley, che invece diventerà uno dei migliori giornalisti musicali inglesi, una delle firme più importanti del New Musical Express, che è stato quindi un giornale, un settimanale musicale che molti anche in Italia, molti appassionati compravano e compulsavano. Si andava di corsa nelle edicole che vendevano i giornali di importazione per non perdere una copia del New Musical Express e imparare che cosa succedeva. E Paul Morley è stato uno di quelli che ce l'hanno raccontato. A proposito di New Musical Express, a vedere Sex Pistols c'era anche quella sera Morrissey, proprio Morrissey, che poi nell'82 ha formato gli Smiths, e già allora era Morrissey in tutto il suo assoluto snobismo. Aveva 17 anni. Dopo aver visto il concerto, il giorno dopo ha preso carta e penna e ha scritto una lettera proprio al New Musical Express, una lettera in cui un po' storceva il naso, scriveva cose del tipo: nonostante la loro musica dissonante e i testi audaci e a malapena udibili, comprensibili, sono stati richiamati per ben due bis, si stupiva. Però poi concludeva ammettendo che sì, insomma, gli sarebbe piaciuto vedere i Pistols sfondare, e direi che la storia poi lo ha accontentato.

Allora, tra il pubblico di questo concerto che ha cambiato la storia c'era anche un giovanotto chiamato Alan McGee. Alan McGee fonderà qualche anno dopo, nell'83, la Creation Records, un'etichetta indipendente importantissima, perché è quella che ha lanciato in sostanza i Jesus and Mary Chain, i Primal Scream, i My Bloody Valentine, gli Slow Dive e anche gli Oasis, perché il primo album degli Oasis, Definitely Maybe, nel 94, è stato prodotto proprio dalla Creation di Alan McGee. Quella sera lì, oltre a lui, c'era anche un altro personaggio, Tony Wilson a Manchester è una leggenda, è l'uomo che ha in sostanza fatto da motore a quella che è stata poi la scena alternativa di Manchester, quando poco dopo ha fondato la Factory Records, altra etichetta indipendente che ha in catalogo gente che va dai Joy Division fino agli Happy Mondays. Tony Wilson è stato anche il papà di un club mitico, l'Hacienda a Manchester, è stata letteralmente la culla, l'epicentro della cultura rave Acid House. Infatti, fra l'altro, quella sera nel pubblico dei Pistols c'era anche Bez che sarà poi lo squinternato go-go dancer degli Happy Mondays. Se mai li avete visti dal vivo o in video, insomma, Bez non può esservi sfuggito, non si può dimenticare.

Erano gli Happy Mondays, appunto, con 24 Hour Party People, title track del film omonimo di Michael Winterbottom, bellissimo, che racconta proprio l'ascesa della scena di Manchester dal 76 in poi. Dunque, se quella sera ci furono i Sex Pistols a Manchester, lo dobbiamo in realtà a due fan, che poi sono diventati anche loro due musicisti assolutamente essenziali alla nascita del movimento punk, che erano Howard Devoto e Pete Shelley. Howard Devoto e Piccelli fonderanno di lì a poco i Buzzcocks e più tardi Devoto darà vita a un'altra band molto importante, i Magazine. All'epoca però Howard e Pete erano sostanzialmente due studenti del Bolton Technical College Howard di Trafford, però quello che gli interessava era la musica. Il 21 febbraio di quell'anno il solito New Musical Express aveva pubblicato la prima recensione dei Pistols, che era stata accompagnata anche da una breve intervista in cui Steve Jones della band dichiarava: a noi non interessa la musica, a noi interessa il caos. E a questo proposito, a gennaio lo stesso giornale aveva fatto una copertina storica che aveva un titolo provocatorio ma molto bello, cioè sostanzialmente avevano scritto: il rock and roll è pronto per il 1976, ma il 1976 è pronto per il rock and roll? Allora Pete Shelley e Howard Devoto sicuramente erano pronti, tant'è che dopo aver letto quella recensione hanno preso in prestito un'auto e da Manchester sono andati dritti a Londra per trovare i loro beniamini, per trovare la band. Riuscirono a vederli dal vivo due volte e a quel punto si misero al lavoro per portarli a Manchester, volevano portarli a suonare nella loro città e ci riuscirono, e però volevano farlo anche per dei motivi, diciamo così, egoistici, simpaticamente egoistici, perché avevano appunto creato la loro prima band, avevano deciso di chiamarsi Buzzcocks proprio durante il viaggio a Londra e volevano fare da spalla ai Sex Pistols. Allora non ci riuscirono subito per problemi tecnici legati alla formazione, però ci riuscirono la seconda volta. Infatti fecero il bis di quel concerto, cioè dopo giugno i Sex Pistols tornarono anche a luglio, il 20 luglio, e fu sempre organizzato da loro. In questo senso Shelley e Devoto quella sera sono stati un po' dei pionieri del do it yourself inglese.

Questi erano appunto i Buzzcocks, che sono stati veramente dei pionieri del do it yourself organizzando quel concerto, cioè avevano dimostrato che si poteva fare musica senza tutti i soliti sistemi di supporto delle case discografiche, dei londinesi, dei promoter, dei manager dello spettacolo. Insomma, non era così indispensabile lasciare il nord, lasciare la provincia per la capitale, per andare a cercare i contatti, entrare nel giro delle major, nei giri giusti, per poter realizzare qualcosa. Sceglie di voto dimostrano che bastava volerlo fare, bastava provare a fare rete e prendere gli strumenti, prendere da sé i propri contatti e quindi riuscire a fare quello che insomma sognavano, quindi portare i Pistols nella loro città, e cosa che poi avrebbero continuato a fare anche come musicisti. Il Do It Yourself è stata forse la lezione più importante e più interessante che ci ha lasciato tutta l'esperienza del punk rock. Era un modo anche molto, come dire, entusiasmante di prendere le distanze anche da quello che era un po' il rock elitario, pomposo, che all'epoca l'industria discografica spingeva di più. Ci si riappropriava della musica, che fosse suonata dal vivo, che fosse registrata, per vivere in modo attivo e non passivo. Quindi organizzo da me i concerti che vorrei vedere, non aspetto che qualcuno lo faccia per me vendendomi un biglietto. Quindi la pratica del do it yourself ancora oggi è una presa di posizione, a me sembra, di proprio chiaramente etica e politica nei confronti del mercato e delle sue dinamiche. I Pistols, i Sex Pistols, quella sera avevano dimostrato che tutti possono fare musica se hanno qualcosa da dire di autentico, di spontaneo, se hanno l'attitudine giusta. Quella è stata poi in fondo la grande lezione del punk, e infatti poco dopo poi ha messo in moto una catena di eventi che non si è più fermata. Nei 3 mesi successivi al concerto di Manchester ci sono state in sequenza, allora, il debutto dai vivo dei Clash, il debutto dei Damned, il debutto dei Buzzcocks, la nascita della mitica fanzine Sniffing Glue, e poi da New York arrivarono per il loro primo concerto in Inghilterra i Ramones che avevano ad aprile pubblicato il loro primo album, un lavoro fondamentale e totalmente fatto in maniera lo-fi, era costato solo $6,000. Però poi, diciamo, l'influenza che ha avuto sul resto della musica è stata assolutamente inestimabile.

Allora, c'è un libro che racconta cosa successe quella sera a Manchester ed è il frutto di ricerche durate anni, anni e anni, fatte da tale David Nolan, che è uno scrittore di Manchester appassionato di musica. Lui ama definirsi un autore che è impegnato a indagare e dimostrare o smentire i miti nella musica popolare. Ha scritto libri sugli Smiths, sul Britpop, su Ed Sheeran e così via. Nel 2001 ha pubblicato questo volume che poi è diventato anche un documentario TV che si intitola I Swear I Was There, Sex Pistols, Manchester and the Gig That Changed the World. In Italia lo ha pubblicato Tsunami col titolo Il concerto che ha cambiato il mondo. Quindi Nolan è passato veramente dei decenni a rintracciare il pubblico di quel concerto, a intervistarli, a parlare anche con i musicisti per smontare anche un po' di falsa mitologia. E infatti già il titolo la dice lunga, no? I Swear I Was There vuol dire giuro io c'ero. E questo insomma è un po' l'elemento, come dire, interessante di tutta la mitizzazione di questo concerto che ha veramente cambiato il mondo. Però se fosse vero che tutti quelli che dicono io c'ero quella sera, se fossero stati davvero presenti altro che 40, ci sarebbero state 1000, 2000, 3000 persone. Poi la verità è che invece erano appunto in 40. Nolan ha parlato anche con i musicisti che erano lì e poi giustamente nel libro ha messo in ordine quello che sarebbe stato il mondo senza quel concerto. Non ci sarebbero stati Buzzcocks, i Magazine, i Joy Division, i New Order, la Factory Records, tutto il sistema delle etichette indipendenti britanniche, niente Fall, niente Hacienda, niente Manchester, niente Happy Mondays, niente Oasis. E questo significa anche niente Green Day, niente The Killers, niente Arctic Monkeys o Editors o gli Interpol, niente Pavement o i Coldplay, neanche i Prodigy, niente Kasabian, niente di niente.

Questa era proprio una chicca, perché questa era I Wanna Be Me, presa proprio dalla registrazione del concerto di Manchester del 4 giugno, che è l'unica esistente, era stata fatta dal tecnico del suono e poi ne è stato tratto anche un bootleg. C'è anche un film in Super 8 di quella sera, girato da un fan, Mark Roberts, che aveva ripreso tutto il concerto, e questo film è stato poi venduto nel 2021 all'asta per 15.000 sterline. Ebbene, quella sera i Pistols hanno suonato molti dei pezzi che poi sarebbero entrati nel loro primo unico album, cioè il famoso Nevermind the Bollocks. Avevano fatto un po' di pezzi loro e molte cover, pezzi degli Stooges, degli Who, dei Monkees. Tony Wilson, quello della Factory Records, racconterà poi che il concerto, insomma, la musica era bella, incendiaria, però nessuno veramente pogava, perché il pogo non era ancora veramente nato. Il pogo, no, è il tipico ballo punk, quello che si fa saltellando, stando fermi, saltando sul posto, oppure spintonando e scontrandosi con quelli che stanno accanto a noi. Non c'era nessun pogo, ha detto una volta Wilson, perché non era stato ancora inventato a quel punto. Le persone che erano lì se ne stavano sedute su quelle sedie semplicemente sbalordite. Mi sono lasciato coinvolgere e ho pensato che fosse una buona idea. È come un concept di Boogie Nights, ha detto Tony Wilson. Dall'alba del punk alla morte dell'acid ti porta attraverso due rivoluzioni nei loro cicli di ascesa e declino.

0: E questa era una delle cover appunto che i Sex Pistols hanno fatto quella sera, Stepping Stone ai Monkees. E dunque non c'era, come potete immaginare, la fila dei giornalisti al concerto di Manchester, perché la band era ancora troppo poco conosciuta. Poi Manchester comunque non era Londra, quindi era un po' la provincia, diciamo, sarebbe diventata poi Manchester una città fondamentale, importantissima per la scena musicale inglese proprio dopo quel concerto. In questo senso, appunto, stiamo parlando di qualche cosa che ha letteralmente cambiato la storia. Comunque c'era un settimanale che all'epoca era non popolare quanto il Melody Maker o il Musical Express, però insomma anche questo si chiamava Sound, e Sound anche era abbastanza, circolava abbastanza. Tutti quanti avevano questo formato tipo giornale, come fatti proprio come i quotidiani di oggi, di sempre, insomma. E quindi Sound, sapendo che c'era questo concerto, manda un suo corrispondente, tale Ingham. Ingham, che non era, insomma, non so quanti anni avesse all'epoca, però sicuramente non era un fan del punk rock. E infatti scrisse delle cose un po', come dire, da prendere molto con le pinze. Per esempio, scrisse che l'esibizione dei Sex Pistols alla Free Trade Hall aveva rovinato l'atmosfera anni 50 della sala, no? Perché appunto la sala era una vera sala da concerti con i posti a sedere, come raccontava prima anche Tony Wilson, però, come dire, quell'atmosfera un po' vintage di questa sala cozzava con quello che poi succedeva sul palco con la musica appunto dei Pistols. E poi scriveva anche che Howard Devoto, il frontman dei Buzzcocks, aveva fatto di tutto per essere molto simile a Johnny Rotten, come se questo fosse, come dire, una colpa. In realtà, insomma, Devoto, se i Pistols erano lì, è proprio perché Howard Devoto e Piccelli erano dei fan sfegatati del gruppo. Nel pubblico, scriveva ancora Ingham, c'erano tanti sosia di David Bowie, che forse, scriveva proprio così, avevano il vantaggio di somigliare al loro eroe magrolino grazie alla chirurgia plastica, più che a, come dire, una somiglianza vera e propria. Faceva dei commenti cattivi, non, come dire, che fanno capire molto bene come il punk venisse, come dire, trattato più per diciamo, per il suo aspetto spettacolare, folclorico. Del resto il punk voleva essere un po' questo, no? Aveva, come dire, giocava con la spettacolarizzazione anche dei corpi, quindi non ci si può poi troppo, diciamo, stupire. Però diciamo che lì l'attenzione era veramente molto più a questo che non come dire, alla musica, all'effetto che questa musica poi ha prodotto appunto sulla gente che era lì, su quei 40 che erano lì come pubblico. Continuava a scrivere Ingham, c'era una profusione di cavernicoli con i capelli arruffati e vestiti di pelle, uno dei quali apprezzava i Sex Pistols urlando Stooges, Stooges, e prendendo a pugni i sedili fino a distruggerli. Il palco, poi, raccontava sempre il giornalista di Sound, non era allestito correttamente. Purtroppo l'impianto audio era più un'aspettativa che una realtà. Il fonico dei Pistols dovette arrangiarsi con un miscuglio disomogeneo di amplificatori per ottenere dei risultati, e date le circostanze è un miracolo che il suono fosse così buono. Quindi alla fine comunque doveva riconoscere che c'era un suono, l'abbiamo sentito anche poco fa, veramente ottimo. La recensione poi si chiudeva così: su incoraggiamento di Johnny Rotten, la gente che si era raccolta sotto il palco si riempì rapidamente di gente che si scatenava, una coppia entusiasta si spingeva avanti e indietro al ritmo di un treno espresso, e Dio aiuti chiunque si trovasse sulla loro strada. Quando finì Problems, il locale era in delirio. Per il bis, Johnny Rotten si strappò la camicia.
1: La

0: lost in music. Hide away.
1: E questi erano i Fall di Marky Smith, uno dei gruppi nati appunto sulla spinta di quella serata, no? Quindi un concerto può cambiare la vita delle persone e può cambiare anche il corso della storia, e non è necessario che sia un concerto da 500.000 persone come era stato per esempio nel caso di Woodstock, anche quello un evento che ha cambiato la vita, diciamo, di tutti quelli che erano lì. Può bastare anche una platea di appena 30-40 persone che poi però, uscite da lì, non sono tornate indietro, non sono tornate ad annoiarsi nel quotidiano, una Londra che, come cantavano i Clash, bruciava di noia, però hanno preso la lezione del punk e l'hanno messa in pratica. Lo scriveva anche la fanzine Sniffing Glue in una sua celebre controcopertina, c'era il disegno di un accordo con scritto: questo è un accordo, questo è un altro accordo, questo è un terzo accordo, ora va e forma la tua band. Come dire, non ti serve altro, non ti servono soldi, strumenti costosi, strumentazioni sofisticate, ti bastano questi tre accordi

e avere qualche cosa da dire. Quindi grazie, grazie per sempre a Piccelli Award Devoto che quella sera lì, insomma, misero in piedi questo concerto, questo evento particolarissimo. E ci salutiamo con i Magazine di Award Devoto, altra band fondamentale del post-punk. Ci andiamo ad ascoltare Shot by Both Sides dei Magazine per salutarci. La puntata di oggi di Che anno sei finisce qua. Io sono Alba Solaro, vi saluto. Ringrazio soprattutto Roberto Cirillo per la sua regia e il montaggio audio e a tutti quelli in ascolto auguro una buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.

Eccoci. Fuori stavo vedendo, ci sono una cosa come 35-36 gradi oggi e forse tra oggi e domani arriviamo anche a 37 qui a Milano almeno, ma per fortuna c'è questa sigla di Almendra che è fatta apposta per rinfrescarci nei pomeriggi di luglio di Radio Popolare. Martedì 14 luglio, ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grandi, siamo pronti come tutti i giorni, come tutti i pomeriggi a quest'ora 14:32 a partire con Almendra, questa trasmissione super estiva che vi tiene compagnia nei pomeriggi di Radio Popolare. Anche che oggi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, un sacco di musica da farvi ascoltare, battaglia delle band emergenti italiane, collegamenti. Oggi in particolare, a proposito di telefonate, abbiamo il piacere di metterci in contatto verso le 15, tra meno di mezz'ora, con un altro festival molto interessante. La settimana scorsa vi abbiamo raccontato per esempio Umbria Jazz, vi abbiamo raccontato Videocittà che si è tenuto a Roma, tutti gli eventi che si sono tenuti, che si sono conclusi nei giorni scorsi. Oggi ci colleghiamo con Marco Brola alle 15, direttore artistico di Jazz Open Modena, un evento che quest'anno segna proprio la prima edizione italiana di questo Jazz Open, che in realtà è uno dei festival più importanti d'Europa, a partire da la prima edizione risale a 32 anni fa, nacque a Stoccarda. Questo festival finalmente arriva in Italia, quindi una primissima edizione che è cominciata ieri a Modena e va avanti fino al 18 luglio, quindi dalle 15 sarà con noi al telefono Marco Brol, proprio per raccontarci un po' come è andata la serata di ieri e poi come cosa c'è da aspettarsi per i prossimi giorni, le cose assolutamente da non perdere. Poi chiaramente eventi che ci aspettano anche a Milano, in città e non solo. 331 6214013, questo è il numero per mettervi in collegamento con la diretta, quindi SMS, WhatsApp, Telegram per essere insomma letti immediatamente nei vostri messaggi da me, che sono qui con voi fino alle 16 questa sera. Partiamo subito da qui, dai, una mega band è in città al Parco della Musica di Segrate, si sono i Pixies.

The Baser, i Pixies qui ad Almendra su Radio Popolare. The Baser, da sempre devo dire forse uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, della band di Black Francis, che questa sera sarà appunto sul palco del Parco della Musica di Segrate, una data che era stata annunciata già mesi fa, probabilmente, se non erro, in autunno. E non ci sono in realtà più biglietti disponibili, purtroppo. Il costo del parterre era 55 euro, il costo del pit 78 euro, quindi prezzi ancora quasi, bisogna dire, ragionevoli se si confrontano con altri festival. Mi viene in mente, per dire, semplicemente l'High Days, a cui sono stato la settimana scorsa. In questo caso biglietti esauriti, dicevo, però sono recentemente iscritto a TicketSwap, nel senso ho attivato le notifiche per vedere un po' a che prezzi si rivendono i biglietti. Si trovano anche, innanzitutto c'è un sacco di gente che li rivende, e potete trovare anche a prezzi un pochino inferiori, diciamo, ai prezzi ufficiali, qualcuno che li svende un pochino. Quindi provate a guardare su TicketSwap, lì sicuramente trovate qualcosa se volete andare stasera a vedere i Pixies e non avete i biglietti, non siete riusciti a comprare i biglietti ai tempi, quando ancora si poteva fare, quando ancora erano disponibili. Tra l'altro, se volete raccontare il concerto domani ad Almendra, perché questa sera sarete lì, potete farlo, basta che mi scrivete al 3316214013, ci mettiamo d'accordo per un breve intervento telefonico domani ad Almendra, magari nella prima mezz'oretta, perché no. Andiamo avanti, e si parla negli ultimi giorni, in realtà, del nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues, uscito appunto venerdì, addirittura il 27° album della band, e il cantante dei Rolling Stones, Mick Jagger, ha recentemente rilasciato un'intervista anche a New York Times, dicendo alcune cose che hanno così acceso un po' un dibattito. Lui in sostanza ha detto: non penso che in sostanza il lavoro di un performer consista nel far riflettere il pubblico sullo stato del mondo, almeno non necessariamente. In questi ultimi mesi soprattutto è stata una questione, un dibattito molto aperto, diciamo, il rapporto tra musica dal vivo e politica, per esempio da Tom Morello a Bruce Springsteen, che recentemente negli ultimi mesi ha proprio organizzato una tournée assolutamente dichiaratamente di protesta, di resistenza, di denuncia agli avvenimenti accaduti appunto ai crimini dell'ICE e al governo, appunto ai crimini del governo degli Stati Uniti. Ci sono altri artisti come appunto Mick Jagger, che dice: no, non necessariamente bisogna intendere la performance live come un atto politico. Lui ha detto di vedere il proprio ruolo in modo diverso, ha detto di vederlo in modo come un momento in cui offrire al pubblico un momento di evasione, di energia. Il mio compito è, proprio testali parole, far sì che la gente si diverta il più possibile e che dimentichi per un paio d'ore i suoi problemi e quelli del mondo. E quindi salire sul palco deve necessariamente, ecco, essere visto come un gesto politico. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere al 3316214013, questa domanda che sicuramente divide parecchio artisti e non solo. Nel frattempo però ci andiamo ad ascoltare proprio un brano del nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa si intitola In the Stars.

In the Stars, direttamente dal 27° disco dei Rolling Stones, stiamo parlando proprio di loro e delle dichiarazioni di Mick Jagger rilasciate nei giorni scorsi proprio al New York Times sul quanto salire sul palco debba necessariamente essere visto come un gesto, un atto politico e ci sono arrivati alcuni messaggi. Per esempio, Alessandro dice: parlare di politica da un palco dipende sempre dal tipo di artista che si esibisce. Non mi aspetto dai Rolling Stones grandi proclami ed è giusto così. Da altri invece me li aspetto perché fa parte del loro percorso artistico. Vedi il Boss, i Fontaines D.C., le indie punk band, eccetera. Ciao Alessandro, direi verissimo, posizione equilibrata, ma sicuramente c'è del vero in questo. Una volta che l'artista si schiera, insomma, ci si inizia poi ad aspettare che mantenga sempre certe posizioni di attivismo. E poi, vabbè, insomma, Jagger number one, scrive Enrico, e poi Mick sembra Neil Young in uno dei suoi brani elettrici da Raffaele. Ci sono altri artisti che in queste ultime ore si stanno facendo parlare di loro e tra queste c'è Fiona Apple. Lei è una di quelle artiste che, vabbè, apprezzatissima musicista newyorkese. Lei pubblica pochissimo, ha pubblicato una cosa come 5 album in oltre 30 anni, ma ogni volta che lo fa riesce a lasciare il segno. L'ultimo disco, per esempio, è del 2020, insomma, si aspetta chiaramente con ansia un seguito di Fetch the Bottle Cat. Questo era il titolo. In questi giorni, però, ecco, Fiona ha pubblicato un video. Insomma, lei ha raccontato di essere al lavoro su un nuovo disco, ma di vivere un momento particolarmente complicato. Dice che vorrebbe scrivere del bombardamento incessante di orrori. Cita proprio, dice proprio queste esatte parole che caratterizza il mondo di oggi. Quindi cita discriminazioni, guerre, diritti civili, ma dice: temo di non trovare le parole giuste. Quando scrivi di te è una cosa, quando racconti il dolore degli altri, la responsabilità invece diventa enorme. Il nuovo disco quindi è in lavorazione, però a quanto pare Fiona, insomma, sta combattendo un po' con questi problemi, con queste difficoltà del riuscire ad avere una voce quanto più corale possibile. L'andiamo ad ascoltare con un brano che arriva proprio da quello che è ancora l'ultimo disco, Fetch the Bolt Cutters. Questa si intitola I Want You to Love Me, Fiona Apple.

Finisce così questo pazzissimo brano di Fiona Apple, a cui a questo punto, insomma, auguriamo di riuscire a portare a termine, insomma, una buona lavorazione di questo nuovo disco che è previsto, non si sa ancora bene per quanto, ma dai, arriverà. E continuate a scrivervi nel frattempo riguardo a quanto detto su Mick Jagger, sui Rolling Stones. C'è per esempio Paolo che dice: ciao, comunque, se ben ricordo, i Rolling Stones hanno negato loro i loro brani ai comizi di Trump. Sì, assolutamente, ai tempi, anzi è successo forse più di una volta che, insomma, diffidassero un po' il governo americano dall'utilizzare la loro musica e appunto i loro brani nei comizi elettorali di Trump. E poi un messaggione di Luciano ci scrive: i Rolling Stones sono sempre stati una potente impresa musicale che muove milioni di dollari, dunque interessi finanziatori. Non stupisce la dichiarazione di Jagger. Del resto, quando mai si sono impegnati politicamente? Sicuramente non si può imporre un impegno politico, anche questo è vero, se non lo si sente. Saranno i fan a decidere se l'artista è in buona o mala fede. Non escluderei che anche l'esibizione di un impegno politico sia ben valutata in termini commerciali, dice Luciano. Verissimo, verissimo. Continuate a scrivermi a riguardo, diciamo, perché è un tema sicuramente interessante, quello che così scaturisce dalle dichiarazioni di Mick Jagger. Noi nel frattempo ci spostiamo su una novità musicale uscita proprio negli ultimi giorni. Venerdì scorso è uscito il nuovo album di Kelela. Lei è una cantante statunitense originaria di Washington, viene considerata della nuova generazione uno dei nomi più promettenti. Lei aveva iniziato, diciamo, da molto piccola, esibendosi in piccoli bar, in piccole caffetterie della città, e il primo disco risale al 2017. Ora è uscito questo nuovo album si intitola New Avatar. Introduce, diciamo, una direzione abbastanza nuova, meno legata strettamente all'elettronica, seppur si rimane un po' così nel terreno R&B. Sta piacendo un sacco questo suo nuovo album, appunto perché va ad incorporare nuovi elementi, quindi oltre all'elettronica R&B, addirittura cose un po' che strizzano l'occhio all'indie rock anni 90, allo shoegaze, rendendo ancora più originale la sua musica. L'andiamo ad ascoltare in un brano, tra l'altro realizzato insieme a un'altra delle nuove pop star britanniche emerse negli ultimi anni, Pink Panthers, in questo brano che Lela, questo si intitola The Bridge.

The Bridge, che Lela in questo caso insieme a Pink Panthers, in queste atmosfere anche molto notturne che sì, caratterizzano questo nuovo disco di che Lela, New Avatar. Non è escluso che lo andremo così a esplorare anche un po' nei prossimi giorni, magari con qualche altro brano dove si avverte un po' più anche questa influenza di chitarre che è presente, proprio che caratterizza questo nuovo lavoro di che Lela. Sono le 14.58, tra pochissimo il nostro collegamento telefonico con Marco Broll, direttore artistico di Jazz Open Modena, prima edizione italiana di Jazz Open che va in scena proprio a Modena dal 13 al 18 luglio. Tra poco Marco Broll ci racconterà un sacco di cose su come è andata ieri la prima giornata e su cosa c'è da aspettarsi oggi e da qui fino al 18 luglio. Tantissimi artisti animeranno Modena in diversi spazi, in diversi luoghi, in diverse strade della città, e tra questi c'è anche Moby.

0: Natural Blues, direttamente dal discone intramontabile di Moby, Play del 1999. Moby che, come dicevo poco fa, sarà proprio uno dei tanti nomi che in questi giorni animeranno proprio Modena per l'evento che vedrà la città proprio protagonista, ovvero Jazz Open dal 13 al 18 luglio, proprio per la prima edizione italiana, questa volta a Modena. Per parlarne, per raccontarci un po' tutto questo evento che sta andando in scena proprio in questi giorni da quelle parti, c'è il direttore artistico Marco Broll. Ciao Marco, mi senti?
1: Sì, mi sento, grazie.
0: Ciao, benvenuto. Allora, siamo già partiti ieri sera, vero? Com'è andata la prima giornata di questo festival?
1: È andata benissimo, abbiamo avuto Diana Krall e Gregory Porter che hanno fatto un doppio concerto di grandissimo impatto in una cornice meravigliosa come quella della Piazza Roma, con il Palazzo Ducale, l'Accademia Militare di sfondo, per cui è andata benissimo. E stasera abbiamo il gran pienone con Moby.
0: Esatto, allora Jazz Open, per fare un passettino indietro, è uno dei festival più importanti d'Europa. Come è successo che si è scelto la prima edizione? Abbiamo accennato anche già prima, andava in scena 32 anni fa. Come è successo che questa volta arrivate in Italia e soprattutto proprio a Modena in questa prima edizione italiana?
1: Beh, c'è da dire che i promoter tedeschi, gli organizzatori appunto di Jazz Open a Stoccarda, amano moltissimo l'Italia, e quindi erano anni che avevano in mente di fare un'edizione italiana di questo festival di grandissimo successo tedesco. E Modena perché comunque c'è un'affinità elettiva culturale e industriale, perché Modena è la Motor Valley italiana così come Stoccarda è quella tedesca, e quindi c'era già questo link tra le due città. Dopodiché, quando sono venuti a fare i primi sopralluoghi, hanno incontrato l'amministrazione che è stata assolutamente disponibile, ci ha aperto le braccia e le porte, hanno incontrato alcune realtà industriali che anche loro si sono dimostrate estremamente supportive, non so se si possa dire in italiano, e poi soprattutto sono andati a mangiare, sono stati da Bottura intorno e hanno capito che era la città ideale.
0: ci credo. Tra l'altro la formula del Jazz Open è un po' quella del Jazz and Beyond, cioè il jazz ormai dialoga insomma con un sacco di altri generi. Citavi prima da Diana Krall a Moby, arriverà Jean-Michel Jarre. Qual è insomma il filo che unisce artisti così diversi che saranno protagonisti dell'edizione di Modena di questi giorni?
1: È esattamente come dici tu, Jazz Open già nel nome ha la parola open, perché c'è un'apertura, una disponibilità. Si parte dal jazz, che è un po' la base di tutti i generi musicali, e si spazia sulle varie contaminazioni che ne sono derivate, e si presenta un line-up che appunto dai nomi come Jimmy Callum, Joe Stone, Diana Krall, Gregory Porter, arriva a un'icona come Jean-Michel Jarre per la musica elettronica, a Moby, che ne stiamo parlando, a Parastellar con il suo acid jazz, e i Moite che sono una techno marching band acustica, che sarà una cosa pazzesca, e a Luca Carboni, che comunque è il nostro ospite italiano di riferimento per questa edizione. Quindi totale apertura dei generi, e questo in particolare in un festival che è un city festival, per cui ha anche un jazz club molto più specificatamente jazz, che è il Baluardo, dove ieri sera c'era Emma Smith, avremo poi Francesca Tandoi, Aaron Parks, i Mama Lenz, Andrea Sabatino, Herve Sam, oppure i concerti al Giardino Ducale, che sono quelli un po' più per il pubblico più giovane. Sono concerti gratuiti, sono organizzati in collaborazione con la Music Commission dell'Emilia Romagna, e presentiamo gruppi come God Bless Computer, Camon Tigre, Riff, ieri sera c'era Alex Fernet.
0: Certo, quindi diciamo accanto ai grandi nomi c'è molto spazio anche per la ricerca di artisti diciamo di nuove generazioni. I luoghi principali in cui si snoda il festival?
1: Come Complex Computer, Camon Tigre, Riff, ieri sera c'era Alex Fernet.
0: Certo, quindi diciamo accanto ai grandi nomi c'è molto spazio anche per la ricerca di artisti diciamo di nuove generazioni.

0: chiamo il giardino ducale, dove c'è il palco che noi chiamiamo gli open stages, con queste proposte gratuite. Tutto molto concentrato, Modena è una città relativamente piccola e noi siamo proprio nel centro.
1: Bellissimo, quindi insomma musica ovunque. E Marco, se dovessi così vendere l'evento a un giovane, un ragazzo di 20 anni che non ha mai ascoltato jazz, cosa gli diresti per portarlo a Modena in questi giorni?
0: Beh, sicuramente questa è l'occasione per fare un'immersione non solo musicale, dove comunque può veramente spaziare dal Aaron Parks e il suo pianoforte al Baluardo, ai Camon Tigre, che sono un gruppo straordinario, certo, e molto particolare, o alle proposte che probabilmente potrebbe non conoscere se fosse un ventenne, come addirittura Jean-Michel Jarre o Moby, che non tutti i giovani conoscono, ma che sarebbero sicuramente una grandissima sorpresa, con la possibilità di passare le giornate prima del festival, che comincia verso le 8, godendosi la gastronomia, godendosi i musei Ferrari, godendosi l'arte, i musei, la ghirlandina, Piazza Grande, una città meravigliosa come la maggior parte dei centri storici italiani.
1: Certo, Modena insomma offre un'esperienza a tutto tondo. Ecco, quanto affluenza vi aspettate anche dall'estero per quanto riguarda il pubblico?
0: Noi abbiamo venduto più del 20% di biglietti fuori Italia, da veramente tutto il mondo, dal Messico al Kazakistan al Giappone, vengono ovviamente tanti dalla Germania, perché alcuni fanno la doppietta, Stoccarda è finito l'altro ieri, alcuni hanno fatto Stoccarda e adesso vengono a fare anche Modena, approfittando appunto di una settimana di vacanza nell'Italia più godereccia, come può essere Modena e la sua gastronomia, eccetera. E addirittura metà del resto del pubblico viene da fuori regione, per cui è ormai un festival nuovo, ma che si sta consolidando con un posto di primo livello, soprattutto con una line-up di questo genere.
1: Ascolta Marco, c'è un concerto, un artista che secondo te rappresenta meglio in assoluto lo spirito di questa prima edizione, o che comunque tu sei particolarmente curioso di vedere dal vivo?
0: Beh, io so per certo che Jean-Michel Jarre arriverà con Jean-Michel, un spettacolo notevole,
1: sì,
0: video di laser e tutto il lavoro che lui sta facendo adesso sull'intelligenza artificiale e la realtà aumentata, eccetera.
1: Sempre proiettato nel futuro.
0: Sì, un concerto molto coinvolgente.
1: Certo, questo sarà sicuramente uno dei momenti da non perdersi se vi troverete a Modena, quindi da oggi, insomma da ieri in realtà, si cominciava fino al 18 di luglio, un evento assolutamente da non perdere. Prima Marco, fuori onda, ti chiedevo un brano con cui ci saremmo poi salutati al termine di questa chiacchierata, mi hai scelto Luca Carboni, sai presentarmelo questo brano?
0: Ma guarda, è una cosa molto autobiografica, se possiamo dire, nel senso che io sto arrivando a questi giorni finalmente di apertura del concerto piuttosto logorato, diciamo, nel fisico, e quindi come dice Luca, ho veramente bisogno di attingere a tutte le forze residue.
1: E allora dai, siamo con te Marco, e in bocca al lupo per questa primissima edizione, sicuramente andrà benissimo, buona buffata di musica e di tutto quello che insomma ci sarà da aspettarsi da questo Modena, da questo Jazz Open a Modena. Ci salutiamo con Ci vuole un fisico bestiale, appunto, Luca Carboni. Ciao Marco Brolla, alla prossima, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno

Ci vuole un fisico bestiali, Luca Carboni, ovviamente Luca Carboni che venerdì 17 luglio salirà proprio sul palco di Jazz Open Modena, una lineup fittissima. Ringraziamo ancora Marco Broll per averci raccontato tutto quello che succederà e anche qual è il clima che si respira insomma a Modena proprio da ieri e che si respirerà insomma fino al prossimo weekend. Tra l'altro martedì, questa sera, quindi martedì 14 luglio, ci sarà Moby preceduto da Art School Girlfriend, un artista che abbiamo conosciuto qualche mese fa appunto con il suo nuovo album uscito, se non erro, sì esatto, era diciamo tardo autunno 2025 in realtà, e l'andiamo ad ascoltare quindi, perché anche questo progetto sicuramente merita. Questa è Art School Girlfriend e il brano si intitola The Peaks.

Art School Girlfriend qui ad Almendra su Radio Popolare, un brano tratto da Lean It, l'ultimo disco di Art School Girlfriend Lei nella vita. Polly Louise Mackie, musicista che arriva dal Galles, che ha pubblicato questo disco di elettronica un po' dark, in realtà ha detto poi di aver messo insieme questo disco e di aver trovato questo sound mescolando le sue varie influenze anche più adolescenziali che arrivavano da un mondo più quasi alternative rock, citando dagli stessi Pixies ascoltati a inizio puntata oggi, agli Yeyes, ai Warpaint ed altri progetti anche magari difficilmente così accostabili da un certo punto di vista. Poi a questo sound che ci ha tirato fuori. Lei in realtà anche producer DJ soprattutto, quindi ha esplorato successivamente i generi anche legati chiaramente al mondo trip hop e all'elettronica. La ritroveremo con brani tratti da questo disco che era interessante. Tra i concerti che animano un pochino anche l'estate, le altre città dell'estate italiana, forse qualcuno di voi ha già avuto modo, gli è già capitato di andare a vedere non i Verdena, ma Alberto Ferrari che sta portando in giro un po' un set acustico in solitaria. Quindi lo andiamo ad ascoltare con un brano, o al meglio la sua band, i Verdena, con un brano tratto dall'ultimo disco, Volevo Magia, questa è Chaise Longue.

Verdena qui ad Almendra su Radio Popolare con Cheslong, tratta dal bellissimo Volevo Magia, ormai di qualche anno fa. Chissà quando ci sarà da aspettare per un nuovo album dei Verdena, considerando anche insomma la dipartita di Roberta Sammarelli che in autunno aveva lasciato la band per poi entrare a far parte dei Si Boom Voilà, band di cui avevamo parlato più volte a volume. Tra poco le news di Popolare Network, precedute da un attimo di pubblicità, ma voi restate lì perché Almendra torna e insomma resta con voi fino alle 16:30, quindi abbiamo ancora circa un'ora da trascorrere insieme. Loro sono i The Men.

Si intitola EPLI, la bellissima suite, potremmo chiamarla, suite jazz, e in realtà non solo, molto altro, di Flea, il Flea noto per essere anche bassista dei Red Hot Chili Peppers, che nell'ultimo anno ha pubblicato questo disco dove praticamente si mette a fare quello che non è mai riuscito a fare con i Red Hot Chili Peppers, quindi dare spazio, dare sfogo effettivamente alle sue capacità, al suo background da musicista jazz, da trombettista jazz, ma in questo caso in realtà suona tantissimo anche il basso, e in questo album che si intitola Onora ed era uscito proprio questa primavera 2026. Ne parliamo, lo abbiamo ascoltato, e ne parliamo anche perché è uscita proprio in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, la performance, l'esibizione dal vivo proprio di Flea con la Onora Band per NPR, quindi i famosi concertini che girano su YouTube e sui social, che hanno il nome di Tiny Desk Concert. Si vede appunto Flea che imbraccia tromba, che imbraccia basso, canta insomma poesia, spoken word, e insomma la solita libertà, la solita pazzia di Flea quando suona dal vivo, in questo caso accompagnato da musicisti veterani che ha poi coinvolto proprio nel progetto, nelle registrazioni del disco, quindi Jeff Parker, Josh Johnson, Anna Butters, di Anthony Parks, trasformando appunto queste registrazioni in studio in un viaggio dal vivo ancora più coinvolgente. Quindi se ve lo foste perso, andatelo a recuperare, bellissimo vedere Flea anche al Tiny Desk. Peccato solo che non sia nel cartellone anche del Jazz Open a Modena o della scorsa settimana Umbria Jazz, perché ci poteva stare benissimo, ma vedremo, resteremo inattenti per sapere se verrà annunciata anche una data italiana di questo bel progetto di Flea. Nel frattempo poi c'è anche John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers, che si sta dando a un progettino elettronico che magari andremo ad ascoltare un po' nei prossimi giorni. Sta rilasciando del materiale particolare e pazzo anche John Frusciante, quindi lo ascolteremo nei prossimi giorni. E questo album di Flea, in realtà Onora, è stato anche citato in un recentissimo articolo pubblicato dalla rivista Rolling Stones, che riguarda i migliori dischi, appunto secondo il magazine, quelli che sono i migliori dischi del 2026 fino a qui. Per cui inizio a buttarvela lì questa domanda per questa terza mezz'ora di Almendra che abbiamo cominciato con questo pezzo di Flea. Al 331-6214-013, sms, whatsapp e telegram potete scrivermi, perché vi leggo subito qual è secondo voi il disco del 2026 più interessante fino a qui, insomma, tra quelli che sono usciti oggi, quello che vi è rimasto più impresso, che vi ha stupito di più, oppure se è troppo difficile, non vi viene in mente un disco, ditemi pure una canzone però nuova di qualche progetto, di qualche band che ha pubblicato appunto in questo 2026. Inizio a leggervi qualche titolo, cioè di qualche disco compreso all'interno di questa classifica stilata da Rolling Stones, e quindi tra i migliori dischi del 2026 usciti fino ad oggi per il magazine abbiamo il nuovo di Olivia Rodrigo, che è uscito recentemente, si dice un po' il disco della maturità della cantante, della musicista americana, ricordiamo anche con il featuring sicuramente inatteso con Robert Smith The Cure. Poi il bellissimo disco dei Death Cab for Cutie, uscito poco più di un mese fa, I Built You a Tower, che abbiamo ascoltato tanto quando è uscito a volume. Ovviamente non manca anche quello di Paul McCartney, e poi andando avanti più velocemente, insomma, mentre vi ricordo, scrivetemi il vostro disco preferito del 2026. Ci sono anche, allora, i Boards of Canada, i Bleachers, Rostam, Aldous Harding, The Lemon Twigs, e ancora Licky Lee. Tutti i dischi, sì, che abbiamo anche ascoltato, che ci è capitato di ascoltare durante questa stagione. Ovviamente non mancano i Kneecap con Finian e il fenomeno un po' virale degli ultimi mesi, ovvero gli Anjin de Poitrine. Poi ancora Robin, Flea, appunto alla posizione numero 7 siamo, con Onora, Kim Gordon,
con Play Me, Mitski con Nothing's About to Happen to Me. E direi, dai, ci fermiamo alla posizione per il momento, ci fermiamo alla posizione numero 3, quindi sul podio, alla posizione numero 3, i Gorillaz con il loro nuovo disco The Mountain.

0: soul that is found around you.
1: Era questo il brano di apertura del nuovo album dei Gorillaz, The Mountain, e questa traccia apprende proprio questo titolo, disco dei Gorillaz che è citato da Rolling Stone in questa classifica dei dischi del 2026 più belli usciti fino a qui, un concept album questo dei Gorillaz sulla morte, sulla rinascita, nato durante un viaggio in India di Damon Albarn. Qualcuno di voi potrà avere possibilità di vedere i Gorillaz in quella che è la seconda data dal vivo in Italia, a Trieste, quindi 25 luglio presso la Piazza Unità d'Italia a Trieste, seconda data italiana estiva dell'estate italiana dei Gorillaz dopo quella della prima estate di fine giugno. E Gorillaz, dicevamo, alla posizione numero 3. Poi alla posizione numero 2, Bill Callahan, cantatore americano, insomma, nel disco My Days of 58 lui lì rifletteva su sulla paternità, sul tempo che passa, con sempre il suo stile molto poetico, molto minimal, sicuramente uno dei suoi dischi più intimi. E poi a una posizione numero 1 addirittura gli Sleaford Mods, con un disco che ricordo bene era stato anche disco della settimana di volume, The Demise of Planet X, disco molto politico, molto rabbioso, che va così a descrivere, fotografare l'alienazione, la frustrazione sociale, appunto, del momento, diciamo, della società inglese del momento. Punk elettronico essenziale, considerato uno dei lavori così più a fuoco della formazione, che pur Sleaford Mods hanno pubblicato un bel po' di dischi ormai. Ma mi state scrivendo, mi avete scritto in diversi, alcuni mi suggeriscono ovviamente gli Engine de Poitrin, i Frico, sì, Frico con Something Worth Waiting For, un altro gran bel disco, i Cardinals, bellissimo album, ancora Engine de Poitrin, Modest Mouse, sì, Death Cab for Cutie, che abbiamo detto, di nuovo Engine de Poitrin. Quindi forse è il caso di, insomma, andare a ascoltare un altro brano proprio tratto da quello che è stato il disco che poi ha reso questa band virale. Arrivano dal Quebec, si presentano sul palco con dei costumi molto particolari di tipo cartapesta, ma con dei disegni ovviamente tutti ricoperti di pois bianchi e neri. Anche i loro concerti sono pazzeschi, sono passati qua al Poplar Festival in provincia di Trento, a Rovereto, a fine maggio. Qualcuno di voi è riuscito a vederli e ce l'aveva anche raccontato, anche dal vivo devono essere pazzeschi. Quindi li andiamo ad ascoltare, loro sono proprio gli Engine de Poitrin, questa si intitola Sarniets.

Entriamo così nella ultima mezz'ora di Almendra con i Lederet, 16 e 3 minuti, sempre Almendra su Radio Popolare con Dario Grande, con voi fino alle 16 e con i Lederet, che è la band che abbiamo appena sentito, un progetto che arriva da Bologna. Incominciamo quella che è effettivamente la battaglia delle band di oggi, la battaglia delle band, dei progetti emergenti italiani di oggi. Quindi siete chiamati come sempre qui ad Almendra a scrivermi al 3316214013, quale tra il progetto che abbiamo appena ascoltato, i Lederet, e il prossimo secondo voi è più interessante, quale reputate insomma più interessante, più vicino ai vostri gusti. Il prossimo è Waylots, con questo brano che tra l'altro è uscito recentissimamente. Lui è un artista italo-nigeriano, arriva dalla zona del Lago di Garda e mette insieme in maniera molto originale folk acustico, blues desertico e rock. Questa si intitola An Advice.

Emant Vice, lui è Waylots qui ad Almendro su Radio Popolare, pezzo molto particolare, uscito proprio nei giorni scorsi, e con questo chiudiamo così il duello tra band emergenti di oggi. Continuate a scrivermi al 331-6214, secondo voi quale dei due progetti che abbiamo ascoltato tra Lederet e Waylots, proprio quest'ultimo brano, reputate più interessante, quindi dovrebbe vincere questa battaglia delle band di oggi. Tra poco parliamo anche di mondiali, perché sì, insomma, vanno in scena tra oggi e domani le semifinali. Stasera si parte con Francia e Spagna. Prima però un brano così per entrare un po' nel mood. Vediamo se riconoscete tra l'altro la melodia e il campionamento che c'è all'interno di questo pezzo dei Public Enemy. Si intitola He Got Game.

Steven Stills qui ad Almendra su Radio Popolare. Esatto, Luca, il brano che va a campionare questo pezzo, questa versione dei Public Enemy, è proprio degli Buffalo Springfields, ovvero For What It's Worth, vecchio brano, insomma, iconici e come si dice, iconicissimo del progetto. In questo caso, appunto, rivisitato in chiave hip hop. Un pezzo per iniziare, come dicevamo, a parlare dei mondiali di calcio, in particolare del match che andrà in scena questa sera, ovvero Spagna, anzi sì, Spagna, Argentina, e quindi domani invece Inghilterra, anzi sto sbagliando, Inghilterra, Argentina domani, e invece la partita di oggi Francia-Spagna. Quindi insomma, un match, diciamo, match che iniziano a farsi chiaramente interessanti. Fatemi sapere chiaramente per cosa tenete al 3316214013. Nel frattempo erano arrivati anche altri messaggi, per esempio quello di Mauro, che diceva: biglietto dei Gorillaz a Trieste già in tasca. Bravissimo Mauro, sicuramente sarà un grande concerto quello di Trieste dei Gorillaz. A me era capitato di vederli anche al Primavera Sound durante, appunto, diciamo, il weekend di inizio luglio del Primavera Sound a Barcellona, un concerto, appunto, in cui poter godersi anche i pezzi del nuovo album The Mountains, con, insomma, una mega formazione, quella chiaramente che accompagna Damon Albarn. Andiamo ad ascoltare un altro brano. Loro sono le Heavenly, un disco che è uscito durante la, diciamo, durante la primavera. Questa si intitola Roba e Scenas.

Roba e Senas, loro sono gli Heavenly, una band che in realtà non è spagnola o comunque latina come potrebbe sembrare, ma arriva da Oxford. Loro sono attivi da un bel po' di anni, in realtà dal 1989, con brani, insomma, con diversi dischi indie pop rock, come avete sentito, insomma, chitarre brillanti come in questo caso, e un brano che in questo caso hanno registrato anche in lingua spagnola, Roba e Senas, hanno raccontato. Abbiamo suonato questo pezzo in Cile, nella versione inglese, però Sin Stealing. Nel 2024 il promoter l'ha adorata e si è offerto di tradurla. Abbiamo molti amici e fan di lingua spagnola, quindi è bello avere una canzone che non devono tradurre. Questo il racconto che avevano fatto appunto gli Heavenly quando era uscito il disco in cui è contenuta poi anche questa canzone, o meglio questa canzone in versione spagnola. Tutto questo per dire che chiaramente sì, questa sera teniamo per la Spagna nel match Francia-Spagna prima delle due semifinali dei mondiali 2026, come anche sembra Luciana, scrive: ciao, io stasera ti farò Spagna perché i cugini Alfredo Tarpe mi stanno antipatici e poi ho un debole per la postura del premier Sanchez. Capito, grazie Luciana, esatto, forza Spagna questa sera senza dubbio. Continuate a scrivermi al 3316214013 se vedrete la prima delle due semifinali dei mondiali. Nel frattempo dunque Antonio, Luca, mi sono segnato i nomi, Susanna, mi scrivevano per quanto riguarda la battaglia delle band Waylots, quindi la seconda canzone che abbiamo ascoltato, e invece Enzo e Mattia e Silvia, anche Juice mi scrivevano la prima band, quindi i Leathered, quindi sembrerebbe abbiano vinto i Leathered la battaglia delle band oggi. Nel frattempo andiamo avanti, ma voi continuate a scrivermi nel caso aggiorniamo il conteggio. Questi sono i Video Age e questo brano si intitola Hold On.

Hold on, I was wrong. Loro sono i Video Age, mentre Code Almendra continuano in realtà ad arrivare messaggi. Nel frattempo, allora, Luciana aveva aggiunto, dopo aver detto che tifava Spagna, voglio vedere Yamal seminare il panico. Poi Dario ha votato il Lederet per quanto riguarda la battaglia delle band, quindi sì, la battaglia delle band di oggi è vinta dai Lederet, se non sbaglio per 6 a 4 come conteggio. E poi dice a Forza Francia, altro che calcio spettacolo, e questo è più che sufficiente per tifarli. Nel mio caso in realtà non è sufficiente, però capisco il punto di vista. E poi invece Davide, proprio perché non c'è l'Italia, ho apprezzato di più i mondiali, le partite sono state molto belle, mentre tanta gente appassionata di calcio, siccome noi non ci siamo, li ha snobbati. Che patetico provincialismo. Nel calcio siamo marginali, dobbiamo farcene una ragione. Davide, ahimè, a quanto pare sì, siamo assolutamente marginali. In ogni caso, buona partita questa sera, buon concerto dei Pixies per chi sarà al Parco della Musica di Segrate. Ho visto che c'è anche il concerto in realtà di Bruno Mars a San Siro oggi e domani, quindi forse qualcuno di voi andrà anche a vedersi Bruno Mars in concerto. Noi ci salutiamo, ci risentiamo domani come sempre dalle 14.30 alle 16.30 per un'altra puntata di Almendra. La linea a Giulia Strippoli da Dario Grande è tutto, buon pomeriggio, ciao!

ascoltando Radio Popolare.

Le 5:59 minuti, le 6. Un buongiorno da Barbara Sorrentini sulle frequenze di Radio Popolare. Un'altra mattina insieme fino alle 7:30. Partiamo con la musica. Parto dandovi il numero di telefono che è 331-6214013. Numero di telefono per i messaggi, in realtà, quindi WhatsApp e Telegram, ma anche SMS. Ve lo dico subito, se mandate un SMS, firmatevi. Via con la musica. A tra poco di nuovo anche con i vostri messaggi. Buongiorno.

0: Beh, che canzone, che ricordi alle 6:04 minuti, un buongiorno a Tiziana che mi aspettava con la mia bella musica, ma grazie, come sei gentile, come sei carina, vabbè, ma insomma io vi aspetto voi, perché senza di voi questa trasmissione, no, non cominciamo senza di voi, era, si diceva, giusto? Era questa la... lo spot, chiamiamolo così, insomma quel video che gira, ce ne sono ancora, se andate sulle nostre pagine su Instagram, su Facebook, ogni tanto vengono riproposti i nostri spot, le nostre reclame, come si diceva una volta, in cui appunto il claim è non cominciamo senza di voi. Quindi buongiorno a te Tiziana che ci sei, buongiorno a Diegus che mi dà il buongiorno, buongiorno a te che ci sei. C'è qualcuno che manca? Sì, credo in tanti a quest'ora. Perché sì, è così, nonostante sia un mercoledì 15 di luglio. Questa mattina ho incontrato una signora per strada con le racchette, quelle per camminare in montagna, mentre stavo avvicinandomi alla macchina. All'inizio mi sono un po' spaventata perché l'ho vista arrivare dal nulla con due racchette, chissà se è un'ascoltatrice di Radio Popolare. Poi sono salita in macchina e lei mi ha salutato. Quindi vedo che con questo caldo uscire presto è comodo, tra l'altro... Ho aperto un attimo i giornali, adesso poi arriverò con le prime pagine, ma una delle notizie naturalmente è ancora quella sul caldo, sulla quantità di, su quanto aumenterà ancora in questi giorni. Poi leggevo che ormai sono almeno un mese che la sera non si arriva, la notte non si arriva ai 20 gradi nelle città, perché ovviamente in montagna o nelle luoghi un po' più alti o forse ventilati vicino al mare un po' scende, però caspita, in città a Milano senza arrivare ai 20 gradi ormai da giorni fa un po' impressione. Ci sono diversi concerti in questa sera, c'è Caparezza, c'è Bad Bunny alla Maura di Milano, ma c'è anche Manu Chao a Legnano. Ci ascoltiamo Manu Chao, poi vi dico dov'è. Con Karol G.
1: Salita del vuelo con destino a...

Manu Chao con Carol G, Viajando por el Mundo. Manu Chao che il 21 marzo, non questa sera ovviamente, perché questa sera c'è Caparezza, ma poi ci ascoltiamo anche Caparezza, sarà a Legnano alle 21 all'isola del Castello di Legnano. Quindi se avete voglia di andare a vedere Manu Chao, probabilmente i biglietti ci sono ancora, informatevi, però appunto ci sarà. Invece martedì 21, se siete a Milano, c'è Angelique Kijot al Castello Sforzesco per Estate al Castello, in Aspettando Patti Smith, uno dei concerti del castello. Avevo detto che guardavamo un attimo le prime pagine e naturalmente è inutile che vi chieda, anche se non avete i giornali davanti, che la notizia centrale è: governo battuto sulla legge elettorale. Scrive così il Corriere della Sera: Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne. Questa è la notizia, la prima notizia. E poi l'altra notizia con la foto è la caduta della Francia, la finale va alla Spagna. Tra l'altro Manu Chao, che è franco spagnolo, poi anche con ha ovviamente altre origini, però di fatto si divide come passaporto, chissà chi teneva. E poi le scuse di Autostrade, domani la sentenza sul ponte Morandi, le scuse di Autostrade, ferite indelebili. E poi l'avviso da cogliere, Massimo Franco che ritorna a parlare delle elezioni, questo sul Corriere della Sera. Su Repubblica le foto dell'aula: il governo va a sbattere, i franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. Meloni, serve una riflessione, le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Poi Lorenzo De Cicco scrive: il retroscena, la furia di Meloni e la minaccia di crisi. E poi la caccia ai badogliani, ne scrive Francesco Bei. Tra le prime notizie in prima pagina c'è caregiver omicida assolta perché accudire logora, la notizia all'interno. Poi c'è un racconto sul fondatore di Nisida, 30 anni tra i ragazzi di Nisida. La riabilitazione dei medici Novax da parte della destra, ne scrive Michele Bocci all'interno di Repubblica. E poi la rivincita dei peones, Filippo Ceccarelli racconta ovviamente a partire dalla questione del voto. E la Stampa: preferenze, sconfitta Meloni, montagne bollenti, stop alle scalate. Sulla Stampa ci sono ancora, come li abbiamo visti ieri o l'altro ieri sul Corriere, vado e mecum, come comportarsi. Ringrazio Diego che manda dal Giorno un link con il meteo, che dice: temporali, grandine, raffiche, vento fortissimo, allerta meteo. Però questo lo dicevano anche di ieri, ma non mi sembra che sia stato così. Detto questo, quando c'è il temporale viene giù tutto, quindi non si sa più veramente che cosa sperare. Tornando alla Stampa, noi donne siriane tra rapimenti e nozze forzate, questo è il racconto che riporta Flavia Amabile in prima pagina e poi ritorna dentro. Un reportage sulla roccaforte dei MAGA, Bibbia e pistole, il Texas resta la roccaforte dei MAGA. Tra l'altro proprio ieri hanno giocato a Dallas è una delle città coinvolte anche per i mondiali. Tra i ricchi decaduti che chiedono aiuto, l'associazione di volontari assiste gli ex al Torino, Borghesia Torino, Alto Borghesia Torino. Questo sono prima pagina, ovviamente sulla Stampa c'è sempre qualcosa legato a Torino. E poi di nuovo ritorna la questione delle assistenze, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino, questo sulla Stampa. C'era un'intervista, no, si parla di monopattini, si parla di Francia e Spagna naturalmente. E poi sul Messaggero: la battaglia sulla riforma elettorale con il voto segreto, preferenze, maggioranza battuta, oltre 30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni. E poi di questo andiamo a leggere magari su Repubblica, c'è una sorta di editoriale alla Serra di Michele Serra, che poi andiamo a vedere. 45 gradi a Roma,
centro la realtà oltre il meteo. Di nuovo il caso Ranucci, romanzo capitale tra affaristi, preti e biondi misteriosi, ne scrive Mario Aiello sul Messaggero, in prima pagina, e poi ne entra il Manifesto. Qua ci sono due prime pagine interessanti, perché il Manifesto bocciatellum, cioè con la Meloni che si tiene la fronte, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la premier prova a resistere. Iran, ora la tregua è morta e sepolta sulla prima pagina del Manifesto. Trump si rimangia il pizzo, 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i soldi sui rimbalzi del greggio. Poi si parla della presa della Bastiglia, sfila a Parigi, risveglio bellico UE, tra l'altro appunto era ieri il 14 luglio e quindi e la Francia ha perso, forse si aspettava di vincere il 14 luglio, non è stato preso, non ha preso la Bastiglia, non ha preso Dallas. Sul Domani, Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema, l'esecutivo va sotto di un voto sulla legge elettorale, decisivi franchi tiratori, insomma i titoli comunque sulla prima pagina legati al voto sono simili. Però prima io vi ho letto la prima pagina del Manifesto che scriveva bocciatellum, il Fatto Quotidiano invece, che ora recupero qui, dice invece il bottarellum. Vabbè, il Fatto Quotidiano è sempre un pochino più grezzo, la finezza del Manifesto e delle prime pagine del Manifesto sono abbastanza inarrivabili, quindi il bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per il voto, questa la prima pagina del Fatto Quotidiano. Poi ritorna su Conte, antimafia, Borsellino, il governo usa Paolo ed è pista. Conte avvisa le destre e il PD, torniamo all'abuso d'ufficio. Ovviamente anche sul Fatto si ritorna alla questione legata a Ranucci, il governo vuole far fuori Ranucci con l'audit in Rai, gli esposti di Urso e Company. E questo, poi ancora un'ultima, altre due prime, allora, prima l'Avvenire, che non trovo più, oggi va così, eccolo qua, pace ai prigionieri, Zuppi in missione in Ucraina, visita i soldati russi catturati, il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. Questo in prima pagina, il Fatto dell'Avvenire che mette in primo piano, e poi il governo va sotto di un voto, Meloni ora una riflessione. La storia di un precario di religione che dopo 21 anni va in pensione, il primo giorno in ruolo, quando finalmente diventa di ruolo è arrivato il momento di andare in pensione, e fine, due strappi, non due misure, su Pechino all'editoriale dell'Avvenire. Chiudo con i tre simpatici che raccontano, e sapete a chi mi riferisco, misure su Pechino all'editoriale dell'Avvenire. Chiudo con i tre simpatici che

querele perché ne stanno dicendo di ogni. E il giornale invece apre così: blitz alla Camera, alto tradimento. Legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza. Meloni, occasione persa, vince la palude. I mostri della palude, scrive Tommaso Cerno nel suo editoriale sul giornale. Chiudiamo con la verità: la maggioranza perde pezzi, parte la caccia ai traditori. Centrodestra battuto alla Camera, Meloni vince la palude. E di nuovo sui franchi tiratori. Poi tutte le piste sulla bomba portano alla Vitola. Ranucci prova a spostare l'attenzione sugli affari della Camorra in un cantiere di Rovigo, ma anche lì spunta l'ex faccendiere, e questo è la verità. Va bene, basta, non vi parlo più, poi leggo. Vi dicevo che martedì c'è Angélique Kidjo al Castello Sforzesco, ce l'ascoltiamo in santa pace.

La voce di Angelique Kijo sulle frequenze di Radio Popolare alle 6:24 minuti. Angelique Kijo in questa cover di questa canzone che è stato un po' un tormentone di 2-3 anni fa, Gerusalemme, forse di più anche, comunque ogni anno torna fuori accompagnando un po' le estati appunto a livello di tormentone. E Angelique Kijo sarà martedì sera al Castello Sforzesco. Ora leggo qualche vostro messaggio. Netta scrive su Telegram al 331 62 14013: buongiorno, sono Netta da Milano, a quest'ora bagno le piante perché l'aria condizionata le è un po' cotte durante il giorno e allora è piacevole stare sul balcone e vedere che comunque si comportano bene, non sono troppo sofferenti. Manu Chao va bene anche se non è la mia passione. Cominciamo una giornata da pensionata attiva, da milanese, da mamma di gatti, da acquagym, un saluto a tutti. No, mi piace il commento così alla canzone, va bene, però potete commentarle tutte, tanto lo fate e mi fa molto piacere. E poi Mimmo, buongiorno Barbara, presente nei trasporti e nell'ascolto. E poi, perché la trasmissione la fate voi, frassica Dixit, certo, riportato al, che questa mattina riportavo il claim di Radio Popolare sulla radio, la fate voi, non cominciamo senza di voi. Vi dicevo, questa sera torna Caparezza dopo un periodo lungo di silenzio, per cui anche sarà un concerto abbastanza interessante quello da vedere questa sera a San Siro. Ci ascoltiamo Caparezza, poi le notizie e poi torniamo ovviamente. E buongiorno.

0: forza, ti fa stare bene. Ho detto San Siro prima erroneamente, era ieri Max Pezzali a San Siro, l'altro ieri. No, è a Segrate, al Parco della Musica di Segrate, questa sera Caporezza che ritorna dopo 4 anni di silenzio causato dal suo acufene e come sapete ha vinto la targa Tenco per il miglior album che ha ritirato fuori. Le notizie di Popolare Network, noi torniamo tra pochissimo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Popolare Network.
3: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. È una Giorgia Meloni amara quella che nella serata di ieri ha commentato la batosta presa dal governo sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto in un post la Presidente del Consiglio. L'Aula della Camera ha respinto ieri con il voto segreto il suo emendamento sulle preferenze. Sulla carta la maggioranza aveva numeri solidi, invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Una trentina i franchi tiratori che hanno deciso di bocciare l'emendamento insieme alle opposizioni, spaccando così la maggioranza. E su questo serve una riflessione, ha ammesso ieri Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia, invitando ognuno ad assumersi le proprie responsabilità. Dopo la spaccatura sulla legge elettorale, le opposizioni hanno occupato l'aula e hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti, chiedendo adesso le dimissioni del governo.
4: Il governo intanto ha varato una nuova stretta sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle viene esteso il fermo preventivo anche sui minori ritenuti pericolosi, ha spiegato il Ministro dell'Interno Piantedosi. Per capire se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto dei coltelli, sul daspo urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati.
3: Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nell'ambito della nuova escalation tra Stati Uniti e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente statunitense ha detto: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Qualche mese fa aveva minacciato di colpire le stesse infrastrutture per far tornare il regime all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz. Washington ha ufficializzato l'entrata in vigore di un nuovo blocco navale statunitense. Trump ieri aveva fatto marcia indietro sui pedaggi americani che aveva annunciato 2 giorni fa e sempre nella notte l'Iran ha colpito Bahrain, Kuwait e Giordania.
4: In Venezuela è salito a più di 4.700 il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. Resta stabile a oltre 16.700 quello dei feriti, mentre sono quasi 18.000 gli sfollati. In questo contesto, 15 organizzazioni della società civile venezuelana e internazionale hanno chiesto agli Stati Uniti maggiore trasparenza sulla gestione degli aiuti umanitari destinati al paese. Le ONG sollecitano Washington a fare pressione sulle autorità venezuelane perché rendano pubblici, con verifiche indipendenti, i dati sugli aiuti ricevuti e sulla loro distribuzione. Fin dall'inizio in Venezuela ci sono state denunce contro la gestione dell'emergenza da parte delle autorità del governo.
3: I mondiali di calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali, battuta la Francia ieri nella semifinale per 2-0. I francesi tornano dunque a casa, erano considerati favoriti di questa manifestazione. Infine, le previsioni del tempo per le prossime ore: aumentano le città con il bollino rosso per le ondate di caldo che stanno investendo le città italiane. Il picco è previsto tra oggi e domani. Oggi saranno 7 le città col bollino rosso, passeranno poi a 15 nella giornata di domani. 6:34 minuti, tutto, le notizie tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
6: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre col 30% di sconto.
5: istitutoconfucio.unimi.it.
0: E rieccoci alle 6:34 minuti. Buongiorno a chi ha messo la sveglia alle 6:30 sulle notizie di Popolare Network. Con voi Barbara Sorrentini, anche oggi fino alle 7:30, saremo insieme fino a venerdì. Potete scrivere al 331-6214013. È vero, non ho fatto questa volta la primissima domanda del mattino: perché siete già svegli, dove siete, da dove ci ascoltate. Comunque questa vale sempre, se lo volete scrivere, perché a noi serve anche un po' come statistica per capire l'ascolto di Radio Popolare, da dove arriva, soprattutto quando arriva da fuori dal bacino del 107.6, ossia fuori dalla Lombardia e dai confini limitrofi alla Lombardia. Scrivetelo pure su WhatsApp, su Telegram, SMS, firmandovi. Mi sono resa conto che oggi la colonna sonora me la stanno facendo i concerti che ci sono a Milano. Ci siamo lasciati prima con Caparezza, che ritorna in concerto, insomma, dopo 4 anni, anche col suo nuovo disco che ha appena vinto la Targa Tenco, e sarà a Segrate al Parco della Musica. Poi abbiamo ascoltato Manu Chao con Karol G, che sarà invece a Legnano martedì, Angelique Kidjo, che sarà al Castello Sforzesco martedì, e adesso c'è un altro personaggio, credo anche ormai molto amato, soprattutto per le sue posizioni, a proposito, no, la posizione politica, esprimerla, non esprimerla, diciamo che lui non le ha mandate a dire, e si tratta di Bad Bunny, che sarà anche lui in concerto per 2 serate, tra l'altro, sabato e domenica, qui a Milano.
7: Io sé che tu non volverà passare.
0: È insieme a Rosalia.

Bad Bunny con Rosalia in La Noce a Noce. E che non mi chiedono perché canta, perché canti con una patata in bocca, non lo so. Comunque Bad Bunny è diventato un fenomeno anche per le sue posizioni contro Trump, quasi una sfida partita al Super Bowl. Questa sera, questa sera venerdì e sabato sarà alla Maura, l'ippodromo La Maura. Il Grammy, ha vinto un Grammy da record, un tour per 2,5 milioni di fan nel mondo. C'è anche un film, il cantautore portoricano ha rivoluzionato l'universo pop, ne scrive Andrea Lafranchi oggi sul Corriere della Sera. Per le due date, in occasione delle due date all'ippodromo La Maura, la star del Super Bowl che sfida Trump sugli immigrati. Perché canti con una patata in bocca non te lo so dire, tu che non ti firmi, perché adesso anche WhatsApp, se non siete memorizzati, vi uscite con il numero. Avevo promesso un po' di lettura dei vostri messaggi. Cosimo, che dice che stamattina assieme alla radio ha acceso il forno, mi sono alzato presto per infornare il pane, pensavo fosse una battuta perché comunque alzandosi sembra di essere nel forno. Patrizia da Catania, sveglia a 8 zampe feline. E poi Michele, portato mia figlia all'aeroporto di Orio per le vacanze, buona giornata. Michele abbonato, ci vediamo al concerto di Patti Smith. Certo che poi appunto c'è sempre il concerto di Patti Smith, perché tra le tante canzoni, comunque in questi giorni ce ne sono una marea, non è finita, il prossimo brano ha a che vedere con un concerto di San Siro che c'è stato ieri, che ci sarà domani, che ci sarà ancora stasera, e poi appunto la patata in bocca di Bad Bunny. Alejandra, per il concerto è venerdì 17, sabato 18, non perché mi piaccia, ma perché mio figlio va con la moglie, mi avevano chiesto di tenere la bambina venerdì, per questo mi ricordo, sì certo, venerdì e sabato alla Maura. Claudio mi dice che all'ascolto come tutte le mattine, la radio è la mia compagnia di ogni risveglio mattutino, quale che sia l'ora e il posto dove mi trovo, grazie all'app. Oggi sul Frecciarossa per Bologna, dove mi aspetta una riunione di lavoro. E poi ricordo una pubblicità: quando non sei a Milano ti manca Radio Popolare, l'app ha risolto il problema. Sì, hai ragione. Andiamo avanti quindi con la musica dei concerti. Un'altra star che c'è in questi giorni a San Siro, è stata ieri ed è anche questa sera, ed è Bruno Mars.

E beh, questo sì che è ritmo, alle 6:45 minuti, Bruno Mars, I Just Might. Siete andati? Qualcuno è andato a San Siro a vederlo? Andrà questa sera a San Siro a vederlo? Lui mi piacerebbe, oddio, anche gli altri che vi ho fatto ascoltare, Manu Chao l'ho visto tante volte, però mi piacerebbe vederlo ancora, così come Angelique Kidjo, mi piacerebbe vederla ancora. Bad Bunny, sicuramente divertente come concerto. Beh, ci sono Caparezza, insomma, bei concerti. Ce n'è un altro a questo punto che vi segnalo. Visto che oggi è andata così, abbiamo fatto la colonna sonora almeno di una parte, la presenza di tutta questa musica a Milano, prima appunto Bad Bunny, la megastar che non piace a Trump, ce lo siamo ascoltato. Non so se conoscete il gruppo in cui suona Keanu Reeves. Questa sera c'è Keanu Reeves a Milano con i Dog Star, ce li ascoltiamo un attimo, adesso eccolo qua, Keanu Reeves e Dog Star.

E questi sono i Dog Star al basso e anche alla voce, ma non come cantante numero uno, ma come cantante che si sente in sottofondo. C'è l'attore canadese Keanu Reeves, insomma, ricordate Matrix, da Matrix al basso dei Dog Star, che sono all'Arcimboldi questa sera alle 21. Vado avanti a leggere i vostri messaggi. Caterina, mi chiamo Caterina, vi scrivo da Ginevra, sveglia alle 6 per una corsa prima del caldo, quindi mi stai dicendo che anche a Ginevra fa caldo.

E poi Tiziana dice: io mi sveglio molto presto e dormo presto, sempre RP in sottofondo, mi fa compagnia da quando è mancato il mio compagno, anche lui amava RP, poi ci sono i conduttori preferiti, tu, Cecilia, ciao Tiziana, beh, mi fa piacere insomma che riusciamo a farvi compagnia. E poi mi scrive Giorgio: il Corriere ha preso un bel granchio, Bad Bunny sudamericano, no, è portoricano, ma l'ha scritto, no, io prima ho letto il cantante di Porto Rico, sì, forse è vero nel titolo perché ne ho letti due, uno era sulla Stampa, l'altro sul Corriere, però diceva l'artista portoricano, il film, sì, però comunque sì, centroamericano, da quando Porto Rico è nell'America del Sud, non è un dettaglio, è proprio la posizione geografica e politica a rendere il caso dell'arcipelago e del cantante particolare. Ciao Giorgio, adesso vado a vedere, Giorgio, perché a me sembra aver detto Porto Rico, poi forse mi è veramente sfuggito, perché ho letto due articoli diversi, poi anche io sono un po' incasinata al mattino con tutti questi giornali davanti e potrebbe essere che in uno dei due ci sia stato scritto, però quello che ho letto di Porto Rico era il Corriere, quindi mi sa che l'errore l'ha fatto qualcun altro. Adesso verifico e torno da te. Ci ascoltiamo invece un po' di musica che ci porta al mare con Anna Castiglia.

Anna Castiglia, Umari, bellissima questa canzone. Giorgio, guarda, sono andata a verificare perché veramente mi è venuto il dubbio. No, non dice mai sudamericano, perché qui parla di ritmo e impegno fresco di Grammy, l'artista portoricano unisce reggaeton e temi politici e sociali, parlando di Bad Bunny, primo cantante non anglofono a dominare le classifiche mondiali, ha fatto infuriare il presidente USA con la sua performance al Super Bowl. Sul Corriere oggi ci sono due pezzi, uno su Vivi Milano, che ha questo titolo che vi ho letto per la Maura, e poi ce n'è uno di Andrea Lafranchi invece nella pagina di spettacoli sempre del Corriere, e dice, vediamo perché vado a cercare il punto in cui lo dice, fenomeno è il Grammy da record, un tour, il cantautore portoricano ha rivoluzionato l'universo pop. No, sudamericano non è mai stato detto, probabilmente magari hai percepito la parte finale, ma non è mai stato detto. Poi venerdì e sabato, aiuto, ci saranno due concerti alla Mauri, dalla Maura, da 180.000 persone e una libera circolazione di circa 50.000 auto. La giunta ancora una volta non muove un dito per tutelarci da questa invasione, preferisce assecondare gli interessi dei privati regalando loro un intero territorio senza dettare regole serie. Questo arriva dal coordinamento Parco Ovest. Lo chiamano piano anti-caos, ma è soltanto un esercizio di facciata. Il caos resta mentre la giunta distribuisce pannicelli caldi e spera che i cittadini si abituino ai disagi. Dalla rassegna stampa, appunto, sul sito coordinamento Parco ovest.it, se volete andare a leggere. Ilaria, buongiorno Ilaria, sveglia presto come al solito, ma oggi con altri sindaci si va al processo Idra. La presenza degli enti locali è un segno per dire che i nostri territori sono contro la mafia. Brava, giusto così Ilaria, poi tanto noi lo stiamo seguendo, è quindi importantissimo. Poi su Bad Bunny, adesso ognuno dice la sua. Paolo, quanto punta cazzismo, Bad Bunny è americano anche se non statunitense, ciao Paolo. Grazie Paolo, va bene, insomma, grazie, ovviamente ogni dubbio ha fatto bene anche Giorgio, se sei capito male è giusto precisare, siamo tutti per precisare. Siamo arrivati alle 6:54 minuti, ancora qualche notizia da Popolare Network, ci arriviamo con Stevie Nicks.

0: Quanto pesa la bolletta?
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
0: Ma è leggerissima!
1: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico Cay. Okay. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico Cay. Okay. La vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico Cay. Okay. Se ce l'ho Cay, è tutto un altro brico.
4: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
6: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per 4 chiacchiere intelligenti.
5: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio.
7: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
8: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50. Cittadine e cittadini, insieme alle istituzioni, si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
9: Popolare Network.
10: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni, amara dopo la batosta sulla legge elettorale, ha vinto la palude. Ieri la maggioranza si è spaccata sulle preferenze bocciate per un solo voto nello scrutinio segreto. Almeno 30 i franchi tiratori tra gli alleati. Contro di loro la furia della Presidente del Consiglio che ammette adesso serve una riflessione. Le opposizioni chiedono le dimissioni, il governo vada a casa. Il Consiglio dei Ministri intanto ha varato una nuova stretta sicurezza, un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza. Tra le novità c'è l'estensione del fermo preventivo anche ai minori e anche nei luoghi della movida, non soltanto prima delle manifestazioni. Donald Trump torna a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane. Colpiremo ponti e centrali elettriche. Stanotte una nuova ondata di raid su Hormuz, mentre l'Iran ha preso di mira Bahrain, Kuwait e Giordania. Il 15 luglio 2016 il tentato golpe che in Turchia provocò 253 morti, oltre 2000 feriti. A 10 anni la caccia di Erdogan ai responsabili non si è mai fermata, anche dopo la morte di Fethullah Gulen. Più di 900 in questi giorni gli arresti. Infine le previsioni per le prossime ore: aumentano le città con il bollino rosso per l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia. Oggi saranno 7 le città in bollino rosso, domani 15. È tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio di Popolare Network è tra mezz'ora alle 7:30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.

Eccoci qui, c'era stato un problema, non so perché non eravamo in onda, comunque adesso lo siamo alle 7.03 minuti, un buongiorno dalle frequenze di Radio Pop, con voi Barbara Sorrentini, ancora per quasi una mezz'ora, un po' meno di una mezz'ora. Abbiamo parlato di molti concerti questa mattina, c'è chi si lamenta, che dice ma pensa quanto si parla di Bad Bunny stamattina a Radio Pop, curiosa coincidenza, ieri sera mia figlia è stata al suo concerto a Varsavia, qui in Italia. Non era riuscita a trovare i biglietti. Buona giornata a tutti, a te Barbara. Grazie Katia. Ah, caspita. Quindi ieri era Varsavia, questo fine settimana sarà Milano. In effetti stamattina si parla tanto di Bad Bunny e lo abbiamo anche ascoltato. Saluti a Claudio che alla festa, che segnala la festa di Sant'Anna, ma soprattutto a Murad che dice, insomma, abbiamo parlato di tutti i concerti di questi giorni, da Manu Chao, Angelique Kidjo, naturalmente Patti Smith, Bad Bunny, di cui abbiamo parlato fino adesso, e i Pancreas il 17 luglio, che saranno all'Isola del Castello di Legnano per il Rugby Sound Festival, quello per cui ci sarà anche Manu Chao, e ce lo ascoltiamo, ovviamente ci ascoltiamo anche i Pancreas.

E ringrazio anche Paola che ha scritto al 331-62-14013 per dirci che i Pancreas suoneranno anche questa sera a Fara Rock a Fara Geradadda in provincia di Bergamo, quindi questa sera, poi il 17 luglio invece all'Isola del Castello di Legnano, quindi sì, i poveri Pancreas li abbiamo un po' lasciati da parte. Continuate pure a scrivere al 331-62-14013, non rilancio il dibattito di ieri mattina, quello sulla moca e la macchinetta del caffè, perché avete scritto in tantissimi, tanto ha vinto la moca, su questo non ci piove, però volevo continuare un po' il discorso, visto che ormai siamo agli ultimi sgoccioli del mondiale. Ieri mi avete anche scritto, insomma abbiamo fatto questo gioco, insomma non è niente di particolare, sul dire chi vorreste con la Coppa del Mondo quest'anno, ma non soltanto da un punto di vista sportivo e calcistico, ma anche da un punto di vista di paese amato per mille altri motivi, che siano politici, sociali, di costume, di luogo, di territorio. Avete scritto in tanti, mi sembra che abbia vinto la Spagna ieri sera, forse gli avete anche dato una gli avete mandato un'energia positiva. L'altro giorno abbiamo letto un articolo interessante di Pablo Moret, scrittore argentino, era su Repubblica, che con largo anticipo parlava della questione dell'Argentina. Era l'indomani della vittoria con il Belgio, non mi ricordo più con chi aveva giocato, sì, e portava le parole dell'allenatore, che diceva ma la partita è solo una partita, bisogna giudicarla per quello che è, e lui si metteva un po' nei panni di entrambi, no? Per cui va bene, ma quando si parla di Argentina, e credo forse un po' di ogni paese, c'è sempre una storia che accompagna quel paese, e naturalmente Pablo Moret riportava fuori i mondiali del 78 durante la dittatura, della questione Malvinas, Falkland, per la partita contro l'Inghilterra, che appunto questa sera sarà con l'Inghilterra, e tutta la storia che l'Argentina si è portata dietro fino all'Argentina di oggi. Qualcuno addirittura scriveva io non tifo Argentina perché odio Milei, come insomma un po' tutti odiamo Milei, però in effetti la storia dell'Argentina si porta dietro un po' tutto. Quindi anche oggi, ieri anche sul Domani c'è stato un articolo sulla partita Argentina-Inghilterra, oggi ce n'è addirittura su due quotidiani. Uno è L'Avvenire: professionismo e globalizzazione hanno attenuato le antiche ostilità tra i giocatori, ma non quelle dei popoli. La sfida di Atlanta intreccia calcio, politica e identità. 44 anni dopo la guerra delle Falkland, Malvinas e oltre la beffa della mano de Dios, la semifinale mette di fronte nazioni che non hanno archiviato il passato. Ne scrive Alberto Caprotti sull'Avvenire di oggi. C'è un fotogramma del 1982 che la memoria sportiva ha rimosso, preferendogli la vendetta calcistica di Diego Maradona 4 anni più tardi. Pochi mesi dopo la fine del conflitto delle Malvinas Falkland, l'Argentina del calcio sbarcò in Europa per i mondiali di Spagna. Osvaldo Ardiles, regista di quella nazionale, giocava in Inghilterra nel Tottenham. Suo cugino José, pilota dell'aeronautica argentina, era stato uno dei primi caduti aerei nella guerra contro i britannici. Ardiles giocò quel torneo sospeso tra due mondi, lacerato da un paradosso che la politica non sapeva spiegare, ma che il calcio conteneva per intero. Questa sera ad Atlanta, nella seconda semifinale del Mondiale 2026, Argentina e Inghilterra si incrociano di nuovo. Chi cerca il richiamo nostalgico alla mano de Dios, il gol di Diego più iconico e insieme al regolare della storia del calcio, rimarrà deluso. Il presente racconta un'altra storia. E qui appunto si arriva al presente. Leggo ancora una riga, poi passo all'altro articolo, magari metto un po' di musica in mezzo. E dicevo, tuttavia, la neutralizzazione dei veleni storici è un'illusione che appartiene solo ai codici del professionismo esasperato. Fuori dal campo il quadro cambia radicalmente. Se per i calciatori la globalizzazione ha standardizzato comportamenti e relazioni, per le rispettive tifoserie questa sfida non azzera nulla. Al contrario, rinfocola rabbia, risentimenti latenti e memorie mai pacificate. Questo è l'articolo sull'Avvenire dedicato alla partita di questa sera, semifinale Argentina-Inghilterra in Fantasmi della Storia, e scrive Alberto Caprotti sull'Avvenire. Poi c'è un altro di articolo, sempre dedicato all'Argentina e all'Inghilterra, quindi facendo un recupero. Mettiamo un po' di musica, poi veniamo a questo. L'avevo preparata, ovviamente l'ho già persa, io non so, eccolo qua, Tom Petty.

American Girl alle 7:17 minuti, Tom Petty in questa canzone che Andrea dice: ma questa non è la canzone che ascoltava il serial killer del Silenzio degli Innocenti, ossia Hannibal Carnivale, vuoi dire? Oddio, aiuto. In questo caso non me lo ricordo, mi ha talmente sconvolto quel film che teoricamente dovrei ricordarla, però è passato tanto tempo. E poi Paolo dice: ciao, sono Paolo, io vorrei l'Italia. Ah no, non c'è. Vabbè, è andata così. Tornando ormai questo è il tema della giornata, visto che sono giorni che abbiamo raccolto articoli dedicati ad Argentina e Inghilterra, perché di fatto il tema evidentemente a partire dall'articolo di Pablo Moretti su Repubblica qualche giorno fa, ieri il Domani, quello che abbiamo appena letto su Avvenire di Alberto Caprotti, comunque sono tutti tagli ovviamente interessanti perché riprendono la storia passata e presente. Chiudiamo con Nicola Sarapetti da Buenos Aires, che sul Manifesto nell'ultima pagina scrive: chi non salta inglese è, Argentina e Inghilterra non sarà soltanto una semifinale, quindi le parole dell'allenatore sono state totalmente smentite. In mezzo ci sono le Malvinas, la guerra, la dittatura, Maradona che segna con la mano de Dios e Messi con la sua maglia. Ne leggo un pezzo, poi comunque sul Manifesto lo trovate. In pochi paesi al mondo una partita dei mondiali può trasformarsi in un fatto politico. In Argentina accade ogni volta che l'avversario è l'Inghilterra. Da giorni un coro torna a risuonare con particolare intensità negli stadi, ai concerti e nelle piazze. Chi non salta, inglese è. Non si tratta soltanto di folklore calcistico, è il riflesso di una memoria collettiva che unisce gli argentini attorno alle Malvinas, alla Selección e a Diego Maradona, tra le poche identità ancora condivise in un paese profondamente spaccato. Allora, l'articolo è diviso da: allora, la guerra delle Malvinas 82 non fu soltanto un conflitto internazionale, rappresentò l'ultimo tentativo di recuperare legittimità di una dittatura militare ormai travolta dalla crisi economica, dalla crescente mobilitazione popolare e dalle denunce e per le violazioni sistematiche dei diritti umani. E naturalmente qui va avanti. E poi l'altro capitolo è: con la mano, punto esclamativo, quel Dio ha segnato con la mano, ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas, è un genio, è un atto politico, è la rivoluzione, li ha umiliati, capisci? Li ha umiliati. Così il personaggio di zio Alfredo nel film È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino interpreta il significato del primo dei due gol con cui Diego Armando Maradona eliminò l'Inghilterra ai quarti di finale del Mondiale del 1986. Ricordo anche il bellissimo documentario The Match che chissà quando uscirà, perché è stato visto a Cannes, ma racconta proprio questo. E noi però ci arriviamo con La vida tombola di Manu Chao. 7:18 minuti.

Manu, ciao, che vi ricordo, martedì sarà a Legnano all'Isola del Castello in concerto. Mauro scrive: in USA metà popolazione parla spagnolo, ma Trump odia la Spagna, adora quell'altro fascista argentino di Milei. I mondiali li fanno nel giardino di casa di Messi. Chi vincerà? Se vince la Spagna partiranno droni e missili verso Madrid. E tanti saluti da Mauro. Sì, oggi con tutti i concerti abbiamo parlato di Bad Bunny, abbiamo parlato di Angelique Kidjo, abbiamo parlato di Bruno Mars, soprattutto abbiamo ascoltato le canzoni suggerite dai concerti di questi giorni, Caparezza, Manu Chao, e vabbè, Manu Chao anche legato a Maradona naturalmente. E leggo Mariangela che dice: io sto ospitando quattro amici che stasera saranno al concerto di Bruno Mars a San Siro e non ho la minima idea di chi sia. Ma come non sai chi è? A parte che l'abbiamo ascoltato prima una sua canzone meravigliosa, fatelo raccontare dai tuoi amici che stasera andranno al concerto di San Siro e fanno bene. Quasi ritorna ad American Girl di Tom Petty. Allora, Serocchia scrive: no, l'ascoltava la prima vittima. E invece Andrea dice: no, Hannibal, ma il rapitore delle ragazze che utilizzava per cucirsi il vestito. Mannaggia, sai che quel film non l'ho più visto dal, cos'era, anni 90, da allora, dovrei rivederlo. E poi Manu Chao era mia vicina a Barcellona, ci incontravamo sempre in bici, pensavo, assomiglia a Manu Chao, poi mi hanno detto che era lui. Anche tu non ti sei firmato, però è divertente come aneddoto. Quando hanno affondato la Generale Belgrano ho festeggiato con una birra. Adesso poi ovviamente tutti i commenti sono legati agli articoli legati all'Argentina, ma noi siamo arrivati alla fine, quasi alla fine di questa puntata mattutina di Radio Popolare. Con voi io ritorno domani mattina alle 6. Domani, nella giornata di domani, parleremo e soprattutto leggerete tantissimo sul film Odissea di Christopher Nolan. Oggi non ne ho parlato perché sono firmato col sangue un embargo che mi vieta di parlarne a me, a tutti quelli che lo hanno visto ieri in anteprima a Melzo, al Cinema Arcadia, un embargo che dura fino a oggi pomeriggio alle 18, poi non so, alle 18 e un minuto potrei entrare in onda così, chi è che c'ha alle 18 un minuto? Ah beh, mi sa che, no, adesso che è cambiato il palinsesto potrei entrare, aprire la porta e dire: possiamo parlare di Odissea, non importa, parliamo solo di Odissea. E poi Patrizia che mi scrive: ieri ci sono stati i Pixi al Parco della Musica a Segrate, grandissimi, 40 anni di attività. Questa sera invece, sempre al Parco della Musica di Segrate, c'è Caparezza.

che abbiamo ascoltato prima, però noi ci salutiamo con così una canzone sempre molto piacevole da ascoltare al mattino. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'ascolto da Barbara Sorrentini.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Popolare Network.
4: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
5: Giorgia Meloni amara dopo la batosta sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, dice. Ieri la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, bocciate per un solo voto nello scrutinio segreto. Almeno 30 i franchi tiratori tra gli alleati. Contro di loro la furia della Presidente del Consiglio, che ammette ora serve una riflessione. Le opposizioni, il governo prenda atto del fallimento e vada a casa. Intanto il Consiglio dei Ministri ha varato una nuova stretta sicurezza, un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza. Tra le novità, l'estensione del fermo preventivo ai minori, non soltanto prima delle manifestazioni ma anche nei luoghi della movida. Donald Trump torna a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, colpiremo ponti e centrali elettriche. Questa notte una nuova ondata di raid su Hormuz, mentre l'Iran ha preso di mira Bahrain, Kuwait e Giordania. Oggi l'anniversario del tentato golpe in Turchia. A 10 anni di distanza, la caccia di Erdogan ai responsabili non si è mai fermata anche dopo la morte di Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara l'ideatore. Più di 900 in questi giorni gli arresti. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Avete sentito una Giorgia Meloni amara, quella che nella serata di ieri alla fine ha deciso di commentare la batosta presa dal governo sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto in un post la Presidente del Consiglio. L'Aula della Camera ha bocciato ieri con il voto segreto il suo emendamento sulle preferenze. Sulla carta la maggioranza aveva numeri solidi, invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Una trentina i franchi tiratori che alla fine hanno spaccato la maggioranza votando insieme alle opposizioni. Su questo adesso serve una riflessione, ha ammesso ieri Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia, chiedendo a tutti prima del voto di assumersi le proprie responsabilità. Una disfatta che apre ora grandi incognite sia sul cammino della legge elettorale sia sul destino dello stesso governo. Il racconto della giornata di ieri, del voto che ha sancito questa sconfitta di Meloni, con Anna Bredice da Roma.
3: Alle 19.09 cala il silenzio dentro l'aula di Montecitorio quando il presidente elenca il risultato, ancora un secondo di incertezza, i due numeri sono quasi appaiati, poi esplode il boato e gli applausi con il grido di missioni. I deputati dell'opposizione escono quasi subito sorridendo e abbracciandosi, ci speravano ma fino all'ultimo la tensione era alta. L'altro lato, quello della maggioranza, è ancora vuoto, i capigruppo sono dentro, si guardano sorpresi, quasi increduli di essere davanti al fatto compiuto. L'emendamento sulle preferenze su cui Meloni poco prima aveva chiesto ai suoi di metterci la faccia è stato bocciato e della bocciatura anche della Presidente del Consiglio che dopo la fine del premierato, la sconfitta al referendum perde anche questa volta, non ha più il controllo di una coalizione di cui pensava di essere padrona. La giornata in Parlamento è stata molto lunga, le riunioni una dopo l'altra di Forza Italia e Lega, poi la decisione di votare le preferenze arrivata però dopo la conferma del voto segreto, una decisione sofferta perché la firma su quell'emendamento non c'è mai stata e non c'era la certezza che i leader di due partiti controllassero i loro deputati. A metà pomeriggio Meloni, con una nota sfida ai suoi, entra a gamba tesa nel voto, ma il clima non è sereno. Intorno alle 6 si comincia a votare, quando tocca l'emendamento sul voto di genere, sempre segreto, qualche deputato della maggioranza vota con l'opposizione, è già un segnale di protesta. Poco dopo le 19 il colpo della bocciatura e la ricerca dei franchitiratori, una trentina, si punta il dito sui vannacciani, questi sapendolo si erano autofilmati mentre votavano, da Fratelli d'Italia si accusa Forza Italia e Lega, questi negano, anzi qualcuno accusa proprio i maglioniani di aver tradito, esce un ministro che si lascia sfuggire, che devo dire si era proprio impuntata, ora la legge forse arriverà al capolinea, le opposizioni che prima hanno insultato in piazza unite, rientrando in aula hanno ritirato gli emendamenti, chiedono di fermare il voto della legge, per ora si va avanti, ma il destino della riforma è segnato e forse anche quello della maggioranza. Linea allo studio.
5: E sentivate, adesso si cercano i circa 30 franchi tiratori che hanno bocciato l'emendamento, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia. Contro di loro la furia di Giorgia Meloni, che adesso valuta le prossime mosse, e tra queste non è più una fantasia anche l'ipotesi di andare a elezioni anticipate. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
6: Buongiorno Mattia, quel serve una riflessione affidato ai social e non a un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi dà la misura delle intenzioni. Meloni vuole provare a tenersi tutte le porte aperte nonostante decine di parlamentari della sua maggioranza le abbiano votato contro. Se la Presidente del Consiglio avesse la coerenza e il coraggio che chiedeva ieri alle opposizioni, si dimetterebbe, perché da ieri non c'è più una maggioranza e al suo posto ci sono tre partiti in guerra tra loro, pur restando formalmente alleati. Quel serve una riflessione significa solo che la guerra vuole vincerla lei. Forza Italia e Lega avevano l'interesse a tirare la trappola a Meloni. Salvini ogni giorno che passa prima delle elezioni perde voti a favore di Vannacci. Marina Berlusconi è da tempo che lo dice, che questo spostamento a destra sull'onda del generale non le piace. Meloni stessa potrebbe pensare che in questo momento le opposizioni non sono ancora pronte, che futuro nazionale non è ancora esploso, che l'onda di indignazione contro i traditori potrebbe aiutarla, insomma, perché no? Intanto addita al popolo dei social il capro espiatorio di una sinistra che avrebbe voluto il voto segreto per nascondere però il suo fallimento. Da questi però sono tatticismi. Dopo che decine di parlamentari della tua maggioranza ti hanno votato contro, in una prova di forza che tu stessa avevi drammatizzato con quel "ciascuno si assume le proprie responsabilità" che sapeva di fiducia, la sola cosa da fare sarebbe andare a dimettersi. Invece il governo che avrebbe dovuto cambiare l'Italia sceglie di vivere alla giornata in assenza di visione, con calcoli di opportunità, come un governicchio qualunque dei tempi che furono. Lì nello studio.
5: Grazie Luigi Ambrosio. Per le opposizioni il governo deve prendere atto della sconfitta, salire al Quirinale per le dimissioni, lo hanno dichiarato ieri tutti i leader del campo largo in presidio fuori da Montecitorio. Sentiamo al microfono di Anna Bredice Eli Schlein, segretaria del PD, Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, Angelo Bonelli, leader di AVS.
7: Il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, e prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa. casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa.
8: Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la presidente Meloni ha voluto portare avanti una riforma elettorale antidemocratica, e questi sono i frutti che ha raccolto, ne deve trarre le conseguenze.
9: È una sconfitta sonora, pesantissima per Giorgia Meloni. Poteva scegliere di non fare quella richiesta di fiducia via social, una richiesta veramente insolita, ma l'ha fatta. È stata bocciata anche da un suo pezzo della maggioranza, principalmente dalla sua maggioranza, e penso che lei non può che non trarne le conseguenze. Aprire la crisi di governo, andare da Presidente della Repubblica, e noi siamo pronti ad andare a voto se questa sarà la direzione.
5: E nonostante la spaccatura nella maggioranza, ieri sera in aula la discussione sulla legge elettorale è andata avanti con l'esame di altri emendamenti, e allora diversi deputati hanno occupato i banchi del governo. È una farsa l'accusa delle opposizioni, che hanno deciso adesso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo. Igor Taruffi fa parte della segreteria del PD.
10: Io penso che i segnali li abbiamo tutti, ripeto, quello che è successo il giorno dopo il voto, le dimissioni forzate di alcuni ministri, le turbolenze che esistono su tanti dossier importanti, e poi non dimentichiamoci che qualche settimana fa la Lega ha promosso raccolte firme in tutta Italia per chiedere che Salvini andasse al Ministero degli Interni. Sono tutti segnali che danno appunto un'unica evidenza, che questo governo non si occupa, se mai lo ha fatto, degli italiani, si occupa di se stesso, si occupa di trovare il modo per rimanere in sella, cambiando anche le regole del gioco pochi mesi dal voto, e quindi tutto questo ci fa dire che per il bene dell'Italia, per il bene del paese, prima si va a votare meglio è. Cioè, il buon senso imporrebbe quello che ho detto, siccome non sempre la destra ha dimostrato, diciamo così, di avere a cuore gli interessi, anche la sensibilità istituzionale per fare certi passi, vedremo, ma può succedere di tutto. È chiaro che la maggioranza di centrodestra è venuta meno in Parlamento e siamo una repubblica parlamentare, e questo impone, diciamo, una logica conseguenza.
5: E intanto, mentre tutto questo andava in scena nell'aula della Camera, il governo in un consiglio dei ministri varava una nuova stretta sicurezza. L'esecutivo ha approvato un disegno di legge rivendicato come antimaranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle, questa è la novità, viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, con la possibilità che possa essere eseguito anche contro soggetti ritenuti appunto pericolosi non soltanto prima di una manifestazione come era fino adesso, ma anche nei luoghi della movida. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto dei coltelli, sul DASPO urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgombri degli immobili occupati. Il disegno di legge adesso inizia il suo iter in Parlamento. Cambiamo pagina alle 7.40 minuti, la crisi in Medio Oriente, Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nel contesto dell'ultima escalation tra Washington e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente americano ha scandito: gli attacchi continueranno finché non dirò basta, e poi ha rinnovato le minacce di qualche mese fa, quando aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero colpito le stesse infrastrutture per far tornare l'Iran all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi americani lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz, e sempre nella notte l'Iran ha risposto colpendo Bahrain, Kuwait e Giordania. Sulla strategia di Teheran sentiamo Farhan Sabai.
11: Nonostante i continui raid statunitensi, la leadership di Teheran non cede. I motivi sono molteplici. In primis, pur vantando una netta superiorità aerea e navale rispetto all'Iran, gli Stati Uniti non sono finora riusciti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz. Le portaerei americane possono far ben poco contro i barchini dei Pasdaran, che impediscono il traffico marittimo usando armi a basso costo, mine navali e droni. In secondo luogo, fin dall'inizio della guerra i Pasdaran sono riuscite a spostare il centro di gravità del conflitto al di fuori dei propri confini, coinvolgendo le monarchie sunnite del Golfo. I Pasdaran non hanno preso di mira soltanto le basi militari sul loro territorio, ma il loro modello economico di paesi sicuri in cui investire e risiedere. La guerra ha conseguenze sui mercati finanziari, sui prezzi dell'energia, sulla disponibilità dei fertilizzanti e quindi sul prezzo dei generi alimentari, sui costi delle assicurazioni per il trasporto delle merci in ambito marittimo. Il prezzo della guerra non è quindi tutto a carico dell'Iran, ma è distribuito sul pianeta. Teheran non vince sul campo di battaglia, ma infligge perdite al sistema economico globale. I Pasdaran vincono perché resistono più a lungo. In tutto questo, il nazionalismo è sempre più diffuso in Iran e si alimenta con le continue minacce di Trump. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
5: Oggi l'anniversario del tentato golpe che in Turchia 10 anni fa provocò più di 200 morti e oltre 2000 feriti. Era il 15 luglio 2016, al potere c'era l'attuale presidente Erdogan. A 10 anni di distanza la caccia ai responsabili non si è mai fermata, anche dopo la morte di Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara l'ideatore del colpo di Stato. Serena Tarabini.
12: Una delle immagini simbolo del tentato colpo di Stato in Turchia del 15 luglio 2016 è quella del volto di Erdogan che in diretta FaceTime, diffusa dalla CNN turca, incita la popolazione a scendere in piazza. Il presidente turco non si trovava nella capitale quando i golpisti vennero allo scoperto. La sorvolò per ore a bordo dell'aereo presidenziale, mentre nel frattempo, per le strade del paese, gli scontri fra esercito e popolazione provocavano 253 morti e oltre 2000 feriti. Sono passati 10 anni e la caccia ai responsabili non si è mai fermata. Anche dopo la morte di Fethullah Gulen, il predicatore indicato da Ankara come l'ideatore del golpe. L'anniversario coincide infatti con un nuovo capitolo della vasta campagna giudiziaria sdoganata dall'atto sovversivo. Alla vigilia delle commemorazioni, la magistratura ha disposto l'arresto di 968 persone accusate di appartenere alla rete dell'ex alleato di Erdogan, considerata ancora una minaccia di stampo terrorista. I numeri diffusi dal Ministero della Giustizia sull'ampiezza della risposta dello Stato dal 2016 a oggi sono impressionanti. 289 grandi processi con quasi 4.900 condanne, tra cui migliaia di ergastoli. Una repressione di dimensioni eccezionali che continua a gettare ombre sullo stato della democrazia e della giustizia in Turchia.
5: Tra oggi e domani il picco del caldo in Italia, con 8 città in bollino rosso che giovedì diventeranno 15. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi con le ordinanze regionali che si dimostrano inefficace. E oggi in alcune città scioperano i rider di Glovo e Deliveroo. Massimo Alberti.
13: Autostrada Torino-Alessandria, Autogrill, una lavoratrice fotografa un termometro che segna 50 gradi in cucina. L'ordinanza regionale sul caldo deve essere esigibile. Le nostre categorie hanno fatto oltre 20 segnalazioni e a parte un caso a Novara dove sono intervenuti i carabinieri sui rider, nessuno è intervenuto, denuncia il segretario CGIL Piemonte Giorgio Eraudo. Stesso problema denuncia il sindacato in Veneto. Si lavora in condizioni che violano le stesse ordinanze, nessuno controlla. OSB invita i lavoratori a fermarsi con gli scioperi. Necessario ma una beffa, visto che il fermo dovrebbe essere compensato dalla cassa integrazione. È in questi giorni che emerge come in assenza di una legge e automatismi, di fatto i fermi per caldo estremo siano confinati a casi isolati. In agricoltura, denuncia il sindacato, si va avanti come nulla fosse, senza rimodulazione dei turni. Così nella logistica, sui cantieri si va in ordine sparso, a Modena la polizia locale a fare i controlli, in Puglia sono stati presentati esposti per garantire l'acqua negli uffici. Se il diritto alla cassa integrazione resta dunque sulla carta, per i rider non è nemmeno su quella. Oggi le consegne saranno ferme in diverse città, tra cui Milano, Bologna, Firenze. Trattandosi di lavoratori formalmente autonomi, non hanno alcun diritto, nonostante alcune ordinanze regionali abbiano allargato le regole anche alla loro categoria. Ma se non lavorano, non guadagnano, diventando ancora il simbolo più evidente di un sistema crudele che costringe a scegliere tra salute e reddito poco, dove le tutele sono vaghe, blande, senza che ci sia la seria preoccupazione di farle rispettare.
5: E infine i mondiali di calcio, la Spagna è la prima finalista del torneo con un gol per tempo, ha battuto 2-0 ieri sera la favoritissima Francia, regalandosi così un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera ci sarà l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E alle 7.46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8.30, una buona giornata.
2: Popolare Network.
14: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
15: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
14: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
15: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info.

0: Buongiorno da Chiara Manetti e benvenuti a Summer Time, il nostro spazio informativo che vi accompagna dalle 7.45 circa, insomma subito dopo il giornale radio, fino alle 10 tra rassegna stampa, approfondimenti, interviste e microfono aperto in cui lasciamo spazio alle vostre riflessioni e ai vostri interventi. Stamattina partiremo ovviamente da quanto accaduto ieri alla Camera, un voto segreto ha clamorosamente bocciato l'emendamento sulle preferenze voluto da Fratelli d'Italia, lasciando Giorgia Meloni nel profondo imbarazzo politico. Poi ci occuperemo dello stretto di Hormuz per capire, o meglio per provare a capire, la retromarcia di Donald Trump sul pedaggio del 20% e qual è la reale strategia americana nel Golfo, se esiste. E poi spazio al calcio, perché stasera si gioca Argentina-Inghilterra e noi parleremo dei retroscena della leggendaria partita del 1986. E poi dalle 9 in avanti toccherà a voi col microfono aperto. Parleremo di caldo, città invivibili e anche di aria condizionata. Ora però partiamo dalla rassegna stampa con i giornali in edicola questa mattina. Allora, partiamo anche qui con la legge elettorale. Prendo subito il Corriere che titola: governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione. Almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne. Le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto 188 no e 187 sì. Leggo un editoriale di Massimo Franco che scrive, sempre sul Corriere della Sera, l'avviso da cogliere: è probabile che la riforma elettorale voluta dal governo alla fine sarà approvata, la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze tuttavia rappresenta un segnale da non trascurare, segna una battuta d'arresto ascrivibile per intero alla maggioranza presieduta da Giorgia Meloni e sottolinea le difficoltà di tenuta di una coalizione di destra che finora non aveva dato segni di cedimento. Nemmeno su temi estremamente divisivi come la politica estera e il sostegno all'Ucraina, la Premier ieri aveva rivolto un invito agli avversari a metterci la faccia senza usare il voto segreto per cercare di metterla in difficoltà, un appello caduto nel vuoto, anche perché le opposizioni sapevano che il no alla riforma elettorale, uno dei pochi argomenti sui quali riescono a dimostrare un simulacro di unità, ma visto quello che è successo nell'aula di Montecitorio, si potrebbe maliziosamente pensare che l'esortazione di Meloni fosse indirizzata anche ad alleati che avevano manifestato un'evidente ostilità nei confronti delle preferenze. Formalmente avevano accettato il compromesso offerto da Palazzo Chigi, nei fatti lo hanno smentito in modo bruciante in una votazione sul filo di lana che non può non incrinare i rapporti di fiducia tra sodali della coalizione, tanto più a neanche un anno dalle elezioni politiche. E poi il pezzo di Massimo Franco continua a pagina 26, se volete continuare a leggerlo. Io rimango sul Corriere, ma mi sposto a pagina 6, perché a pagina 6 diciamo c'è il racconto dal punto di vista delle opposizioni. Maria Teresa Meli, il suo pezzo si intitola «Le opposizioni occupano l'aula, è un fallimento, adesso le urne». Schlein e Conte, Meloni sfiduciata, Renzi, la maggioranza non c'è più, si voti a settembre. Nel centrosinistra avevano qualche sentore di quello che sarebbe accaduto, era giunta l'eco del disagio della Lega di parte di Forza Italia rispetto all'emendamento sulle preferenze e quando il governo va sotto l'entusiasmo nei banchi dell'opposizione, l'entusiasmo nei banchi dell'opposizione è incontenibile. Braccia alzate, sorrisi e un grido che accomuna tutto il campo largo, dimissioni, elezioni. Nella notte poi le opposizioni occupano l'aula e la seduta viene sospesa. Subito dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze in aula parlano tutti i leader del centrosinistra versione ampia e tutti chiedono alla Presidente del Consiglio di salire al Quirinale e aprire la crisi. Ultimativa, Elly Schlein, questo è stato un voto contro l'arroganza di Meloni. Prendete atto del vostro fallimento e andate a casa. E Giuseppe Conte, sulla stessa lunghezza d'onda, avete sfiduciato la Presidente del Consiglio, ora aprite una crisi di governo e andate a casa perché tocca a noi. Non avete più i numeri, insiste Riccardo Maggi. E questa è la sanzione del Parlamento verso la prepotenza del governo. Meloni vada al Quirinale, dice ancora Maggi. Ironico invece Angelo Bonelli. È mancato il voto di Meloni, dice il leader di AVS, riferendosi al fatto che il governo è andato sotto per un solo voto. Secondo le regole della democrazia, la presidente Meloni deve andare al Quirinale e rassegnare le dimissioni, afferma Maria Elena Boschi. Da fuori arrivano le dichiarazioni di Matteo Renzi e Carlo Calenda, il leader di Italia Viva propone di votare a settembre, come è già successo 4 anni fa, e vediamo, aggiunge, chi ha davvero paura del voto degli italiani. Di tutt'altro tenore il commento di Calenda: mentre sono in corso due guerre, la politica italiana si occupa di legge elettorale e l'immagine plastica di un'Italia allo sbando. Rimango ancora a pagina 6 del Corriere della Sera perché è emerso in questa votazione di ieri il ruolo, diciamo, delle donne di questo emendamento che dice, Elena Bonetti, presidente di Azione ed ex ministro delle pari opportunità, intervistata da Virginia Piccolillo. L'emendamento penalizzava tutte le donne, la legge non deve passare. Aveva lanciato un appello contro le preferenze, convinta che riducano la presenza di donne in lista, e su quell'emendamento il governo è andato giù. Elena Bonetti, appunto, pensa che sia andato in scena il tradimento di pezzi della coalizione o la rivalsa delle donne. Non voglio dire, ma il tema ieri in aula è esploso in maniera davvero trasversale, perché il governo ha sommato due errori, quali l'appello scritto assieme a colleghe anche di maggioranza. Invitava a riflettere sul fatto che le preferenze, premiando la forza delle reti personali, disponibilità economiche e notorietà, tendono a penalizzare la presenza femminile. Ma invece di ripensarci, quell'emendamento è stato aggravato. Come? Chiede Virginia Piccolillo, togliendo il vincolo sull'equilibrio di genere dei capilista. Quindi ci saremmo potuti trovare capilista bloccati tutti uomini e magari tutti uomini anche nei primi posti successivi. Adesso passo a Repubblica, che titola Il governo va a sbattere. C'è un'analisi di Annalisa Cuzzocrea in prima pagina, che continua poi a pagina 13. Ve ne leggo un piccolo estratto. Stavolta non è il popolo che sfida il re e dà inizio alla rivoluzione, come in Francia il 14 luglio del 1789 con la presa della Bastiglia. Stavolta è il Parlamento a ricordare a Giorgia Meloni che non è ancora una regina e che le forzature istituzionali sono destinate a infrangersi regolarmente contro un muro chiamato democrazia. E, tra l'altro, Cuzzocrea fa riferimento alle donne, insomma, quello di cui parlavamo prima, il tema delle donne che sarebbero state sfavorite con questo emendamento. E scrive: è la seconda volta che Meloni tradisce le donne italiane. La prima è stata quando ha cambiato idea sull'inserimento del consenso libero e attuale nella legge contro lo stupro. E insomma, poi se volete approfondire quanto scrive Annalisa Cuzzocrea, pagina 13 di Repubblica su questo tema. Tra l'altro, la destra, ovviamente, insomma, cavalca questo tema alla grande. Libero titola: il governo va sotto, colpa delle donne. Più di 30 franchetiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Sinistra in festa, Meloni serve una riflessione. E il giornale invece scrive: alto tradimento, legge elettorale, una trentina di franchetiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze e la sinistra esulta. Meloni, occasione persa, vince la palude, serve una riflessione. Poi vi cito anche che sul Fatto Quotidiano, che titola Meloni bocciata sulle preferenze, destra spaccata, il governo trema, c'è un'analisi della, diciamo, di questa sconfitta di Giorgia Meloni di Emiliano Fittipaldi. Ma io, e ve lo segnalo, è in prima pagina e poi continua a pagina 3, ma io volevo segnalarvi un articolo invece a pagina 12, che parla di questi dei giovani lasciati indietro. La sinistra parli con loro per costruire il futuro. I giovani, scrive Francesco Ramella, sono il terreno su cui si deciderà una parte importante del futuro politico del paese. Lo si è visto già lo scorso marzo con il voto giovanile decisivo per il no al referendum sulla giustizia. Il ritorno al voto referendario ha riacceso la tensione sul comportamento politico-elettorale dei giovani. Diversi politologi hanno però invitato alla cautela: non è detto che l'affluenza referendaria si riproduca né alle politiche né che le simpatie giovanili premino automaticamente la sinistra. E insomma, poi c'è un'analisi, insomma, di come le opposizioni dovrebbero, insomma, approfittare o comunque puntare anche sui giovani in vista di possibili elezioni. Sul Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano titola: il Bottarellum, Meloni battuta, sfida l'opposizione, va sotto per un voto. C'è un'analisi interessante sul ruolo di Vannacci e dei Vannacciani a pagina 3. Vannacciani double face, prima annunciano il sì, poi esultano sul risultato. Vi invito a leggerlo. Il pezzo parla di appunto questi Vannacciani che insomma subito dopo il voto si sono arrabbiati. Quest'aula ha dato un'immagine indegna con questo voto, dice Edoardo Ziello, 34 anni, viene dalla scuola leghista pisana di Susanna Ceccardi, poi è diventato il punto di riferimento del generale alla Camera. E poi dice ancora Ziello, perché è evidente, lo dico agli amici di Fratelli d'Italia, che i deputati di Forza Italia e della Lega hanno tradito il vostro accordo. Passiamo adesso invece a un altro tema, velocemente, perché siamo già verso la fine di questa brevissima rassegna stampa. Il manifesto titola Bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto, secondo colpo dopo il referendum, ma la Premier prova a resistere. Però sul manifesto in realtà io vi volevo citare un pezzo sulle carceri, oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine, se ne parla appunto già in prima pagina, ma poi il pezzo continua a pagina 4 e 5, dove c'è un approfondimento su quello di cui parlavamo ieri, cioè queste ispezioni di 350 persone in 37 istituti penitenziari d'Italia, e quindi sono anche, diciamo, raccontate le condizioni delle carceri che sono state visitate da Antigone e altri attori. E poi a pagina 5 soprattutto c'è questo pezzo di Gian Sandro Merli, il governo estende il fermo preventivo anche ai minori, il fermo preventivo ampliato per categoria di destinatari, includendo i minori, e per circostanze di applicazione, non più le sole manifestazioni politiche, ma pure i luoghi della movida, lo prevede il disegno di legge licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, un provvedimento che approfondisce la guerra ai giovani avviata dall'esecutivo con il primo atto della nuova legislatura, il decreto anti-rave del 31 ottobre 2022. Il fermo prevede che le forze dell'ordine, seguendo criteri estremamente ambigui e discrezionali, possano accompagnare nei locali di polizia, compresa quella locale, i soggetti ritenuti pericolosi, cui saranno trattenuti con la scusa dell'identificazione fino a 12 ore. Vi cito anche Avvenire, che titola Pace ai prigionieri. Parla della missione di Zuppi in Ucraina, che ha visitato i soldati russi catturati. Il Papa prega anche per voi, la diplomazia della Chiesa tra la liberazione dei bambini rapiti e lo scambio di detenuti. E anche su Avvenire c'è un riferimento a questa nuova stretta sulla sicurezza, ma la vergogna sono le carceri. E poi vi volevo citare, diciamo, un'intervista a tema al sindaco di Bari, a pagina 15 di Repubblica. Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato ANCI per la sicurezza urbana, dice basta con spot elettorali e decreti muscolari. Meloni, dice il primo cittadino del capoluogo pugliese, dia i mezzi reali. Insomma, dice che i sindaci non hanno risorse. Per adesso la nostra rassegna si conclude qui, ma noi torniamo subito dopo la pausa pubblicitaria e andiamo avanti con i nostri approfondimenti. A tra poco.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Hope Tour. Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
3: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
4: La Consulta Cultura Tempo Libero del Comune di Osnago presenta Piovono Polpette Feste, da 17 al 19 luglio, 3 giorni di musica, pace e polpette anche vegetariane. Live con Jukebox Umani, Meatballs, L'Ospicious Mariachi e DJ Sofficino. Spazio videogiochi dalle 18, cucina dalle 19, live dalle 21. Piovono Polpette Feste, Bosco Urbano via Macchiotti, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.

0: Buongiorno e bentrovati da Chiara Manetti, questo è Summertime, siete su Radio Popolare, sono le 8:04. Iniziamo questa mattinata guardando a quanto accaduto ieri alla Camera, dove è andato in scena un dramma politico per la maggioranza al governo. Con il voto segreto il centrodestra è andato clamorosamente sotto di un solo voto, da 188 a 187, su un emendamento cruciale per la legge elettorale, sostenuto direttamente da Giorgia Meloni, quello per reintrodurre le preferenze. Un incidente parlamentare pesantissimo, se vogliamo dire che si tratta di un incidente, se si calcola che la maggioranza sulla carta vantava un ampio margine. E ieri, almeno lo leggevamo anche dalle prime pagine dei giornali, una trentina di franchi tiratori tra Lega, Forza Italia e forse persino Fratelli d'Italia hanno voltato le spalle alla Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni esultano e chiedono a gran voce le dimissioni di Meloni. Ecco, allora noi cerchiamo di capire la portata reale di quanto accaduto e per fare il punto ho in diretta il nostro Luigi Ambrosio. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno Chiara.
0: Allora, secondo te ho riassunto bene quello che è accaduto ieri?
1: Ah sì, perfettamente. Una indicazione, diciamo, una nota di quelle di colore, no? Che notano i cronisti parlamentari. Ieri alla Camera dei Deputati c'era Marta Fascina, che sai, è quella che fu la ultima ufficialmente, diciamo, compagna di Silvio Berlusconi.
0: Assenteista.
1: Parlamentari di Forza Italia, record di assenza, si è mai vista? Ieri c'era, questo significa qualcosa, significa che evidentemente da Arcore, dove non c'è più Silvio ma c'è Marina, la figlia di Silvio Berlusconi, che governa Forza Italia, anzi da Cologno Monzese perché lei vive lì, l'ordine di scuderia è stato quello di evidentemente affossarlo questo emendamento. I franchi tiratori sono stati veramente decine, raramente si è vista una cosa del genere, i franchi tiratori ci sono sempre, ma così tanti evidentemente è un segnale che porta qualunque governo serio, diciamo, ad andare a dimettersi o quantomeno ad andare dal capo dello Stato ad aprire una crisi formale che poi magari si ricompone con un voto di fiducia. Non necessariamente si deve andare a elezioni o ci deve essere un nuovo governo che va a insediarsi, però questo non accade perché questo non è un governo serio. Un governo che cerca di arrivare, insomma, non se non alla fine della legislatura, al momento che tatticamente Meloni riterrà o più opportuno per andare a votare. Però di fatto la maggioranza non ce l'ha più, Forza Italia gli ha votato contro in tutto, in parte, insomma, ma in questi casi si sceglie non magari di mandare tutto il gruppo parlamentare a votare contro, ma soltanto una selezione di parlamentari. Un'altra componente, come dicevi tu, che potrebbe sicuramente avere votato contro è quella della Lega. Si parlava di una scenetta del senatore Centinaio, che non era in aula ovviamente, essendo un senatore era da un'altra parte, che però era esultante quando ha saputo del risultato del voto. Lega che per motivi diversi ha in questo momento intenzione a indebolire il governo e magari anche a strappare, ad andare a votare subito, perché più passa il tempo più Vannacci rischia di crescere, proprio a discapito di Salvini. Forza Italia invece non tollera questo scivolamento a destra, diciamo così, e poi ha anche degli interessi diversi, perché questa legge elettorale penalizza i partiti più piccoli come la stessa Forza Italia. Insomma, sono tanti i fattori che ci fanno dire che in questo momento la maggioranza non c'è più, cioè formalmente c'è, ma insomma cammina molto, non dico sulle uova, pure peggio, cioè sono degli zombie, no? Che vanno avanti fino a quando si riterrà opportuno per loro rimanere dove stanno.
0: Ecco, di queste questioni ne parliamo con la nostra prima ospite per capire un po' come è andata, diciamo, dall'interno. E la nostra prima ospite di stamattina è Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera. Buongiorno onorevole.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, le chiedo prima di tutto, che cosa farete se Giorgia Meloni non si dimetterà?
2: Ma noi continueremo a cercare di inchiodare la maggioranza, in particolare Giorgia Meloni, all'evidenza, cioè al fallimento anche su questo terreno del suo governo, della sua maggioranza. Quello che si è verificato ieri non è un incidente di percorso, è di fatto una sfiducia del governo, perché la Presidente del Consiglio ieri aveva pubblicamente, via social, come fa normalmente, sfidato le opposizioni e implicitamente chiesto un voto di fiducia alla sua maggioranza. Questo voto non c'è stato su un passaggio relativo alla legge elettorale e ha segnato ovviamente una frattura profonda, al di là appunto delle tecniche parlamentari che abbiamo utilizzato in modo compatto come opposizioni per segnalare le divisioni dentro la maggioranza. Non si può far finta di niente, bisogna prendere atto di questo fallimento. Diciamo il buon senso avrebbe voluto che Meloni abbandonasse completamente questa pessima riforma elettorale imposta dall'alto e salisse al colle per segnare appunto una crisi politica che è sotto gli occhi di tutti e che soprattutto sta continuando a inchiodare il paese all'assenza di risposte vere sui temi che riguardano i cittadini, dai temi economici, sociali, la sanità, i trasporti, l'energia, tutti i temi di cui il governo non si occupa perché è ossessionato solo a cambiare le regole del gioco per conservare il suo potere.
1: Ecco, ma voi avete capito chi ha votato contro ieri?
2: Ma guardi, è evidente che c'è stato uno sfaldamento pesante nella maggioranza, del resto il fatto che questo emendamento fosse stato presentato solo da un pezzo della coalizione di maggioranza e formalmente poi ci fosse stata una convergenza di altri due partiti rilevanti, la Lega e Forza Italia, che evidentemente non ha tenuto nel passaggio dell'aula, dimostra che la divisione è profondissima e forse, guardate, non è nemmeno soltanto sul tema della legge elettorale, è il sintomo di una maggioranza spaccata che da mesi, da dopo la sconfitta del referendum, è paralizzata nell'azione di governo e che si è resa evidente in questo passaggio.
0: Onorevole, proviamo ad azzardare uno scenario. Se Giorgia Meloni decidesse che questo prezzo è troppo alto e decidesse di far saltare il tavolo per andare a votare subito, il Partito Democratico e il Campo Largo sono pronti a governare il paese? Siete pronti?
2: Noi siamo assolutamente pronti, pensiamo anzi che prima si chiude questa stagione di governo fallimentare della destra, meglio è. Ovviamente abbiamo lavorato in queste settimane, in questi mesi e devo dire anche nella gestione di ieri, le opposizioni sono state tutte compatte a dimostrazione che appunto c'è una volontà e un'assunzione di priorità, di responsabilità, cioè quello di riuscire a mandare a casa questo governo e costruire un'alternativa. Ovviamente quello di ieri è stato un passaggio su un tema specifico, deve continuare con ancora più forza il nostro lavoro di costruzione dell'alternativa sul programma e sulla costruzione di una coalizione convincente, senza veti.
1: Braga, lei dice che bisogna continuare il lavoro di costruzione di questa alternativa, ha ragione, però i tempi non sono immediati perché come fate se si dovesse per assurdo naturalmente andare a votare a breve, a trovare un accordo velocemente sul leader ad esempio della coalizione, oppure abbiamo visto in politica estera come siete divisi ieri, avete ancora votato separatamente sull'Ucraina in Senato?
2: Ma guardi, la politica ha le sue dinamiche, le sue accelerazioni e i tempi che spesso incidono anche sulle dinamiche politiche. Noi sappiamo che ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma siamo fiduciosi di poterlo fare perché ci rendiamo conto che la posta in gioco è altissima. Lo abbiamo visto del resto anche con questo passaggio sulla legge elettorale. L'obiettivo di Giorgia Meloni non era quello di cambiare il metodo di elezione dei parlamentari, ma ottenere una legge elettorale che garantisse alla maggioranza, lei presume la sua, di avere un controllo totale sul Parlamento, sulle istituzioni, di potersi eleggere da sola il prossimo Presidente della Repubblica. La tenuta delle nostre istituzioni democratiche è più forte di ogni distinguo e io sono convinta che questa è la condivisione, la posizione condivisa da tutte le forze di opposizione che vogliono sconfiggere la destra e dare un altro governo a questo Paese.
0: Grazie alla nostra ospite Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera. Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, adesso diamo il benvenuto tra pochissimo alla nostra seconda ospite, che sarà Flavia Perina, giornalista ed editorialista della Stampa. Ma intanto, Luigi, ti chiedo cosa ne pensi di queste risposte.
1: Beh, allora senti, non per essere cattivi, però nell'ultima risposta di Chiara Braga c'è un po' un elemento che fa parte del contesto complessivo, cioè siccome è Mattarella che deve fare le valutazioni su eventuali elezioni anticipate, il capo dello Stato deve tenere conto un po' di tutto quanto, compreso lo stato di salute delle opposizioni. In questo momento il fatto che le opposizioni, non è vero che ancora hanno trovato una unità nella composizione complessiva, nella scelta del leader, nel programma, sono un po' a questo punto di vista un po' l'assicurazione sulla vita, no? di questo governo, perché nemmeno loro sono pronti, ma contrariamente poi qui il gioco del retroscena, il gioco dei tatticismi parlamentari può essere infinito, ma contrariamente questa loro condizione attuale potrebbe far dire a Meloni che forse effettivamente si potrebbe anche andare a votare prima, visto che se la maggioranza sta male l'opposizione non è certo informissima, diciamo.
0: Ecco, allora chiediamo alla nostra ospite Flavia Perina, giornalista editorialista della Stampa, che cosa ne pensa lei di questa analisi? Buongiorno.
3: Buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno.
3: Io non credo alla prospettiva di elezioni anticipate. Credo, come peraltro Meloni ieri ha esplicitamente detto attraverso i suoi uomini, che si andrà al completamento di questa legge elettorale e si vedrà come ne esce la maggioranza. Ci sono altri 115 voti segreti che aiuteranno a capire se l'episodio di ieri è appunto un episodio su un argomento inviso alla stragrande maggioranza dei parlamentari, oppure se è uno slabbramento della maggioranza nel caso si ripetesse in altri voti segreti previsti alla Camera. Dopodiché si trarranno le valutazioni sulla base di questo risultato, senza mai dimenticare quello che è lo sfondo di questa vicenda, questa legge, lo sfondo politico intendo dire. Questa legge elettorale è stata messa in campo prima che emergesse il fenomeno Vannacci. Adesso, con il fenomeno Vannacci in corso, forse non è più così funzionale agli interessi della maggioranza come la maggioranza aveva pensato fino a qualche mese fa. Quindi è tutto aperto. Alla Camera sicuramente verrà approvata, ma poi al Senato finirà su un binario morto oppure sarà effettivamente portata all'approvazione definitiva e diventerà la legge con la quale voteremo nel 2027. Lo scenario, secondo me, è molto nebuloso su questi punti.
1: Senta Perina, ma quando Meloni dice serve una riflessione, allora a che cosa si riferisce?
3: Si riferisce al fatto che lei evidentemente ha messo la faccia su questo emendamento, cosa che non era prevista, perché non era scontato che lo facesse, poteva rimettersi all'aula senza sposare questo emendamento. Ha messo la faccia su questo emendamento, evidentemente è rassicurata dai suoi alleati sul fatto che avevano il controllo dei loro gruppi, mentre poi invece questo controllo non si è dimostrato, oppure addirittura qualcuno ha detto ai parlamentari fate un po' come vi pare, e quindi è ovvio che la riflessione qua ci deve essere. Gli avevano garantito cose che non sono state poi rispettate.
1: Però messa così sembra una sfiducia nei suoi confronti.
3: È un problema interno serio per la maggioranza, non è una cosa da poco. Oggi i giornali dell'area di centrodestra usano le parole badoglio, tradimento, come qualcosa di personale nei confronti della Premier, quindi sicuramente nelle relazioni interne di maggioranza questa cosa avrà un peso enorme.
0: Secondo te, Flavia, chi è che ha votato contro questo emendamento per mandare un segnale a Palazzo Chigi?
1: Non ce l'ha detto, cazzo.
3: Ma guarda, chiunque può averlo fatto, nel senso che la norma sulle preferenze è invisa a quasi tutti quanti i parlamentari. Tutti sono entrati in Parlamento, sono stati rieletti magari anche più volte sulla base di meccanismi differenti, la fedeltà ai leader, la capacità di farsi costruirsi una posizione interna nel partito. Nessuno aveva voglia di andare a una campagna elettorale per preferenze, anche se edulcorata da una norma che obiettivamente di preferenze vere c'era poco dentro questa norma. Alla fine passavano i capolista per quasi tutti i partiti, passavano i numeri due e forse un 10-15% della platea dei parlamentari sarebbe stato eletto con le preferenze. Però era una cosa che non piaceva a nessuno, quindi possiamo anche andare a caso, chiunque di Forza Italia, chiunque della Lega, chiunque lo stesso anche nell'area secondo me di Fratelli d'Italia.
0: Grazie Flavia Perina, giornalista editorialista della Stampa, per essere stata con noi questa mattina a Summer Time. Buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Grazie. Luigi, insomma, torniamo a noi. Hai altre analisi da fare su quanto accaduto ieri? Che cosa ti aspetti dai prossimi giorni?
1: Berina però l'abbiamo salutata e quindi non ci ha risposto lei, perché sicuramente lo sa meglio di me. Che cosa succederà nei prossimi giorni, Chiara? Ma io direi anche nelle prossime 24 ore, 12 ore, chi lo sa, naturalmente è fondamentale, perché ci ha spiegato Flavia qual è la sua interpretazione di quelle parole che Meloni ha affidato ai social ieri, ce l'ha detto molto chiaramente, insomma, messa così è una sfiducia nei suoi confronti. Allora, in un paese normale, come dicevamo all'inizio, una Presidente del Consiglio sfiduciata di fatto va al Quirinale e apre qual è la sua interpretazione di quelle parole che Meloni ha affidato ai social ieri, ce l'ha detto molto chiaramente, insomma, messa così è una sfiducia nei suoi confronti. Allora, in un paese normale, come dicevamo all'inizio, una Presidente

0: Diciamo che siamo di fronte a uno scenario da prima Repubblica, da quei governi degli anni Ottanta, molto fragili, molto ballerini, visto che siamo in estate, si potrebbero definire balneari forse addirittura, no, non fino a quel punto, però sicuramente ormai è solo una questione di opportunismo. Dall'altra parte c'è un'opposizione che cerca di organizzarsi, un'opposizione centrosinistra, intendo dire, perché poi c'è ormai purtroppo anche un'opposizione di estrema destra. Possiamo definire fascista, cresce, e questo è un problema per tutti quanti. Quindi, insomma, io non la vedo una strategia di questo governo, ma perché non ce l'hanno, non perché non la veda io, insomma.
1: Bene, grazie al nostro Luigi Ambrosio, ci vediamo più tardi in radio allora.
0: Sì, certo, a dopo. Ciao, Chiara.
1: Ciao Luigi, ciao ciao.

0: E questo era Rino Gaetano con Non te regge più. Abbiamo parlato del voto di ieri alla Camera sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia. Io vi vorrei segnalare in questi ultimi minuti, prima del giornale radio, un'intervista a Nicola Fratoianni, deputato e coportavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, insieme ad Angelo Bonelli, a pagina 7 di Repubblica. Per Nicola Fratoianni, scrive Matteo Pucciarelli, segretario di Sinistra Italiana e leader di Alleanza Verdi Sinistra con Angelo Bonelli, come dicevamo, non ci sono altre definizioni. E il tonfo di Giorgia Meloni, dice, hanno perso clamorosamente, ne prendano atto e ne traggano le conseguenze, perché questa vicenda va ben oltre la legge elettorale. Dopo il voto in aula, assieme a Elly Schlein, Giuseppe Conte, Riccardo Maggi e a Bonelli, si è diretto al sit-in davanti a Montecitorio contro la legge elettorale. Si aspettava questa sconfitta per un solo voto della maggioranza, scrive, gli chiede Matteo Pucciarelli. Francamente sì, me lo aspettavo e se ne discuteva da giorni. Meloni ha fatto un post social poche ore fa con quell'arroganza, quella tracotanza che in realtà non era una sfida alle opposizioni ma un avvertimento alla sua maggioranza. Non è venuta qui in aula ma di fatto ha posto la fiducia ed è stata sfiduciata, ne deve prendere atto. Poi Matteo Pucciarelli gli chiede lo sgambetto da chi arriva. Si dice che Lega e Forza Italia avessero i maggiori mal di pancia, certamente quel voto viene da loro, anche se avevano dichiarato unitariamente il voto compatto, magari dietro c'è qualche insospettabile di Fratelli d'Italia. Si tornasse al voto, noi come coalizione progressista, dice Fratoianni, siamo pronti, ma è bene ricordare che a sciogliere le Camere è solo il Presidente della Repubblica, la destra vuole colpire le sue prerogative, noi ne abbiamo grande rispetto. Meloni potrebbe invece arroccarsi, chiede Pucciarelli. Noi non scommetterei sulle probabilità, noi di sicuro continuiamo a batterci contro chi ha come unico obiettivo quello di conservare il proprio potere. I problemi nel nostro paese si aggravano, l'attenzione della destra invece era tutta sulla legge elettorale. Però c'è anche un'altra possibile lettura, dice Pucciarelli alla Premier. Dopotutto non dispiaceva anticipare il voto con la concorrenza da destra di Roberto Vannacci. Se sono contenti o avevano questo obiettivo, cosa che io non so, beh, hanno scelto un modo curioso per arrivarci. Come con questo crollo, la proposta delle destre sulla legge elettorale era inemendabile e incostituzionale, un premierato introdotto per legge ordinaria, senza dimenticare che negli altri grandi paesi europei nessuno pensa di cambiare le regole a pochi mesi dal voto. Cosa vi siete detti con gli altri colleghi del campo progressista subito dopo i risultati? Ci siamo visti al presidio, abbiamo parlato, ci siamo abbracciati. Questo è un fatto politico importante e positivo. A destra hanno perso. Questa era l'intervista a Nicola Fratoianni di Matteo Pucciarelli su Repubblica a pagina 7. Io prima vi ho citato un editoriale di Emiliano Fittipaldi sul Domani. E ve ne leggo un pezzetto adesso che abbiamo un po' più di tempo, ma non troppo. La sconfitta dell'arroganza è l'occasione da non perdere, il titolo di questo editoriale. La sconfitta politica è personale e sanguinosa. Giorgia Meloni ha perso malamente e non su un dettaglio, sul cuore della legge truffa con cui sperava di scegliersi il prossimo Parlamento. L'emendamento sulle preferenze è stato bocciato a scrutinio segreto per un solo voto, 187 sì contro 188 no. Meloni aveva invitato tutti a metterci la faccia. Alla fine ce l'ha messa lei, ma è stata sfiduciata proprio dai suoi. Non è una disputa tecnica, Meloni aveva trasformato il voto in una sfida personale per provare a salvare una riforma orrenda. Il Melonellum cancella infatti i collegi uninominali, assegna un premio abnorme alla coalizione che arriva al 42% e, come sfregio alla Costituzione e ai poteri del Presidente della Repubblica, prevede l'indicazione del candidato Premier nella scheda. Adesso noi diamo la linea alle notizie delle 8.30 e poi torniamo subito dopo con gli approfondimenti.
1: Popolare Network.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Tra un'ora alla Camera riprendono i lavori sulla legge elettorale, da capire con quale spirito i deputati di maggioranza affronteranno la discussione dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. Ieri con il voto segreto una trentina di franchi tiratori tra gli alleati hanno voltato le spalle alla Presidente del Consiglio respingendo la sua proposta. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto a Amara, lei in un post Meloni che sulle preferenze ci aveva messo la faccia chiedendo a tutti prima del voto di assumersi le proprie responsabilità. Adesso si cercano i franchi tiratori, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia. E serve ora una riflessione, ha aggiunto Meloni, che valuta le prossime mosse. Il governo deve prendere atto della sconfitta e salire al Quirinale per le dimissioni, dicono le opposizioni, che intanto hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo della legge elettorale.
1: Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nel contesto dell'ultima escalation tra Washington e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente statunitense ha scandito «Gli attacchi continueranno finché non dirò basta» e rinnovato le minacce di qualche mese fa, quando aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero colpito le stesse infrastrutture per far tornare l'Iran all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz. Sempre nella notte l'Iran ha colpito invece Bahrain, Kuwait e Giordania.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra morte causata dagli agenti dell'ICE. In pochi giorni un uomo stava fuggendo dalla polizia federale di frontiera ed è morto investito da un tir. È successo in Florida. Secondo le prime ricostruzioni era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per scappare avrebbe attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria del tir. Si tratta della terza morte in meno di 2 settimane legate all'ICE che ha preso di mira i migranti a tappeto dopo il mandato di Trump.
1: In Ucraina un attacco russo contro Odessa ha causato la morte di 3 persone. Al largo del porto della città, per il secondo giorno di fila, inoltre l'esercito di Mosca ha colpito una nave mercantile e sono 2 morti. Ieri le forze armate russe avevano bombardato i porti ucraini sul Mar Nero con altre 3 vittime. E anche Kiev sta colpendo navi russe sul Mar Nero e ha detto di aver attaccato 20 imbarcazioni solo nella notte scorsa.
0: 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto un'isola. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Altri 38 migranti, tra cui un uomo con una grave disabilità, sono stati invece soccorsi ieri al largo di Lampedusa. Poco distante, le motovedette della Capitaneria di Porto e di Frontex hanno recuperato una seconda barca, sempre salpata dalla Libia, con a bordo 32 persone. Infine le previsioni per la giornata di oggi. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore con 8 città in bollino rosso che giovedì, domani diventeranno 15. Ed è tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi alle 9.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Buongiorno, sono le 8:36, questo è Summer Time e siete su Radio Popolare. Io sono Chiara Manetti e ora ci occupiamo dello stretto di Hormuz, perché nelle ultime ore la tensione tra Stati Uniti e Iran è tornata a farsi estremamente alta dopo gli attacchi incrociati delle scorse notti, ma a rendere questa situazione ancora più caotica ci ha pensato Donald Trump. Il presidente americano aveva annunciato l'introduzione di una tariffa del 20% su tutte le merci in transito attraverso lo stretto, dichiarando faremo un sacco di soldi. Una mossa che rischiava di scardinare del tutto le regole del diritto marittimo internazionale. Poi però Trump ha fatto marcia indietro. Ha parlato di promesse di investimenti ottenute dai paesi del Golfo negli Stati Uniti e, insomma, per capire quello che sta accadendo su questo fronte americano e su questa fase in cui ci troviamo, siamo in collegamento con il professor Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, professore, ci aiuti a capire, questa sequenza di attacchi è l'alba di una nuova escalation o siamo di fronte a una nuova normalità di una guerra, diciamo, a bassa intensità?
1: Beh, personalmente credo ci si trovi di fronte a una, diciamo, fase negoziale caratterizzata dall'uso della forza. Iran e Stati Uniti non hanno smesso di parlare, bene o male il dialogo continua, ma queste prove di forza fanno parte del dialogo in corso. È un atteggiamento, se vogliamo, molto alla Donald Trump, se ci piace, appunto, negoziare da una posizione di forza, non dare mai nulla per scontato. Stiamo negoziando, ma questo non significa che fra di noi non ci sia uno stato di guerra. È una politica trumpiana a cui l'Iran però sembra essersi adattato molto bene, quindi credo che ancora per parecchio tempo noi dovremmo assistere a questo periodico riaccendersi della violenza.
0: Ecco, parlavamo di Trump, insomma, prima ha minacciato questo dazio, poi ha fatto retromarcia per promesse di investimenti arabi negli Stati Uniti. Ecco, lei diceva che appunto è un atteggiamento tipico, diciamo, ma secondo lei c'è stato il timore reale delle conseguenze di far saltare queste regole della navigazione internazionale?
1: Credo di sì, credo che il timore ci sia stato. Sembra che tutti gli attori di questa strana vicenda siano un po' presi da questo dilemma, cercare di massimizzare i benefici sull'immediato, diciamo così, ma allo stesso tempo evitare delle conseguenze la cui portata sarebbe assolutamente difficile da quantificare in questo momento. La libertà dei mari, la libertà di transito in determinate vie d'acqua è uno dei pilastri su cui si regge l'attuale sistema del commercio globale. Metterla in discussione significherebbe aprire un vaso di Pandora di cui nessuno riuscirebbe veramente a valutare conseguenze.
0: Ecco, lei prima diceva che ci troviamo in una fase comunque negoziale, quindi questi negoziati proseguono e quindi le chiedo su che cosa proseguono a questo punto?
1: Ma credo che proseguino su tanti tavoli diversi e forse la complessità è proprio questo sovrapporsi, questo intrecciarsi di tavoli diversi. C'è la questione di Hormuz sicuramente, c'è la questione del nucleare iraniano, c'è la questione a cui gli Stati Uniti sono molto sensibili della capacità missilistica dell'Iran. D'altro canto c'è l'Iran che ha necessità, prima ancora che di riaffermare la propria sovranità e quindi portare avanti il proprio programma nucleare come dimostrazione della propria sovranità, ha la necessità di uscire dalle difficoltà economiche in cui si trova oggi. C'è la grossa questione delle sanzioni, della rimozione delle sanzioni che gravano sul paese, e c'è anche quella vaga promessa contenuta nel memorandum d'intesa di investimenti statunitensi in Iran. E queste sono appunto tante questioni diverse, ma tutte collegate.
0: Scusi, sembra che si tratti sempre un po' di soldi, questioni di soldi per Trump.
1: Con Trump la componente soldi è sicuramente una componente importante, però mi sembra che al di là degli interessi privati che Trump riesce a perseguire molto bene, in molti casi i soldi siano soprattutto uno strumento negoziale. I soldi promessi o le, chiamiamole, penalità economiche derivanti da politiche americane, come i dazi. L'idea di fondo è che appunto il denaro è lo strumento per ottenere le cose e questo è una mentalità, è una visione, un approccio alle questioni internazionali forse un po' ristretto.
0: Professore, le faccio un'ultima domanda. Lei vede una strategia definita e a lungo termine nella conduzione del conflitto da parte americana oppure siamo, diciamo, alla pura reattività emotiva, ridotti, diciamo, a un inseguirsi di ripicche senza un vero piano?
1: Ma sinceramente questa razionalità di fondo non l'ho vista all'inizio e continuo a non vederla ora. Quando la guerra è cominciata, a detta di tutti, e in particolare a detta dei mediatori, c'erano in corso negoziati e i negoziati stavano producendo risultati. Quindi questa guerra sembra qualcosa, fra virgolette, scappato dalle mani degli Stati Uniti, e quando la cosa è scappata dalle mani, l'unica strategia è stata inseguire la contingenza. Ecco, da questo punto credo non si sia mai veramente usciti. Una parte e l'altra, perché la cosa vale anche per l'Iran, sono un po' prigionieri del contingente.
0: Benissimo, grazie al professor Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buongiorno e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata a voi.

Abbiamo parlato di Hormuz e di come, diciamo, gli Stati Uniti si stanno comportando con le continue dichiarazioni e insomma i passi indietro di Donald Trump anche nel giro di poche ore. Vi segnalo un articolo sul Fatto Quotidiano scritto da Farihan Sabahi che parla fa un'analisi, diciamo, dal punto di vista del regime iraniano. Il pezzo si intitola "Il Golfo infilato in un circolo vizioso, il conflitto spinge il regime verso la linea dura". Farihan Sabahi scrive: "Nonostante i reiterati raid statunitensi, la leadership di Teheran non cede e anzi continua a provocare Washington. I motivi sono molteplici. In primis, pur vantando una netta superiorità aerea e navale, gli Stati Uniti non sono finora riusciti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz, anche se Trump ha nuovamente annunciato il blocco delle navi iraniane. Le portaerei americane possono fare ben poco contro i barchini dei Pasdaran, che impediscono il traffico marittimo con armi a basso costo, ovvero mine navali e droni. In secondo luogo, fin dall'inizio i Pasdaran sono riusciti a spostare il centro di gravità della guerra al di fuori dei propri confini, coinvolgendo le monarchie sunnite del Golfo. Non hanno preso di mira soltanto le basi militari statunitensi sul loro territorio, ma il loro modello economico di paesi sicuri in cui investire e risiedere. Al tempo stesso, la guerra ha avuto e sta avendo conseguenze rilevanti sui mercati finanziari, sui prezzi dell'energia, sulla disponibilità dei fertilizzanti e quindi sul prezzo dei generi alimentari, sui costi delle assicurazioni per il trasporto delle merci in ambito marittimo". Questo era un estratto dall'articolo che c'è a pagina 8 del Fatto Quotidiano, scritto da Farihan Sabahi.

E adesso noi cambiamo decisamente registro, perché ieri sera la Spagna ha battuto la Francia in una semifinale giocata in Texas. Gli spagnoli hanno vinto 2-0 e domenica in finale troveranno la squadra che avrà la meglio tra Argentina e Inghilterra, che si gioca questa sera. E quella del 1900, scusate, noi oggi facciamo un salto indietro nel tempo, ma restiamo su un terreno che incrocia sport e politica, perché anche nel 1986 si giocò Argentina-Inghilterra a Città del Messico, e quei quarti di finale sono passati in qualche modo alla storia. Quella non fu solo, tra virgolette, una partita, erano passati appena 4 anni dalla sanguinosa guerra delle isole Falkland, chiamate così dall'Inghilterra, e Malvinas, invece chiamate così dall'Argentina, e ci sono stati dei riferimenti ad allora, con un coro che viene intonato in questi giorni dai tifosi e dagli stessi giocatori argentini. Insomma, sentiamolo.

0: Insomma, questi erano i giocatori dell'Argentina. Per capire che cosa significò quella sfida e che cosa porta con sé la semifinale di questa sera, diamo il benvenuto al nostro Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, abbiamo fatto sentire questo estratto di questo coro. Che cosa ci racconta, Alfredo, questo coro che è tornato un po', diciamo, alla ribalta?
1: Beh, questo è un ritornello appunto che risale all'86, quando nei mondiali del Messico ci fu quella partita storica da tanti punti di vista, anche calcistici, ma per l'Argentina era qualcosa di più, perché era la prima partita con l'Inghilterra dopo la guerra per le Malvinas Falkland di 4 anni prima. Ed è stata la partita dove ci furono, calcisticamente parlando, due episodi che sono rimasti nella storia, tutti e due a carico di Diego Armando Maradona, che fu la volta che vinsero il mondiale, anzi era il secondo mondiale in realtà, ma è stato l'unico di Maradona. Uno, la mano de Dios, cioè il gol fatto con la mano, il primo gol contro l'Inghilterra fatto con la mano, superando il portiere Peter Shilton, una cosa che oggi sarebbe impossibile col VAR, ma a quei tempi bastavano gli occhi dell'arbitro, che
0: sì.
1: Probabilmente, anzi sicuramente non vide, perché poi in realtà era dall'altro lato. E pochi minuti dopo il cosiddetto gol del secolo, cioè Maradona che prende la palla prima della metà campo e praticamente scarta mezza squadra, entrando quasi dentro la porta con la palla, quindi considerato il gol più importante, almeno sicuramente di questi ultimi decenni. Ma in realtà diciamo la rivalità tra queste due squadre risale a 20 anni prima rispetto all'86, e proprio negli anni 6, ogni 20 anni si ripete questa cosa, in questo caso ogni 30. Nel 1966, nei mondiali d'Inghilterra che si giocano a Londra, ottavi di finale, giocano Argentina e Inghilterra a Wembley. E a un certo punto l'arbitro, un tedesco, a un certo punto viene espulso il capitano argentino, che si chiamava Antonio Ratin, che tra l'altro è morto 3 giorni fa. Viene espulso, lui non capisce la lingua, perché a quell'epoca gli arbitri parlavano la loro lingua e i giocatori nella loro, quindi un tedesco e un argentino. Lui non capisce, fa finta di non capire, si rifiuta di uscire, a un certo punto va via, ma c'è la bandierina dell'angolo del corner, che attualmente sono di colori blu, arancione, eccetera, ma all'epoca era la bandiera del paese ospitante. Quindi si pulisce le mani con la Union Jack, cioè con la bandiera della Gran Bretagna, e poi addirittura sale, cioè questo lo espulso, sale sul palco reale, quello della regina, e si siede sul tappeto rosso della regina. A quel punto il tecnico inglese diciamo, battezza gli argentini come animals, che è stato storicamente la loro definizione, animali, e mentre invece per l'Argentina è stato il furto del secolo, e gli inglesi diventano i pirati. Quindi sostanzialmente questa è la storia che si ripete, perché per gli argentini gli inglesi sono i pirati che si sono rubati le Malvine, gli inglesi sono gli animali che non hanno rispettato la regina, che hanno fatto un gol di mano, e tra l'altro che, andando più avanti nel tempo, nel 98, dove ci fu un altro scontro, sempre in ottavi di finale del Mondiale di Francia, Diego Simeone, che è stato a lungo, ha giocato in Italia, adesso c'è suo figlio che gioca qui al Como, riuscì a provocare in tal modo Beckham, che Beckham venne espulso, quindi proprio confermando questa tradizione. Comunque, complessivamente, nella storia degli scontri diretti, vinse 3 volte, 6 volte l'Inghilterra, 3 volte l'Argentina e 6 volte hanno pareggiato. Però è una partita che in realtà, in Argentina, andando a leggere cosa scrivono i tifosi, cosa scrivono le persone in questi giorni qua, va ben oltre il valore simbolico che può avere una partita di calcio. Infatti, molti dicono: non importa poi la finale, soprattutto perché la Spagna penso che sarebbe veramente molto difficile da battere, ma se si vince questa partita siamo a posto.
0: Volevo leggerti un estratto da un pezzo che c'è stamattina su Repubblica e che parla di questo caso che si è gonfiato attorno al diciamo al, all'arbitro che dovrà insomma gestire la, sì, la partita di questa sera. Perché c'è un movimento che accusa l'Albiceleste di essere sospinta dalla FIFA fino alla finale, ipotizzando perfino un complotto di Infantino a favore di Messi e compagni. Cosa ne pensi, Alfredo?
1: Beh, è stato uno dei tormentoni di questi mondiali, cioè, questo viene, lo stanno dicendo dalla prima partita. Poi se si va a vedere nel lungo tutta la fase che hanno portato l'Argentina adesso alle semifinali, quali sono state le decisioni contestate o sospettate, con la tecnologia moderna andiamo a scoprire che praticamente non ci sono state. Poi tra l'altro è difficile immaginare che una federazione di un paese, certo il calcio è ovviamente importante in Argentina, ma la federazione di un paese medio, diciamo, possa pesare di più rispetto a grandi federazioni. Però questo è uno dei tormentoni. Io credo che perché la figura di Messi non piace a molta gente, perché è una persona che mai nella sua vita ha aperto bocca per qualcosa che non riguarda il calcio, che
0: non è molto, si è mai diverso, espresso politicamente, diciamo?
1: Mai, a differenza di Maradona, che invece non soltanto interveniva in politica, ma soprattutto interveniva in politica rispetto alla FIFA. Lui è stato quello che ha all'epoca denunciato e litigato con Blatter, che era il presidente della FIFA. Tra l'altro Maradona 10 anni fa anticipò una cosa che stiamo vedendo e che è diventata una realtà adesso. Lui diceva: vedrete che con questa banda di delinquenti che controlla la FIFA, prima o poi faranno diventare le partite con 4 tempi invece di 2 per vendere più pubblicità. È quello che stiamo vedendo, perché con la scusa dell'idratazione il calcio è diventato uno sport con 4 tempi con l'unico scopo di vendere pubblicità quell'intervallo nuovo che si apre all'interno del primo o del secondo tempo. Quindi ecco, Messi invece è tutto il contrario, non ha mai parlato di nulla, non si occupa di niente, non è strumentalizzato perché non offre la possibilità di essere strumentalizzato, e questo in un mondo che chiede che le persone comunque si esprimano in qualsiasi modo, alimenta quei complotti. Perché cosa dicono i complottisti? È il perfetto giocatore che va bene Infantino, perché non apre mai bocca, non critica mai nessuno, va bene a tutto. Però c'è un punto che non viene preso in considerazione: Messi sta giocando forse stasera, e se non è stasera anche quella della finale, le ultime partite, nel senso che Messi ha finito la sua carriera a 39 anni, indubbiamente questa è la fine della sua carriera. Quindi in realtà, se Infantino sta puntando su una persona che ha chiuso la carriera, vuol dire che non ha grandi ricambi, no? Se fossi in lui penserei alla Lamine Yamal, che visto che ha 19 anni ha molto davanti come carriera.
0: Alfredo, ti faccio una domanda legata un po' alla politica: se l'Argentina dovesse vincere, addirittura vincere il mondiale, questo avrebbe un significato per Milei, per esempio, che ha il governo adesso?
1: Ma Milei, devo dire, in realtà mi è stupito quanto stia alla larga del strumentalizzare questo mondiale. E non è che non sia interessato a calcio, perché Milei ha un passato come portiere quasi professionista in gioventù, quindi è uno che il calcio gli piace, ma probabilmente è stato consigliato di non schierarsi troppo, perché era molto incerto il destino di questa nazionale. Quindi finora non c'è stato nessun tentativo, e penso soprattutto perché sa che con questa nazionale non riuscirebbe a farlo. Non va dimenticato che quando questa nazionale ha vinto la Coppa del Mondo nel 2022 in Qatar, si rifiutarono di andare alla Casa Rosada per uscire dal balcone, come era stato offerto al presidente dell'epoca, per non farsi vedere col presidente. Quindi sa benissimo che non avrà una sponda politica da questa nazionale. Comunque quello che serve sicuramente, se la nazionale vince, è perché si parli per un mese d'altro, e questo sicuramente sta
0: aiuta.
1: Già accadendo. Sì, questo aiuta. Poi là è pieno inverno, la gente ci sono tanti problemi ovviamente, ma devo dire che infatti non è mai andato, non so nemmeno se dovesse arrivare alla finale, se andrà. Stranamente sta totalmente comportandosi in modo molto sereno e molto distante da questa nazionale. Chi merita una menzione è Lionel Scaloni, il tecnico, che rispetto alla partita di stasera, l'ho detto più volte ed è stato anche attaccato per questo, di smetterla con tutte le storie di Malvina eccetera, perché questa è semplicemente una partita di calcio e molti in Argentina una roba del genere non piace, perché appunto c'è tutto un carico simbolico di rivendicazioni e di pensare in qualche modo o di accontentarsi sul fatto che vincendo una guerra, vincendo una partita è come se avessi vinto una guerra, cosa che ovviamente non è così, ma per qualcuno basta.
0: Grazie Alfredo Somoza per essere stato con noi questa mattina, aver parlato un po' di questa partita che ci aspetta.
1: Grazie a voi, buona continuazione e buon lavoro.
0: Grazie. Allora adesso io devo dare la linea allo spazio pubblicitario. Noi torniamo subito dopo con il nostro microfono aperto e insomma vi anticipo già che parleremo di caldo, di come vi chiederò come state affrontando questo caldo infernale e soprattutto se vivete in città. E parleremo anche di aria condizionata. Noi torniamo tra pochissimo.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
4: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
3: Istituto Confucio.unimi.it.

0: Sono le 9 in punto, siete tornati su Radio Popolare, questo è Summer Time, io sono Chiara Manetti. E lo spazio del microfono aperto, siete insomma adesso in questo spazio in cui vi chiedo di chiamarmi, mandarmi messaggi, email, quello che preferite per dirmi la vostra opinione sul tema del giorno. Il numero è lo 02 33 001 001, sms 331 621 4013, oppure mail a diretta @popolarenetwork.it. Stamattina abbiamo parlato di legge elettorale, di quello che è accaduto ieri alla Camera, poi ci siamo occupati dello stretto di Hormuz, dei continui bombardamenti tra Stati Uniti e Iran. Poi abbiamo parlato un po' di calcio per alleggerire queste notizie dell'Argentina che stasera scende in campo contro l'Inghilterra. Adesso parliamo di qualcosa che stiamo respirando e subendo in qualche modo tutti sulla nostra pelle, l'invivibilità delle nostre città d'estate. Siamo a inizio luglio, ma le temperature e l'afa sono già da bollino rosso permanente. Vogliamo chiedervi se e come sono cambiate le vostre abitudini, come sopravvivete all'asfalto rovente, se siete costretti a stare qui in città. Non vale dirmi me ne vado in montagna o al mare, perché insomma è un bel privilegio che non tutti possono avere, ma comunque vi chiedo appunto di raccontarmi la vostra quotidianità se siete qui in città. Voglio sapere come riuscite a sopportare questo caldo estremo. E per introdurre il tema e guardare ai dati, abbiamo con noi Serena Giacomin, climatologa, meteorologa e presidente dell'Italian Climate Network. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Allora, Serena Giacomin, io partirei dalla fotografia del momento. In che fase meteorologica siamo e soprattutto in che fase climatica ci troviamo? Ci spieghi, diciamo, dati alla mano, quanto è eccezionale ed estremo questo inizio estate?
1: Sì, un'estate che in realtà è iniziata male, nel senso che siamo attualmente alla terza ondata di caldo, e questo perché la prima ondata di caldo si è verificata in realtà ancora prima che l'estate iniziasse, ovvero nell'ultima decade di maggio, con temperature per il periodo davvero elevate. Dopodiché c'è stata la seconda ondata di caldo che abbiamo sentito tutti, e questa terza ondata di caldo che attualmente è in atto. La fase più acuta è quella che sta riguardando soprattutto le regioni centrali, parte delle regioni centrali, il sud delle nostre isole maggiori, ma anche al nord sicuramente la situazione non è migliore, soprattutto in quelle zone che sono particolarmente vulnerabili a queste condizioni di caldo afoso. Parlo principalmente della pianura padana, ma anche delle valli, in cui la situazione è davvero difficile anche lungo l'arco alpino.
0: Sì, tra l'altro
1: che succederà.
0: Scusi, volevo solo citare un pezzo che stamattina è sulla stampa in prima pagina: montagne bollenti, stop alle scalate, quel poco di gelo rimasto ai 4.478 metri del Cervino si scioglie appena lo guardi, lo zero termico domenica era lì, ieri era 70 metri più in basso. Ecco, parlava un po' anche di questa situazione qui.
1: Sì, sicuramente. Allora, le temperature quelle più insopportabili per l'organismo umano, come dicevo, li ritroviamo in valle, ma non dobbiamo dimenticarci appunto di come stanno le nostre montagne. E per riassumere, le nostre montagne stanno molto male in questo momento. Stavo controllando proprio pochi minuti fa lo zero termico, quindi quello di cui stava parlando lei, e comunque siamo anche sopra quota 4.500 in alcuni settori dell'arco alpino, e questo ovviamente vuol dire temperature sopra lo zero, al di sotto di questa quota, mandando in fusione tutto ciò che è neve e tutto ciò che è ghiaccio. Purtroppo, essendo tra l'altro alla terza ondata di caldo con temperature davvero elevate anche in quota, quello che scarseggia ormai è la neve, e i ghiacciai sono in estrema sofferenza. Dobbiamo ricordarci che questo fa male alle nostre montagne, ma questo determina anche uno stress idrico davvero importante, e con delle ripercussioni sul territorio che già si stanno facendo abbondantemente sentire.
0: Ecco, professoressa, io giro anche a lei, la questione di questa mattina, e tutti si chiedono che cosa succederà dopo agosto, il resto della stagione seguiranno questo trend o dobbiamo aspettarci un anticipo d'autunno, dato che questa stagione calda invece è iniziata prima?
1: Allora, come ben sapete tutti quanti, per quanto riguarda le previsioni deterministiche, quindi quelle che vi dicono, insomma, che tempo ci sarà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, riguardanti agosto, bisogna aspettare, nel senso che, è impossibile sapere in questo momento quelle che saranno le evoluzioni delle dinamiche atmosferiche che accadranno sopra le nostre teste. Potremmo legarci un attimo alla situazione meteorologica attuale dicendo che comunque è prevista attualmente una lieve flessione a partire dalla giornata di sabato, un po' più importante da domenica in poi, quindi a partire dal nord e poi verso le regioni meridionali, quindi questa bolla di aria estremamente calda tenderà progressivamente a perdere un po' di intensità. Anzi, la prossima settimana potrebbe avere temperature in norma o in qualche caso anche leggermente sotto la norma, però su questo bisogna aspettare per avere conferme dai modelli perché c'è molta dinamicità in corso e questo ovviamente ci farà sentire un enorme sbalzo, nel senso che passare da 38 gradi a temperature leggermente sotto la norma climatica ci farà sentire a livello di percezione una grandissima differenza. Quindi, in qualche caso, ci sembrerà proprio di essere tornati indietro in termini di stagione. In realtà, non è così. È che adesso le temperature sono talmente anomale, piccate verso l'alto, che nel momento in cui ritornano nella normalità, noi sentiamo uno sbalzo termico davvero importante. Un accenno, forse vale la pena farlo, staccandoci un attimo dall'evoluzione meteorologica, ma riguardo la tendenza climatica, ricordiamoci che purtroppo questi picchi di caldo estremo diventeranno sempre più frequenti e quindi si parla di nuova normalità, che è un termine che sicuramente ci restituisce un po' il significato di quello che ci sta succedendo. In realtà l'andamento è in crescendo e quindi questo vuol dire che saranno sempre più probabili ondate di caldo tipo quella che stiamo vivendo adesso.
0: Ecco, è la situazione nei centri urbani con le nostre isole di calore. Ecco, quando parliamo di città invivibili, quanto influisce questo cambiamento climatico e quanto invece la nostra totale inadeguatezza strutturale nella gestione urbanistica?
1: Ma quando parliamo di cambiamento climatico ci dobbiamo ricordare che non stiamo parlando di un problema ambientale, ovvero non stiamo parlando solo di un problema ambientale. Tutto ciò che ci riguarda dipende dal nostro clima e anche come sono state costruite le nostre città, che sono delle città che erano adeguate in un altro tipo di clima, quindi un clima che ci caratterizzava qualche decennio fa e che in questo momento invece stanno mostrando delle caratteristiche di invivibilità, quindi noi praticamente non riusciamo più a starci, a vivere con una qualità della vita adeguata e senza avere degli impatti sanitari che siano effettivamente importanti. Questo perché sono state costruite, così come vengono costruite tutte le infrastrutture, rispettando dei parametri climatici che in questo momento non sono più rispondenti alla realtà. Le nostre città altamente urbanizzate, con una gestione del verde urbano che va da quartiere a quartiere, ma spesso e volentieri estremamente insufficiente, non fa altro che accentuare questo caldo. Quindi è vero, effettivamente, in questo momento è impossibile vivere nelle nostre città stando bene, è davvero difficile attraversare una città. Io, per esempio, sono di Milano, attraversare una città senza sentirsi, non dico estremamente male, poi dipende anche da come ci si ritrova a livello di salute, a livello corporeo, ma senza sentirsi affaticati. Questo è un qualcosa che dobbiamo tenere bene a mente perché ristrutturare le nostre città sarà necessario non solo per una questione ambientale, come dicevo prima, ma anche e soprattutto per una questione sociale e sanitaria e anche economica, perché questo ha un impatto economicamente molto significativo.
0: Certo, infatti mi ricollego a quello che ha appena detto lei, a pagina 21 del Corriere della Sera questa mattina c'è proprio un'intervista al primario di geriatria del Policlinico di Milano che dice: colpi di calore e disidratazione, così i più fragili muoiono di caldo. Insomma, qui lui racconta delle conseguenze anche, appunto, come diceva lei, sulla popolazione, insomma, che dovremmo affrontare prima o poi, solo che secondo lei come mai non viene affrontato questo tema abbastanza?
1: Ma ci sono diversi motivi, alcuni più strutturali che sono quelli legati magari al ritardare costantemente la transizione energetica, perché questo vuol dire abbandonare i famosi combustibili fossili che sono stati un po' il pilastro, no, delle nostre economie negli ultimi decenni e ovviamente una transizione energetica legata soprattutto non solo alle rinnovabili. Non sempre è stata e non lo è tuttora affiancata e sostenuta soprattutto da chi tramite combustibili fossili ha costruito il proprio business. Detto questo, il tema climatico dal punto di vista della percezione, quindi lasciando perdere magari quelli che sono i movimenti economici più strutturati, dal punto di vista della percezione di noi come esseri umani è abbastanza subdolo, nel senso che il cambiamento c'è, è evidente. Però tutto sommato è lento e questo provoca un ritardo nella reazione che, insomma, stiamo osservando anche noi. Quello che dovremmo cercare di fare è trasformare tutti i dati che abbiamo a disposizione, e sono davvero tanti, e anche le tecnologie che già possiamo mettere in atto, ovviamente senza mai fermare ricerca e sviluppo, per ottenere dei margini di miglioramento che sono sicuramente significativi. E quindi da questo punto di vista dobbiamo diventare una collettività proattiva, quindi sapere e utilizzare tutto questo sapere, tutti questi dati per mettere e applicare delle soluzioni che ci facciano nettamente stare meglio. Per quanto riguarda il caldo, dobbiamo farlo certamente il prima possibile, senza dimenticarci che spesso e volentieri al caldo estremo poi si affiancano anche delle piogge. Per esempio, nelle prossime ore occorrerà prestare attenzione ai temporali di forte intensità che andranno a colpire specialmente il nord Italia, e quindi andare a costruire dei sistemi che siano resilienti sia al caldo estremo ma anche alle piogge che in qualche caso possono colpirci con carattere di nubifragio, grandinate particolarmente intense e quant'altro.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda. A parte appunto i temporali di forte intensità e le grandinate, ma ci sarebbe un modo per, diciamo, trarre vantaggio da questa pioggia che arriva dopo questo caldo estremo?
1: È difficile trarre vantaggio da questo tipo di pioggia per un semplice motivo, nel senso che i temporali che si scatenano in questi casi sono improvvisi, localizzati e davvero intensi. Quindi siamo tutti in attesa di pioggia perché ci serve acqua, ma non di quel tipo di pioggia lì che è altamente impattante, cade in maniera abbondante ma estremamente localizzata e quindi è anche difficile da raccogliere. Quello che invece è più facile è utilizzare un'acqua che magari arriva da una perturbazione meno piccata e quindi meno localmente intensa, e quindi in questo caso il territorio riesce a giovarne a pieno andando a ristabilire anche quelle che sono le falde acquifere e a ovviamente portare ristoro a tutta quella che è la vegetazione. Ci sono diverse tecniche comunque di adattamento che ci danno la possibilità di tramite delle vasche di raccolta, di raccogliere l'acqua in eccesso e di utilizzarla nel momento in cui è più opportuno. E poi ci sono anche delle sovrastrutture molto importanti. In realtà in Europa ne abbiamo diversi esempi, che sono le cosiddette città spugna, che vanno a costruire delle città in cui l'acqua riesce ad essere, non viene respinta nel momento in cui arriva, ma riesce ad essere assorbita e quindi poi riutilizzata. Dobbiamo costruire delle misure di adattamento, permettetemi il termine, tailor-made, quindi fatte su misura in base a quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, che ovviamente variano da regione a regione e da provincia a provincia.
0: Parlava di città spugna, posso chiederle qualche esempio?
1: Ma mi viene in mente così Rotterdam, per esempio, è una città che da questo punto di vista è riuscita a portare avanti uno sviluppo dal punto di vista infrastrutturale davvero importante, con l'obiettivo di trattenere l'acqua e riutilizzare l'acqua e non di respingerla nel momento in cui magari ci fosse l'eventualità di un fenomeno meteorologico intenso, addirittura estremo. Lì ovviamente è una città molto diversa dalle nostre, però ci sono anche delle zone fluttuanti e poi ci sono molti settori della città in cui hanno curato questa permeabilizzazione del suolo. Noi, per esempio, adesso stiamo parlando molto di depaving, che è questa tecnica che vuole togliere il cemento per sostituire al cemento delle superfici che siano capaci di drenare l'acqua, e quindi banalmente delle aiuole piuttosto che dei prati, a dispetto del cemento che invece respinge l'acqua e poi la fa convogliare tutto in una zona, magari alcune volte causando delle vere e proprie zone alluvionali. Ecco, bisogna lavorare in quella direzione, mantenendo bene a mente quelli che sono i nostri obiettivi, che sono obiettivi di adattamento e quindi di riduzione dell'impatto dei fenomeni meteo estremi, che siano quelli di caldo o che siano quelli di pioggia impattante.
0: Serena Giacomin, climatologa, meteorologa e presidente dell'Italian Climate Network, grazie per essere stata con noi questa mattina.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon proseguimento.
0: Buon lavoro. Questa è Taro degli Alt J.

0: Ciao, come ti chiami?
1: Armando, mi chiamano gli altri.
0: Ciao Armando.
1: Ascolta, allora mi domando come mai continuano a tagliare gli alberi invece di mettere gli alberi, che molte città hanno risolto il problema dell'afosità in città. Punto uno, io lo so perché li tagliano, per far passare le onde millimetriche del 5G. È praticamente una vergogna, ok? E questo è il primo punto di cui non si è parlato. Quindi questo cosa vuol dire? Che sono in disaccordo totale con quello che la signora di prima è intervenuta.
0: La
1: Poi,
0: nostra ospite.
1: com'è?
0: Con la
1: Com'è? Scusa?
0: nostra ospite, sì.
1: Sì, no, ok, io dico signora per essere gentile, la vostra ospite, comunque quello si è capiti. Poi
0: Ok.
1: c'è l'altra questione, che si continua a chiamare cambio climatico quando è opera dell'essere umano, è opera dell'uomo. Sono da 70 anni che
0: Certo.
1: fanno esperimenti, no? Tutta questa roba, cioè io che mi sono sempre lamentato il combustibile, io che ho fatto la scelta di non prendere il diesel, di comprare una macchina, di spendere soldi per mettere il GPL, poi alla fine questi dallo spazio, dal cielo, mi buttano giù ioduro di argento, alluminio, quindi decidono se deve piovere tanto, se non deve piovere, e adesso ci stanno soffocando volutamente. Perché scusa, la domanda è: se l'hanno scritto nelle tre monoliti che hanno bombardato ultimamente in Georgia dicendo l'umanità allora era 7 miliardi nel 1980,
0: Senti.
1: dovrà ridursi di 7 miliardi e mezzo, cioè non devono superare i 500 milioni. Ma questi sono psicopatici, sono
0: Armando,
1: chiusi nel.
0: ma io ti chiedo, tu hai cambiato le tue abitudini per questo caldo estremo che, come dici tu, è dato,
1: No,
0: dall'uomo?
1: no, non. Ah beh, sì, chiaramente quando mi trovo chiuso in casa, anche perché avevo, e poi non chiamiamoli condizionatori, usiamo non la parte condizionale di mandare aria fredda, si toglie l'umidità, si climatizza. Io purtroppo ho avuto il climatizzatore fino a tempo fa, pensando di dover andare via da questa casa, l'ho venduto e sto cercando di sopravvivere all'ultimo piano senza coibentazione nel tetto, e mi rendo conto che purtroppo in casa riesco a ragionare poco. Allora, posso dare dei consigli, cosa che ultimamente io ho risolto. Solitamente è impossibile dormire con 31 gradi e mezzo in casa.
0: Queste
1: Ok,
0: notti tropicali di cui parliamo spesso qui a Radio
1: mi faccio la
0: Popolare.
1: doccia, mi faccio la doccia, esco bagnato, zuppo così come sono e mi butto sul letto. Ecco, e mi godo quella frescura del momento con le finestre aperte e le zanzariere. Poi uso una parte psicologica, attenzione, la parte psicologica è molto importante. Quando muoio di caldo e tutti mi dicono non se ne può più, dico io in quel momento che soffoco come lei, signore o signora, sto pensando di essere d'inverno, bloccato in mezzo ai ghiacci, incominciano a farmi male le punte delle dita per il dolore del ghiaccio. E la mente qualcosa succede. La stessa cosa la faccio d'inverno. D'inverno quando sono lì che
0: Va bene
1: veramente sono.
0: Armando, guarda, ti fermo solo perché così
1: Avevo finito, avevo finito.
0: hai finito. Grazie mille per i tuoi consigli, vediamo se qualcuno insomma
1: Sì, ma
0: mi.
1: dovete tenere presente quella cosa che ho detto prima, più alberi.
0: Più alberi, grazie.
1: E
0: Grazie mille
1: denunciare le
0: Armando.
1: scie chimiche.
0: Va bene,
1: Ok,
0: grazie mille
1: ciao.
0: Armando, ciao, ciao, alla prossima. Allora, diciamo, scie chimiche forse non ne parleremo, ma sicuramente il consiglio degli alberi è qualcosa che non ci dice il nostro Armando solamente, ma decine, centinaia di urbanisti che stanno cercando, diciamo, di riprogettare le città o comunque pensare a dei modi alternativi per farci sopravvivere in questo caldo estremo. Tra l'altro, io prima vi citavo un'intervista, pagina 21 del Corriere della Sera. Vorrei leggervene un estratto prima di dare la linea alle notizie delle 9:30. Colpi di calore e disidratazione, così i più fragili muoiono di caldo. Le alte temperature uccidono per colpo di calore o disidratazione, ma anche aggravando le patologie esistenti. Nella giornata europea per le vittime della crisi climatica che cade oggi, Tiziano Lucchi, direttore dell'unità operativa di geriatria del Policlinico di Milano, commenta così i dati diffusi da Euromonitor.

0: MoMo, il servizio di monitoraggio della mortalità delle CDC, che nella settimana dal 22 al 28 giugno, durante la precedente ondata di calore, ha registrato 10.650 decessi in più rispetto alla media. Direttore, chiede Silvia Turin, riprendendo la domanda che si faceva ai tempi del Covid, queste persone sono morte di caldo o con il caldo? È difficile distinguere, risponde Tiziano Lucchi. Sicuramente l'anziano è maggiormente esposto al colpo di calore e alle complicanze legate al rialzo termico. È stato calcolato che 9.000 degli oltre 10.000 decessi in più si sono registrati tra gli ultra 65 anni. Come si spiega? L'anziano ha minore capacità di regolare la temperatura corporea perché suda meno. In più convive con fattori di rischio molteplici, come la minor capacità di percepire la sete, le malattie croniche e l'assunzione di farmaci. E allora Silvia Turin poi chiede come capire se c'è qualcosa che non va. L'aumento di temperatura corporea non sempre evidente, però si può notare una cute molto secca, una minore produzione di urina con colore più scuro, pressione arteriosa molto bassa, estrema debolezza, stati confusionali, delirio, problemi di equilibrio fino a insufficienza renale, cardiorespiratoria, ecchimosi, emorragie, convulsioni e coma. Insomma, questo era l'elenco degli allarmi, insomma, che possono dirci che effettivamente questo caldo estremo ci sta portando al limite. E io vi ricordo che adesso siamo nello spazio del microfono aperto. Tra poco darò la linea alle notizie delle 9:30, però vi chiedo di chiamarmi per raccontarmi come avete cambiato e se le avete cambiate le vostre abitudini con questo caldo estremo, come sopravvivete all'asfalto rovente di queste città così calde, come ci diceva la nostra ospite Serena Giacomin. Non vale dirmi me ne vado in montagna perché è un privilegio non da tutti e qualcuno, diciamo, è costretto a stare nelle città per motivi lavorativi e per tantissimi motivi che non sto qui a elencarvi in questo momento, ma insomma, raccontatemi le vostre esperienze. Magari dopo la pubblicità vi faccio anche una domanda sull'aria condizionata, non solo se la usate o no, ma anche insomma di raccontarmi se secondo voi è qualcosa di destra o di sinistra usare l'aria condizionata. Allora io lascio la linea alle notizie delle 9:30, noi torniamo subito dopo.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su McDonald's.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Popolare Network.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Poco fa, dopo una notte di raid, c'è stato un nuovo attacco americano contro l'Iran nella regione di Bushehr, lo riporta l'agenzia di stampa IRNA. Teheran ha fatto sapere che negli ultimi raid statunitensi sono morti 30 civili e 7 suoi militari, mentre sarebbero più di 260 i feriti. E nel quarto giorno consecutivo di attacchi, Donald Trump oggi è tornato a minacciare raid sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche. Nella notte l'Iran ha risposto colpendo Bahrain, Kuwait e Giordania, dove non sembrerebbero esserci stati danni.
1: A Gaza sono morte 4 persone in un raid aereo israeliano. L'attacco contro l'abitazione di una famiglia è avvenuto a Deir el-Bala, nella parte centrale della striscia. Tra le vittime c'è anche un bambino di 6 anni.
0: In questi minuti alla Camera riprendono i lavori sulla legge elettorale, da capire con quale spirito i deputati di maggioranza affronteranno la discussione dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. Ieri, con il voto segreto, una trentina di franchi tiratori tra gli alleati hanno voltato le spalle a Giorgia Meloni, respingendo la sua proposta. Ci abbiamo provato, ma ha vinto la palude, ha scritto amara in un post la Presidente del Consiglio, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia, chiedendo a tutti di assumere le proprie responsabilità. Adesso si cercano i franchi tiratori, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia, e serve una riflessione, ha aggiunto Meloni, che valuta le prossime mosse. Il governo deve prendere atto della sconfitta e salire al Quirinale per le dimissioni, dicono le opposizioni, che intanto hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo della legge elettorale.
1: Il governo intanto ha varato una nuova stretta sulla sicurezza. È stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri un disegno di legge contro le cosiddette baby gang di giovani nelle stazioni e sui mezzi pubblici. La novità è che per contrastarle è stato esteso il fermo preventivo anche ai minorenni, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, con la possibilità di eseguirlo contro soggetti ritenuti pericolosi, non soltanto prima di una manifestazione come era fino ad oggi, ma anche nei luoghi della movida. Per il resto del provvedimento ci sono misure contro i coltelli, sulle zone rosse e il DASP urbano, e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra morte causata dagli agenti dell'ICE. In pochi giorni un uomo stava fuggendo dalla polizia federale di frontiera ed è morto investito da un tir. È successo in Florida. Secondo le prime ricostruzioni era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per scappare avrebbe attraversato una strada statale, finendo sulla traiettoria del tir. Si tratta della terza morte in meno di 2 settimane legata all'ICE, che ha preso di mira a tappeto i migranti dopo il mandato di Trump.
1: In Ucraina un attacco russo contro Odessa ha causato la morte di 3 persone. A largo del porto della città, per il secondo giorno di fila, inoltre, l'esercito di Mosca ha colpito una nave mercantile. Sono 2 morti. Ieri le forze armate russe avevano bombardato i porti ucraini sul Mar Nero, con altre 3 vittime, e anche Kiev sta colpendo navi russe nel Mar Nero e ha detto di aver attaccato 20 imbarcazioni solo nella notte scorsa.
0: 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto un'isola. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Altri 38 migranti, tra cui un uomo con una grave disabilità, sono stati invece soccorsi. Ieri al largo di Lampedusa, poco distante, le motovedette della Capitaneria di Porto e di Frontex hanno recuperato una seconda barca, sempre salpata dalla Libia, con a bordo 32 persone. Infine le previsioni per la giornata di oggi, con il caldo intenso che è quell'Italia che è nella morsa del caldo intenso. Questa settimana, tra oggi e domani, ci sarà il picco dell'ondata di calore, 8 le città in bollino rosso questa giornata, domani saranno 15. Ed è tutto con le notizie, ci risentiamo più tardi alle 10.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
6: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

Siamo su Summertime, questa radio popolare. Io sono Chiara Manetti e questo è lo spazio dedicato al microfono aperto, che oggi è dedicato a questo caldo estremo che sta attraversando l'Europa e non solo. Vi ho chiesto se e come queste temperature hanno cambiato in qualche modo le vostre abitudini, se vi siete riorganizzati, come vivete la quotidianità, se state in città perché siete costretti a rimanere qui. Non solo a Milano, ovviamente, ma anche in altre città, anche perché lo abbiamo letto anche dai giornali, sono molte le città italiane da bollino rosso in questo periodo. Prima vi ho fatto una domanda un po' provocatoria, me ne rendo conto, il condizionatore è di destra o di sinistra, ovviamente intendevo dire, insomma, lo accendete, l'accendete l'aria condizionata, ce l'avete in casa? E se l'accendete serenamente o vi sentite in colpa per l'impatto ambientale? Perché c'è chi inizia a dire che il condizionamento, esattamente come il riscaldamento d'inverno, dovrebbe essere considerato un diritto universale, accessibile a tutti, per non trasformare il fresco in un privilegio di classe. Siete d'accordo? Vi chiedo di chiamarmi allo 02 33 001 001 oppure sms e whatsapp al 331 62 14013 o mail a diretta @popolarenetwork.it. Da Paolo abbonato, la crisi ecoclimatica qui a Milano mi fa scegliere sempre l'ombra sia in bici che a casa. Tapparelle abbassate a rotazione e niente condizionatore. Ce l'ho, ma mi sembra folle stare meglio e al contempo riscaldare l'aria. Me lo posso permettere.

0: Giuliano ci scrive: tendenzialmente tutte le scelte spesso impulsive che badano al benessere personale, non a quello collettivo, sono di destra. Purtroppo non posso chiamarvi, scrive José, vi do il mio contributo per iscritto. Oltre alla riforestazione, un intervento molto utile per mitigare gli effetti del cambiamento climatico è l'uso di materiali e rivestimenti bianchi, che tendono a scaldarsi molto meno dei rivestimenti colorati. Questo riduce la quantità di calore trattenuta dalla CO2. Alcuni di questi materiali possono emettere radiazione infrarossa in una finestra dello spettro che non viene assorbita dai gas serra, ci scrive José. Nessun condizionatore, ma tengo l'erba del pezzettino di giardino con quei due alberi che sono rimasti alta, non la taglio a rasoterra che brucia completamente, così il terreno di notte riesce a trattenere un po' di umidità e crea un piccolo microclima che permette di raffreddare un pochino di più di notte, ci scrive Elisa. Adesso però abbiamo qualcuno in linea, pronto? Chi sei? Ciao?
1: Pronto?
0: Sì, sei tu, ciao.
1: Ciao, sono Paolo, buongiorno.
0: Ciao Paolo.
1: Mi chiamo Paolo. Ascoltami, tanto il caldo è stata questa situazione veramente anomala. Mi preoccupano le esemplificazioni. Mi spiego, il fatto sia che per spiegarsi questo sia tutto un grosso complotto, il nostro comportamento è inutile perché tanto... c'è il 5G e le scie chimiche, io mi deve scusare rispetto alla sua opinione, in realtà è una semplificazione, se hai i poteri forti noi non possiamo far niente, in realtà è molto più complesso e cioè coinvolge l'esperta, c'era una serie di interventi e la cessazione dell'emissione di CO2 è veramente, veramente complicato. Quindi, sai, le esemplificazioni ci permettono di capire un po' tutti, e delle volte mi ci metto anch'io, e comunque non nego che ci siano degli interessi economici che superano la nostra salute.
0: Grazie, poi, Paolo. Dici.
1: Ascolta, ma gli anziani e poi i fragili muoiono di caldo. Tu immaginati la signora del sesto piano delle case popolari che ha mobilità ridotta e soprattutto non può permettersi l'aria condizionata, quindi l'aria condizionata è un'ulteriore discriminazione di classe, non me la posso permettere, e in prospettiva sarà una necessità, non puoi lavorare. Quindi, sai, di destra o di sinistra, ma è interessante, nel senso, però in prospettiva, e anzi già attualmente, è, ahimè, una necessità, perché se quest'anno è così, non lo so come sarà, l'anno prossimo cosa ne avremo, 42, non puoi sopravvivere.
0: Questa
1: e poi con tutto il disastro che ne deriva, su questo sono d'accordo, perché necessità, spreco di acqua, riscaldamento dell'esterno, energia, costi, sarà veramente un grosso problema e soprattutto sarà, io questa cosa ho un focus importante, un'ulteriore discriminazione di classe, non puoi, muori.
0: Grazie Paolo, grazie per averci chiamato, ciao, alla prossima. Pronto, c'è qualcun altro sull'altra linea? Pronto, sei tu,
2: pronto,
0: ciao.
2: Pronto, scusa, sì. A me non capita mai di dover richiamare nella stessa giornata.
0: Sei Armando?
2: Quello che ha detto quel signore è l'ignoranza che parla, perché io parlo di scienziati.
0: Scusa Armando, però io faccio delle domande e vorrei che rispondeste a quelle, poi se non si può litigare con gli altri ascoltatori qui al microfono aperto, perdonami.
2: No, importante riguarda la nostra salute, questi lo fanno perché vogliono uccidere la popolazione, questa è una cosa grave che va detta ad alta voce, non complotto. Il complotto lo fanno gli altri.
0: Armando, ti fermo perché hai già avuto il tuo spazio. Ti ringrazio comunque per averci richiamato. Ciao, grazie mille. Allora, io adesso leggo un po' di vostri messaggi perché c'è qualcuno che dice l'aria condizionata d'estate è per me come il riscaldamento d'inverno, salva la vita dei più fragili e aiuta il benessere di ogni persona. Fermo restando che sono necessarie sia politiche ambientali e l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, scrive Luca, sia una diminuzione dei consumi legata all'innovazione tecnologica. Qualcun altro, Marco, scrive: ho l'aria condizionata ma non l'accendo, in casa ho 27 gradi e va bene, sto risparmiando il 60% del, rispetto all'anno scorso, ma non ne sento l'esigenza. Qualcun altro, Umberto, scrive: quello che fa la differenza per il condizionatore non è un verso di Gaber, ma il fatto che la destra non si pone neanche la domanda. Hai ragione, Marco, spesso è così. No, scusami, Umberto, scusami, ogni tanto faccio fatica a stare dietro a tutti i vostri messaggi, che sono tantissimi, e vi ringrazio. Se volete chiamarmi, vi ricordo il numero, lo 0233 001 001. E io, tra l'altro, questa mattina ho con noi un'altra ospite che si occupa sempre di questioni climatiche. Lei si chiama Paola Mercogliano, è professoressa di meteorologia avanzata all'Università di Napoli Partenope, è responsabile della divisione di ricerca sui modelli regionali e impatti geoidrologici presso il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Non mi sta rispondendo in realtà, quindi continuo a chiedervi di chiamarmi allo 02 33 001, oppure sms, whatsapp al 331 62 14 013. Vediamo ancora che cosa mi avete scritto. Sono una voce contraria, non ho l'aria condizionata in casa e non la sopporto e mi fa male, per cui soffro sui mezzi pubblici dove si sta in ghiacciaia, aria fredda, polmoniti a gogo, ci scrive Anna. Poi Luigi ci dice: io ce l'ho e di notte la devo usare per poter dormire. Chi ce l'ha? Io ce l'ho di notte e la devo usare per poter dormire. C'è chi ce l'ha, non può non usarla, non è questione di destra o sinistra, e in realtà funziona sì e no. Tante notti meglio agire tutto e far girare l'aria. Stefano invece, o Stefania, scrive: con i data center che usano percentuali significative dell'elettricità dei paesi, parlare dei condizionatori delle persone, come al solito dare responsabilità eccessiva agli individui. E insomma, questo è il parere di Stefano o Stefania. Adesso sembra che siamo riusciti a raggiungere la nostra seconda ospite di oggi. Buongiorno, professoressa Mercogliano.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, scusi il ritardo perché mi sono persa con un po' di chiamate degli ascoltatori e delle ascoltatrici che volevano dire la loro. Allora, lei è professoressa di meteorologia avanzata all'Università di Napoli Partenope, è responsabile anche della divisione di ricerca sui modelli regionali e impatti geoidrologici presso il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Ecco, le chiedo, di fronte a queste estati urbane soffocanti, quanto pesa il clima e quanto l'inadeguatezza delle nostre strutture?
3: Beh, questo, allora, darle una percentuale, voglio dire, è difficile, però le posso dire che sicuramente noi sappiamo che in un'area urbana dove non c'è verde, cioè la differenza rispetto alle zone rurali può pesare anche 6-7 gradi. E quindi voglio dire, è evidente che c'è il cambio, stiamo misurando ogni anno dei forti aumenti di temperatura, quindi sicuramente c'è una componente climatica. Però ovviamente il fatto di non essere preparate ha un peso rilevante, perché 5, 6, 7 gradi, soprattutto per persone vulnerabili, fa una bella differenza. Quindi voglio dire, credo che sia un effetto combinato. Noi stiamo adesso studiando quanto amplifica, diciamo, all'aumentare della temperatura l'area urbana come è fatta, però insomma mi sentirei di dire che 60 il clima, 40 mi chiede una percentuale e 40 invece l'urbano.
0: Senta, lei lavora proprio sui modelli regionali, c'è qualche esempio virtuoso di città che sono riuscite a ridurre l'impatto del calore con interventi concreti?
3: Ma guardi, diverse città, perché abbiamo diversi, per esempio io ho lavorato, dico quello che, ovviamente che conosco io, perché poi questo è il problema, diciamo, della scienza, che noi lavoriamo, soprattutto chi lavora sull'adattamento, lavora poi su casi locali. Allora le dico per esempio che su Brescia sono state depavimentate delle strade dove c'era un chiaro problema di forte riscaldamento, quindi si è ottenuto diciamo, sicuramente dei benefici su delle aree limitate, ma ci sono state nella città, ad esempio di Milano, ci sono state delle attività sui rifugi climatici molto importanti, gestiti anche dalla Croce Rossa, che sicuramente è un altro esempio di adattamento molto virtuoso. Roma si sta muovendo sui rifugi climatici. Prato ha fatto delle attività di forestazione importante, diciamo che ci sono diversi esempi, però il discorso qual è? Che deve essere anche qualcosa di più sistematico, cioè per esempio noi abbiamo un'attività con il demanio pubblico dove stiamo cercando di, insomma, di fare in modo che tutti gli edifici pubblici in qualche modo siano pensati nei prossimi anni per poter come dire, essere vivibili. Il discorso è che se andiamo avanti, diciamo, di palazzo in palazzo, di via in via, è un po' troppo lento per quello che è il cambiamento climatico. Quindi il discorso è esempi virtuosi di quelle che noi chiamiamo buone pratiche, non solo, diciamo, di fisiche, cioè nel senso, non solo la depavimentazione, o ce ne sono tantissime. Deve diventare qualcosa di sistematico, perché insomma cioè tutti devono avere poi questo beneficio. Non va neanche bene che, come dire, in alcuni casi si possa fare, in alcuni casi no.
0: Secondo lei, e questa è una domanda che ho rivolto anche agli ascoltatori prima, l'aria condizionata, ecco, come la vediamo? Come qualcosa che è necessaria ovviamente, ma che comunque impatta, e quindi ci dobbiamo in qualche modo sentire in colpa quando la mettiamo?
3: Allora, su questo anche, io non voglio avere posizioni estreme, però partiamo da alcuni dati di fatto. L'aria condizionata in Italia non è normata, ognuno di noi può mettere l'aria condizionata anche a valori molto bassi, ok? Quindi 15 gradi, se poi c'è 30. Forse la prima cosa da fare sarebbe, la primissima cosa da fare sarebbe decidere quanto è il valore, perché così evitiamo anche sprechi.
0: Come facciamo con il riscaldamento, insomma?
3: Esatto, esatto, perché il riscaldamento si fa con gli edifici pubblici, ma potremmo iniziare a proporlo come una buona pratica per tutti. Così almeno cerchiamo, voglio dire, di farlo in una maniera sensata. Poi ovvio che bisognerà, voglio dire, mettere, noi non possiamo neanche essere ciechi dinanzi al fatto che ci sono le RSA, che ci sono gli asili nido, che purtroppo hanno il problema oggi. E questo quindi, però ovviamente ricordiamoci sempre che se noi non risolviamo il problema del cambiamento climatico, quindi se noi aumentiamo il calore fuori, cioè la prossima estate, l'altra estate saranno ancora più calde, quindi a un certo punto non basterà neanche più per tutti l'aria condizionata. Quindi voglio dire, l'emergenza si gestisce purtroppo, credo, per forza con l'aria condizionata, che poi per alcuni casi è anche un caso di vita o di morte, però non è la soluzione, è una soluzione troppo immediata. Noi dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo risolvere il problema del cambiamento climatico, altrimenti fra qualche anno neanche l'aria condizionata sarà più una soluzione. Cioè, io, questa è la mia ovviamente opinione, però le dico, non mi sento di demonizzare negli ospedali, certo, nelle RSA, negli asili, però mi sentirei di dire che dobbiamo iniziare a pianificare una soluzione sul lungo termine, perché l'aria condizionata aggrava il problema, e io questo lo devo dire, perché altrimenti, voglio dire, non sarei neanche, non è una soluzione, è un mettere una pezza.
0: Certo, bisognerebbe fare, come dice lei, dei piani a lungo termine, ma sembra che nessuno in questo momento se ne stia interessando. E senta, io so che lei ha studiato da vicino i dati sulla città di Milano. Cosa ci dicono i modelli per l'area milanese? Quali sono i rischi maggiori a breve termine invece?
3: Allora, guardi, i rischi a breve termine sono quelli che stiamo vedendo, cioè l'aumento della temperatura, che, come dicevo prima, in caso di assenza di politiche di mitigazione si arriva anche ad un triplicare nei prossimi 10-20 anni delle ondate di calore, che è un dato, quindi vuol dire anche ondate di calore che vanno ad interessare non solo il periodo estivo, ma anche, diciamo, la primavera, e quindi questo è il dato più evidente. Quindi il dato più evidente è l'aumento di temperatura, aumento degli eventi estremi di temperatura, ondate di caldo che vanno ad essere più persistenti, più frequenti. L'area del Po, l'area quindi che interessa anche Milano, è una delle aree più calde, perché poi lì si vanno anche, come dicevamo prima, ad esserci delle considerazioni legate al microclima. Poi quello che anche vediamo è che tutto questo caldo genera poi anche un aumento di eventi estremi di precipitazioni. Questi riusciamo più difficilmente a localizzarli, però sicuramente sull'area del nord Italia anche qui vediamo degli incrementi. Però secondo me, se dovessi dire, quello che emerge dai dati in maniera importante è questo caldo che addirittura appunto nei prossimi anni, nonostante abbiamo la percezione che questa sia già un'estate insostenibile, ci diventa sempre più importante, cioè triplicano nei prossimi decenni le ondate di calore, quindi un dato veramente impressionante.
0: Mm-hmm. Grazie Paola Mercogliano, professoressa di meteorologia avanzata all'Università di Napoli Partenope, grazie mille per essere stata con noi questa mattina.
3: Grazie.
0: E buon lavoro. Buon lavoro. Allora, abbiamo ancora tempo per qualche chiamata da parte di voi ascoltatrici e ascoltatori. C'è qualcuno in linea? Pronto? Chi sei? Ciao? Ciao, sei tu? Che finisci col 242. Ciao, come ti chiami?
4: Un secondo, scusa.
0: Sì, un secondo. Va bene. Io intanto leggo magari dei messaggi mentre il nostro ascoltatore trova il tempo per parlarci. Allora, Alessandro scrive: ciao, ok fare gli ecologisti, ma chi sopporta meno il caldo per me ha tutte le giustificazioni a usare il condizionatore, insomma non è che dobbiamo soffrire in casa per il caldo e neanche bagnare di sudore il letto, ci scrive Ale da Milano. Pronto? Sei lì?
4: Ecco. Sì, ci sono.
0: Vai, dimmi, come ti chiami?
4: Marco,
0: ciao. Marco. Raccontaci un po'.
4: Sì. Allora, io sto soffrendo molto come tutti, io tra l'altro abito in un edificio non mio, pubblico, e quindi non mi sono sentito di installare un climatizzatore, però sì, credo che sia necessario. Vorrei mettere l'accento, poi sento anche un messaggio, però anche sul discorso del scarsissimo ormai possibilità di accedere a piscine pubbliche, okay, proprio per trovare quel momento di refrigerio.
0: Sì.
4: Cioè io ho sempre pensato che sacrosantamente chi vive in una città costiera ha questa bella fortuna, uh-huh, di poter accedere, finito il lavoro anche, no? O magari dopo il pomeriggio con i figli, a un enorme lido che è la spiaggia. Invece noi qui a Milano, piuttosto che in qualsiasi città dell'entroterra, dobbiamo pagare, quando va bene, 10 euro.
0: Sì.
4: Per stare in uno specchio d'acqua di 100 metri quadri, no, di più, ok, 1000 metri quadri. Secondo me, non so se posso fare il nome, però sta facendo una campagna meritoria in questi termini, in questi giorni, un candidato alle primarie del centro-sinistra a Milano, ecco. Perché
0: dici il nome, anche se lo sapete.
4: Lorenzo Pacini, che l'ha messo come punto, io non so che dirti, prioritario. Però dice, in effetti, una città che spende così tanto in cose poi inutili o nel lusso, chissà perché poi una cosa così popolare come il mare, e non dico che potremmo ricreare il mare, però ecco, Milano si potrebbe, o nell'Interland, una città metropolitana, ragionare che le piscine comunali siano come dei mari, cioè dei lidi.
0: Sì, delle cose insomma accessibili a tutti. Okay.
4: Esatto, perché sono necessarie.
0: Va bene, grazie Marco. Scusami, siamo vicino alla chiusura, volevo prendere ancora una chiamata. Pronto, sei in linea, ciao.
5: Sì, pronto, ciao.
0: Sì, ciao.
5: Io mi chiamo Luca. Ciao,
0: ciao Luca.
5: Senti,
0: devi stare in 20 secondi, ce la fai?
5: Sì, 20. La professoressa ha tradotto in parole razionali un pensiero che non riuscivo a spiegare bene, cioè quello della regolamentazione.
0: Sì.
5: Io lavoro anche in un'azienda che si occupa di sistemazione e manutenzione di impianti di condizionamento e c'è una richiesta continua e incessante senza tregua di temperature, secondo me, troppo basse rispetto al bisogno, cioè un pochino bisogna anche tollerare, come d'inverno si tollera un po' il freddo, d'estate tollerare un po' il caldo, per cui è anche una questione di moderazione. Poi sono anche d'accordo, mi sembra decisivo, che l'aria condizionata non sia la soluzione, ma è solamente un cerottino che
0: va bene.
5: Alla lunga rischiamo di pagare.
0: Ti ringrazio Luca, Chiara. grazie, alla prossima. Allora io ringrazio tutti voi per essere stati con noi, ma siamo arrivati alla fine di questa puntata di Summertime. Sono arrivati tantissimi messaggi, li recupererò assolutamente. Io do la linea a Ira Rubini, che adesso entra in studio con La lunga estate cult. E vi do appuntamento domani mattina alle 7.45 in punto con Summertime. Io sono Chiara Manetti e vi auguro una buona giornata e un buon ascolto. Ciao!

0: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
1: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.

0: Bene, bene, bene. Allora, cara Giorgia, fai un fugone al tuo microfono così salutiamo. T'ho fatto lo scherzo. Allora, Giorgia e Giorgio, Giorgia Gambardella, Giorgio Perig, stage a luglio come da tradizione nella fascia estiva di Cult, che è la lunga estate Cult, fino alle 12.30. Dura, buongiorno a entrambi, ciao. Aspetta, aspetta, non ti ho aperto il microfono, vai.
1: Ah, buongiorno Ira, buongiorno a tutti.
0: Siete pronti per 2 ore e mezza di lunga estate Cult? Un po' la scaletta l'abbiamo preparata insieme, ci sono molte cose che ritroveremo. Un pochino vi state orientando. Come va? Siete traumatizzati?
2: Non ancora.
1: No,
0: mi sembrate abbastanza così, tranquilli. Allora, sfumiamo la nostra bella sigla Guajiru di Toco, scelta da Monica Paes, che legge anche il titolo della fascia culturale estiva di Radio Popolare. Vi ricordo che ci potete scrivere al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS a diretta a @popolarenetwork.it con una mail. Il resto non ve lo dico, nemmeno il sommario, perché abbiamo soprattutto il nostro collegamento del mercoledì mattina. 2 volte fa già abitudine, 3 fa, come dire, istituzione, perché vorremmo sentirlo tutti i mercoledì mattina, almeno per luglio e forse, chi lo sa, anche a settembre, ma non so, magari sarà già tornato. Disma Pestalozza dal Giappone, ciao!
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a te e alle ascoltatrici.
0: Allora,
3: eccomi qua, sì.
0: Facciamo il solito giochino, lì che ora è, Disma, perché...
3: Adesso sono le 5 e 5.
0: Ok, tu scusami. Stai bene? Sì.
3: Scusami.
0: Come va?
3: Sì, scusami, ho raspino. No, tutto bene. Stavo appena iniziato a bere una birra perché sono alla fabbrica di birra artigianale di Kyoto in questo momento. Ha aperto 5 minuti fa, io ero qui da un'ora che facevo la posta e sto in questo momento degustando una Belgian IPA prodotta qui. Siamo in una periferia, sì, chiamiamola periferia di Kyoto, posto abbastanza orribile, e dove però in attesa...
0: Ma scusa, Kyoto non è l'antica capitale con tutte le...
3: Sì. Sì, questa zona qua diciamo che è un pochino, è la zona, diciamo che la città è divisa a metà più o meno dalla stazione di Kyoto, e da un lato ci sono più o meno quasi tutte le cose belle e dall'altro c'è qualcosina di bello e tanto brutto.
0: Okay.
3: In questo momento io mi trovo nel tanto brutto.
0: Nel tanto brutto, ma c'è la birra, che birreria
3: è? Ma c'è la birra, si chiama Kyoto Brewing Company. Per ora mi sembra molto buona. È un grosso edificio grigio con al piano terra una piccola tap room e fuori un cortiletto dove bere la birra, forse anche sul tetto, ma non ne sono sicuro perché mi sembra spiovente, quindi non so come si potrebbe stare seduti su un tetto spiovente. Comunque per ora buona birra. E ho mangiato, mentre aspettavo, c'è qua di fianco un ristorante di una catena, di un family restaurant giapponese che si chiama Jolly Pasta,
0: sì.
3: Che devo dire, pensavo, mi aspettavo qualcosa di terribile, perché insomma svento la bandiera italiana, eccetera. Invece ho mangiato un piatto di cappellini freddi con frutti di mare, veramente buono, a tipo 10 euro. Con riccio fresco,
0: che per
3: uova
0: il Giappone,
3: di salmone,
0: che per il Giappone non è nemmeno tanto, insomma, diciamolo.
3: No, ma ottimo, devo dire. C'è anche pasta al dente, cotta molto bene. Insomma, devo dire che è stata una sorpresa molto felice. Ma raccontandoti cose più interessanti, invece, settimana scorsa ti avevo anticipato. Aspetta, che faccio un sorso.
0: Ecco, salute, Disma. Noi qui,
3: grazie,
0: noi qui alle 10 ancora non ci abbiamo la bocca per la birra, ma lì sono le 5, quindi va bene.
3: Ma anche alle 10 va bene, comunque. La settimana scorsa ti avevo raccontato qualcosa di un dormitorio autogestito a Kyoto. Io settimana scorsa ero a Tokyo. Questa settimana sono andato a incontrare dei ragazzi del dormitorio per farmi raccontare un po' la loro storia, per vedere il posto, eccetera, eccetera. E devo dire che è molto interessante perché... mi veniva in mente un parallelo con Milano che è in corso proprio adesso, perché diciamo che a Milano so che stanno spingendo purtroppo per uno sgombero al centro sociale Cantiere, adducendo scuse di tipo infrastrutturale, si parlava di varie problematiche che in realtà poi dopo le visite che ci sono state nei giorni scorsi da parte dei tecnici, delle istituzioni eccetera, hanno confermato che non c'è alcun tipo di problema infrastrutturale. La stessa cosa è successa un po' di anni fa, questo dormitorio di Kyoto autogestito, dove si pagano qualcosa come 20 euro al mese per stare, acqua compresa, elettricità compresa, tutto compreso, per gli studenti della Kyodai, che è la seconda università più importante del Giappone. E anche lì l'università ci ha provato, nel senso che ha fatto mettere sotto sequestro, diciamo, un'ampia parte del dormitorio, purtroppo forse anche quella più bella da vedere, infatti la si vede solo dall'esterno adesso. E perché dice che non è a posto per i terremoti, potrebbero causarsi incendi, eccetera. Ovviamente gli studenti pensano che sia una strategia dell'università per, insomma, liberarsi di loro. Non ci sono riusciti, nel senso che comunque la maggior parte del dormitorio è ancora in mano agli studenti. La polizia non può entrare nelle università, cosa che in Italia ci ricordiamo che a un certo punto se ne sono fregati e nelle università sono entrati lo stesso. Qui per fortuna c'è ancora questa cosa che la polizia nell'università non può entrare, quindi non può sgomberare, a meno che non ci sia un voto favorevole da parte del consiglio studentesco e dell'università stessa, cosa che evidentemente fino adesso non è avvenuto in questo dormitorio, che è del 1913, quindi tutto in legno ed è occupato, diciamo così, occupato, autogestito dagli anni 70, dalle prime lotte comuniste, operaie, studentesche che ci sono state in Giappone. Poi negli anni, diciamo che tutto quell'aspetto legato all'ideologia si è perso e adesso è unicamente, diciamo, un luogo di diritto allo studio, quindi insomma di dare la possibilità di avere un tetto sopra la testa mentre si studia all'università a Kyoto. Quindi insomma è stata una cosa molto carina, bella, loro gentilissimi, hanno passato un paio d'ore a farmi girare, a raccontare tutto, e poi comunque lì verranno anche gli ascoltatori della radio.
0: Ecco, stavo per chiederti quando arrivano.
3: Arrivano venerdì, dovrebbero arrivare venerdì mattina.
0: Quindi il prossimo venerdì collegamento mattina, lo facciamo con loro? Cioè lo facciamo con te e con loro?
3: E saremo, credo, a Tokyo. Credo che saremo ancora a Tokyo. E questa, no, questa è una roba molto carina. Ieri invece ho partecipato, credo di essere tipo l'unico straniero che vi abbia mai partecipato. Ho partecipato a una riunione dell'associazione dei proprietari delle Machiya, che sono le case tradizionali di Tokyo, di Kyoto. Sono case di legno lunghe, con delle caratteristiche molto precise stabilite per legge che devono avere per rientrare in questa categoria. E ieri sono riuscito a partecipare. Prima ho incontrato i funzionari dell'associazione, poi ieri sono andato a questa riunione nella quale discutevano su come festeggiare i 50 anni, come noi, loro stanno festeggiando i 50 anni di tutela di queste case storiche. Esatto.
0: Ma che bello!
3: E prendevano tutta una serie di decisioni molto interessanti, al di là del fatto che la riunione l'abbiamo fatta in un splendido ryokan, una pensione tradizionale bellissima, molto molto accogliente, insomma, scenografica. E durante la riunione era interessante perché ho assistito un po' a come la tradizione cerca di in qualche modo reinventarsi alla luce del fatto che Tokyo ormai è una sorta di parco giochi come Venezia, no?
0: Eh sì.
3: E è interessante vedere come cercavano di appunto reinventare questa tradizione attraverso il divieto, per esempio, dell'utilizzo dell'alfabeto occidentale in determinate situazioni nel quartiere di Gion, che è il quartiere insomma tradizionale, e per esempio anche sull'utilizzo dei colori e delle indicazioni rivolte ai turisti come vanno scritte rispetto alle indicazioni rivolte ai giapponesi che vanno scritte in un altro modo. Insomma è stato molto interessante.
0: Ma ci hai detto già un sacco di cose veramente interessanti. Immagino tu abbia raccolto delle voci in tutti questi posti, insomma,
3: che poi riascolteremo
0: in prodotti speciali.
3: Allora, devo dirti la verità, perché ho dimenticato a Milano il microfono, no?
0: Bravo.
3: Quindi ho comprato qua un microfono che però fa veramente schifo, E in realtà,
0: ma
3: a me
0: come i microfoni giapponesi sono noti in tutto il mondo, l'unico fettengile hai comprato tu.
3: Costa, quelli belli costavano molto, quindi okay. Ne ho preso uno da delle patatine. e quindi diciamo che il livello delle voci non è sublime, ma ho già sbobinato, quindi sono, ci sono già sbobinature. No, sì, comunque sono situazioni molto interessanti. Adesso poi nei prossimi giorni, poi l'altro giorno ho fatto un incontro con i funzionari dell'ufficio del turismo per capire un po' di robe. Siccome adesso sto facendo questa tesi sull'impatto del turismo sulle regole della società giapponese, quindi certo. Sono stati molto gentili e carini a raccontarmi un po' di cose.
0: Diventerai un pezzo grosso del rapporto turistico Italia-Giappone, sì. Dovremo passare da te per sapere qualunque cosa. Intanto davvero grazie, perché ci hai già detto un sacco di cose molto interessanti. Insomma, buona settimana e ci risentiamo mercoledì prossimo con gli ascoltatori.
3: Vuoi che assaggi anche la Pils prima di salutarti, che ti dico com'è?
0: Dai, assaggia.
3: Aspetta, sentiamo qua.
0: È già la seconda birra.
3: Buona.
0: Qui tutti parlano di birre giapponesi, ma di quello parleremo un'altra volta. Buona serata, ciao.
3: Grazie, ciao. Io saluto a tutti e tutte.
0: Ciao.
3: Saluto.
0: E io passo subito a Giovanni Chiodi, che forse si sarà divertito, perché non so se Giovanni Chiodi, che come sapete cura la nostra rubrica di lirica e classica durante tutto l'anno, è mai stato in Giappone. Giovanni, ciao!
2: Ma assolutamente sì!
0: Ecco.
2: Ma adesso vi faccio divertire anch'io, Ira, perché dovrei fare una recensione e invece, sorpresa, vi arriva un pezzo di cronaca da fare invidia a Kyoto.
0: Davvero?
2: Allora, comincia così. Doveva essere una tranquilla e placida bohème di una torrida e umida serata estiva veronese. E invece si è trasformata in un'avventura surreale, di quelle che capitano quando si fa opera all'aperto, che tutti gli spettatori come noi temono. La pioggia, peggio se torrenziale, a opere iniziate. Insomma, è successo a Verona sabato scorso, seconda recita della Bohème di Puccini diretta da Francesco Lanzillotta. La curiosità c'era, anzi era tanta, un grande direttore, un bellissimo cast. Invece lampi e tuoni che hanno fatto da sfondo a tutto il primo atto, è certamente stato molto suggestivo, è come cantare sotto un cielo scoppiettante con queste percussioni naturali non previste da Puccini, ma è anche pericoloso. Infatti non appena Leonora Buratto ha finito la sua aria, pregando il cielo di riuscire a finirla, oltretutto cantandola divinamente, sono iniziate le prime gocce e poi il diluvio universale che ha bloccato la recita. Ma attenzione, non perdete la speranza. Gli scenari apocalittici, come sa benissimo Ira, possono essere tre: blocco totale, ma anche ripresa dell'opera. E qui due scenari: contagocce, cioè continue interruzioni, vi assicuro che è uno stillicidio, oppure ripresa integrale. E così è stato alla fine. Vorrei dire, fortunatamente per me, se non suonasse troppo irridente, perché l'opera era ricominciata dopo tre ore di estenuante attesa. E poi gli indomiti, tra cui il fanatico che vi parla, che hanno osato attendere, hanno avuto il resto dell'opera, almeno questo è stato intelligente, tutta filata, cioè con le pause molto ridotte, in un'arena fresca di pioggia che ho lasciato verso le 3 del mattino.
0: Avventura.
2: Allora, come vedi, pur di fare la recensione sto lì
0: eroico.
2: Comunque eroico. Dunque, si sa quanto cantare in queste condizioni sia proibitivo per i cantati dopo tante ore di attesa che sfibrano il fisico. Quindi non è stata, ad evidenza, lo avrete capito, la migliore recita del mondo, anche perché lo spettacolo pone già tanti problemi di suo, perché la ripresa della regia di Alfonso Signorini, che io chiamo una zeffirellata riuscita, con tanti...
0: È proprio quell'Alfonso Signorini, quell'Alfonso Signorini. signorini lì. Fortemente voluto dalla direttrice artistica Gasdia.
2: Ok, con tanto di Befana e di pattinatori. Torniamo al focus musicale. Sì, mamma mia. Sì. Torniamo al focus musicale. La direzione di Lanzillotta, che valeva la pena di ascoltare, seppur in queste condizioni, perché è veramente molto varia, asciutta, elegante, ma anche molto tagliente e tragica. Poi la bravura del direttore nel tenere tutto sotto controllo è da ammirare. Quindi sulla scena vedi un'Anticaglia, in buca senti tutta la modernità di Puccini. Poi abbiamo la stupenda Mimì di Eleonora Buratto, vocalmente una colonna di suono corposa e morbida, che ci ha regalato tra l'altro un eccezionale quarto atto di un lirismo estremo. Poi l'esuberanza di Yusif Eyvazov e di Mihai Damian, la musetta con la polpa vocale pepatissima di Francesca Pia Vitale. Ora si cambia cast per le prossime recite, spero in una prossima occasione di ascolto, però al chiuso, non all'aperto. Appuntamento invece in Arena il 31 luglio per La Traviata, questa nuova produzione di Paul Carran, debutto nel ruolo di Vasilissa Berjanskaya, una cantante che a me piace molto, molto versatile, quindi prima di lanciarsi in Rossini al Festival di Pesaro debutta in Traviata. Intanto, se volete, potete seguire questa Traviata veronese, che è stata data in prima alla fine di giugno, in TV domani sera con Martina Russomanno. Se c'è ancora di tempo vi racconto due perle, stavolta perle non nere ma perle bellissime dell'estate estiva europea.
0: Abbiamo un minuto.
2: Un minuto, allora dico semplicemente, poi magari lo raccontiamo un'altra volta, Festival di Monaco di Baviera e c'è stata una bellissima seconda tappa del Ring, anche Monaco di Baviera ha il suo Ring come la Scala, come il Covent Garden, c'è stata una bellissima Valchiria, nuova produzione di Tobias Kratzer, concertazione di Vladimir Jurovskis. La seconda perla invece è la stupefacente Donna senza ombra di Frau Ohne Schatten di Aix-en-Provence. Tutte e due, prima che ne riparli da qualche altra parte questa stazione, di Vladimir Jurovskis. La seconda perla invece è la stupefacente Donna senza ombra di Frau Ohne Schatten di Aix-en-Provence.

0: E rapidi, rapidi, perché li abbiamo fatti anche aspettare troppo. Diamo il benvenuto ai due condirettori di Bolzano Dance 2026, una delle manifestazioni più importanti dell'estate, ma in generale del panorama della danza contemporanea in Europa. E allora diamo un buongiorno e un bentornato a Olivier Dubois e Anouk Aspisi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, partirei e chiederei ad Anouk di accennarci alle linee guida dell'edizione di quest'anno.
2: Allora, linee guida con una tematica orizzonte, perché noi stiamo lavorando su una trilogia, quindi questa trilogia è la seconda tappa dell'orizzonte, quindi abbiamo 200 artisti, coreografi che verranno, 40 eventi, 17 luoghi, location, e quindi tante diversità del progetto, che continua il suo cammino e che si estende nei castelli, si estende in montagna, ma soprattutto si estende in città, perché ci saranno tantissimi eventi dove gli abitanti, i cittadini e gli amatori possono danzare l'extra danza, che ritorna il 18 luglio, e Anabasti, che fa una grande festa di Le Classic de Chic in Piazza Walter, e Bruno Ben, che insegnerà e ballerà il Baroque Ball.
0: Grazie. E vorrei chiedere a Olivier Dubois invece di raccontarci alcune delle presenze che magari sono una novità per Bolzano Danza. In inglese o in francese, come preferisce, poi traduco.
1: English, maybe. I mean, I would say definitely of what meant somehow Anouk is the fact that we are really trying to spread larger, bigger the festival. So that's the first, really, I would say, somehow new edition, because we're sharing and collaborating with many different locations of Bolzano. But I would say regarding the shows itself, so I would say for example, the fantastic premiere of Achille and Caroline with Irresistible Revolution, that it's has been a big hit for its premiere in Belgium, and it's coming for the first time now in Italy. We have, so many projects that now we're opening with A Tel Balletto and Combattimento di Tancredi tomorrow, and also with Louise Le Cavalier, this famous Canadian dancer, like a big star of dance. We're starting with Danse Vagabonde also tomorrow. And I would say right after we open with Sala Grande on Friday with Pippington and Diptyque, that just been presented now in Verona, and we follow the steps in Bolzano.
0: Allora, non ho bisogno di tradurre perché ha elencato appunto alcuni grandi, importanti

0: significativi spettacoli, tra cui appunto l'apertura che prevede un titolo significativo, il combattimento di Tancredi e Clorinda più microdanze con Cicene e Ater Balletto, ma alcuni di questi artisti che sono presenti in Italia in quest'estate transiteranno da Bolzano Danza con i loro nuovi lavori, tra questi anche Chiara Bersani, che approfitto per salutare perché è una delle artiste che ci ascolta sempre. Insomma, che è spesso all'ascolto o comunque segue quello di cui le parliamo. Faccio una domanda a entrambi i direttori in chiusura della nostra breve trasmissione, rimandando a Bolzana, breve conversazione, rimandando a bolzanodanza.it, dove c'è tutto il programma che vi consigliamo fortemente perché è davvero bellissimo, ma soprattutto prenotate, è anche un'occasione per andare a Bolzano e nei dintorni, come si è detto, ci sono anche molti luoghi non teatrali che ospitano gli spettacoli. Vi chiedo il feedback che avete avuto, la sensazione che avete avuto a partire, diciamo, dai vostri volontari, dai giovani moltissimi che lavorano al festival. La danza contemporanea in Italia ha sempre fatto un po' fatica rispetto ad altri paesi. La vostra sensazione è che ci sia più spazio? Anouk?
1: Allora, comunque sì, comunque presentare della danza contemporanea è sempre un obiettivo difficile e quindi ci dobbiamo lavorare. Ci dobbiamo lavorare i volontari che hanno lavorato con noi, ma soprattutto il progetto che sviluppiamo dall'anno scorso con i workshop Bolzano Danza, che sono fatti dal Sud Tirol Culture Institute con oltre 1.000 partecipanti. Questo è un progetto che permette in realtà a chi pratica la danza di anche vedere della danza dei professionisti, no? Quindi è un dialogo. Noi stiamo pensando che comunque prima di tutto le persone devono avvicinarsi anche con la loro propria danza, come
0: Bene.
1: ognuno di noi danza, no? E quindi l'idea per noi due, con Olivier, è di far vedere che la danza degli altri, la danza delle comunità che ballano, delle comunità
0: Bene.
1: tradizionali, è una cosa importante, quindi così si avvicina a tutte le danze e
0: Certo.
1: anche quella contemporanea.
0: Olivier, abbiamo proprio il tempo, 20 secondi per una battuta, un incoraggiamento.
2: I mean, come to see and enjoy the border. Ah, you want to say the border? Okay.
0: Yes.
2: Yeah, just it's important that every night, from let's say 5 or 6, we invite people to have a drink to meet the artist,
0: Yes.
2: meet the audience, meet us. We have like DJ parties. It's like a celebration of the festival, which is very important for us that we
0: Thank you.
2: share, we talk, we dialogue with it, and we have fun.
0: Molto bene, Boda, dicevo, sentivo che Anouk parlava con Olivier, l'iniziativa, come ha spiegato Olivier, per cui spettatori e pubblico possono riunirsi agli artisti e a tutto lo staff attraverso incontri, DJ set, un bicchiere insieme, insomma, per stabilire anche dei rapporti che vanno al di là di quello importantissimo sul palco. Grazie a entrambi, buon festival, a risentirci.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Oh.
0: Ciao, ciao, ciao. E noi diamo la linea alle notizie, torniamo fra poco.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Popolare Network.
5: Le
4: 10:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Proseguono i raid statunitensi sull'Iran, gli ultimi sono stati questa mattina nella regione di Bushehr dopo una notte di attacchi nel sud e vicino Hormuz, a cui Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo. L'Iran ha fatto un primo bilancio. Negli ultimi attacchi degli Stati Uniti sono morti 30 civili e 7 suoi militari, mentre sarebbero più di 260 i feriti. Donald Trump oggi è tornato anche ad alzare i toni, minacciando ulteriori raid sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche. Gli Stati Uniti hanno anche imposto nuove sanzioni a 50 individui ed entità legate al traffico marittimo iraniano.
5: In Iran c'è stata l'esecuzione di un uomo accusato di aver partecipato alle proteste di gennaio scorso. Lo riporta l'agenzia di stampa locale Fars. Si chiamava Mohammad Amini Dahagani ed è successo nella città di Isfahan. L'accusa è di aver appiccato fuoco alla sede del governatorato e a una stazione di polizia e di aver danneggiato beni pubblici. Alle proteste antigovernative era seguita una durissima repressione dei manifestanti, facilitata dal blackout di internet con migliaia di morti.
4: Non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo. Il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani allontana lo scenario di elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sulla legge elettorale. La priorità è chiudere alla Camera, poi ne riparleremo quando la legge andrà al Senato, ha detto Ciriani, facendo capire dunque che l'emendamento bocciato sulle preferenze potrebbe essere oggetto di una ulteriore discussione in futuro. Ieri sulle preferenze si è spaccata la maggioranza, con almeno 30 franchi tiratori che hanno respinto l'emendamento voluto in prima persona da Giorgia Meloni. Pochi minuti fa alla Camera sono ripresi i lavori sulla legge elettorale, da capire se nelle votazioni di oggi ci saranno conseguenze dentro la maggioranza.
5: Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana assassinata nel 2021 a Novellar nel Reggiano per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per i due cugini della giovane, 22 anni di reclusione invece per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, verso i quali sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.
4: 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto un'isola. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Altri 38 migranti, tra cui un uomo con una grave disabilità, sono stati invece soccorsi ieri al largo di Lampedusa. Poco distante le motovedette della Capitaneria di Porto e di Frontex hanno recuperato una seconda barca, sempre salpata dalla Libia, con a bordo 32 persone. 10:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
9: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
8: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: E allora sullo Shabada di questo brano classico del 1964, Samba de Verão con Oscar Jokas, sempre esce dal sacco di Monica Paes, che salutiamo, ritorno a parlare con Giorgio e Giorgia. Avete mai pensato di fondare una band insieme, dato che frequentate la scuola di cinema e audiovisivo del Luchino Visconti, insomma, e siete insieme in classe? No.
1: Una band non ancora,
2: magari.
1: Siamo scrittori, abbiamo scritto delle cosine, però.
0: Ma sapete che ci sono anche autori, sceneggiatori e così via che amano anche la musica, insomma.
2: Potrebbe essere un'occasione per trovare nuove idee, comunque.
0: Ma suonate voi?
2: Sì.
0: Sì?
1: Io sono, sì.
0: Ah,
2: io sono al pianoforte.
0: Capperi. E allora potremmo farti fare qualche stacchetto giù al nostro pianoforte a coda, registrandoti a mezza coda, registrandoti nel nostro auditorium, che fa sempre comodo. Tipo.
2: Io ho detto che suonavo il pianoforte, non che sono brava.
0: Allora, tu suoni il pianoforte e tu?
1: Io suono benissimo il citofono, cioè benissimo.
0: Ogni Madonna, tanto questa è una battuta che diceva mio papà, su dai. Davvero, non suoni nulla, non canti, no. Non suoni niente musica.
1: No. Tanto sotto la doccia, ma...
0: Vabbè, insomma, Giorgio, vorrà dire che in questo caso lo spazio di popolarità sarà allocato a Giorgia, ma siamo arrivati alla seconda mezz'ora della nostra trasmissione e, come sapete benissimo, perché insomma abbiamo lavorato ieri alla scaletta, ritroviamo un amico di Radio Popolare anche questa settimana. Siamo un po' in ritardo, prometto che insomma in questo luglio poi ci recupereremo la giornata di inizio settimana, ma ci tenevamo a parlare di suoni mobili con Saul Beretta. Ciao Saul!
3: Buongiorno, buongiornissimo. Suoni mobili vanno avanti da tutti i giorni, anche se noi qualche volta non li presentiamo, per fortuna.
0: Mamma mia, ecco, siamo colpevoli, ma
3: no, dai,
0: ci congratuliamo intanto, perché insomma con Musica Morfosi sono accadute cose importanti nei giorni scorsi, giusto?
3: Sì, è venuto il presidente Mattarella a Seveso per celebrare i 50 anni dal disastro ecologico. E Musica Morfosi con Legambiente ha avuto il piacere di mandare una lettera al presidente, che poi ci ha invitato, ovviamente, dove abbiamo raccontato quello che sta succedendo lì, perché celebriamo dopo 50 anni il grande disastro che ha provocato il primo grande disastro ambientale della contemporaneità. E Pedemontana passerà proprio dal bosco dopo 50 anni di rispetto di quell'area, 3200 alberi verranno sradicati. Il bosco verrà violato con tutto quello che il bosco contiene, le memorie delle persone, le case abbattute, gli animali morti e seppelliti lì.
0: Certo.
3: E quindi gioia e dolore che Seveso continua a dare a questo territorio, e in tutti questi anni non siamo riusciti a fermare un'opera che comunque di quella memoria fa sfregio.
0: Sì.
3: E siamo davvero dolorati, Ira.
0: Immagino, infatti, tra l'altro appunto sono ferite sempre aperte e un po' ne abbiamo parlato nel giorno dell'anniversario, ma ci tenevamo appunto a ricordare questa vostra specifica esperienza. Suoni mobili ancora, insomma ci sono tante cose ancora prima della fine della settimana, no?
3: Sì, tantissime, diciamo che siamo circa a metà ed è un mese che siamo on the road con questo simpatico caldo, ma anche ieri sera chi è venuto a Villa Gretti ha avuto la brezza fresca dei Balcani, che è arrivata con la Gadunka e Zazaki, di questa meravigliosa cantante curda che ci ha portato le sue memorie materne e paterne di una lingua e di una terra così travagliata, ma così ricca di musica meravigliosa e di contaminazioni, perché dal Kurdistan siamo veramente volati veloci in tutti i Balcani con memorie musicali e pezzi che evocano una terra lontana, ma una radice comune del Mediterraneo. Oggi invece siamo molto classici, moltissimo classici. Saremo nella bellissima loggia di Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno, che è un posto meraviglioso dove lì sì che in genere tira sempre una certa arietta e si può osservare il giardino all'italiana, ci sta su in cima e l'orchestra Canova, diretta dal magico maestro Enrico Pagano, dirigerà il Pieri del Lupo. Quindi un piccolo viaggio musicale in questa meravigliosa e iconica fiaba per bambini, che non è solo per bambini, ovviamente. Un turno unico stasera a Palazzo Borromeo alle ore 20. E domani siamo sempre a Cesano, abbiamo due giorni diretti a Cesano, perché Roberto Holzer, in un posto magnifico, è una chiesa che ha una bellissima cantoria degli anni 60, tutta in legno. Quindi il pubblico avvolgerà l'organista e l'organo stando intorno come fosse il coro, ed è molto bello perché si chiama Swing My Friend, e Roberto Holzer andrà invece a affrontare un repertorio che di solito non si fa sugli organi, quello della musica swing, quindi quel gemellaggio quasi indissolubile con l'Hammond americano, e un repertorio che anche nell'Ottocento aveva più presenza nelle chiese, che si suonavano le opere o i valzer operistici di Verdi anche sull'organo. Adesso non si fa più, ma noi faremo questa cosa un po' originale di mettere insieme valzerini e swing in un appuntamento intorno all'organo in cantoria a Chiesa Nova Maderno, alla chiesa di Binisago, domani in due turni, su prenotazione alle 20 e alle 21.30. Poi facciamo una cosa che al momento risulta tutta esaurita per chi cerca di prenotare, è il tradizionale concerto, la meditazione stellare che facciamo all'osservatorio INAF di Brera, sì. Di Mirate. È sul Cucuzzolo, è una meravigliosa esperienza.
0: Bello, sì.
3: Presentano i telescopi e Michele Bonifati in questo caso farà vibrare la sua chitarra elettrica, è un'esperienza insomma sinestetica. Arriviamo poi a sabato 18 luglio, siamo a Carate Brianza nel bellissimo oratorio di Santa Maria Maddalena che è in Villa Confalonieri, e la magica Naomi Berry con il violoncello e la voce farà due turni, perché la chiesa è molto piccola, dove presenta i suoi più bei successi, diciamo quelli arrangiati da lei, della musica classica e i suoi pezzi originali che compongono Sweet Dreams, la sua bellissima suite per violoncello, solo e voce. Sempre sabato sera torniamo a Palazzo Arese Borromeo, che è un piccolo gioiello, invito soprattutto i milanesi se non lo conoscono a farci un giro, perché abbiamo ritratto italiano, quindi le grandi canzoni italiane degli anni 60 con Elena Tavernini, Massimiliano Milesi e Francesco Baidera, nella sala dei Fasti Romani, che è una sala tutta affrescata, tendo ad essere diciamo così alla Cappella Sistina per la bellezza, celebra proprio la sala dei Fasti Romani, celebra proprio la bellezza dell'arte italiana, e il ritratto italiano è un po' un omaggio a un'Italia che fu quella degli anni 60, cantata da Mina e Lavanoni. Domenica 19 invece abbiamo le inversioni balcaniche, siamo a Casatenovo, c'è la festa di paese sul sagrato della grande chiesa prepositurale, avremo i Rasti Brass, la nostra meravigliosa brass band della Val Camonica farà tremare i pilastros, diciamo, della chiesa, per una serata molto divertente. Lunedì 20 luglio torniamo a Cesano Moderno, che è il focus di questi giorni, con un bellissimo progetto poetico, dolce, si chiama Friedrich, Fiori e Falene, è un concerto che abbiamo chiamato Per anime sognanti e poetiche, e vede il trombone di Pierantoni con il pianoforte di Federico Squassabia, quindi due Friedrich, loro due, è previsto sul felt piano, quindi c'è questo pianoforte che va adesso di molto di moda, messo con le sordine, un pianoforte che suona un po' chiuso, tutto poetico, il trombone con la sordina, e saremo nella sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, quindi un'altra sala ancora per chi non si vuole stancare di vedere questo bel palazzo che il Borromeo hanno lasciato a Cesano Maderno. Poi dal 21 di luglio ci dobbiamo sdoppiare, perché avevamo in contemporanea parte Milano, la città che sale, quindi saremo a Milano per quattro giorni.
0: Però di quello giorni. Parliamo, di quello poi parliamo.
3: Va bene.
0: Però insomma, l'anticipiamo, diciamo che la città che sale è importante. Ovviamente trovate tutto anche sulle prossime settimane sul sito di Musica Morfosi, oppure cercando Suoni Mobili, lo diciamo sempre. Ma insomma, abbiamo questo vezzo che ogni settimana, insomma, cerchiamo di di anticipare,
3: esatto,
0: le cose.
3: Di rivelare.
0: Rimaniamo che ci sentiamo lunedì, così non rischiamo di lasciare fuori qualcosa.
3: Perfetto. I milanesi state pronti, state attenti, perché arriviamo con un trattore musicale, con una fanfara africana, con Mary Poppins, con gli stuntmen, gireremo per il municipio qua, la settimana prossima vi raccontiamo, o se siete curiosi, come dicevi tu, fatevi un giro sul sito e cominciate a prendere dove dovete essere, o dove dovete fare la spesa la settimana prossima, o dove dovete fare un aperitivo, ad esempio, perché ci passiamo.
0: Benissimo, grazie mille, come sempre a Saul Beretta, buona settimana e a risentirci lunedì, ciao!
3: Buoni suoni mobili a tutti, ciao! Ciao,
0: ciao, ciao.

0: E allora, siamo arrivati, come vi avevamo anticipato da sommario, allo spazio delle arti visive, perché ieri c'è stata la presentazione di insomma, una serie di linee guida molto importanti. Eravamo anche tutti un po' in attesa di sapere come si sarebbe sviluppato il lavoro della Triennale, che ha un nuovo presidente, un nuovo direttore artistico. Quindi ci ha raggiunto Tiziana Ricci, le diamo il buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao Tiziana, eccoci qua.
1: Allora, ciao a tutte e a tutti.
0: Raccontaci tutto.
1: Allora, sì, dunque, è passato poco più di un mese, è stato nominato il 4 di giugno Vincenzo Trione alla presidenza della Triennale e ieri, insieme a Carla Morogallo, che è la direttrice generale, ha illustrato queste linee. Aveva detto che gli serviva un mesetto per studiare un po' la situazione. Comunque vi dico già subito che il programma lo conosceremo in autunno, quindi non ha parlato di programma, ma diciamo così, di linee guida. Allora, intanto ha reso omaggio alla gestione precedente di Stefano Boeri e ha detto che, diciamo, ci ha spiegato quello che secondo lui è e vuole essere la Triennale, un unicum nel panorama istituzionale per varietà, dinamismo, per produrre cultura, perché connette linguaggi e pratiche, cioè sappiamo le mostre temporanee, il teatro, la musica, lo spettacolo dal vivo, e poi vuol dar più importanza al cinema. E, ecco, questa interdisciplinarità l'ha sottolineata molto come caratteristica che avrà il suo programma. E la cosa interessante, ha detto, ogni anno faremo una domanda su un tema forte. E questa domanda sarà la cornice che conterrà mostre, eventi, attività, quindi tutto ruoterà, per esempio la gentrificazione, no? E allora tutto ruoterà intorno a quel tema lì, le mostre, gli incontri, i talk, e ecco, ogni mostra avrà un suo public program con personaggi importanti, con gente interessante, quindi... Poi Trione vuol dare importanza al centro studi e qui viene fuori la sua natura di docente. Lui è un docente di storia dell'arte, di arte, quindi io l'ho notato, poi gliel'ho anche detto, adesso poi sentiremo l'intervista, sicuramente accentua questo aspetto qui della didattica. Poi ci sarà importanza per l'archivio, che verrà potenziato e valorizzato anche lavorando alla digitalizzazione. Poi l'editoria avrà più importanza. E ecco, questo è un punto che mi sembra molto interessante. La Triennale deve essere imprevedibile. E allora cosa succederà? Verrà occupata periodicamente da architetti, designer, artisti, che faranno le loro proposte, che discuteranno, insomma, le loro idee sui vari temi. Ora, l'aspetto interessante è che Trione, che sappiamo è bravissimo, è stato anche il curatore della mostra Metafisica che abbiamo visto a Palazzo Reale, che si è conclusa da poco, una mostra curata molto bene. Lui è docente di storia dell'arte e si è lasciato affiancare da un grande architetto che è Michele De Lucchi, che sarà il direttore artistico generale e poi sarà anche direttore del Museo del Design Italiano. Vabbè, adesso poi devo dirvi altre due cose, ma sentiamo Vincenzo Trione e gli ho detto appunto, allora ogni anno una domanda. Mi sembra di aver capito che la guida è un po' una domanda importante che viene fatta ogni anno, intorno a questa ruoteranno tutte le mostre, le iniziative.
2: Esatto, sì, l'obiettivo è quello esattamente di individuare annualmente una domanda su un grande tema del nostro tempo, dalla quale far derivare il programma delle mostre e il public program, le iniziative e così via.
1: Mi sembra di aver capito che c'è un aspetto, come dire, didattico importante.
2: Ma sì, è la mia formazione e anche credo il nesso con l'università, con l'alta scuola, provare a trasformare il centro studi diventa un luogo fondamentale nella vita di Triennale. E anche la possibilità di fare dei corsi di alta formazione, dei dottorati, pensare anche delle mostre che abbiano una valenza formativa.
1: Quindi acquista una funzione nuova?
2: Ma l'obiettivo è nel rispetto assoluto di quella che è la vocazione triennale, istituzionale. Secondo me le istituzioni sono anche delle università popolari e a me farebbe piacere che anche triennale un po' lo fosse.
1: E mi spiega questa occupazione da parte di artisti, architetti, cosa si traduce?
2: L'idea è quella, ispirandoci un po' a quello che succede al Victoria and Albert Museum di Londra, prevedere una volta al mese attraverso un bando, una suggestione, una sollecitazione, invitare artisti, architetti, designer, stilisti a occupare gli spazi triennali per fare delle iniziative, sotto la nostra regia ovviamente.
1: Allora, sì, questo abbiamo sentito Trione, adesso vorrei farvi sentire un istante Michele De Lucchi, che come dicevo sarà direttore artistico e anche responsabile del Museo del Design Italiano. Architetto De Lucchi, finalmente accettato di fare il direttore artistico in questa istituzione.
3: Direttore creativo.
1: Direttore, sì, creativo.
3: E artistico anche, sì. Sì, sì, no, è molto più congeniale per me dare un contributo in senso appunto creativo negli allestimenti, nel palazzo, nella comunicazione, nell'organizzazione in generale. È un bel lavoro perché io di per me ho fatto il creativo sulla mia pelle, ma fare il creativo e stimolare la creatività è diverso, perché va a vedere cosa sono capace di fare.
1: Ha già un'idea sul nuovo Museo del Design Italiano?
3: Sì, vorrei soprattutto lavorare su come nascono le idee, su come le idee si brillano all'inizio, poi si sviluppano, si evolvono. Mi piacerebbe lavorare sulle idee, su quelle giuste e su quelle sbagliate, perché molto spesso le idee sbagliate sono più giuste delle idee giuste.
1: Ho capito bene o hai intenzione di valorizzare molto gli artigiani, l'aspetto artigianale?
3: Sì, ma non in senso tradizionale. Voglio valorizzare l'idea di fare le cose con le mani e di coltivare sempre il senso dell'uomo dentro agli oggetti, agli strumenti e agli arredi che costruiamo per creare un ambiente più comodo, più efficiente, più adatto a noi.
1: Eccoci, quindi il design sarà affidato a Michele De Lucchi, poi per l'arte contemporanea, quindi mostre temporanee, probabilmente anche in vista della mostra internazionale, a un curatore di prestigio che è Andrea Vigliani, ottimo secondo me. Vigliani è anche stato incaricato dal Ministero di creare una piattaforma digitale per il patrimonio artistico, quindi lui è una persona molto in gamba. Poi per quanto riguarda il settore architettura è curato da Manuela Luca Dozio, che è una docente nota a livello internazionale, che io conosco meno, devo dire, che però non mi ha convinto tanto nel suo discorso, perché insomma ci ha illustrato il senso dell'architettura, l'importanza dell'architettura, la interdisciplinarità, insomma ha fatto un po' uno svolazzo teorico. Io mi sarei aspettata che affrontasse di più i problemi reali dello sviluppo delle città, la gentrificazione, le speculazioni, gli archistar. Non lo ha fatto, però insomma vediamo come gestirà. Si tratta di questo comitato scientifico, lavorerà per 4 anni. Poi concludo dicendovi velocemente che la moda è affidata a Luca Stoppini. Uh-huh. La musica a Carlo, cosa ho scritto? Antonelli. Uh-huh. Lo conosci? No?
4: Sì, di
1: Carlo
4: nome,
1: Antonelli.
4: Sì.
1: Il cinema a Paolo Mereghetti, questa è una novità, e Paolo Mereghetti diceva Trione che vorrà dare più importanza al cinema, quindi vedremo più rassegne o eventi legati al cinema. Vuole valorizzare gli archivi della Triennale e questo è affidato a Chiara... Ma sai che scrivo male? No?
4: Coraggio, ce la possiamo fare? Oppure, vabbè, lo
1: Sfangano,
4: diremo.
1: Sfangano, non vorrei dire una cavolata. Comunque, E poi per il teatro Umberto Angelini, e quindi è stato confermato Angelini,
4: non alla guida di Triennale Teatro, ecco. E della lunga programmazione di FOG, che è uno dei festival di contemporaneità, di scena contemporanea più importanti d'Europa. Ok,
1: allora, come vi dicevo all'inizio, per il programma dobbiamo aspettare l'autunno, però c'è una programmazione che continua della vecchia gestione, e vedremo una mostra dedicata a Nivola, uh-huh. E a novembre vedremo, udite udite, Patti Smith, che sapete che è anche artista.
4: E tanto noi ce l'abbiamo, sì, è anche artista, ma noi ce l'abbiamo il 29, quindi insomma.
1: Ma lei è già stata in Triennale, io
4: sì,
1: l'avevo anche
4: mi
1: intervistata.
4: Ricordo,
1: sì,
4: lei viene molto spesso in Italia, ci sta anche per lungo
1: No,
4: periodo.
1: Ma dico, aveva fatto una mostra.
4: È vero.
1: Triennale.
4: Hai ragione, ricordo anch'io, e ti dico intanto che il responsabile dell'archivio di Triennale è Chiara Spangaro.
1: Ah, ecco, vedi? Asino di natura non sa leggere la sua scrittura. Spangaro.
4: E con questa perla di saggezza popolare io ringrazio Tiziana Ricci davvero.
1: Insomma, ciao.
4: Adesso davvero sappiamo molto di più di come, e poi insomma ci racconterà in corso d'opera, vi racconteremo come proseguirà il lavoro della Triennale col suo nuovo presidente, il suo nuovo direttore artistico. Grazie Tiziana.
1: Ciao a tutte e a tutti.
4: A presto.
1: Anche ai Giorgi.
4: Ai Giorgi, ormai li chiamiamo così. Sì, è vero. Allora, abbiamo pochissima pubblicità, ma poi torniamo subito dopo con il nostro spazio 1976.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brick.

0: Insomma, stavamo chiacchierando, anche se siamo nello spazio 1976, ci ha raggiunto un ospite misterioso che poi scoprirete, ma che è soprattutto molto molto molto molto esperto, non solo di fantascienza, ma del particolare titolo e argomento di cui parleremo per tornare nel 1976, anzi nel 1999, anzi... lasciamo stare, sono tornata anch'io nel 1976, spengo invece che sfumo, tornando a salutare i Giorgi, come li ha chiamati la Titti. Ciao Giorgi.
1: Ciao.
0: Ciao. Giorgia e Giorgio, loro ovviamente nel 76 assolutamente non esistevano e quindi noi vogliamo aiutarli a comprendere cosa hanno scampato sostanzialmente, cioè convincerli che forse è meglio che stiano qui adesso, in quest'epoca qui, insomma. Lo facciamo amabilmente e intanto io devo assolutamente salutare, ma lo farò alla fine, chi ci ha sentito ieri parlare del settimanale Bella, perché ci ha scritto una lettera proprio molto circostanziata per raccontarci un'iniziativa che quel femminile fece proprio nel 76, ma lo farò più tardi. Adesso io devo assolutamente farvi ascoltare una musica che non potete non conoscere, credo.

0: No, è la morte nera che è intervenuta ad interrompere questo file. Comunque avete capito sostanzialmente che si tratta del main theme di Star Wars, firmato da John Williams, che poi lo ha diretto mille volte con grande orchestra, insomma è diventato un classico. Perché? Perché parliamo quell'anno, 1976, quando insomma questo famoso theme divenne famoso grazie anche al primo film di Guerre Stellari. Ma vorremmo leggervi come sempre l'incipit del romanzo da cui era tratta quella famosa prima trilogia e poi multipla operazione successiva, allora ideata da Lucas. Un'altra galassia, un'altra era, la vecchia Repubblica era la Repubblica del mito. Grande più dello spazio e del tempo, non occorre dire dove si trovava né da dove veniva, basti sapere che era la Repubblica. Sotto il saggio governo del Senato e salvaguardata dai cavalieri di Jedi, la Repubblica prosperava. Ma spesso, quando il benessere e la potenza raggiungono l'eccesso, si fanno avanti le forze del male e con esse la cupidigia. Così avvenne quando la Repubblica era al culmine della sua magnificenza, come certi alberi in apparenza forti che hanno resistito a tutte le intemperie, la Repubblica si stava sgretolando dall'interno, marcendo senza alcun segno esteriore del suo decadimento, con la complicità di elementi del governo setati di potere. Dio mio, sembra la storia d'Italia. Scusate ragazzi, però potete intervenire tutti, no, tranne l'ospite misterioso che devo ancora svelare, ma gruppi di interesse del mondo degli affari, ambizioso senatore Palpatine o Palpatine riuscì a farsi nominare presidente della Repubblica. Aveva permesso di porre fine alle lotte intestine e di riportare la Repubblica alla sua antica grandezza. Ma non appena fu insediato, si proclamò imperatore ed eresse un muro invisibile fra sé e il popolo, falsi consiglieri e lacchè cui egli aveva conferito alte cariche fecero in modo che il grido di giustizia degli umili non giungesse mai alle sue orecchie. Eliminati con il tradimento e la canunnia i cavalieri di Jedi, garanti della giustizia nella galassia, i luogotenenti e i burocrati imperiali avevano ormai via libera per instaurare un regime di terrore contro cui le altre forze della galassia erano impotenti o non se la sentivano di intervenire. Investiti dei poteri imperiali e facendo intendere di agire con il consenso nel nome dell'imperatore sempre più isolato dal suo popolo, questa cricca di palazzo proseguiva unicamente le proprie ambizioni nefaste. Ma un piccolo numero di sistemi galattici osò insorgere contro questo regime di soprusi e violenze, sfidarono il nuovo ordine e lo combatterono per ristabilire la vecchia Repubblica. Sin dal primo momento, numericamente sopraffatti dai sistemi serviti all'imperatore, attraversarono giorni oscuri in cui sembrava certo che la limpida fiamma della resistenza sarebbe stata soffocata prima ancora di poter accendere nuova speranza nei popoli oppressi dalla galassia. Guerre Stellari, 1976. Insomma, George Lucas scrisse anche un'introduzione in cui ci ricorda che nel dicembre del 76 Ballantine Books pubblicò in paperback un romanzo intitolato Star Wars, From the Adventures of Luke Skywalker, Guerre Stellari dalle avventure di Luke Skywalker, scritto dal ghostwriter Alan Dean Foster sulla base della mia sceneggiatura del film, dice Lucas. Sulla copertina campeggiava un quadro d'arte concettuale di Ralph McQuarrie, mentre sulla quarta, caratteri piccoli, si annunciava presto un grande film della 20th Century Fox. Il primo approccio del pubblico al mondo di Star Wars avvenne così, in sordina, con quella prima edizione del romanzo che non fu un gran successo commerciale. Solo quando fu ripubblicato come tie-in ufficiale del film, vendette milioni di copie, rompendo tutti i record, proprio come stava facendo il film nei cinema. Questa è la storia della parte letteraria di Star Wars. Abbiamo sentito il main theme interrotto dalla morte nera, abbiamo letto l'incipit del romanzo che appunto non ebbe successo finché non uscì il film. Talvolta i legami fra le varie operazioni e i vari linguaggi artistici sono misteriosi. Lo stesso vale per l'argomento che stiamo per affrontare con l'ospite misterioso, cari Giorgia e Giorgio. E mi fa molto piacere che conosciate il curatore della nostra storica rubrica di fumetti per tutto l'anno. È il più storico, ma non è, insomma, hanno più o meno tutti la stessa età i nostri curatori di rubriche, ma lui c'è da più tempo, da più di 20 anni, forse 25 anche, insomma ci avviciniamo ai 30. Antonio Serra, fuori dalla sua rubrica, buongiorno Antonio.
1: Tu con questa cosa di leggere l'incipit del romanzo di Star Wars apriresti
0: tante cose, potremmo
1: parlarne per ore, ma
0: abbiamo 20 minuti comunque, insomma,
1: lo so, per...
0: per
1: il momento di oggi, altro che 20 minuti ci prende.
0: Dunque, come dicevo, torniamo nel 76, ci siamo tornati con Star Wars, non potevamo non, certo. Dato che sì, certamente no, è arrivato anche a voi Star Wars alla fine.
2: Assolutamente sì.
0: Ma in che modo, come lo percepite adesso, vedere gli Ewok del terzo film, oppure che effetto vi fa, perché allora erano grandi trovate.
1: La domanda è: cosa avete visto per primo?
2: Io ho visto prima la trilogia prequel, li ho visti in ordine cronologico.
1: Quindi
0: quella che è stata fatta dopo, quella che è stata fatta dopo.
2: Sì, quella che è stata fatta dopo.
0: Sì.
3: No, io ho avuto la fortuna di vedere prima la trilogia
1: originale,
3: che in realtà è quella originale, e in particolare l'Impero colpisce ancora, e devo dire che anche adesso, sentendo l'Incipit, ho capito come mai anche al giorno d'oggi la fantascienza non riesce più tanto a trovare terreno, perché ormai la realtà ha già superato la finzione ampiamente.
0: Ma incredibile, sembrava una descrizione, adesso poi dopo il voto di ieri con appunto, cioè no, cioè cioè noi siamo magari contenti perché appunto non credevamo in quella riforma, ma in sé proprio i meccanismi, i giochi di potere, di palazzo e così via, forse ci sono sempre stati, ma io non ricordavo che fossero così dichiaratamente espressi, se si basa sulla
1: molto prima di girare la trilogia prequel, che era accusata di essere inventata dal nulla, invece tutta raccolta in quelle brevi frasi che abbiamo appena sentito.
0: Insomma, la fantascienza, come sempre, è un genere molto bistrattato, ma che è molto, non solo da insegnarci, ma è anche molto profondo, anche perché grandi autori si sono misurati con la fantascienza. Però appunto voi avete l'impressione che la fantascienza non abbia più molto da dire?
3: Dipende.
0: Bene,
1: io
0: una risposta diplomatica.
2: Troppo da dire.
1: Però, esatto,
0: ecco,
1: non oserei dire questa cosa.
0: O troppo nulla. Poco, ma noi parliamo, dicevo, tornando nel 76, di 1999, come lo immaginavano nel 76. Spazio 1999. Antonio.
1: Allora, innanzitutto, buongiorno, siamo qui a affrontare un argomento terrificante in pochi minuti. Perché 76? Perché il primo episodio di Spazio 1999 nella edizione italiana venne trasmesso dalla RAI il 31 gennaio del 76. Io prenderei qualche minuto per raccontare però come ci siamo arrivati a Spazio 1999, che ha una caratteristica molto strana: è una serie televisiva originariamente inglese, ma che è incredibile, ma vero, potete controllarlo andando su Rai Play, venne prodotta dalla RAI. Una serie di fantascienza avventurosa che era stata prodotta dalla nostra televisione, Mistero Blu. Adesso ci arriviamo. Quindi, dobbiamo tornare indietro nel tempo, ma poi torniamo per forza al 76, dobbiamo tornare indietro nel tempo al 72. Cosa succede nel 1972? Che la precedente serie televisiva prodotta da Jerry e Sylvia Anderson, che erano una coppia, diciamo, di produttori televisivi inglesi, erano specializzati in telefilm per ragazzi con protagoniste delle marionette elettroniche. Erano veramente elettroniche, cioè nel senso che funzionavano attraverso dei sistemi di radiocomando, diciamo. E Jerry Anderson però era un uomo molto ambizioso e voleva riuscire a girare delle serie televisive, come si direbbe oggi, live action, cioè con gli attori. Quindi riesce finalmente nel 1971 a produrne una, si intitolava UFO, molti ascoltatori la ricorderanno, o UFO, Unidentified Flying Objects. Era la storia di una struttura segreta dei terrestri che si chiamava la Shadow, che cercava di impedire agli alieni non di invadere la Terra, come troverete scritto dappertutto, sciocchezza assurda che non ha niente a che fare con UFO, ma invece di venire sulla Terra a procurarsi gli organi vitali, perché loro sono morenti, la loro tecnologia pur avanzatissima non gli permette di sopravvivere, mentre invece i nostri fegati, cuori, milze e così via eccetera sono ancora vitali e molto interessanti. Quindi gli alieni vengono sulla Terra, ci operano e si portano via i pezzi. Veniva fuori da tutte le idee e i racconti dei rapimenti negli UFO, di cui chiaramente negli anni 50 si era fatta una sbornia. E quindi finì la prima stagione di UFO, è un successo, ma non abbastanza un successo. E quindi nel 72 Jerry Anderson dice: facciamo la seconda stagione di UFO. Ma i produttori che impegnavano del denaro nella produzione di questa cosa gli dissero: sì, però facciamo delle cose un po' diverse. Prima di tutto togliamo la gran parte dell'ambientazione sulla Terra, perché altrimenti, chiaramente, per risparmiare soldi, finiamo per girare sempre nel salotto di casa con gente che parla. abbastanza vero, andate a controllare. Quindi ambientiamo tutto nello spazio, in maniera tale che sia più, diciamo, interessante da vedere. E lui dice, va bene, perché gli episodi spaziali di UFO, in UFO c'è una base lunare, sono stati quelli più apprezzati dal pubblico. Benissimo, allora ambientiamo tutto sulla base lunare, va bene. Allora si comincia a progettare una nuova base lunare più strutturata di quella precedente, che era piccolina. Quindi si decide una base molto più grande, si cominciano a disegnare e a costruire i modelli. All'epoca si faceva tutto con i modellini, non si faceva col digitale, costruendo un modello 3D che non esiste nella realtà. C'era della gente che si metteva lì con la nastro adesivo alla colla a fare delle cose. Si costruiscono dei nuovi modelli per costruire dei nuovi caccia spaziali che possono intercettare gli UFO. Prima c'erano dei cosi che si chiamavano gli intercettori, vengono costruiti dei falchi, si chiamano così, POC, Mark II, e costruiscono questi falchi, così eccetera. Tutto questo materiale però a un certo punto viene messo in uno sgabuzzino, perché la produzione dice non siamo convinti, costa troppo, non ce la facciamo, non si fa questa cosa qui, bisogna trovare dei soldi, quindi incredibile, ma vero, alla luce del successo di UFO, che era stato un enorme successo nella televisione italiana, la RAI dice, ci mettiamo noi dei soldi per produrre questa seconda stagione di UFO, da noi è andata benissimo, quindi siamo super contenti. Ma con questo piccolo patrimonio tra la produzione inglese e la produzione italiana, chiaramente però dove si va? Si va negli Stati Uniti, perché sarebbe meraviglioso che anche gli americani ci mettessero dei soldi, così, soprattutto la distribuzione, cioè il fatto che il mercato americano sia disposto ad accogliere questi materiali. UFO non era andato tanto bene perché era decisamente troppo inglese. Allora dicono, deve essere più americano. Quindi si dice, va bene, allora deve essere ambientato nello spazio, deve essere ambientato sulla Luna, deve essere molto più dinamico, deve avere degli attori americani. Al che chiaramente vengono contattati degli attori di grandissimo successo. All'epoca viene contattata un'altra coppia, Martin Landau e Barbara Bain, che erano due attori molto famosi negli Stati Uniti, perché erano i protagonisti di una serie che si intitolava Mission Impossible, che era stato un enorme successo con decine di serie e così via, eccetera. I due erano sposati anche nella vita reale, facevano coppia anche nel telefilm, quindi si propone a loro di fare coppia anche in questo telefilm. Loro accettano, quindi con delle star americane, si può andare negli Stati Uniti e dire, facciamo UFO 2, con nuovi attori, con tutta una cosa, eccetera, eccetera. Ma le produzioni americane non sono convinti, dicono no, ma come, ma sulla Luna, ma quindi arrivano gli UFO e loro combattono, si è troppo statico, ci vuole qualcosa di diverso, vogliamo delle cose rivoluzionarie. Allora Jerry Anderson, davanti al distributore americano, dice, va bene, nel primo episodio faccio saltare in aria la Terra. Il produttore americano lo guarda e gli dice, e Jerry, ma se fai saltare in aria la Terra la gente smette di guardarci, cioè perché mai, se la Terra è distrutta non interessa più a nessuno. Va bene, allora faccio saltare in aria la Luna. Magia. Davanti all'idea di far saltare in aria la Luna, tutti fanno, bellissimo che salti in aria la Luna. E quindi improvvisamente la storia prende una piega completamente diversa e si decide che perché mai gli UFO dovrebbero far saltare in aria la Luna, e quindi alla fine si decide che niente più UFO, niente più, diciamo, pericolo dallo spazio esterno, ma improvvisamente una trama, diciamo, ecologica. Perché mai la Luna dovrebbe saltare in aria? Perché sulla Terra si è deciso di sviluppare chiaramente l'uso dell'energia nucleare e le scorie nucleari vengono raccolte sulla Luna. Il posto dove vengono raccolte le scorie esplode, facendo da motore alla Luna che si sposta dalla sua orbita. A questo punto, diciamo, la struttura di spazio 1999 esiste, finalmente, si comincia a produrre i primi episodi, e per l'intera serie, la RAI, gli americani, in una piccola parte, gli inglesi, eccetera, stabiliscono un budget, diciamo, per farci le cose facili, questa cifra vale 1000. Abbiamo 1000 a disposizione. Giriamo il primo episodio. Ovviamente, siccome sono 24 episodi, per girare il primo episodio abbiamo circa 50, dato che abbiamo in tutto 1000. L'episodio costa 1200. E si va immediatamente fuori budget, fuori tempo massimo. Ritardi di mesi della produzione, attori furiosi perché non sono pagati. Comincia un delirio che durerà negli anni successivi, però con difficoltà di produzione pazzesche, ma il primo episodio, che da noi si intitola Separazione, in inglese Breakaway, cioè l'episodio in cui la Luna esplode, appunto, è ancora oggi, potete andare a vederlo su Rai Play, click, facilissimo, perché essendo prodotto dalla Rai è lì, tra l'altro restaurato alla perfezione, è una cosa meravigliosa. Il primo episodio è comunque un enorme successo, anche perché anche a guardarlo oggi gli effetti speciali dell'epoca, tutti realizzati in camera, niente sovrapposizioni ottiche, niente trucchi digitali, niente di niente, tutto fatto facendo esplodere i modellini, boom, facendo esplodere la luna di plastica, costruita apposta, boom, e così via, eccetera. E quindi divertimento massimo, diciamo, dei tecnici, degli effetti speciali, e però nello stesso tempo anche un risultato assolutamente straordinario, che nonostante lo spreco di denaro, convince la produzione che si può andare avanti a produrre i 23 episodi successivi. Il regista del primo episodio, Lee Caxton, viene immediatamente licenziato perché chiaramente ha sforato sia di budget che di tempo. E arrivederci. La produzione si compatta, ovviamente gli episodi successivi sono un pochino meno importanti, ma succede un altro incidente di percorso, perché la Rai ci ha messo dei soldi in questa cosa e quindi voleva assolutamente che almeno un paio degli attori protagonisti, cioè del cast fisso della serie, fossero attori italiani, ma gli americani dicono: e chi sono questi? Ma neanche per sogno, vogliamo degli attori più o meno conosciuti o comunque che siano in grado di parlare l'inglese senza un accento imbarazzante. Questo produce il fatto che quindi la Rai insiste, e il risultato è questo, che gli episodi più belli di Spazio 199, li sono segnati, hanno per protagonista un attore italiano, chiaramente dell'epoca. Quindi ad esempio Fantasma su Alfa, che qualche ascoltatore potrà ricordare, l'episodio più horror della serie, si intitola Fantasma su Alfa, siamo su una base spaziale sulla Luna sparata nello spazio, è un vero fantasma, era interpretato da Giancarlo Prete, che all'epoca era un attore abbastanza noto, andate a controllare, è morto all'inizio degli anni 2000. Il Dominio del Drago, che è un altro episodio che a rivederlo oggi ci si chiede come sia stato possibile realizzarlo, perché c'ha degli effetti speciali incredibili, tra cui un mostro gigante, era interpretato da Gianni Garco.
0: Ah,
1: un attore che ancora oggi, insomma.
0: Come no? Beh, no, è Gabriel Garco quello.
1: No,
0: Gabriel Garco. Gianni Garco io me lo ricordo, ma me lo ricordo perché l'ho incontrato in teatro.
1: Ma certo. E poi abbiamo avuto un episodio molto buffo che si intitolava Il Cervello Spaziale, questo sono stato io che non ho spento il telefono a causa della mia follia.
0: Ci sono degli effetti speciali per rendere l'atmosfera più fantascientifica.
1: Nel Cervello Spaziale, che è un episodio molto molto buffo in realtà, c'è un'attrice che adesso chiaramente è difficile, io che non ho spento il telefono a causa della mia follia.
0: Ci sono degli effetti speciali diversi per rendere l'atmosfera più fantascientifica.
1: Nel Cervello Spaziale, che è un episodio molto molto buffo.

0: ci vogliono Adamo ed Eva, Adamo era niente proprio di meno che Orso Maria Guerrini.
1: Ah, il re degli sceneggiati.
0: Esatto,
1: sì. E poi protagonista più recentemente di un famoso spot della birra Moretti.
0: Esatto, ancora oggi l'uomo della birra Moretti. Quindi, per me che ero ragazzotto quando guardavo queste cose tra il 76 e il 77,
1: proprio bambini,
0: era straordinario comunque vedere delle facce conosciute. Gianni Garco, Orso Maria Guerrini erano attori
1: che si vedevano
0: molto spesso in televisione, insomma, soprattutto. E quindi c'è questa caratteristica così particolare di questa serie, che è legata anche alla nostra tradizione, della nostra produzione televisiva e della nostra produzione, sì, anche, diciamo,
1: tutte in bianco e nero, tra l'altro.
0: Noi li vedevamo in bianco e nero, ma gli episodi erano già girati a colori.
1: Sì, è vero, cioè, nel senso che per noi era in bianco, non avevamo i colori.
0: Ma era già girato completamente a colori, e oggi chiaramente
1: si possono vedere a colori, che per noi è un'esperienza.
0: Tra l'altro con un lavoro anche abbastanza bello di atmosfera, diciamo, di look generale della cosa.
1: Hai un libro davanti?
0: Ho un libro davanti, perché siccome purtroppo Spazio 199 è ancora un prodotto molto molto popolare.
1: Fa parte dei libri pesanti.
0: Fallate dei libri molto pesanti.
1: Ok, è una nostra abitudine, quella di far capire quanto è grande
2: il peso della cultura.
0: Nel caso voi vogliate andare, qualcuno si voglia procurare i materiali di cui sto per parlare, che non è uno spot, però è per dire, se siete appassionati, vi piaceva questa cosa, andate a vedere. Esiste un sito che si chiama jerryanderson.com, non Jerry e Silvia perché hanno divorziato durante la produzione di Spazio 1999, per ragioni che infatti avete anche già intuito, diciamo, sono stati problemi i più folli, non c'è tempo di raccontarli. Comunque in questo sito trovate un sacco di materiali, tra cui questo libro e altri libri dedicati alle serie di Jerry e Silvia Anderson, che si intitolano, vedete, Technical Operation Manual, il manuale delle operazioni tecniche della base lunare Alpha. All'interno di questo libro ci sono, attenzione, tutti gli schemi tecnici di tutti gli ambienti utilizzati nella serie televisiva, di tutte le astronavi che sono state progettate e costruite, e tutti questi ambienti che vedete mentre io sto sfogliando nella serie si vedono. Cioè il costo produttivo di questa cosa era fuori da ogni logica. Quindi gli hangar dove sono le aquile, le cose, tutto, anche una ricostruzione del perché, se siamo nello stesso universo di UFO, quindi dove è finita la base lunare di UFO, c'è la risposta: la base lunare è finita sepolta dopo un attacco degli UFO, ma loro trovano il relitto della base lunare vecchia di 20 anni, e così via eccetera. Questo non succede nella serie televisiva, e succede in questo libro. Perché chiaramente si cerca di dare un senso, c'è la lista infinita dei disegni che sono stati realizzati per costruire le astronavi di questa serie, ed è una cosa, come potete vedere, posso sfogliare per giorni. Questo è un libro di centinaia di pagine, tutti materiali che sono stati realizzati fisicamente, una cosa pazzesca.
1: Guarda, puoi passarlo a Giorgio e Giorgia, che vedo che hanno l'occhio
0: lungo,
1: prensile, che stava guardando, perché effettivamente loro studiano cinema o studiano anche, per esempio,
0: tenete conto che questi libri sono un risultato successivo, no? Cioè sono tutte ricostruzioni oggi fatte chiaramente col digitale, con tante altre tecniche, così via, ma tutti gli oggetti che vedete erano reali, veri, funzionanti in scena. Farò, se ho ancora un minuto, per dire delle cose.
1: Io c'ho qua pronto gli Oliver Onion, se giusto, sono loro quelli che...
0: Sono loro nella seconda stagione, ma va bene. Sì,
1: o preferisci invece, guarda, posso scegliere, preferisci Year One Original Television Soundtrack?
0: Direi di sì.
1: Quello di Space 99.
0: Esatto, la sigla, il
1: va
0: primo
1: bene,
0: brano.
1: Allora vado a quella.
0: Perché la seconda stagione non ne abbiamo parlato, e non ne parleremo, perché non c'è più tempo. Perché la seconda stagione è un tradimento totale, perché gli americani a quel punto prendono il comando e decidono che niente di tutta questa roba serve. E buttano via tutto. Una tragedia per gli fan di Spazio 199. Soprattutto buttano via le sceneggiature, che erano delle sceneggiature molto umane, con tante, come dire, emozioni, come dicevi prima, cioè di una fantascienza che voleva essere una fantascienza che faceva pensare, non una fantascienza che doveva solo intrattenere, diciamo così. Partiva da un presupposto ecologico, tanto per dirne uno, no? Ecco. Dirò solo due cose che rimangono da dire. Una cosa buffa riguardo alla tecnologia: i nostri, per comunicare, avevano dei comunicatori che erano dei comunicatori video, già all'epoca. Quindi si parlavano attraverso questi micro televisori. Era una cosa fantastica, perché dicevi, ma che cosa straordinaria.
1: Sembravano dei microtelevisori col tubo catodico.
0: Erano microtelevisori.

0: maggiori col tubo cattolico, ovviamente.
1: Ma erano i nostri cellulari.
0: Nonostante la serie fosse girata a colori, i microtelevisori sono in bianco e nero, ovviamente. E la cosa incredibile è che questa cosa era realizzata con un trucco di falsa prospettiva. Erano state costruite due mani giganti che tenevano un oggetto gigante dentro il quale c'era un televisore da 14 pollici e poi, girando le scene con gli attori in primo piano e così via eccetera, si fingeva che loro stessero parlando in un microtelevisore. È una cosa che se non la si vede non si crede. Falsa prospettiva, niente trucchi ottici. Un televisore vero ficcato dentro un oggetto di cartone. Ultimissima. Mi sono scordato qual era l'ultimissima cosa.
2: Comunque, quindi posso dire una cosa riguardo questo. Uno dei miei, cioè la cosa che mi dispiace è di essermi perso l'epoca degli effetti tangibili, quelli in camera di cui si parlava, perché anche lo Star Wars delle origini noi l'abbiamo visto ritoccato da Lucas, che
0: certo,
2: aveva scoperto
0: già,
2: gli effetti
0: già col digitale, già col digitale.
2: Ha cambiato tutto.
0: Sì, è cambiato molto, perché non hanno rinunciato completamente alla parte, diciamo, fisica
1: dello still life,
0: soprattutto durante la battaglia finale, l'attacco finale del primo film della Morte Nera, ancora i modellini esplodono davvero, non sono esplosioni digitali. Comunque, insomma, come avete capito, Spazio 1999 fu rivoluzionario per la sua epoca, fu anche la fine di Jerry Silvia Anderson, perché i costi divennero catastrofici. C'è una lunga
1: Però siamo qui a parlarne adesso, quindi.
0: Esatto, ne stiamo ancora parlando, quindi molto bene così.
1: Grazie Antonio Serra sempre per tutto. Voi potete tenervi il libro se volete, momentaneamente naturalmente, perché ho visto Antonio Serra già sul Chi Vive, su questa
0: e ho comprato un certo numero di copie.
1: Noi intanto mandiamo allora questa, i title track di Space 1999 Year One, che appunto anche lì susciteranno memorie. Ritorniamo fra poco e poi ho una cosa da dirvi a proposito del 76, prima di entrare nel nostro spazio Best Of.

0: Insomma, memorie, memorie, non posso riaprire i microfoni, appunto qui si vedono date vicine ai compleanni dei giovani che lì venivano viste come un futuro futuribile, non immaginabile, insomma abbiamo creato un link fra generazioni, a me piace soprattutto la chitarra elettrica esilarante che c'era in questo, cioè veramente molto molto d'epoca, 1976, ho ancora un pochino di sforo sulla pubblicità per ringraziare la gentilissima Roberto Lelli per la sua gentilissima lettera che mi ha mandato l'altro giorno, ieri per l'esattezza, perché abbiamo scherzato un po' sui settimanali femminili e soprattutto sulle pubblicità, sui contenuti del 76 come facciamo sempre, ma mi ha voluto ricordare Roberto Lelli, faccio una sintesi di questa cortese lettera, che bella fu anche altro, perché relativamente al terremoto del Friuli, che fu uno dei fatti tragici del 76, giovedì 6 maggio 76, il settimanale Bella fu una delle testate che indisse una raccolta fondi per la ricostruzione di un asilo, l'asilo di Attimis, documenta anche i numeri in cui c'è l'articolo illustrato dal progetto firmato da Mara Santini, che era friulana, i fondi raccolti non furono sufficienti a ricostruire l'asilo di Attimis, ma con quelle risorse si costruirono 10 alloggi proprio nella stessa località, nella frazione di Forame. Grazie davvero a Roberto Lelli, e dunque merito e congratulazioni a Bella che lanciò questa iniziativa a favore di chi aveva subito il terremoto. Pubblicità, torniamo fra poco.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: E siamo arrivati, caro Giorgio e cara Giorgia, che siete ancora, insomma, vi è piaciuto questo viaggio nel tempo? Antonio è ancora qui con noi con il suo libro, ma insomma lo ringraziamo, l'abbiamo salutato, ritorna a fare l'ospite misterioso, magari tornerà a dirci altre cose se sarà ancora qui in questo mese di luglio, perché ci fa sempre piacere, vero Antonio?
1: Ah sì, assolutamente, non pensavo di essere autorizzato a parlare.
0: Lo so, ma ho rotto le mie stesse regole, sai com'è, io sono sempre stata non allineata. Insomma, un po', quindi ho dettato una regola che ho immediatamente infranto. Il viaggio nel tempo continua anche nello nostro spazio Best Of, che ormai avete capito, visto che siete insomma studenti molto svelti e intelligenti, che abbiamo sempre a quest'ora. A quest'ora cosa facciamo? Mandiamo alcune interviste che ci sembrano interessanti, conversazioni eccetera, che abbiamo avuto a Cult nelle passate annate. In questo caso torniamo però nel 1980 col romanzo di cui ci parla l'autrice, che è appunto protagonista di una intervista, che è Paola Varalli, che mi è non solo molto simpatica, ma che ho avuto ospite tante volte per i suoi gialli ambientati sempre nella Milano degli anni 80, quindi siamo un po' più in là rispetto al 76 che abbiamo appena visitato. Anche lei appartiene alla mia generazione e quindi è voluta ritornare indietro in quegli anni in cui tante cose anche a livello di indagini avvenivano diversamente, sempre per il solito motivo, che non c'era la rete, che tante cose, che tante tecnologie non esistevano, che quindi si andava più su l'indagine, l'inchiesta personale, gli indizi, insomma, e anche tutta una serie di intuizioni. Quindi si tratta di una nuova indagine per gli investigatori del bar William, è scritto William ma io lo dico come lo dice lei, perché un tempo molti nomi stranieri si pronunciavano male, che sono l'idraulico Pino, il virile gommista Marietto, il barista William, appunto, il di lui padre Socrate, la butta fuori Edmonda De Amicis, insomma nomi con cui si è divertita Paola, e c'è una morte sospetta, quella di Rosolino Pochi in Testa, trovato cadavere nel Ticino. Un misterioso giocatore poi li trascina in una caccia al tesoro, appunto nella Milano degli anni Ottanta. Di questo libro, che si chiama Bordel per Nagot, e anche qui c'è un divertimento perché è la traduzione milanese di Tanto rumore per nulla, di celebre titolo di Shakespeare, è stata oggetto di una conversazione che abbiamo fatto con Paola Varalli proprio un po' di tempo fa, quando il libro è uscito, ed è lei la protagonista del nostro Best Of di oggi. Come vi avevo accennato, torniamo a parlare di Milano e partiamo dal bar William, in realtà così lo devo dire. Siamo nel 1988 in via Lomazzo, per chi sa, ha già capito di cosa stiamo parlando, sa cos'è il bar William e sa perché sta in via Lomazzo. Vi leggo la prima pagina. Giovedì 8 dicembre. Tu metti che ti manca un uovo, che fai? Che faccio? Semplice, esci dalla porta, giri sul ballatoio, vai dal tuo vicino e glielo chiedi. Poi, quando andrai a fare lo spesa, lo renderai. Le case di ringhiera sono una grande invenzione. Beh, Mario, ma te mi sembri fissato con sta roba della ringhiera. Se per dire vivi in un condominio moderno con i pianerottoli, cosa cambia? Fai stes, esci e suoni il campanello della porta accanto. No, Pino, non fa lo stesso. Le minga in sci. Le case di ringhiera hanno un'anima, sono socializzanti, la gente vive sul ballatoio, le massaie stendono i panni, chiacchierano, curano i vasi di fiori, condomini chiusi invece no, non ce l'hanno l'anima, in quei palazzoni ognuno se ne sta nel suo brodo e magari manco lo conosce il vicino di casa. Marietto, virile gommista in tuta blu, il Tony degli operai milanesi, cercava di istruire l'amico idraulico al secolo Pino Possa sulla funzione sociale dei palazzi popolari della vecchia Milano, mentre sorbiva il suo caffè seduto in punta di sedia a un tavolino del bar William. Due vetrine sulla via Paolo Lomazzo, traversa della Paolo Sarpi, nel cuore, scusate, devo voltare pagina, della Chinatown Meneghina. Un bar dall'aria popolare, un bar di quartiere, che se non fosse stato a Milano si sarebbe detto un bar di paese. Allora, questo incipit ci riporta subito nell'ambiente da cui partono tanti dei libri di questa autrice, ormai, adesso ci dirà lei quanti sono partiti dal bar William e da tutto quello che ci ruota intorno. Paola Varalli, bentornata a Radio Popolare, ciao!
2: Ma ciao Ira, ciao ai tuoi telespettatori, sbagliato,
0: radioascoltatori e radioascoltatrici, insomma, come preferisci?
2: E grazie per l'invito, sono contentissima di essere tornata in questa meravigliosa radio.
0: Allora, per quale motivo ho detto che siete in due? Perché siete in due.
2: Eh sì, perché c'è piccolo Teo qua in braccio a me, che sarebbe il mio cagnolino.
0: Ma io mi aspettavo un nome milanese.
2: No, si chiamava già così.
0: Ah, si chiamava già Teo, quindi sì. Rispondeva a Teo?
2: Sì, sì.
0: Ma tu gli dai dei soprannomi milanesi?
2: Gliene do un sacco. Uè, la Lura,
0: Teulì. Di Gutindor?
2: Di Gutindor, lega sui col fil d'argento.
0: Non sapevo del legacy col fil d'argento.
2: Sai che c'è anche in francese, ho scoperto.
0: Ma va?
2: Sì, un petit rien d'or bordé d'argent.
0: Ma guarda, così suona subito.
2: Invece un bel nigutin d'or legacy col fil d'argento è bellissimo.
0: Ecco, un po' lungo per il cane, effettivamente. Teo è meglio. E vabbè, poi ci dirai magari altre cose che Teo fa legate insomma a Milano. Però Teo è anche un cane di campagna.
2: Lui molto, ma nel bosco corre. Non è un barboncino di quelli da salotto.
0: Non è un da sciuretta,
2: no,
0: proprio
2: assolutamente
0: di quelle.
2: No. Infatti è sempre un po' spettinato come me.
0: Potrebbe stare al bar William.
2: Lui sì, perfetto. Infatti, magari nel quarto. Adesso ho fatto terzo, no? Magari nel quarto ce lo mettiamo, Teo. Magari trovano un cagnolino, mi piacerebbe.
0: Potrebbe essere un cagnolino detective che li aiuta.
2: Per esempio.
0: Che li aiuta a scoprire
2: come
0: commissario cosa, tipo. Bisogna trovare un nome milanese, però insomma, sì. Cioè il commissario come potrebbe essere?
2: Ci dobbiamo pensare.
0: Il commissario, insomma, Rex suona molto appunto austriaco, e invece.
2: Luis.
0: Sì.
2: Luis potrebbe
0: essere. Una roba così, no. Oppure.
2: Porto deve essere il nome del cane, non puoi fare. Sai,
0: Tony, non so, sto pensando dei nomi milanesi che potrebbero andare bene, ma insomma, Bordel Pernagot, che mi piace molto perché è un titolo shakespeariano,
2: sì,
0: cari ascoltatrici, cari ascoltatori.
2: Tirato in Meneghino.
0: Molto rumore per nulla, ecco appunto, per questo motivo stiamo scherzando con Paola Varalli, perché sì, infatti c'è proprio, come dire, l'impianto di molto rumore per nulla, che è quello per cui si crea un gigantesco polverone e poi alla fine un po' si ritorna al punto di partenza, che era un meccanismo che nelle commedie, non solo Shakespeare, ma prima anche la commedia dell'arte e così via, utilizzavano molto, no? Cioè si creava un gran bailamme che era anche uno spunto talvolta per riderci su pur nella trama gialla,
2: esatto.
0: E poi in qualche maniera si ritorna al tavolino del bar William. Raccontaci quello che si può raccontare di questa
2: dei gialli,
0: storia.
2: Sappiamo benissimo che non c'è spoiler. Sì, è un po' la mia cifra questa qui del molto rumore per nulla, perché a me piace mettere su un gran rebelot, come si dice in milanese, per poi finire un po' a tarallucevino. Mi piace, mi diverte.
0: Anche perché c'è la famosa banda dei Maltra Insema.
2: Del Maltra Insema, che sono, allora, qui abbiamo in personaggi chi ha letto i primi due. Li conosce i personaggi, quindi però accenniamo, c'è Pino Possa l'idraulico, un po' naif, un po'
0: piccolo, William.
2: Simpatico, il William che è il barista, poi abbiamo Marietto virile e gommista, che invece se la tira da figo, e poi c'è la Edmonda De Amicis, che aveva dei genitori sicuramente fantasiosi, perché potevano chiamarla Giovanna, una che si chiama
0: certo.
2: De Amicis, e invece niente, detta Eddie, che è una ragazzona che tira di box, che fa la butta fuori in un locale notturno. Il locale notturno di giorno è bar e si chiama Bar La Fuse, perché
0: sì,
2: vabbè,
0: ricordo.
2: Esatto, e di notte si scende dalle scalette dietro un paravento e c'è il vizio, con gli arelliste che a volte si spogliano anche in privato, e questa è la Edmonda che lavora lì. Dunque, che le storie, allora io ti posso dire questo, ci sono due filoni in questo romanzo giallo, uno è, viene trovato un cadavere di Rosolino Pochintesta, un montatore della fiera, amico casualmente.
0: È andato nei posti che conosce.
2: Certo.
0: Nei posti che conosce.
2: Certo, il mio mestè, come si dice
0: conosce
2: in milanese.
0: Le fiere.
2: E niente, questo Rosolino viene trovato cadavere nel Ticino.
0: Okay.
2: E casualmente è conosciuto dal padre Socrate, padre del William, perché è amico della madre. Vabbè. E allora loro cominciano a indagare. Perché? Perché i carabinieri lo archiviano come suicidio. Ma di fatto nessuno ci crede dei nostri eroi del bar William, e quindi cominciano a indagare su questa faccenda. La seconda faccenda è la Eddie Mogia, perché è Mogia, viene una bellona al bar a dichiarare: oh ragazzi, dovete aiutarmi, perché questa qua, io l'Edmonda, voi siete amici, non è la stessa di sempre. E scoprono che l'Edmonda è sotto ricatto. Non sappiamo per quale mistero, naturalmente, ma questo trascinerà i nostri eroi in una specie di caccia al tesoro in giro per Milano rocambolesca.
0: Allora, mentre stai cercando di domare Teo, che ha dormito per tutto il tempo in cui non eri intervistata e adesso vuole andare a esplorare la radio, noi ti chiediamo un'altra cosa. Sì, c'è questo, ci sono questi due filoni che in qualche modo richiedono ovviamente un'indagine accurata, ma chi sono i due moschettieri alias investigatori del Borg di Ortolan?
2: Esatto, Pino e Marietto, che vanno in giro per Milano, perché dovete sapere che c'è un sito che consiglio a tutti di andare a visitare, che è stato fatto da da un professore che si chiama De Carli, uh-huh. E questo professore ha fatto questo sito che si intitola Chi era costui, certo. Che non c'entra niente con Carnea, la prima cosa che ci viene in mente, no? Invece è un sito su tutte le targhe di Milano. Tu vai a vedere anche non solo di Milano, e trovi, per esempio, non so, Manzoni ha vissuto in questo albergo, cioè un sito su tutte le targhe, non delle vie, ma le targhe dei personaggi famosi. Certo. Io me ne sono servita tantissimo per organizzare questa caccia al tesoro, quindi lo ringrazio, anche nei ringraziamenti l'ho messo, Edoardo De Carli. Ecco.
0: Si va anche in via Marghera, che io conosco bene, dove insomma tuttora succedono un sacco di cose, anche inquietanti, posso confermare, perché è un quartiere che è stato molto trasformato, in cui ci sono tante situazioni. Si gira Milano.
2: Sì, molto, si va nella pizzeria di via Marghera, c'è una pizzeria, sì. E sono andata anche lì a mangiare per chiedergli bene se c'erano in quegli anni, eccetera, eccetera, perché è importante.
0: È una delle più
2: fare
0: vecchie.
2: Degli studi, sì, assolutamente, mi hanno detto, anzi dovrò andargli a portare il libro, sì. Ora che ci penso.
0: Forse più vecchia la pizzeria dell'Angelo di via Belfiore, che sicuramente conosci, dove ancora si mangia pervicacemente una pizza altissima fatta nel forno elettrico come non si usa più.
2: Quella toscana, come in Paolo Sarpi.
0: Sì, ma io sono molto
2: affezionata. C'è uno anche in Paolo Sarpi che fa così.
0: Si gira Milano, dicevamo, dal centro fino appunto ai quartieri semicentrali o a quelli anche lontano. Il capitolo dei montatori della fiera, ci siamo soffermati lì, apre tutto un mondo, no? Che è quello, ti rivelo una cosa, se tu hai lavorato come progettista, insomma, degli stand della Fiera di Milano, che sono io ho lavorato nella logistica, quando studiavo all'università lavoravo all'ufficio logistica che rilasciava i permessi ai montatori, quindi so bene di cosa stai parlando.
2: Allora si chiamava SAT o SAT?
0: Esatto,
2: sì, sì, conosco molto bene.
0: Dove c'erano, sai, gli sportellini della vecchia fiera d'aprile, scusate, con Paolo Varalli noi poi attacchiamo a raccontarci.
2: Sì, non smettiamo più, siamo due chiacchierone.
0: Adesso con City Life ovviamente non c'è più niente, ma c'erano degli sportellini che originariamente fino agli anni 70 servivano per dare biglietti della grande fiera d'aprile, che poi non si fece più, e diventarono gli uffici dove appunto noi giovani baldi studenti con contratto temporaneo stagionale facevamo, ci stavamo all'alba per dare appunto i permessi ai montatori, certo. Che entravano in fiera.
2: Pensa che io facevo la hostess nella grande fiera campionaria.
0: Ho fatto anche quello.
2: Mi avevano dato una divisa marrone che era... Io ho sempre pantaloni un po' conciatona perché sono una randagia, sta gonna stretta, salire le scale era sempre un problema.
0: Tremendo, cioè pari solo alla, come dire, alla divisa della Rinascente in quegli anni, esatto, che bisogna altro lavoro fatto. Comunque, va bene, parleremo un'altra volta andando al Bar William. Dicevo, i montatori della fiera, perché in fiera succedono delle cose,
2: sì.
0: Che hanno a che vedere col ricatto.
2: Sì, perché in fiera a un certo punto... Una delle due, dunque, dietro al Bar William c'è uno studio grafico, la grafica in due, e queste due ragazze che progettano gli stand, e amiche del William ovviamente, in fiera sono ad assistere al montaggio, cosa che è normale per chi progetta, e a un certo punto si rendono conto che nello sgabuzzino spogliatoio entrano due randagi, due esseri un po' malvagi, e menano un montatore. Chi sarà questo montatore non si può dire, perché lo scopriremo solo leggendo, però si rendono conto che lì c'è del torbido, del marcio in Danimarca, no, del marcio in fiera.
0: Del marcio in zona fiera, sì, infatti, cioè, per cui non è zona fiera quella dei nostri tempi.
2: Una volta, cioè,
0: adesso ci sono ancora dei padiglioni, ma voi sapete che adesso la fiera principale è a Rho, sì. Ma allora era lì, insomma, dove adesso ci sono i grattacieli. Allora, Le faccio a Paola Varalli una domanda che le ho fatto già per i precedenti libri, ma lo ricordiamo a chi magari l'ascolta per la prima volta: perché hai scelto quell'epoca per i tuoi libri sul Bar William e le sue indagini?
2: È stato forzato, per forza ho dovuto scegliere quell'epoca, perché
0: parliamo appunto degli anni 80.
2: Degli anni 80, certo. Veronica Todaro, la responsabile della casa editrice per cui pubblico, nel 2020, o forse anche un po' prima del Covid, quindi 19, mi chiese, insieme a me, ad altri autori, di organizzare, di scrivere un racconto che si intitolava Quattro volte Natale, per un'antologia che si intitolava Quattro volte Natale. Il mio racconto era un racconto lungo, quindi una novella. E la particolarità di questa antologia era che ci fosse... I racconti erano quattro, appunto quattro volte Natale, quindi lunghi, immagina, solo quattro, no? Anni 60, di cui si occupò Giorgio Maimone, anni 70, di cui si occupò Oscar Logoteta, anni 80, capitò a me, e gli anni 90 al trio della Madonnina, quindi Besola, Ferrari, Gallone, molto bravi, simpatici. Chiaramente a me gli anni 80 sono capitati a fagiolo, nel senso che io, come dico sempre,
0: c'eri,
2: sembro giovane, ma non è vero, e c'ero abbondantemente, per cui è stato facile. Il Bar William è esistito davvero, e poi io naturalmente ci ho romanzato sopra, ma il William, detto William, c'era.
0: Allora sì,
2: c'era assolutamente, probabilmente, anzi senza probabilmente, non c'è più, perché era già grandicello allora, insomma una sessantina d'anni, e quindi questo è.
0: Insomma, era quella Milano di quelle brume che ricordiamo forse non con tanta nostalgia, sinceramente, perché io poi la nostalgia... nel senso,
2: la Milano da bere.
0: Sì, era la Milano da bere, ma c'erano ancora un po' di fabbriche in città e quindi ancora c'era la nebbia, che tutti... Ah, la nebbia! E la nebbia c'era perché c'erano le fabbriche, quindi scarico più nebbia uguale smog.
2: Cighiera.
0: Uguale, sì, anche peggio, insomma, cioè peggio. Per cui scendevano giù dei nebbioni abbastanza importanti. Erano gli ultimi anni di quel tipo di così, insomma, anche di milanesità prevalente, mi viene da dire, perché adesso effettivamente Milano ha tante cose dentro, tante diverse, quindi ciò che è Milano è sempre in divenire, no? Cioè, per cui non però devo dire, ti ho fatto questa domanda ancora una volta perché nei tuoi libri non c'è mai appunto un elemento nostalgico, cioè sì, non c'è un rimpianto che si può, c'è una descrizione di cose che allora si dicevano così, si facevano così, ovviamente mancavano un sacco di cose che adesso sono parte della nostra vita, dai social, al digitale, ai telefonini, a mille altre cose.
2: Sì, ecco, computer anche banalmente, c'era forse i primi Commodore.
0: Sì, c'erano forse appunto videogiochi per i più giovani, insomma, o negli uffici qualche grosso PC,
2: certo.
0: Insomma, però al di là di quello il tempo lo si impiegava diversamente, quindi anche l'andamento di un'indagine assumeva tratti diversi da quelli che assumerebbe oggi.
2: Moltissimo,
0: no?
2: Cioè, moltissimo.
0: Ecco.
2: E poi vabbè, i miei investigatori, essendo un po', come dico io, della mutua, cioè non professionisti decisamente, si basano su congetture, su interviste che fanno loro agli amici, si vanno in giro ad investigare, ma non hanno gli strumenti della polizia, ovviamente.
0: Naturalmente non li hanno, però di solito poi arrivano sempre per vie che insomma potrebbero essere anche inconsuete alla soluzione, e poi si è pronti per un'altra indagine. Stai già scrivendo un nuovo libro?
2: Sì, ho cominciato il quarto.
0: Sempre sul Bar William?
2: Certo.
0: Beh, insomma.
2: Perché beh, io sono affezionata a questi squinternati professionisti, cioè non professionisti investigatori, sono un po' affezionata e quindi ho iniziato il quarto.
0: Beh, mi sembra carino, non ti dico di dirci assolutamente niente, ma soltanto dacci un'immagine, una parola, un indizio, qualcosa, dove magari un luogo.
2: Inizia con la contessa. La contessa Vanessa Cilli della Rocca, che si aggira in stato confusionale in via Procaccini e poi si infilerà nel Bar William e lì vediamo cosa succede.
0: In via Procaccini, che c'è tutto quel pavé, poi in stato confusionale.
2: Appoggia gli alberi.
0: Esatto, va bene, grazie a Paola Varalli, abbiamo parlato di Bordel per Nagot, Molto rumore per nulla. Paola lo presenta, e Todaro editore, lo presenterai da qualche parte?
2: Sì, allora, ho un sacco di... dunque, sarò il 7 e l'8 di novembre nell'abbazia bellissima della Val Gandizia nel Polesine.
0: Ok, allora lasciamo il Polesine e la Val Gandizia, perché era lo scorso novembre in cui Paola Varalli ci parlava, qualche novembre fa, in cui Paola Varalli ci parlava di Bordel per Nagot, ma ci è piaciuto riproporvi nello spazio Best Of della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30, questa conversazione che abbiamo fatto con lei, anche perché così possiamo ascoltare questo brano, insomma, che ci riporta proprio negli anni 80.

0: Finisce così il nostro spazio dedicato al best of, alle conversazioni di cult che vi riproponiamo mano a mano, lo faremo per tutto luglio e poi anche a settembre. Sono tornata a rileggere alcuni dettagli, cioè, questo brano è dell'inizio degli anni Ottanta, c'è stato a Milano un concerto memorabile, che ricordo bene, il 22 ottobre dell'81, in cui Lucio Dalla, insomma, insieme agli Stadio, come band di supporto, tenne un concerto che è rimasto nell'immaginario collettivo come uno dei più grandi concerti di Lucio Dalla, che a Milano veniva ovviamente molto spesso. Milano è tuttora la sede delle principali case discografiche, e aveva questo rapporto da bolognese, insomma, di amore e odio, che poi ha espresso in questa che è una delle canzoni più belle che siano state scritte su Milano. Ne sono state scritte moltissime anche di recente, insomma, perché alla fine questa è una città non facile da comprendere, come ha raccontato anche Paola Varalli con molto umorismo. La salutiamo perché ci stava ascoltando e ci ringraziava di aver rimandato in onda l'intervista, così come un nostro grande amico e ascoltatore che è Gigi, che è amico comune della radio e di Paola, quindi insomma mi fa piacere che ci siano tanti ascoltatori che con noi percorrono sempre disordinatamente, perché questo è il modo in cui secondo me bisogna farlo, sia il passato che il presente di questa estate così calda, di questa lunga estate cult. Sara per esempio ha apprezzato, insomma, la chiacchierata mia con Paola Varalli, i ricordi su Milano, il confronto fra oggi e ieri, e addirittura ci scrive: la programmazione estiva è una delizia. Quindi, insomma, grazie, perché il nostro lavoro non sappiamo mai se va in una direzione che a voi può interessare, ma noi facciamo esperimenti e voi siete il nostro specchio, quindi grazie. Concludo tornando al presente dicendovi che presto vi parleremo delle molte iniziative che si fanno d'estate per iniziativa del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano, in molti dei luoghi FAI, che sono tantissimi, sparsi in tanti luoghi d'Italia, ma noi vi racconteremo alcuni di quelli più noti. Questa sera per esempio c'è una serata a Villa Necchi Campiglio di Milano, che è all'ombra delle magnolie. Se andate sul sito del FAI e guardate le serate FAI, le iniziative FAI, trovate tutto il calendario e il programma, ma ne riparleremo in dettaglio in una delle prossime puntate. Le sere FAI d'estate, esattamente ciò che dovete cercare, le aperture serali straordinarie dei beni della Fondazione in Lombardia, poi accade anche in altre regioni, ma diciamo che noi parleremo di questo. E oggi 15 luglio appunto all'ombra delle magnolie a Villa Necchi a Milano, e domani invece l'aperitivo in swing a Casamacchi a Morazzone in provincia di Varese, dove c'è un altro bene FAI. Pubblicità e poi torniamo a parlare di Patti Smith, come faremo ogni giorno fino al 29 luglio.
1: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
2: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per quattro chiacchiere intelligenti.
1: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio.
3: La Consulta Cultura Tempo Libero del Comune di Osnago presenta Piovono Polpette Fest, da 17 al 19 luglio, 3 giorni di musica, pace e polpette anche vegetariane. Live con Jukebox Umani, Meatballs, L'Ospicio Smariacci e DJ Sofficino. Spazio videogiochi dalle 18, cucina dalle 19, live dalle 21. Piovono Polpette Fest, Bosco Urbano via Matteotti, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
4: Quanto pesa la bolletta?
5: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
4: Ma è leggerissima!
5: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Bentornate, bentornati, ultima parte di questa nostra fascia culturale estiva che su iniziativa di Niccolò Vecchia, che fra un attimo sentirete, abbiamo intitolato La lunga estate cult. I Giorgi sono ancora con noi, non si sono... vi siete annoiati? Io sempre questo vi chiedo.
1: No, assolutamente.
0: Non dovete dire così, potete dire anche sì, cioè non vi facciamo niente. No, vi è sembrato interessante quello che avete sentito, così distante da voi come annate, dico.
1: Sì, però è interessante sentire anche le storie di queste produzioni, lunga serialità, che è quello che vogliamo fare anche noi poi.
0: Esatto, infatti credo che ci saranno altre occasioni in cui parleremo e anche molto di argomenti che potrebbero interessarvi, o comunque è interessante sapere cosa c'era prima o come funzionava, anche perché la creatività era importante, proprio perché aveva dei grandi limiti per esprimersi, in qualche modo cercava di aggirarli, no? Questa è una cosa che si ripete spesso, credo che vi abbiano detto anche molti docenti, no? Che a volte i limiti possono essere una risorsa. Esco da questo spazio vagamente didattico e rientro nel libro di Victor Bocris, che insieme alle rubriche PS Songs dedicate a Patti Smith e al suo percorso musicale e artistico di Niccolò Vecchia occupano questa che è l'ultima mezz'ora della lunga estate cult. Dunque, lo ripeto per chi non avesse mai sentito le letture che traiamo e trarremo per tutto luglio da Patti Smith, poetessa del rock, di Victor Bocris, per Sperling & Kupfer editore, Nuovi Ritmi, è uscito nel 96 in questa bella collana che aveva tanti libri che raccontavano biografie, ma non solo, di grandi artisti della musica, e ci fu anche questo libro che uscì ovviamente precedentemente in inglese, scritto dal celebre giornalista musicale Victor Bocris, anche molto amico di Patti Smith, che gli regalò moltissime sue confidenze che in questo libro sono presenti. Cioè ci sono i testi di Bocris, ma noi leggiamo soprattutto le cose che gli disse Patti Smith. E arrivo a un altro passaggio. Nel 1963, dice Patti, ricevetti My Favorite Things di Coltrane. Bazzicavo dalle parti dei locali di jazz come lo Showboat solo per vedere i musicisti, ma ero troppo giovane, anche se una volta riuscii a entrare al Pep e ad ascoltare Coltrane per qualche minuto prima che mi buttassero fuori. Bisognava avere 18 anni, quindi gli amici mi avevano dato una mano a travestirmi per farmi sembrare più vecchia. Da piccola portavo sempre felpe e treccine, riuscii a stare dentro il locale per un quarto d'ora, poi mi beccarono e mi buttarono fuori. Coltrane suonò Nature Boy. Ero in paradiso solo a vederli, Elvin Jones, McCoy Tyner. Non mi diede nemmeno fastidio il fatto che mi avessero cacciato. Perché, scrive Bocris, Patti si identificava con i musicisti jazz. Da ragazzina mi immaginavo come una poetessa jazz non troppo brava, ascoltavo Coltrane e scrivevo poesie. La sua lista di eroi, sempre più lunga, ora includeva John Lennon, Paul McCartney, Jean-Paul Sartre, Jean Genet, Jean Moreau e Giovanna d'Arco. Dice sempre Patti Smith a Victor Bocris. Poi mi resi conto che era una pessima scrittrice e cominciai a dipingere. Tiziana Ricci un attimo fa ci ha ricordato che ha fatto anche una mostra a Milano molti anni dopo, e in quel caso Tiziana l'aveva intervistata. Ho sempre avuto il desiderio di espandermi. Trasferivo me stessa esteticamente nella perfezione. Ero una persona di classe umile con un senso estetico da classe superiore. Ero una ragazza senza soldi che viveva in mezzo alle fattorie leggendo Vogue. Questi erano i miei due riferimenti. Ho tratto molta speranza da Vogue, perché c'erano tutte quelle ragazze magrissime e strane, ma quanto a tastare il polso al mio futuro, avevo solo molti desideri. Non mi scoraggiavo mai, non mi lasciavo abbattere da niente. E scrive ancora Bocris a commento di queste dichiarazioni. Come molti studenti di talento ma alienati, Patti stabilì un contatto privilegiato con un insegnante che simpatizzava con la sua ricerca di identità nell'arte e nella scrittura. L'insegnante aveva intuito l'animo creativo che si nascondeva dietro la maschera da clown di Patti e la sua guida l'aiutò nel passaggio dalla scuola superiore all'università, anche se non avrebbe mai potuto indovinare i sogni segreti che Patti coltivava e che rivelò in seguito lo scrittore Scott Cohen. Quando ero al liceo, per me essere una modella era la cosa più figa. Era la logica conseguenza dell'essere l'amante di un artista. Come ai tempi di Modigliani, era sempre l'amante che teneva insieme il grande artista. Vaffanculo all'arte, era ovvio che le donne andassero là dove c'era l'arte. Oltre a voler essere l'amante di un artista, volevo diventare io una star del cinema, come Jean Moreau o un Hugues Aimé nella Dolce Vita. Non riuscivo a credere che fosse vera. con quegli occhiali scuri, l'abito nero, la macchina sportiva. Pensavo che fosse la cosa più figa che avessi mai visto. Anouk Aimé, con quell'occhio nero, mi fece venir voglia di avere un occhio nero per sempre. Mi fece venir voglia di avere un uomo che mi prendesse a pugni. Sarei sempre stata bellissima. Insomma, Patti Smith è sempre Patti Smith e dice sempre cose in controtendenza, anche perché parlava appunto della sua adolescenza estremamente turbolenta, ma molto molto interessante. Scrive ancora Victor Bocris: se all'inizio Patti si sentiva un'estranea e faceva tappezzeria, stando all'album annuale degli studenti della sua scuola del 1964, era ormai diventata attivissima. Partecipava alle recite, cantava nel coro, era nel comitato promotore, nel comitato di football e nel comitato del giornale della scuola. Aveva anche un soprannome, Natasha, tratto dal celebre cartone animato televisivo Rocky and Bullwinkle. Da questi indizi possiamo già intuire i primi segni della chioccia che 10 anni dopo avrebbe guidato il comitato del punk rock. E con questa lettura tratta dai primi capitoli di Patti Smith, la poetessa del rock di Sperling & Kupfer di Victor Bocris, collana Nuovi Ritmi, lo ripeto, lo trovate soltanto come libro usato online o nei negozi che vendono appunto libri usati, noi siamo arrivati a PS Songs, la rubrica di Niccolò Vecchia, che brano per brano ci racconta il percorso artistico di Patti Smith.
2: Nel percorso che stiamo tracciando attraverso la discografia di Patti Smith, arrivati al 1978, ci troviamo di fronte a un panorama produttivo che muta in modo radicale. Because the Night rappresenta una cesura netta, l'intersezione precisa tra l'avanguardia poetica newyorkese e il rock di largo consumo. Per comprendere i meccanismi che hanno portato alla genesi di questo brano, occorre tornare al 1977, tra le pareti del Record Plant e degli Atlantic Studios di New York. In quelle sale si consuma una coincidenza logistica decisiva. Da una parte c'è Bruce Springsteen, accompagnato dalla E Street Band, impegnato nelle sessioni del suo quarto album Darkness on the Edge of Town. Dall'altra, il Patti Smith Group lavora al terzo disco, Easter. A fare da ponte tra questi due universi artistici, dotati di codici apparentemente distanti, è Jimmy Iovine, un giovane ingegnere del suono che collabora con Springsteen e che contemporaneamente ha l'incarico di produrre il nuovo album di Smith. Springsteen sta attraversando una fase professionale e personale complessa e reduce dal successo globale di Born to Run, ma una disputa legale contro l'ex manager Mike Appel gli ha impedito di accedere a una sala di incisione per oltre un anno. Questa costrizione si è tradotta in una proliferazione compositiva incontrollabile, spingendolo a scrivere decine di brani. Tra questi vi è una traccia la cui base strumentale e il cui ritornello vengono incisi il 1 giugno del 1977. La canzone si intitola provvisoriamente Because the Night. Lo sviluppo del brano si arresta però quasi subito. Springsteen esamina il materiale e si rende conto che la natura della composizione, una dichiarazione d'amore diretta ed esplicitamente ottimista, risulta incompatibile con le atmosfere cupe e severe legate all'epica proletaria che sta assemblando per Darkness on the Edge of Town. Come spiegherà in seguito, in quel momento preferiva scrivere canzoni d'amore dai contorni più sfumati, provando disagio davanti all'immediatezza richiesta da quella particolare linea melodica. Il nastro, privo di strofe definite, rischia di rimanere permanentemente archiviato. Ed è Jimmy Iovine a intervenire. L'ingegnere comprende il potenziale armonico della traccia e intuisce che Patti Smith, in cerca di una direzione meno disorganica e di una forma canzone più ortodossa rispetto all'anarchia sperimentale di Radio Ethiopia, potrebbe trarne un notevole beneficio. Ottenuto il consenso di Springsteen, Iovine consegna a Patti Smith una musicassetta contenente l'incisione grezza. L'accoglienza da parte della cantante è tutt'altro che entusiasta. Il suo approccio è fieramente indipendente e l'idea di interpretare il brano di un musicista percepito come distante dalla sua etica d'avanguardia non l'attrae molto. La cassetta viene quindi appoggiata su un mobile del suo appartamento e ignorata per diversi giorni. Il momento della stesura lirica si concretizza in circostanze di forte isolamento spaziale e psicologico. Patti Smith vive una complessa relazione a distanza con Fred Sonic Smith, chitarrista della band di Detroit MC5. Una sera la cantautrice si trova da sola nel suo appartamento a New York in attesa di una telefonata interurbana concordata con Fred. Le ore passano, il telefono resta muto e la tensione, unita alla frustrazione, continua a crescere. Per trovare un diversivo a un'attesa divenuta logorante, Smith decide di inserire nel mangianastri la cassetta inviata da Springsteen. Da un punto di vista tecnico, la tonalità della base registrata si rivela in perfetta sintonia con la sua naturale estensione vocale. Lasciando che il nastro giri in un loop continuo, la musicista decide di riempire le strofe vuote procedendo a una traduzione letterale del proprio stato d'animo. L'ansia e la solitudine dell'attesa diventano testo, l'amore diventa lo squillo di un telefono e il dubbio è la condizione di chi resta da solo. La composizione muta così la propria identità, perde i connotati di una ballata rock maschile per divenire una disamina del desiderio femminile in cui l'urgenza fisica si organizza in versi. La telefonata di Fred arriverà solamente intorno alle 3 del mattino. In quel momento il testo è già stato completato in ogni sua parte. Musicalmente, l'efficacia di Because the Night risiede in un'architettura armonica apparentemente elementare ma implacabile. La forza motrice è concentrata nella progressione di accordi che guida le strofe e il ritornello. Si tratta di una sequenza composta da un movimento ascensionale che innesca nell'orecchio l'aspettativa psicologica di una risoluzione completa e pacificatrice, che viene però sistematicamente negata per essere ricondotta in modo circolare all'accordo minore di base. I teorici della musica definiscono questo espediente come una cadenza d'inganno che viene eseguita in un circolo costante. L'effetto percettivo è quello di un costante accumulo di tensione che suggerisce un sollievo imminente per poi ripiegarsi su se stesso. È una struttura che si allinea perfettamente ai contenuti lirici scritti da Smith, accompagnando l'ossessione del desiderio e il circolo vizioso dell'attesa. Il singolo esce il 2 marzo 1978 e conquista la 13ª posizione nella classifica statunitense Billboard. La prima esecuzione pubblica, avvenuta mesi prima dell'uscita discografica, certifica la paternità condivisa dell'opera. La sera è il 30 dicembre 1977, in occasione del 31esimo compleanno della cantautrice, e il gruppo si esibisce sullo storico palcoscenico del CBGB di New York. Bruce Springsteen, presente tra il pubblico, viene invitato a salire, imbraccia una chitarra, si unisce ai musicisti fornendo cori e accompagnamento per il debutto assoluto della canzone in sede live. Nel corso dei decenni, la ricezione e il significato stesso di Because the Night hanno subito una profonda mutazione, seguendo in modo parallelo la biografia dei due autori. Per Patti Smith, il brano ha gradualmente cessato di essere la semplice cronaca di un'impazienza giovanile per assumere, nella sua età matura, i contorni di un'elegia. Nel 1994 il marito Fred Sonic Smith perde la vita a causa di un'insufficienza cardiaca. Dopo quell'evento l'esecuzione dal vivo del brano acquisisce una gravità differente, diventando la riaffermazione pubblica di quel legame. La concretezza di tale sentimento trova riscontro in atti privati documentati. Fred aveva promesso al figlio Jackson un viaggio in motocicletta per festeggiare il suo 13esimo compleanno. A causa della morte improvvisa, la promessa sembrava destinata a rimanere incompiuta. E in sua vece, proprio il giorno di quel compleanno, Bruce Springsteen si è presentato alla porta della famiglia a bordo della sua moto, con lo scopo preciso di onorare l'impegno preso dall'amico defunto. Sulla base di questi elementi, Because the Night rimane un caso di studio di grande interesse. Documenta come un frammento musicale scartato per ragioni di coerenza estetica dal suo autore principale possa trovare la propria forma definitiva attraverso la sensibilità di un interprete completamente diverso. Mette inoltre in luce l'intuizione di un produttore capace di operare oltre le categorie convenzionali, coniugando l'impalcatura melodica classica di Bruce Springsteen con il rigore d'avanguardia di Patti Smith.

0: E insomma, Because the Night, un brano che per molti e molte rappresenta moltissimo. Patti Smith, le dedichiamo l'ultima mezz'ora di programmazione della lunga estate cult, la fascia culturale estiva di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30 che sono imminenti, perché insomma sarà lei protagonista del nostro concerto al Castello Sforzesco del 29 di luglio, che è uno degli appuntamenti per celebrare i nostri 50 anni. Grazie Nicola Vecchia allora per un altro episodio di PS Songs, e abbiamo il tempo però, prima di dare la linea alle notizie e di ascoltare il brano diciamo conclusivo della nostra fascia culturale, abbiamo il tempo per segnalarvi alcuni appuntamenti sempre musicali. E allora Giorgio e Giorgia hanno selezionato alcune cose che potrebbero interessarvi. Giorgia.
1: Stasera abbiamo Caparezza al Parco della Musica di Segrate, che torna sulle scene dopo un'assenza di quasi 4 anni a causa di un acufene e una progressiva perdita dell'udito.
0: Eh sì, poverino.
1: Però insomma non si è lasciato abbattere, soprattutto con il suo ultimo album Orbit Orbit, uscito lo scorso ottobre e che recentemente ha vinto il premio Tenco proprio come album dell'anno 2025. Ricordiamo che il tour che attualmente sta facendo sostiene Emergency, quindi presente a ogni concerto ci sarà un disegnatrice o un disegnatore. Per il concerto di stasera il fumettista Matteo De Longis per realizzare un'opera che sarà poi messa all'asta per la ONG.
0: Bene, bravo Caparezza come sempre, tante volte è venuto a trovarci, gli mandiamo un abbraccio. Questa sera dunque...
1: Per il concerto di stasera il fumettista Matteo De Longis per realizzare un'opera che sarà poi messa all'asta per la ONG.
0: Bene, bravo Caparezza come sempre, tante volte è venuto a trovarci.

0: Noia in concerto alle 21.30, per finire poi con Bugugate, provincia di Varese.
1: Bugugiate. Perdonami, perché sennò gli ascoltatori di Bugugiate, che sicuramente ci sono, si imbizzarriscono. È un nome difficile, bisogna dirlo, e tu sei veneto, non lombardo, quindi non potevi sapere che Bugugiate. Per cui adesso poi andiamo a vedere perché si chiama così. Okay. Cosa succede a Bugugiate?
0: A Corte Caffi avremo musica nelle residenze storiche con Zigoina und Tangos. Questo lo pronuncio.
1: Hai visto? Hai visto che c'era l'annuncio per Giorgio?
0: E Duo Gardel, musiche di Brahms, Piazzolla, Gardel, Ubay, Galliano e Rachmaninov.
1: Ok, ti aggiusto un po' le pronunce dei compositori. È Galliano, Gardel e Rachmaninov. Ecco, per cui lo faccio con grande affetto. Insomma,
0: certo.
1: Con grande affetto, era un annuncio complicato.
0: Mi metto gli accenti.
1: Cioè, tra Bugugiate e i compositori, in effetti era un percorso irto di ostacoli, ma ripetici il nome del gruppo che pronunci così bene, visto che sei mezzo tedesco.
0: Zigeuner und Tangos.
1: Ma è meraviglioso. Che accento. E noi adesso, ringraziando Giorgio e Giorgio, che piano piano ci aiuteranno sempre più a fare questa trasmissione, vi lasciamo, come abbiamo fatto anche in altre puntate, facendovi ascoltare un brano di Marta Del Grandi, che aprirà e chiuderà il concerto di Patti Smith del prossimo 29 luglio. In realtà c'è un'altra cosa che vi volevo raccontare, ma non so se faccio in tempo, sinceramente, a raccontarvela. Sarebbe bello, forse, però appunto preferisco far parlare la musica di Marta Del Grandi, You Could Perhaps, appunto, anche lei era in dubbio quando ha scritto questo brano. Noi ci sentiamo domani, se vorrete. Ricordate che potete ascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare, tra l'altro con il nuovo nome, il nome estivo, La lunga estate cult, ci trovate proprio in testa ai podcast che potete riascoltare. Domani saremo ancora qui con una quantità di argomenti imbarazzante, quindi grazie a Giorgio, a tutti quelli che ci hanno ascoltato, Antonio Serra, a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. A risentirci domani, fra poco ci sono le notizie, adesso veramente Marta Del Grandi.
0: Grazie.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Popolare Network.
2: Il governo va avanti, non ci fermiamo. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale, dall'esecutivo si predica calma, non ci fermiamo, dice il ministro Ciriani. Sulle preferenze se ne riparla al Senato, ma il no dei franchi tiratori all'emendamento lascia scorie profonde a destra, un segnale soprattutto a Meloni, che ora non esclude più nulla. Si scrive disagio giovanile, si legge Maranza, le norme contro i minorenni del nuovo DDL sicurezza vanno dal fermo preventivo al divieto di aggregazione. Il nemico sociale del governo sono ancora una volta i ragazzi, preferibilmente di seconda generazione. Donald Trump minaccia di intensificare ancora gli attacchi contro Teheran, distruggeremo le centrali elettriche e i ponti iraniani, dice, come nelle prime fasi della guerra. L'obiettivo è forzare l'Iran nei colloqui in corso. L'Italia nel picco della terza ondata di calore, con temperature fino a 40 gradi, oggi 8 città da bollino rosso, domani 15, al nord attesi anche violenti temporali, tra cui a Milano. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi e le ordinanze restano inefficaci, nel pomeriggio scioperano i rider. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. L'esperienza di governo va avanti, non intendiamo fermarci. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale sono queste le parole d'ordine che filtrano dall'esecutivo. A rassicurare gli animi, o almeno a provarci, è stato oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, facendo capire che l'emendamento respinto sulle preferenze potrebbe essere discusso di nuovo quando la legge arriverà al Senato. Il no ieri col voto segreto dei 30 franchi tiratori lascia però scorie profonde a destra, una disfatta che interroga in primis Giorgia Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia. Quali mosse ora ha la Presidente del Consiglio mentre alla Camera proseguono i lavori della legge elettorale? Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: Alla premiazione per la cucina italiana, Meloni in giacca bianca è arrivata con un viso parecchio tirato. Non deve essere stata una notte tranquilla, perché probabilmente la spinta iniziale sarà stata quella di sparigliare le carte e aprire una crisi politica. Ma la Repubblica parlamentare in cui le è capitato di essere Presidente del Consiglio non le consente di fare ciò che avrebbe voluto col premierato, chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Se salisse al Quirinale, Mattarella probabilmente le chiederebbe di verificare se sul voto di ieri ritiene di dover andare in Parlamento e vedere se ha ancora una maggioranza. In questo momento probabilmente sarebbe un azzardo, ma è anche difficile pensare che si accontenti solo di un post sui social da cui trasuda tutta la sua rabbia. Chiama la palude quella che è stato un voto parlamentare regolare, una bocciatura arrivata dalla sua maggioranza, a cui aveva trasmesso un diktat: votate le preferenze perché comando io. Ha forzato ed è andata male ciò che le era capitato con il referendum, aveva personalizzato il voto allora, è accaduto anche questa volta. Tre riforme per accentrare il suo potere, tre riforme perse. I colpevoli di averle votato le spalle al momento sarebbero coloro che avrebbero perso di più con questa riforma, forse Forza Italia. Con la riforma al voto oggi Meloni dovrebbe allearsi con Vannacci per vincere, Tajani e soprattutto la famiglia Berlusconi avrebbero avuto tutto da perdere. I deputati di Vannacci alla Camera si fanno sentire, vendono la cara la pelle, provocano. Furgioelli a quanto pare avrebbe citato Hitler in aula, chiedono adesso alla maggioranza di votare il loro emendamento sulle preferenze. Una provocazione anche questa, ma anche la fotografia della difficoltà di Meloni, che tra l'altro ha ottenuto anche il risultato di far arrabbiare le donne di destra. Con questa legge poche sarebbero tornate in Parlamento, chissà se tra i 40 c'è anche un dissenso di genere contro la prima presidente donna che, come dice l'opposizione, non riesce a fare nulla per le donne. Linea allo studio.
2: E dunque forse i deputati di Forza Italia, sul segnale dei Berlusconi, ma anche le parlamentari donne penalizzate dalla nuova legge elettorale, i leghisti o anche qualche deputato meloniano, e caccia ai circa 30 franchi tiratori che hanno voltato le spalle a Meloni. La Presidente del Consiglio, sentivate nel Post, in cui ha espresso tutta la sua amarezza, ha detto che ha vinto la palude. Chi sono i deputati allora che hanno votato no alle preferenze? Sentiamo Flavia Perina, giornalista della Stampa.
1: Chiunque può averlo fatto, nel senso che la norma sulle preferenze è invisa a quasi tutti quanti i parlamentari. Tutti sono entrati in Parlamento, sono stati rieletti magari anche più volte sulla base di meccanismi differenti, la fedeltà ai leader, la capacità di costruirsi una posizione interna nel partito. Nessuno aveva voglia di andare a una campagna elettorale per preferenze, anche se edulcorata da una norma che obiettivamente di preferenze vere c'era poco dentro questa norma. Alla fine passavano i capolista per quasi tutti i partiti, passavano i numeri due e forse il 10-15% della platea dei parlamentari sarebbe stato eletto con le preferenze. Però era una cosa che non piaceva a nessuno, quindi possiamo anche andare a caso, chiunque di Forza Italia, chiunque della Lega, chiunque lo stesso anche nell'area, secondo me, di Fratelli d'Italia. Oggi i giornali dell'area di centrodestra usano le parole badoglio, tradimento, come qualcosa di personale nei confronti della Premier, quindi sicuramente nelle relazioni interne di maggioranza questa cosa avrà un peso enorme.
2: E mentre la discussione alla Camera prosegue, le opposizioni hanno ritirato tutti i propri emendamenti dalla legge elettorale. La discussione è ormai una farsa, dicono. La richiesta è quella al governo di rassegnare le proprie dimissioni al Quirinale. I leader del campo largo si sono detti pronti alle elezioni anticipate. Chiara Braga, capogruppo alla Camera della PD.
4: Noi siamo assolutamente pronti, pensiamo anzi che, come dire, prima si chiude questa stagione di governo fallimentare della destra, meglio è. Ovviamente abbiamo lavorato in queste settimane, in questi mesi, e devo dire anche nella gestione di ieri le opposizioni sono state tutte compatte, a dimostrazione che c'è una volontà e un'assunzione di priorità, di responsabilità, cioè quello di riuscire a mandare a casa questo governo e costruire un'alternativa. Quello di ieri è stato un passaggio su un tema specifico, deve continuare con ancora più forza il nostro lavoro di costruzione dell'alternativa sul programma e sulla costruzione di una coalizione convincente senza veti. Noi sappiamo che ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma siamo fiduciosi di poterlo fare perché ci rendiamo conto che la posta in gioco è altissima. La tenuta delle nostre istituzioni democratiche è più forte di ogni distinguo e io sono convinta che questa è la condivisione, la posizione condivisa da tutte le forze di opposizione che vogliono sconfiggere la destra e dare un altro governo a questo paese.
2: E nella convulsa giornata parlamentare di ieri il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo, insegna all'Università Statale di Milano.
5: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura, l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme, ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
6: Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
5: Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
2: Ora la crisi tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump oggi ha di nuovo alzato i toni minacciando attacchi contro le infrastrutture civili iraniane come nelle prime fasi della guerra. Distruggeremo tutte le centrali elettriche e tutti i loro ponti a meno che non si siedano al tavolo delle trattative, ha detto il presidente statunitense. Nel quarto giorno consecutivo di raid reciproci l'Iran ha fatto un primo bilancio degli attacchi degli ultimi giorni. In quest'ultima ondata di attacchi di Stati Uniti sono morti 30 civili e 7 militari iraniani, mentre sarebbero più di 260 i feriti. La minaccia di Trump di intensificare ancora il conflitto ha l'obiettivo di forzare Teheran nei colloqui in corso. Ascoltiamo su questo Gianluca Pastori, che insegna diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano.
7: Credo ci si trovi di fronte a una fase negoziale caratterizzata dall'uso della forza. Bene o male, il dialogo continua e queste prove di forza fanno parte del dialogo in corso. È un atteggiamento, se vogliamo, molto alla Donald Trump: negoziare da una posizione di forza, non dare mai nulla per scontato. Stiamo negoziando, ma questo non significa che fra di noi non ci sia uno stato di guerra. È una politica trumpiana a cui l'Iran però sembra essersi adattato molto bene. Credo che ancora per parecchio tempo noi dovremmo assistere a questo periodico riaccendersi della violenza. Forse la complessità è proprio questo sovrapporsi, questo intrecciarsi di tavoli diversi. C'è la questione di Hormuz, sicuramente, c'è la questione del nucleare iraniano, c'è la questione a cui gli Stati Uniti sono molto sensibili della capacità missilistica dell'Iran. D'altro canto c'è l'Iran, che ha necessità prima ancora che di riaffermare la propria sovranità e quindi portare avanti il proprio programma nucleare come dimostrazione della propria sovranità, alla necessità di uscire dalle difficoltà economiche in cui si trova oggi.
2: Negli Stati Uniti c'è stata la terza morte causata dagli agenti dell'ICE in meno di una settimana. In Florida un uomo è morto investito da un tir mentre stava scappando dalla controversa Agenzia Federale per l'Immigrazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per sfuggire agli agenti avrebbe attraversato una strada finendo sulla traiettoria del tir. 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Sono definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana assassinata nel 2021 a Novellara, nel Reggiano, per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per due cugini della giovane, 22 anni di reclusione invece per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, verso i quali sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri che vedeva indagato l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L'accusa era concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui alcuni match dell'Inter. Designazioni, era l'ipotesi poi tramontata, legate al gradimento o meno da parte di alcuni dirigenti del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti sportivi. La novità è che si è saputo che anche l'Inter era stata iscritta nel registro degli indagati. Anche per la società però la procura ha disposto l'archiviazione. Infine l'ondata di calore sull'Italia: tra oggi e domani il picco del caldo, con 8 città in bollino rosso che domani diventeranno 15. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi con le ordinanze regionali che si dimostrano inefficaci e oggi in alcune città scioperano i rider di Glovo e Deliveroo. Massimo Alberti.
8: Autostrada Torino-Alessandria, Autogrill. Una lavoratrice fotografa un termometro che segna 50 gradi in cucina. L'ordinanza regionale sul caldo deve essere esigibile. Le nostre categorie hanno fatto oltre 20 segnalazioni e, a parte un caso a Novara dove sono intervenuti i carabinieri sui rider, nessuno è intervenuto, denuncia il segretario CGIL Piemonte Giorgio Raudo. Stesso problema denuncia il sindacato in Veneto. Si lavora in condizioni che violano le stesse ordinanze. Nessuno controlla. USB invita i lavoratori a fermarsi con gli scioperi. Necessario ma una beffa, visto che il fermo dovrebbe essere compensato dalla cassa integrazione. È in questi giorni che emerge come, in assenza di una legge e automatismi, di fatto i fermi per caldo estremo siano confinati a casi isolati. In agricoltura, denuncia il sindacato, si va avanti come nulla fosse, senza rimodulazione dei turni. Così nella logistica, sui cantieri si va in ordine sparso, a Modena la polizia locale a fare i controlli, in Puglia sono stati presentati esposti per garantire l'acqua negli uffici. Se il diritto alla cassa integrazione resta dunque sulla carta, per i rider non è nemmeno su quella. Oggi le consegne saranno ferme in diverse città, tra cui Milano, Bologna, Firenze. Trattandosi di lavoratori formalmente autonomi, non hanno alcun diritto, nonostante alcune ordinanze regionali abbiano allargato le regole anche alla loro categoria. Ma se non lavorano, non guadagnano, diventando ancora il simbolo più evidente di un sistema crudele che costringe a scegliere tra salute e reddito poco, dove le tutele sono vaghe, blande, senza che ci sia la seria preoccupazione di farle rispettare.
2: E le previsioni del tempo dicono che oggi si prevedono temperature fino a 40 gradi, soprattutto al centro-sud, attesi però anche violenti temporali e grandinate al nord, tra cui a Milano tra il pomeriggio e la sera. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Alessandra Tommasi e Diana Santini. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
12: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16.50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16.58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
13: Dove si va in vacanza?
14: Prima tappa Brico Ok. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
13: E poi in viaggio?
14: No, in giardino. Con gli sconti Brico Ok la vacanza ce la portiamo in casa.
13: Riposo vero?
14: Fatica zero.
13: Brico Ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
15: Brico Ok, più vicino a te.
16: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
17: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20.30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
16: Istituto Confucio.unimi.it.

Buongiorno ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, ciao da Nicolo Vecchia. La musica, anche oggi, dalle 12.45 alle 14.30 vi accompagnerà con la mia conduzione. Spero quindi di tenervi compagnia nel modo migliore, magari durante la vostra pausa pranzo, quello che state facendo. Tante canzoni, poche parole e un ritmo giustamente placido, visto anche il caldo pure di oggi. E quindi in questa prima parte in particolare staremo sulla musica italiana, un po' di canzoni, una manciata di canzoni che in parte sono nuove, in parte non molto, in parte hanno a che fare anche con i recenti risultati delle targhe Tenco, che vedono votare molti giurati, tra cui anche il sottoscritto, e recentemente sono state assegnate appunto i premi per il miglior disco in dialetto, la migliore opera prima, la migliore canzone dell'anno. Alcuni risultati a fine del conteggio dei voti, insomma, mi hanno soddisfatto, altri un po' meno, e quindi magari ve lo racconto comunque en passant. E partiamo proprio con una canzone di un disco che personalmente avrei visto molto bene come vincitore del referendum, diciamo, sulla miglior opera prima, perché questi ragazzi siciliani che si chiamano Santa Marea, secondo me, hanno fatto con Anime Storte un disco molto bello, ma li vedo proprio interessanti come opera prima, come esordienti, perché credo che abbiano ancora molte altre cose da dire dopo aver pubblicato questo esordio, Anime Storte. Una voce in particolare davvero straordinaria. Ci ascoltiamo una canzone che si chiama Non ci siamo solo in primavera, essendo noi d'estate. Mi sembra comunque un'osservazione adatta e auspicabile per il momento. Quindi amiamoci tutti quanti, non soltanto in primavera, soprattutto con i Santa Marea.

Erano i Santa Marea, il loro disco si chiama Anime Storte. Se non l'avete ascoltato, io ve lo consiglio. Se volete, se cercate Santa Marea tutto attaccato sulla barra di ricerca del sito radiopopolare.it, troverete anche una bella intervista fatta da Dario Grande e Elisa Graci nel corso della stagione di Volume, perché sono passati a trovarci, così come è passata a trovarci diverse volte Emma Nolde, e anche in questo caso, se volete, potete trovare diversi contenuti sul nostro sito. E Emma Nolde, sempre parlando delle recenti Targhe Tenco, invece ha, secondo me molto giustamente, vinto il premio per la migliore canzone con il disco Quello che deve essere sarà, con la canzone appunto Quello che deve essere sarà, che ci ascoltiamo immediatamente.

migliore canzone dell'anno, questa di Emmanold, è quella che deve essere, sarà, secondo i giurati che hanno votato per le Target Enco. Un disco che ho sentito recentemente, che mi è piaciuto molto, si chiama Sincero, con anche il punto esclamativo, ed è stato firmato da un cantautore che si fa chiamare Raresh. Anche in questo caso, mini live, intervista fatta a volume recentemente, quindi la potete trovare sul nostro sito. Questa canzone si chiama Robina.

La conduzione musicale di oggi sulle frequenze di Radio Popolare. Ancora un saluto da parte di Nicolò Vecchia. Dopo Robina di Raresh, dal disco Sincero, è arrivata direttamente senza farsi annunciare Ricordo Tattile, che è una delle canzoni secondo me più belle del disco, per me più bello, dell'ultimo periodo in Italia, Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone. In questo caso proprio la mia personale delusione, il fatto di aver vinto, di aver visto, scusate, Andrea Laszlo De Simone arrivare secondo come miglior disco dell'anno nelle targhe Tenco, soltanto di un voto davanti il disco di Caparezza, che secondo me non stava sullo stesso livello di Una lunghissima ombra di Andrea Laszlo De Simone. Ricordo Tattile è una canzone che spero possa far venire voglia a qualcun altro di scoprire questo disco, questo lavoro, questo lavoro concettuale molto ricco, molto articolato di Andrea Laszlo De Simone, accompagnato poi da canzoni splendide come questa che abbiamo sentito. Ve lo devo dire anche questa volta, forse sì, Andrea Laszlo De Simone, se cercate sul nostro sito trovate una lunga intervista che ho realizzato proprio con questo cantautore pieno di idee, di creatività e anche di poesia dentro. La prossima canzone invece si chiama Potevamo fare schifo insieme, una canzone di Sarafine.

dopo Sarafine è arrivata anche la nuova canzone della Niña, Rareke, un brano che rimane nel solco del suo desiderio di interpretare le sue radici in musica, ma con un approccio contemporaneo che si percepiva anche in questa nuova canzone. E la contemporaneità ha più volte incrociato le radici della canzone napoletana, e in sottofondo è già partita una canzone che fa questa cosa in maniera mirabile, come hanno sempre fatto gli Alma Megre.

Dagli Alma Megretta siamo passati ai Subsonica con una delle canzoni del loro nuovo disco Terre Rare, Al Confine, su cui vi inizio a salutare perché dopo ne arriverà ancora un'altra di un gruppo, il Casino Royale, che hanno da poco suonato proprio insieme ai Subsonica in un incontro molto bello. Poi ci ritroviamo dopo l'intervallo pubblicitario.

13:33 minuti in questo momento, dopo una prima parte tutta dedicata alla musica italiana, conclusasi con la sopra Qualcuno ti ama di Casino Royale. Penso anch'io che sia un pezzo fighissimo, come ha scritto qualcuno al 331-6214013. Abbiamo ripreso invece con una cantautrice australiana, con la sua nuovissima canzone appena uscita ieri. Lei si chiama Julia Jacklin e il singolo che abbiamo ascoltato era I Wish, che è una nuova canzone da un disco che ancora deve uscire, che arriverà a fine estate, il 25 di settembre. Il titolo sarà The Jam, mentre invece è già uscito disco che si intitola Masks Off, via le maschere, ed è il disco di Jesse Wells, che per certi versi cerca di riprendere una tradizione molto radicata nella musica americana di musica politica, di musica d'impegno, un folk il suo, che spesso e volentieri prende spunto, forse volentieri non tanto, prende spunto dalle cose che succedono nella cronaca politica del suo paese e quindi effettivamente spesso sono degli argomenti poco piacevoli per lo stesso cantautore. Una delle canzoni che lo ha fatto conoscere si intitola No Kings, evidentemente direttamente collegata anche alle manifestazioni che ci sono state con lo stesso slogan per rifiutare l'approccio appunto da re di Donald Trump rispetto alla politica, al congresso statunitense, eccetera eccetera. Masks Off è una raccolta di canzoni che in buona parte non sono le canzoni un po' instant che lui compone, condivide attraverso i social proprio per fare un commento in musica, un commento militante in musica di quello che succede. C'è ad esempio una canzone ben riuscita che è Join Ice, evidentemente non il ghiaccio, ma la milizia anti-immigrazione che in particolare sotto il governo di Trump sta assurgendo sempre più spesso e sempre in maniera più drammatica agli onori della cronaca. Però ci sono anche altre canzoni, io credo molto ben riuscite. Una di queste parla di Siddhartha, lui è Jesse Wells.

E questa era Jesse Wells con una delle sue canzoni, una delle sue tracce da Masks Off. Il pezzo in particolare si chiamava Siddhartha. E se c'è qualcuno che ha insegnato il mestiere a molti dei songwriter americani di oggi, è Townes Van Zandt.

Molti di voi l'avranno riconosciuta, Deja Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, dal disco che porta il medesimo titolo, arrivata subito dopo Fare Thee Well, Miss Carousel di Townes Van Zandt, disco omonimo, Townes Van Zandt 1969, mentre invece l'anno dopo usciva Deja Vu. E nel 2008 invece usciva il disco da cui arriva la prossima canzone, che però arriva da una band che sicuramente, soprattutto Crosby, Stills, Nash & Young, li ha ascoltati parecchio. Sono i Fleet Foxes, dal loro omonimo disco. Questa è la celebre, almeno per una certa nicchia, Blue Ridge Mountain.

Blue Ridge Mountains da un disco monumentale uscito nel 2008 dei Fleet Foxes, copertina meravigliosa, tutto bello di questo disco e anche questa canzone credo che rientri nell'ambito del tutto molto bello, ma volevo affiancarle una canzone che ci riporta alla prima parte della conduzione di oggi in italiano di Martino con L'oro del fiume, poi un piccolo intervallo pubblicitario e poi l'ultima parte della conduzione di oggi.

0: Angelique Kidjo torna a Milano col suo nuovo Pop Tour.
1: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
0: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28. È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

4 minuti dopo le 14, siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. Ancora un saluto da parte di Nicola Vecchia. L'ultima parte della conduzione di oggi, Roberta, hai capito benissimo, è assolutamente Fatoumata Diawara con una delle canzoni del suo nuovo disco Massa, in particolare Tati Bakary, che è una canzone dedicata al padre Siné Bakary Diawara. Fantastico concerto a Bergamo, ci scrive sempre Roberta parlando di Fatoumata, che però lasciamo per proseguire in un'ultima parte in cui cercherò di saltare da una parte all'altra del mondo per arrivare alle 14.30, quando poi prenderà la linea Dario Grande con Almendra. La prossima traccia ci porta verso la Turchia, ci porta anche in realtà verso l'Olanda, ma poi ve lo spiego meglio. Loro sono gli Alcingun, anche loro recentemente passati dalle nostre parti, da Milano in particolare per un concerto. Nerede Zinsen è una delle tracce del loro ultimo album, Garip.

taking my time. Dopo gli Alcin Gun con Nera Disinsen abbiamo ascoltato Today is Another Day, che è una traccia che arriva da un disco che già vi avevo fatto ascoltare credo ieri o l'altro ieri, già non me lo ricordo più. I Pigeon, che sì, hanno sede in Gran Bretagna, così come gli Alcin Gun hanno sede ad Amsterdam, ma il loro mondo musicale è certamente legato alla musica africana. In particolare il frontman, il cantante e anche colui che scrive tutti i testi delle canzoni, Falle Nioke, arriva dalla Guinea e la sua influenza, diciamo, sul suono della band è molto evidente. Il prossimo pezzo ci porta invece verso il Brasile, ma anche verso, ancora in parte verso l'Africa, ma anche verso l'Europa. C'è l'incontro tra Seu Jorge e le Zap Mama, che da tanto che non ascoltiamo, almeno personalmente non mi capita di mettere in onda da un po'. Sul nuovo disco di Seu Jorge, The Other Side, c'è un brano in collaborazione appunto proprio con le Zap Mama, Far From The Sea.

0: Seu George insieme a Les Amama con Far From The Sea dal disco The Other Side, appena pubblicato da parte di Seu George. Però avendo ritrovato questo gruppo nella memoria, mi è venuta molta voglia di farvi ascoltare una vecchia canzone delle Zeb Mama dal loro disco del 1991, che si chiamava così come il gruppo. Questa è Take Me Coco.
1: Stem, toi coco, toi coco, stem, stem, stem, stem, toi coco, toi coco. Stem, toi coco, toi coco, stem, stem, stem, stem, toi coco, toi coco.

Quando usciva questo disco dell'Esamma, era il 1991 e praticamente il gruppo era proprio appena nato dall'iniziativa di Marie Dawn, di padre belga e di madre congolese. Poi il successo, se tale lo vogliamo chiamare, è arrivato in particolare con dischi successivi. Io mi ricordo un disco che si chiama Amazon, che forse è quello che ha ottenuto maggior richiamo, anche il disco precedente Seven del 1997. Abbiamo quasi esaurito il tempo a nostra disposizione. Io volevo farvi ascoltare un'ultima canzone che arriva da un disco sempre che arriva dall'Africa, da Vasis Diop, quindi artista senegalese. Questo è il suo disco Toxu del 1998, Everything is Never Quite Enough. Vi lascio con queste note per darvi appuntamento a domani dalle 12.45 alle 14.30, sempre con la conduzione musicale del primissimo pomeriggio. Tra poco arriva Almendra con Dario Grande. Ciao da Nicola Vecchia.

Ed eccoci, eccoci, eccoci, ormai ci siete abituati a questa sigla, la sigla di Almendra, 14 e 32 minuti, mercoledì 15 luglio, siamo pronti a cominciare con insomma questi pomeriggi super estivi, quelli di Almendra che vi tengono compagnia qui su Radio Popolare dalle 14.30 alle 16.30, due ore con me, Dario Grande con voi, insomma come al solito in queste due ore un sacco di musica da ascoltare, chiaramente tra novità ma anche così un po' di estive del passato, brani che ci sanno di estate e non solo, perché in questo spazio anche un po' di news, un po' di notizie che, di cose che accadono durante queste settimane di luglio, di questo luglio caldissimo, e poi degli ospiti, dei collegamenti, delle interviste. Oggi un paio di appuntamenti interessanti da segnalarvi, e in particolare alle 15 circa, anzi alle 14.50 alla fine abbiamo anticipato un po', quindi tra meno di 20 minuti, il primo ospite, Federico Baccini, lui è un nostro inviato a Bruxelles e ci collegheremo con lui perché è stato lo scorso weekend a un festival dal nome Lesemo, un festival tra l'altro a sfondo molto impegnato diciamo su tematiche green legate alla sostenibilità. Lui è andato a questo festival e ha intervistato una giovane band emergente belga, Dina Lewis and the Soul Caravan, quindi ha intervistato la band per noi e prima lo sentiamo così per farci raccontare un pochino anche così il dietro le quinte del festival, ma anche insomma i gruppi oltre a quelli che a quello che ho appena citato che ha visto durante questo bel weekend a Bruxelles. Poi alle 15.30 un altro collegamento, quello con Alta Fedeltà, una delle più belle secondo me pagine Instagram dedicate alla divulgazione musicale e in particolare alle novità musicali. Oggi con Saverio proprio di Alta Fedeltà, sei dischi di protesta usciti nel 2026 e in particolare ne approfondiremo un paio. E poi insomma si va avanti, un altro degli appuntamenti ormai diventati così consueti durante Almendra è quello della battaglia delle band emergenti, quindi facciamo duellare un altro paio di progetti che ci sembrano interessanti, che sono passati nei nostri studi, in particolare durante la trasmissione Volume nella stagione che si è appena conclusa. E poi insomma si parla, se c'è spazio ancora alla fine, un po' chiaramente di mondiali. Ieri c'è stata Francia-Spagna, quindi parleremo un po' invece della partita che c'è stasera, nel caso Inghilterra-Argentina. I contatti sono sempre loro, 331-6214013, cerchiamo di renderla interattiva questa Almendra, quindi scrivetemi SMS, WhatsApp e Telegram, fatemi sapere per esempio se, come al solito, iniziamo così, siete stati a qualche bel concerto ieri sera o andrete a qualche concerto, per esempio Bocca Parezza questa sera, ma ieri c'era, come abbiamo anticipato anche nell'intervista di ieri, Moby al Modena Jazz Open. Questa mattina avevo praticamente le pagine Instagram invase di video di Moby live, e quindi iniziamo così la puntata di Almendra di oggi. Questo è proprio lui, non c'è bisogno di presentare questo brano, direi.

0: Porcelain, il brano che è presente nel disco Play 1999, che a quanto pare ha suonato anche ieri Moby, proprio dal vivo al Jazz Open di Modena, festival di cui abbiamo parlato ieri proprio con il direttore artistico Marco Broll, che salutiamo nuovamente. Porcelain, insomma, brano che ci stava proprio per iniziare, anche perché mi ha sempre dato così questo effetto un po' rinfrescante, che soprattutto in questi giorni in cui ci sono tipo 38 gradi a Milano di sicuro fa piacere. Ma attenzione, puntata interattiva oggi, perché non l'ho detto, ma in studio non sono da solo, soprattutto per così questo primo quarto d'ora e poi forse ancora un po' alla fine. In mia compagnia due amici, due stagisti arrivati da poco a Radio Popolare, stagisti non purtroppo di Almendra, ma di Ira Robini per la lunga estate cult, quindi Giorgio e Giorgia. Ciao ragazzi, benvenuti ad Almendra.
1: Ciao Dario, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, ciao Dario.
0: Come state? Come sta andando questo stage?
1: Va bene, ci stiamo ambientando.
2: Esatto, ci piace molto il fatto che sia un ambiente rilassato.
0: Sì, soprattutto tipo... poi d'estate, cioè meno gente in redazione, il clima è...
2: Io avevo paura a mettermi le bermuda, poi ho visto che per fortuna è più
0: no,
2: meno rientra nel dress code.
0: No, no, dai, alla fine... Beh, soprattutto come si diceva, c'è una temperatura tale che anche se uno dice no, no, vabbè, cerchiamo di... fare le persone serie, no, a un certo punto...
1: È impossibile.
0: Sì, è impossibile, ogni così, come si dice, buon proposito va a quel paese. In ogni caso, siete qui per così vedere un po' come funziona questa trasmissione. Tra poco avremo un collegamento, però forse voi scappate per il primo collegamento che facciamo, però ritornerete nell'ultima parte di Almendra, così magari vi faccio mettere anche qualche brano, vi faccio scegliere anche qualche brano, così iniziate insomma così a iniziate a pensarci che musica vorreste mettere nell'ultima parte di Almendra. Noi adesso proseguiamo con un brano nuovissimo che è uscito proprio nelle ultime ore, il ritorno dei Queens of the Stone Age, band che forse conoscete voi ragazzi. Queens of the Stone Age,
1: sì sì,
0: wow, li avete visti magari anche agli IDays lunedì scorso?
1: E questo purtroppo no.
0: Allora, però mi fa piacere che li conosciate. Purtroppo neanche io sono riuscito a vederli all'IDays di lunedì scorso, ma ero riuscito a vederli per fortuna in concerti precedenti. La band è tornata con un nuovo brano. In realtà pochi giorni fa già c'erano così rumors riguardo al fatto che Josh Homme, il cantante, il frontman della band, abbia così registrato una sorta di duetto un po' bizzarro con Shania Twain, che è insomma una musicista americana molto, molto nota, insomma una sorta di star del country pop. Quindi notizia particolare, oggi esce questo nuovo brano intitolato Easy Street, il loro primo inedito da In Times New Roman, che era il disco del 2023, quelli avevo visti proprio in occasione di quel tour, quindi un paio di anni fa qui a Milano quando avevano suonato. Ma per non divagare, allora, è un brano che parte da una chitarra acustica, insomma, diverso dal sound pesante che magari ci si aspetterebbe dalla band di Josh Homme. Accanto a lui c'è anche Nikki Lane, cantautrice americana, anche in questo caso chiaramente sul filone country rock. Quindi un ritorno che così può essere particolare, e soprattutto lascia, insomma... ci si pone la domanda quanto effettivamente il Catacombs Tour dei Queens of the Stone Age abbia influenzato le sonorità del nuovo disco. Probabilmente parecchio. Ora, prima di farvi ascoltare il disco, o meglio, prima di farvi ascoltare questo brano, una clip audio super esclusiva proprio di Josh Homme, che parla, chiacchiera con il bassista della band, Michael Schumann, che è uno degli altri componenti. Ci sono almeno due componenti della band che assomigliano veramente, hanno un fare veramente vampiresco. Michael Schumann, per farvi capire, è uno di loro, proprio intendo a livello di look. E vi facciamo ascoltare questo breve estratto audio di loro che raccontano un po' il pezzo, come è nato, quindi eccoli che arrivano, John e Michael.
3: Easy Street, I was actually recorded at Shangri-La in Malibu, Rick Rubin's place. I seem to recall that session being almost a demo-ish.
0: Easy Street è stata registrata allo Shangri-La di Malibu, lo studio di Rick Rubin.
4: I was in the UK, or I was touring something, and you sent me these three songs.
3: What else was on there? It was a...
0: Se ricordo bene, quella session era quasi una session di demo per In Times New Roman. Sì, lo era. Mi ricordo che tu eri già via nel Regno Unito, in tour o qualcosa del genere. Noi ti abbiamo mandato queste tre canzoni.
3: The claps that are there are not good.
0: Cos'altro c'era? Forse uno dei pezzi che poi è finito su In Times New Roman, ma questa registrazione è proprio quella di allora. Non è stata fatta con il click, e sapete già che io non amo suonare con il metronomo, quindi il pezzo rallenta e accelera naturalmente. I battiti di mano che si sentono sono perfetti, però secondo me aggiungono qualcosa. Non sono brutti, anzi, credo che aggiungano un elemento umano, quel battito un po' casuale che va dove vuole lui. E poi quelle registrazioni sono state fatte senza l'idea questa finirà su disco. Eh sì, è una cosa bellissima, perché quando non pensi devo superare questo esame, succede qualcosa di diverso, sei più rilassato, provi cose nuove, ti prendi dei rischi. È una canzone un po' buffa in un certo senso, fa ridere perché fa male perché fa ridere. È seria, ma allo stesso tempo è divertente. La voce è stata registrata quasi come se fosse solo una prima prova, pensando poi la rifacciamo, ma alla fine è proprio quelle imperfezioni l'hanno resa imbattibile. E poi io adoro Nikki Lane, la sua voce è incredibile. È una di quelle cantanti che riescono a fare tutto buono al primo take. È stato bellissimo avere la sua voce nel pezzo, una voce femminile davvero caratteristica. Ha un po' il timbro di Wanda Jackson. Sì, ha quella ruvidità, sembra quasi che abbia un pacchetto di Marlboro incastrato in gola, anche se credo che lei non fumi nemmeno in realtà. No, non fuma proprio. No, infatti, però sembra così. E a me non importa, semplicemente quella ruvidità naturale. La mia voce a volte può essere molto morbida, mentre la sua è più aspra. Così si ribalta completamente l'equilibrio sonoro del pezzo. Poi, naturalmente, Troy ha registrato quelle parti con Lebo, praticamente in una sola take, e ci ha aggiunto le armonizzazioni. E bisogna ricordare che allo Shangri-La tutto questo era ancora soltanto uno schizzo, un'idea. Quindi tutte e due le parti di Lebo le suona lui. Ed è fantastico perché le due linee non sembrano nemmeno preoccuparsi l'una dell'altra. Lui sta semplicemente suonando in quella modalità. È impressionante quanto tutto quello che fa sembri naturale. La cosa divertente è che Dean nel frattempo sta suonando tutte queste piccole parti di tastiera davvero sottili. Dean è fondamentale e quelle tastiere mi hanno ricordato anche i Win. Non ricordo quale canzone fosse, ma ce n'è una molto vecchia in cui durante una parte alle tastiere si sente uno dei fratelli Win girarsi verso l'altro e dirgli semplicemente «Ti voglio bene, amico». È un momento che mi è sempre rimasto in testa. E in fondo il mio sogno è sempre stato che i Queens of the Stone Age fossero un po' la nostra versione dei Win.

0: E così, questa era Easy Street, il nuovo brano uscito proprio oggi dei Queens of the Stone Age, quindi chissà che la band non stia per tornare, insomma, con un nuovo album, quello che sarebbe il seguito di In Times New Roman e quindi il nono disco dei Queens of the Stone Age, la band di Josh Homme. Fatemi sapere al 331-6214013 cosa ne pensate di questo ritorno e noi, come anticipato, alle 14:50 abbiamo il primo ospite della puntata di Almendra di oggi, ovvero Federico Baccini direttamente da Bruxelles. Ciao Fede, ci senti?
1: Ciao Dario, sì, mi sento,
0: Ciao.
1: un ascoltatore e l'ascoltatrice.
0: Buongiorno, benvenuto qui ad Almendra. Sei a Bruxelles tu, vero?
1: Sì, sono a Bruxelles in questo momento.
0: Attualmente a Bruxelles. Allora, come anticipavo brevemente a inizio puntata, tu sabato e lo scorso weekend sei stato a un bellissimo festival proprio lì dalle parti di Bruxelles che si chiama La Semo, uno dei primi festival al mondo a ricevere una particolare certificazione, anche Green Key, con tutta la sua impegno appunto a livello ambientale, sostenibilità ambientale e sociale. Quindi, dai, raccontaci un po' prima di ascoltare quella che poi è stata l'intervista a una band che era lì, com'è stata come esperienza, com'è stato questo festival?
1: È stato un festival veramente molto bello perché, appunto, come ricordavi, mette proprio al centro la sostenibilità. Tra l'altro, il nome La Semo, che è un nome strano, è la sua origine è della parola esperanto, appunto, La Semo, staccato, che vuol dire il seme. Quindi, un po' l'idea di utilizzare, insomma, di favorire iniziative positive, far crescere qualcosa di nuovo e, soprattutto, appunto, il seme, la sostenibilità ambientale, ma anche sociale. I prezzi sono tutto sommato molto accessibili e, soprattutto, ci sono molte riduzioni, insomma, cercano di favorire la presenza di famiglie, di qualsiasi tipo di persone. È stato un festival quindi
0: Certo.
1: molto bello, anche perché oltre che festival musicale è stata una giornata, in realtà un weekend intero, sono andato solo un giorno,
0: Sì.
1: era veramente pieno di attività, anche oltre quelle musicali, arti di strada, circo. È stato veramente un ambiente molto positivo e il fatto appunto di avere la Green Key dal 2017, questo riconoscimento appunto per la sostenibilità e per il turismo sostenibile, lo dimostrava, insomma, qualcosa appunto, tutta la questione appunto dell'alimentazione sostenibile, a chilometro zero, la questione
0: Certo.
1: dei bicchieri riutilizzabili, di zero plastica, totalmente zero plastica, zero fumo, insomma, metteva molto la possibilità a tutti di sentirsi accolti e veramente c'era chiunque lì, dai bambini piccolissimi anche di pochi mesi fino a ragazzi, insomma, ventenni, trentenni e anche alcuni un po' più aged, tra gli altri c'era insomma, c'erano, come dire, anche me, insomma, persone fan di metal, rock, insomma, è stata
0: Tutti i
1: una
0: generi.
1: bellissima esperienza, tutti i generi, davvero.
0: Certo. Ascolta, tra le cose più interessanti a livello musicale, ma a questo punto anche no, mi hai detto che c'era un po' di tutto anche ben oltre la musica, cosa hai visto, in cosa ti sei imbattuto?
1: Sì, appunto, sono state un paio di esperienze abbastanza interessanti di circo, veramente degli artisti di altissimissimo livello,
0: Cavolo.
1: davvero, e poi DJ set comunque di un certo livello, sì, un po' più intimi nel bosco, appunto, non l'ho detto, ma questo festival è interamente in un bosco a una quarantina di minuti da Bruxelles e
0: Bellissimo.
1: quindi anche DJ set più intimi all'interno appunto di piccole radure o veramente altri molto molto grandi e poi concerti come quello di Dina Lewis and the Soul Caravan che poi dopo per Radio Popolare appunto ho avuto l'opportunità di intervistare.
0: Ecco, esatto, sei riuscito a intrufolarti nel backstage per fargli qualche domanda che tra poco andiamo ad ascoltare, ma due parole proprio sul loro live, com'è stato assistere. Che poi tra l'altro loro sono tanti, cioè una band tipo di 11 elementi, vero?
1: Esatto, sono due voci, appunto Dina e Luis, e poi sono altri 9 musicisti, una sezione fiati molto corposa, e lo stesso fondatore della band che sentiremo poi fra poco, Antoine Dawas, è un trombettista, un'energia pura, fondamentalmente lo sentiremo poi
0: Sì,
1: nell'intervista, loro
0: sì, sì, sì.
1: puntano molto molto molto sul live, quella è la loro caratteristica principale, quindi lo sentiremo, non è nostalgia, ma è portare qualcosa di nuovo anche in questo genere che oramai è intergenerazionale.
0: Esatto, e allora direi che andiamo ad ascoltare la tua intervista ai Dina Lewis and the Soul Caravan, questa grande formazione che in realtà ha pubblicato da poco il primo album, quindi emergente ma già suona su palchi assolutamente importanti e interessanti. Quindi la voce che sentirete adesso è proprio quella di Federico Baccini che intervista la band. Grazie mille Fede, speriamo di risentirci per altre situazioni simili in giro per l'Europa, dai!
1: Sì, assolutamente. Grazie mille a te e buon lavoro, buon pomeriggio.
0: Grazie mille, a presto. Ciao Federico Baccini. Ecco l'intervista tua, tra l'altro, proprio a Dina Lewis and the Soul Caravan.

0: Com'è nato il gruppo Dina Lewis and the Soul Caravan?
1: Il gruppo è nato nel 2020.
2: Il gruppo è nato nel 2020, durante il lockdown. Avevamo bisogno di immaginarci qualcosa di festoso per ritrovarci e riallacciare i contatti durante la fase di allentamento delle restrizioni. È nato in modo del tutto insolito e abbiamo messo insieme un gruppo da zero in pochissimo tempo. Abbiamo attinto al repertorio soul, da Aretha Franklin a Stevie Wonder, e avevamo anche alcuni brani originali. Abbiamo fatto un primo spettacolo dal titolo Soul Caravan, che è andato alla grande. L'abbiamo portato in strada per andare incontro alla gente. Ci siamo resi conto che questa musica parlava a tutte le età e che c'era davvero qualcosa di profondamente umano in questo progetto. Così abbiamo tutti voluto continuare, comporre le nostre canzoni e formare il nostro gruppo. Per fare tutto questo ci sono voluti alcuni anni, prima per costruire il nostro repertorio, poi per scegliere il nostro nuovo nome, Dina Lewis and the Soul Caravan. C'era bisogno di tempo per fare le cose con un po' più di profondità, perché è vero che durante il lockdown tutto è andato molto di fretta.
0: Qual è lo spirito che anima il primo album appena pubblicato?
2: C'è soprattutto gioia. Il primo brano si intitola proprio I Feel Happy. Poi c'è Coming Around, un altro brano sull'entusiasmo e sul piacere di mettersi in gioco. È un piccolo album di 5 brani. Ogni brano è un po' come un quadro. Ci sono passaggi più funky, altri più soul, più intensi, più tristi, più tormentati. C'è una ballata che si intitola Sun After Rain, che è una canzone di speranza. Quindi sono 5 quadri molto diversi tra loro, ma lo spirito che accomuna tutto questo, il motivo per cui abbiamo messo insieme queste 5 canzoni, è davvero una ricerca stilistica, trarre ispirazione dagli anni 60 e dalle origini del soul, per poi trasformarle a modo nostro, per esprimere chi siamo e qual è il nostro stile. Alla fine, è un po' il riflesso di tutto il percorso che abbiamo fatto fin qui.
0: Si parla spesso della nostalgia del soul, voi invece date l'impressione di volerlo far vivere nel presente. E come vivete voi questa tensione?
3: Attraverso il tempo, la soul si trova partout, même dans la musique moderne.
2: Il soul si ritrova ovunque, anche nella musica moderna si ritrovano elementi di soul. È una musica che attraversa le epoche. In ogni caso, non si tratta di una lotta per mantenere viva questa musica, perché lo fa da sola in modo naturale. Se si ascolta con un po' di attenzione, c'è sempre un po' di soul ovunque. È l'anima, e dunque si ritrova in molti stili.
3: La soul c'è l'anima. Quindi, on trova ça dans beaucoup de stili.
1: Oui, c'est une musique qui recherche aussi.
2: È anche una musica che non cerca specificamente di essere bella. Le voci dei cantanti soul non sono sempre pulite. Se ascolti Al Green o Ann Peebles, a volte si sente anche un lato più grezzo, che ha ispirato moltissimi altri generi musicali. C'è un lato vintage, perché noi lo facciamo con il piacere di ritrovarci in 11 sul palco e di suonare alla vecchia maniera. Oggi non si fa poi così tanto. Ma il soul non ha mai smesso di esistere. Ci sono tantissimi gruppi ed etichette soul in giro. Anche in Italia, per esempio, c'è un'etichetta fantastica che si chiama Record Kicks. Saremmo felici di lavorare con loro. Hanno pubblicato tanti album soul bellissimi. Quindi sì, c'è un certo piacere nel suonare alla vecchia maniera, ma non direi per questo che stiamo seguendo un approccio storico. Perché sono le nostre canzoni, i nostri testi, che raccontano cose attuali. D'altronde, ci sono molte preoccupazioni che attraversano le epoche e le belle canzoni toccano tutti. Si possono riscoprire 50 anni dopo e il testo parlerà ancora allo stesso modo. Credo che ci sia qualcosa di universale nel soul.
1: Tutto autant parler, je crois qu'il y a quelque chose d'universel.

0: Il soul dunque è una musica che attraversa le generazioni. Secondo voi cosa può raccontare ancora a quelle più giovani?
1: Oh là là, pour moi, c'est la soul, c'est des messages d'amour, c'est des messages de liberté, de partage.
2: Per me il soul è un messaggio d'amore, di libertà, di condivisione, di unione, di accettazione dell'altro. È un po' tutto questo. E penso che ci siano comunque molti giovani oggi che la pensano allo stesso modo. Per me si tratta semplicemente di continuare a trasmettere questa energia. È questo che fa sì che l'amore continui a crescere. È bello mostrare questo alle giovani generazioni. Molti ci dicono che sono venuti a vedere il loro primo concerto con musicisti veri, senza DJ, senza computer, senza basi registrate. Ed è davvero bello sentirlo. Vedere questa generazione commossa da concerti interamente dal vivo. Perché oggi, con l'autotune e tante altre cose digitalizzate, le nuove generazioni a volte pensano che la musica sia fondamentalmente solo quella cosa lì. Ed è proprio questo l'aspetto interessante, uno scontro quasi generazionale. Ai festival si vedono tanti progetti davvero fantastici, ma spesso con uno spettacolo che è sempre uguale a ogni data, perché bisogna impostare le luci, gli effetti di mixaggio, gli effetti sulle voci in un determinato modo. Ma questo quindi significa che ogni concerto è identico agli altri. A prescindere che il tuo pubblico sia di un tipo o di un altro, c'è meno dialogo. Certo, la tua musica può comunque toccare le persone, ma c'è qualcosa che si appiattisce. Si crea una barriera perché la musica si trasforma in una macchina da guerra che va avanti a pieno ritmo. Io, come spettatore, quando vedo concerti come questi, dopo un po' mi distacco. All'inizio sono impressionato dalla tecnica e dalla cura dei dettagli, poi però mi distacco perché si percepisce meno l'emozione della persona che suona e di conseguenza anche la sua fragilità, che invece è proprio il bello del live.
0: Qual è l'ingrediente indispensabile per creare una connessione immediata con un pubblico che ancora non vi conosce?
2: L'ingrediente indispensabile è essere felici, totalmente. E questo si vede sul palco. Siamo in tanti e ognuno vive momenti diversi, ma tutti ci divertiamo, ci guardiamo, ci sono sorrisi, ci sono risate. Si tratta di essere felici e di poterlo condividere. Penso che tutto si giochi nel momento presente. Ogni concerto è diverso. Abbiamo una base ben lavorata e ben solida, ma proprio perché ci lanciamo senza rete, bisogna godersi tutto ciò che accade. E per essere felici sul palco bisogna lasciarsi andare, bisogna accettare le cose così come vengono. Anche il fatto di essere in 11 sul palco aiuta, perché individualmente si corre meno rischi. Da un concerto all'altro ti rendi conto che il gruppo è sempre lì. Che sia io a essere un po' meno in forma, Lewis, Dina o qualcun altro, non importa. Oggi, per esempio, un musicista ha avuto problemi con il treno e ha dormito solo un'ora. Ma è arrivato sul palco e tutto è andato liscio perché c'eravamo tutti. C'è questo aspetto quasi da colonia estiva. Siamo tutti felicissimi di stare insieme. È anche una questione di dinamica di gruppo. In due o tre è tutto molto più intimo. In quattro o cinque cominciano a formarsi diversi poli. In 11 c'è decisamente un'atmosfera festosa in cui tutti sono più rilassati. È vero che esistono anche gruppi di 11 elementi che non vanno necessariamente d'accordo e non funzionano bene. Penso che ce ne siano più di quanto si creda, di quelli in cui ci si rifugia dietro una gerarchia. Per noi invece c'è qualcosa in più. Ognuno si prende delle libertà ed è bello da vedere. La gente ce lo dice spesso dopo i concerti.
0: La SEMO è un festival che pone convivialità, accessibilità sociale e sostenibilità al centro del proprio progetto. Come avete vissuto voi questa esperienza?
2: L'esperienza di oggi è stata un piacere assoluto. Siamo stati accolti benissimo, su un palco stupendo, in un luogo magnifico, con un pubblico che era presente al 100% e ha condiviso con noi questo momento in modo pieno. C'erano persone di tutte le età, di ogni tipo. È stato davvero un grande piacere. E poi è bello vedere che ci sono diversi stili musicali. Trovo che si sposi molto bene con questo clima conviviale, diverse generazioni, diversi tipi di pubblico. La cornice è magnifica.
0: Quali sono i vostri progetti per il futuro?
2: Al momento siamo in pieno tour, ma abbiamo già tantissimi progetti per il futuro. C'è già un album che uscirà nell'autunno del 2027. Ci stiamo organizzando molto intorno a quel momento. Stiamo lavorando alle magliette da proporre ai fan e ci piacerebbe preparare alcuni video inediti durante l'autunno. Insomma, ci saranno molte novità in arrivo. Quindi vale la pena dare un'occhiata ai nostri social network, dove siamo piuttosto attivi.
3: Ça vaut la peine d'aller voir un peu sur les réseaux sociaux, parce qu'on est assez actifs là.

dei Dina Lewis and the Soul Caravan, la band che è riuscita a intervistare proprio per noi alla Semo Festival, Federico Baccini, che ringraziamo ancora per così averci un po' raccontato anche che atmosfera si respirava, che cosa è riuscito a vedere appunto a questo festival di Bruxelles. Dina Lewis and the Soul Caravan, se volete andare ad approfondire la band nel primo disco che è uscito proprio di recente. Un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo al 3316214013. Uno in realtà risaliva a prima. Simone ci scriveva Disma è in Giappone, altrimenti Giorgio avrebbe compreso immediatamente che il dress code non è un problema. Eh sì, in realtà possiamo dirlo. Prima eravamo qui che si diceva con Giorgio e Giorgia, stagisti, che dopo tornano a farci visita dal Mendra verso le 16, e loro dicevano no, per fortuna Si è capito che non è un problema indossare i pantaloncini corti in redazione, il clima insomma è rilassato qua dentro, meno male, ma in realtà sì, non è per i 38 gradi esterni, il clima in realtà qui è rilassato sempre per fortuna, anche se insomma dai 18 gradi in su scatta tranquillamente il pantaloncino corto, diciamo così. Non riveliamo altri dettagli sul clima della redazione di Radio Popolare, ma c'era un altro messaggio arrivato poco fa: mi sono perso Moby a Modena, accidenti Davide. Accidenti sì Davide, ma in realtà anch'io me lo sono perso, e toccherà aspettare la prossima occasione italiana di Moby per vederlo live. E io in realtà mi sono perso anche altre cose, per esempio ieri i Pixies un po' mi sono mangiato le mani, però non lo so, sto ancora aspettando il messaggino di qualcuno che al 3316214013 scrive che è andato a vedere questo tour che celebrava i 40 anni di attività della band di Black Francis ieri, unica data italiana al Parco della Musica a Segrate. Quindi fatemi sapere voi che ci siete stati, che concertazzo è stato. Andiamo avanti con un altro brano, questo pure recente di uscita, molto rilassato per giornate estive tipo questa. Lui è Kurt Weill e questa si intitola Chance to Bleed.

Chance to Bleed, Kurt Vile, vibe molto rilassate in questo brano, ma in tutto il ultimo disco uscito di recente, che si intitola Philadelphia's Been Good to Me, uscito in realtà proprio il 29 maggio. Ne avevamo ascoltato più di uno di brani tratti da questo disco verso la fine della stagione di volume. Poi c'è un messaggino di Mirto che dice: Moby c'è ad agosto a Pola in Croazia, perché prima sì, abbiamo ascoltato un brano di Moby che ieri era a Modena e qualcuno non è riuscito a vederlo. E sì, suona effettivamente a Pola in Croazia, ma dov'è Pola in Croazia? Questa è la domanda, sono andato a vedere, ovviamente in Croazia chiaramente, ma da Milano quanto dista? In particolare da Radio Popolare Pola Croazia dista in macchina 5 ore 49 minuti, 544 chilometri. Chi era? Davide, che se l'era, diciamo, se l'è perso ieri a Modena ed era particolarmente dispiaciuto, potresti andarlo a recuperare in questa situazione, oppure non lo so, aspettare che passi ancora più vicino. Bisogna andare a spulciare bene le date del tour di Moby per capire qual è la situazione più conveniente. E invece qualcuno che dice: ciao, ho un biglietto per Caparezza stasera a Milano, lo regalo, possono messaggiarmi a questo numero per info. Vediamo se c'è qualcuno che è interessato ad andare a vedere proprio il concerto di Caparezza questa sera, sold out tra l'altro a Segrate, anche lui Parco della Musica di Milano, dove ieri era. Vediamo se c'è qualcuno che è interessato ad andare a vedere proprio il concerto di Caparezza questa sera, sold out tra l'altro a Segrate, anche

Keanu Reeves, che poi anche qui nel dubbio, ma si pronuncerà veramente in questo modo? Voi come lo pronunciate? Scrivetemi questa cosa, in realtà la domanda, anzi la risposta, sono già andato a cercarla e quindi la so, però voglio mettervi alla prova, per cui scrivetemi se sapete effettivamente o comunque come pronunciate voi il nome di questo attore hollywoodiano, per la cronaca, quello sì, quello di Matrix, ma anche di molti altri film. Boh, per esempio Point Break, punto di rottura, per dirne solo un altro che mi viene in mente. Al momento sta di fatto che lui, forse non tutti sanno, che suona in una band, si chiamano Dogstar, un trio alternative rock nato già negli anni 90. Reeves suona il basso nella band e questa sera il trio sarà alle 21 al teatro Arcimboldi qui a Milano, quindi una occasione anche per andare a vedere appunto l'attore Keanu Reeves e poi anche una band che è così sicuramente particolare. Li andiamo ad ascoltare, proprio i Dogstar, con questo pezzo che si intitola All in Now. Subito dopo una breve interruzione pubblicitaria alle news delle 15:30 di Popolare Network e si va avanti ovviamente ancora per un'ora qui ad Almendra con soprattutto un altro ospite interessante che sarà che ci racconterà un po' alcuni dischi di protesta usciti nel 2026. Ci colleghiamo con Saverio di Alta Fedeltà, appunto, che è una delle pagine Instagram che così mi stanno più a cuore, che si occupa appunto di divulgazione, novità musicali, approfondimenti circa la musica nuova che esce nel presente. Tutto questo tra pochissimo, ma prima appunto i Dogstar, questo è All in Now.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Popolare Network.

0: 15.30, buongiorno, Popolare Network, le notizie. Il governo e la maggioranza insistono nella linea decisa ieri da Meloni per cercare di parare il colpo della sconfitta in Parlamento sull'emendamento delle cosiddette preferenze, dare la colpa alle opposizioni per nascondere i franchi tiratori. Arianna Meloni lo ha ribadito oggi, le scene dei deputati PD che festeggiano sono vergognose, ha detto, mentre il ministro Ciriani dice può sembrare una sconfitta ma è una vittoria della coerenza. Le opposizioni intanto incalzano il governo sulla cancellazione dei meccanismi che garantiscono la parità di genere nelle liste. La presidente Meloni si sta specializzando nel tradire le donne, lo ha fatto con la legge sul consenso, lo sta facendo ora, cercando di cancellare la norma sull'alternanza di genere, ha dichiarato la deputata del PD, Laura Boldrini.
1: E intanto la rete contro la riforma della legge elettorale guidata da Roberto Zaccaria sta preparando i ricorsi ai tribunali contro la legge elettorale. Non è pensabile di andare a votare con una legge elettorale che stravolge la nostra Costituzione. A dirlo è proprio Roberto Zaccaria. Siamo pronti a una mobilitazione in tutto il paese contro una legge elettorale che stravolge i nostri equilibri democratici, ha sottolineato annunciando che domani sera ci sarà una riunione della rete. Si creerà un clima simile a quello del referendum.
0: A mezzogiorno di oggi italiana, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran per circa 90 minuti. Al termine dell'offensiva gli USA hanno rilasciato un comunicato che spiega che sono state lanciate munizioni di precisione contro i sistemi di difesa costiera iraniani. Gli attacchi hanno ulteriormente compromesso la capacità dell'Iran di colpire le navi mercantili nello stretto di Hormuz, precisa la nota. Nel frattempo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghei, ha dichiarato che ogni nuovo attacco statunitense non fa che rafforzare la determinazione dell'Iran a ottenere giustizia e a chiamare i responsabili a rispondere.
1: L'ICE dovrebbe continuare a usare i controlli stradali per arrestare i migranti, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, dopo aver difeso gli agenti dell'immigrazione e lodato il loro lavoro. La presa di posizione del presidente segue l'ordine ricevuto dagli agenti di sospendere i controlli stradali, dopo che nell'ultima settimana 3 persone sono state uccise nel contesto di controlli della polizia anti-immigrazione statunitense. Dobbiamo essere forti, duri e intelligenti e non possiamo rinunciare a uno degli strumenti più importanti efficaci dell'ICE nella lotta alla criminalità, ha dichiarato Trump. Sotto la sua seconda amministrazione, tra il 2025 e i primi mesi del 2026, si contano 9 morti legati a operazioni di arresto e 32 decessi durante la detenzione nei centri per la custodia degli immigrati illegali.
0: Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, a dirle la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che oggi si trova a Kiev. Von der Leyen ha annunciato insieme al presidente Zelensky un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra l'Unione e l'Ucraina. Quello che stiamo firmando oggi, ha aggiunto la Presidente della Commissione, è il nostro Drone Deal. L'accordo sui droni dovrebbe unire, secondo Kiev, l'ingegno ucraino alla scala industriale europea. Zelensky ha spiegato che al momento il paese produce 10 milioni di droni all'anno, che diventeranno 20 lavorando insieme ai partner europei.
1: La sentenza della Cassazione sul femicidio di Saman rappresenta una svolta sul piano sociale, prima ancora che giuridico. Saman è stata uccisa perché donna ribelle alle regole patriarcali, punita perché si è sottratta al ruolo di subordinazione che l'ordine familiare le imponeva. Lo afferma l'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l'associazione. Stamattina la Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato, determinante la testimonianza del fratello.
0: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band's Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Ed è proprio Carnival dei Kneecap ad aprire questa nuova mezz'ora di Almendra qui su Radio Popolare. Io sono Dario Grande, con voi ancora per un'ora fino alle 16:30, e non è un caso che abbiamo aperto questa seconda parte di Almendra con i Kneecap, con un brano in particolare che arriva da Finian, il loro ultimo disco. Ora, come già un po' anticipato, è il momento di collegarci con Alta Fedeltà, una delle pagine Instagram più, secondo me, più interessanti, dedicate alla divulgazione musicale, alla scoperta di nuova musica, con post, approfondimenti, playlist che raccolgono così il meglio delle nuove uscite. Un lavoro immenso che tra l'altro si può anche sostenere se andate a vedere appunto sulla pagina. E abbiamo finalmente il piacere di essere al telefono adesso con il creatore di questa pagina, nonché collega e amico. Quindi ciao Saverio, come stai?
2: Ciao Dario, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Grazie per la bella presentazione.
1: Ma grazie a te, finalmente ti sento insomma su Radio Popolare, un vero piacere averti. Allora, tutto bene innanzitutto? Come si sta? Tu mi rispondi da Roma, vero?
2: Io rispondo da Roma, sì.
1: Benissimo.
2: Ti rispondo tra l'altro con un paio di AirPods che ieri erano in lavatrice per sbaglio. Però non avevo fatto una prova di microfono, quindi già se mi senti bene va benissimo.
1: Sembrano aver superato la prova lavatrice brillantemente.
2: Prova, dai.
1: Molto bene. Allora, io ho pensato di contattarti perché la scorsa settimana ho visto uscire su, come dicevo, la pagina Alta Fedeltà che tu hai fondato e curi, un post bellissimo, cioè 6 dischi di protesta. È proprio questo il titolo, è uno degli ultimi post, uscito circa una settimana fa, che in sostanza va a consigliare alcuni dei più bei dischi usciti negli ultimi mesi, appunto, a tema protesta. Come ti è arrivata questa idea di raccogliere questi dischi?
2: Ma allora, diciamo che intanto la protesta oggi secondo me è sempre più, non tanto importante, ma forse più complessa rispetto al passato, no? Perché comunque viviamo in un'epoca in cui siamo abbastanza, come dire, sedati dal, cioè una sorta di anestesia collettiva, no?
1: Certo.
2: E vediamo tutto, vediamo tante cose, però alla fine non ci soffermiamo mai su nulla, e già che un disco abbia una storia dietro importante già può risvegliare l'ascoltatore. Se poi è una protesta è secondo me ancora più interessante, e poi se abbinata a della bella musica siamo al top. Quindi ho pensato a questi 6 dischi, in realtà sono 6 più 1,
1: già, esatto,
2: come ti accennavo. Perché poi ho dedicato un intero post a questo settimo disco di protesta che viene da molto lontano, dal Brasile, e poi magari lo affrontiamo dopo.
1: Esatto, è proprio uno di quelli che andremo ad approfondire, perché sono, come dicevi, 6 più 1, chiaramente in questo spazio che abbiamo a disposizione oggi non ce la facciamo a approfondirli tutti, ma riusciamo ad approfondirne un paio, e il più 1 è proprio quello con cui tra l'altro cominceremo. Ma li elenchiamo un po' velocemente, giusto per, partendo proprio magari da questo qua che abbiamo appena finito di ascoltare, in realtà il disco dei Kneecap.
2: Beh, allora, sui Kneecap diciamo che sono una delle band che è riuscita a fare un miracolo, secondo
1: sì.
2: me, ovvero riuscire a piacere pure al nostro paese.
1: esatto, passati recentemente.
2: È diventata abbastanza famosa, no? come band.
1: Esatto.
2: Soprattutto poi per la protesta, per il look, per tante altre cose, e forse insieme ai Fontaine's DC si può dire che sono tra le band più famose, diciamo così, in Italia di musica alternativa.
1: Certo, è vero che sono arrivati di più, forse con maggiore...
2: Sono arrivati di più, sì, esatto. E poi l'altro disco era quello di Vince Staples, che è uscito il mese scorso, Cry
1: bellissimo,
2: Baby, molto bello. E lì poi la copertina già dice tutto, anche se lui non l'ha dichiarato, però è un disco abbastanza di protesta a Trump e comunque alla politica americana. E poi c'è Kim Gordon ovviamente la conosciamo tutti, storica musicista, polistrumentista dei Toddy Cult, e con un altro bel disco che addirittura ha preso cose trap in questo disco. Lei è maestra, lei riesce a stare avanti nonostante l'età, riesce a stare sempre nel futuro.
1: Sì, incredibile
2: Poi c'è un
1: questa cosa.
2: altro. Poi ci sono altri dischi molto, che hanno delle storie dietro molto importanti, che non sto qui a dilungarmi, come Aquaculture, che il disco si chiama 1783, ha una, come dire, una storia legata proprio al razzismo sistemico, quindi
1: Sì.
2: alle comunità nere, alle conseguenze del colonialismo, molto molto bello. Poi c'era, ricordiamoci un attimo, che non mi
1: Sono
2: ricordo,
1: gli
2: c'era
1: Yen,
2: Yenogled.
1: esatto.
2: Yenogled, sì, che fanno questo art pop, un po' psichedelico, e loro fanno una sorta di protesta più surreale, no?
1: Certo.
2: Che è una cosa che negli ultimi anni sta andando parecchio, il fatto di non fare una protesta diretta, ma creare un mondo surreale, un mondo distopico, e lo hanno fatto anche i Fontes stessi, no? Con Romance. Quindi,
1: Certamente.
2: Anche Yenogled, gran bel disco, e poi c'erano i due di cui parliamo,
1: Esatto, arriviamo
2: quindi.
1: finalmente a parlare dei due, iniziando allora da Antropoceno, che è un disco super particolare a cui tu addirittura hai dedicato un intero post poi.
2: Che ho dedicato un intero post perché comunque c'è una storia dietro che secondo me è super interessante, perché poi ti dico, musicalmente è un progetto molto sperimentale, quindi è un progetto che comunque intreccia
1: Certo.
2: musica folk brasiliana con elettronica, anche un po' di metal d'avanguardia,
1: Sì.
2: quindi comunque è una roba figa ma molto particolare,
1: Vero.
2: quindi non è per tutti, però la storia che c'è dietro secondo me tutti devono conoscerla perché è molto molto molto bella, e comunque parliamo di, siamo in Brasile e parliamo di attivisti brasiliani, però ti faccio un passo indietro, partiamo proprio dal termine, diciamo, del progetto, che è antropoceno,
1: Sì.
2: no? Che viene proprio dalla parola antropocene,
1: Partiamo
2: che
1: da lì.
2: è questa, esatto, che è questa, diciamo così, questa epoca geologica che descrive proprio, vede le attività umane come forza principale nel modificare gli ecosistemi. E
1: Certo.
2: quindi, sostanzialmente, come descrivo anche nel post, il termine antropocene è una sorta di grido d'allarme, perché significa che noi esseri umani purtroppo decidiamo troppe cose sulla natura e quindi alteriamo i cicli naturali del pianeta come se fossimo un asteroide o un'era glaciale. E
1: Certo.
2: quindi, chiaramente, questi attivisti brasiliani vanno contro questa teoria di antropocene soprattutto per due fatti importanti. Il primo è la deforestazione della foresta amazzonica, e questo è un dato abbastanza saputo. Però poi ce n'è un altro che riguarda il 2015. Tra l'altro, piccola cosa che ti voglio dire, quando cercavo le
1: Sì.
2: informazioni su questo avvenimento, un avvenimento molto triste perché parliamo di il cedimento di una diga mineraria che aveva lasciato milioni di metri cubi di fanghi tossici nel bacino del Rio Doce o Rio Dose, e quindi questa cosa qui è stata definita un crimine socioambientale causato proprio dall'uomo. Ed è stato bello perché mentre cercavo questa notizia, come se fosse tipo un presagio, la prima fonte che mi usciva su Google era proprio un articolo di Radio Popolare, quindi,
1: Ah, sì, era
2: che aveva
1: trattata la
2: menzionato
1: notizia.
2: questa cosa, che aveva trattato la notizia, esatto. E il disco, sostanzialmente, quello che fa è proporre a livello musicale e anche ovviamente estetico il pensiero di Ailton Krenak, che è un leader indigeno e soprattutto un ambientalista di fama internazionale, che ovviamente si scaglia contro l'antropocene e propone di riconoscere la natura come un soggetto avente diritti, come se fosse una persona. Quindi la natura
1: Sì.
2: diventa un soggetto dotato di diritti. E Antropoceno, quindi questo progetto musicale, e tra l'altro dietro questo progetto c'è una polistrumentista brasiliana, io do il lei, è una musicista transgender brasiliana, non so come vuole essere, se vuole che le sia
1: In
2: dato il
1: quale
2: lei o il
1: articolo?
2: lui, però esatto, nel dubbio do il lei, perché si chiama Guadiana, e lei ha creato questa trilogia, perché questo è solo il secondo disco di una trilogia, quindi adesso creo un po' di hype per il terzo che uscirà, non si sa quando, e È una trilogia che si basa sostanzialmente sul pensiero di Ayrton Krenak di futuro ancestrale, quindi già futuro, la parola futuro e ancestrale già è un grande ossimoro, però sostanzialmente quello che la teoria di Krenak è appunto il fatto che il contestare la visione occidentale e capitalista del tempo, cioè del tempo che va sempre, che è proiettato in avanti verso questo, diciamo così, progresso,
1: sì.
2: E invece il futuro ancestrale ci dimostra che l'ancestralità non muore nel passato, ma sostiene la vita futura, e dovremmo invece prendere insegnamento da quella.
1: Certo.
2: Quindi secondo me questa è una cosa super super affascinante. Il resa in musica è, secondo me, è bellissimo, non so se sei d'accordo.
1: Assolutamente, andiamo ad ascoltare un primo brano da questo disco, che è No Ritmo da Terra. Forse non riusciamo ad ascoltarlo tra l'altro tutto, perché sono brani parecchio dilatati, insomma parecchio estesi, però giusto per darvi un'idea appunto anche delle cose di cui stavamo parlando, come sono rese in musica. Quindi l'ascoltiamo, questa prima tratta da No Ritmo da Terra, si intitola Oya Dewo.

0: Oia Deuo, il primo brano che andiamo ad ascoltare da questo disco No Ritmo da Terra di Antropoceno, questo interessantissimo progetto che arriva dal Brasile. A livello di sound è qualcosa di unico, cioè si passa dal field recording appunto amazzonico a piano, chitarre, glitch, insomma un sacco di cose, fino ad arrivare a post rock e metal, anche il cantato, insomma. Solo del cantato ci sarebbe da parlare un sacco, vero Saverio?
1: Sì, voglio dire solo una cosa agli ascoltatori, lo giuro, ma questo pezzo nella seconda parte diventa molto più morbido, ve lo posso giurare.
0: Sì, ha un'altra natura poi.
1: Tutto. Però ecco, diciamo che il disco non è solo così, quindi...
0: No, infatti ha un sacco di momenti, un sacco di nature diverse.
1: Sì, però soprattutto proprio in questo pezzo poi si mischia il cantato proprio di Antropoceno, quindi urlato, un po' con una voce un po' scrimmosa, diciamo così, da metal, e che però in realtà poi l'obiettivo è proprio quello di risvegliare un po' l'ascoltatore, no? Secondo me a me questo disco personalmente trasmette veramente un senso di urgenza, di risveglio, di fare qualcosa di utile.
0: Vero.
1: E oltre a darmi delle vibes comunque positive, perché comunque è un disco che ti dà comunque energia.
0: È vero, è anche danzabile in diversi momenti del
1: esatto.
0: Disco, in diversi brani.
1: Da consigliare anche in auto sicuramente, lo metto spesso, quindi
0: è assolutamente un viaggione, è vero. Ascolta Saverio, abbiamo ancora un altro brano di cui possiamo andare ad ascoltare una parte, che si intitola Futuro Ancestrale, invece, come insomma ci si ricollega all'argomento di prima, che
1: sì, è proprio come il libro tra l'altro di Krenak che ho in progetto di acquistare, perché parla proprio di questo, insomma.
0: Esatto, l'attivista di cui parlavamo un attimo fa, lo andiamo ad ascoltare?
1: Vai.
0: Antropoceno Futuro Ancestrale, eccola che arriva.

0: Futuro Ancestrale, il titolo di questo brano tratto dal disco No Ritmo da Terra, che stiamo approfondendo con Saverio di Alta Fedeltà, uno dei tanti dischi usciti in questo 2026, dischi di protesta che bisogna assolutamente conoscere e scoprire se ancora non li conoscete. Insomma, un disco in questo caso sicuramente di sperimentazione spinta, di avanguardia, sicuramente difficile inizialmente magari approcciarsi a un disco a sonorità del genere, ma in realtà vi conquisteranno prima che ve ne accorgiate, vero Saverio?
1: Sì, sì, è proprio il fascino dell'ignoto, no? Poi
2: è vero.
1: Dice a me che non sono mai stato amante del metal, quindi questo è uno dei miei dischi preferiti quest'anno.
0: Proprio così hai intitolato il tuo post, anche per attirare l'attenzione su questo album, anche per chi anche se odiate il metal, provate ad ascoltare questa roba. In realtà abbiamo ancora poco tempo, per cui probabilmente riusciamo ad ascoltare solo un brano dal secondo disco che volevamo approfondire oggi, che è quello di Genesis Ovus, un disco che ci è capitato di ascoltare già in diversi brani qui su Radio Popolare. Lui è nato in Ghana, ma è cresciuto poi in Australia, e l'album è Red Star V and the Worldwide Scourge.
1: Sì, che tra l'altro è proprio un altro tipo di protesta qui, no? Quindi è quella protesta un po' più, come dire, surreale, di cui parlavamo prima, e è questo. Infatti Red Star V è proprio un alter ego immaginario che attraversa questo mondo che è dominato dalla Worldwide Scourge, che è la piaga mondiale.
0: Esatto.
1: E secondo me all'interno di questo disco però poi ci sono dei riferimenti non tanto surreali, ma molto molto diretti, come per esempio c'è forse il brano hip hop più bello uscito quest'anno, secondo me, che prende il titolo dal titolo dell'album.
0: Tra poco ascoltiamo.
1: Sì, in cui viene citato un po' di poppa, viene citata Gaza, e c'è un verso in cui dice proprio come osano saccheggiare Gaza e avere ancora il coraggio di dormire la notte.
0: Certo.
1: E c'è qualcosa in cui lui poi parla comunque della politica americana e dice: se potessi scappare il mio nome sul passaporto si leggerebbe Usain Bolt. C'è un po' di versi molto molto diretti.
0: Taglienti, esatto, sono chiaramente da andare a leggere bene i testi.
1: Disco più accessibile questo dell'altro, senza dubbio. Però.
0: Certamente più accessibile, ma anche musicalmente, anche questo è pazzesco, ai suoi elementi di follia. Saverio, siamo arrivati purtroppo alla fine del nostro tempo, ci dobbiamo salutare, ma non è escluso che ci risentiremo nei prossimi giorni per approfondirne altri di bei dischi. Quindi grazie davvero.
1: Siete fantastici, continuate così.
0: Grazie davvero per essere stato con noi. Siete fantastici anche voi. Con Alta Fedeltà ci salutiamo con questa di Genesis Ovusu, The Worldwide Scourge. Grazie Saverio, alla prossima.
1: Ciao, grazie. There is a difference.

0: Wheaties, Breakfast of Champions.
1: Rock and Roll McDonald's, Wesley Willis, per entrare in quella che è l'ultimissima mezz'ora di Almendra qui dalle 16.05 alle 16.30. Io sono Dario Grande con voi ancora per questi 25 minuti, ma non sono solo, sono tornati a trovarmi Giorgia e Giorgio qui nello studio, due stagisti per i Rarubini. Per quanto, ragazzi, tutta l'estate?
2: Tutto luglio.
1: Tutto luglio.
3: No,
1: fino al 31 luglio?
3: Sì.
1: Ah, fino al giorno in cui c'è l'ultima puntata di Almendra. Quindi ho la sensazione che ci ritroveremo in studio insieme. Abbiamo ascoltato Wesley Willis con Rock and Roll McDonald's, un brano che Giorgio ci hai portato tu.
2: Esatto, praticamente Wesley Lawrence Willis, nato nel 1963, è un non solo cantante ma anche artista visivo americano.
1: Sì.
2: Molto underground, molto amato nell'underground, che ha una storia particolarissima. Si potrebbe fare una puntata solo su
1: a tema,
2: a corso al minimo. Diciamo che ha avuto un'infanzia molto travagliata, uno di 10 figli, genitori violenti, poverissimi. A 26 anni gli viene diagnosticata la schizofrenia e si sente molto isolato dal mondo, ma nella musica trova la sua voce ed è amatissimo nel, diciamo, di culto, diciamo, addirittura.
1: Certo.
2: Ha influenzato alcuni media. Una compagnia di software musicali detta Nullsoft ha preso il suo slogan da una sua canzone che si chiama Whip the Llama's Ass.
1: Ok, addirittura.
2: Questa che abbiamo sentito è la più family friendly, perché nelle altre tende a usare molto il gergo più volgare, anche insultare i propri demoni, che chiaramente.
1: Ok, chiaramente questa Rock and Roll McDonald's è la più per famiglie, family friendly. Rock and Roll McDonald's, allora, un artista tutto da scoprire.
2: Sì, e purtroppo non è più tra noi, è passato nel 2003 all'età di 40 anni per la
1: giovane, certo.
2: Però
1: certo,
2: è stato molto prolifico, consiglio a tutti di andare a recuperare
1: la discografia. Questo tra l'altro l'ho trovato all'interno di un suo greatest hits del 95, quindi insomma la traccia è ancora precedente. Wesley Willis, che non è escluso che andremo così ad approfondire, magari gli dedichiamo uno speciale di Almendra. Se a te, Giorgio, andrà bene, avrai voglia di farlo.
2: Sono anche molti altri artisti che hanno storie così nell'underground, che
1: potremmo andare ad esplorarli,
2: a svelarli,
1: esatto, durante queste ancora due settimane e mezzo di Almendra. Giorgia, tra poco sarà il tuo turno di scegliere un brano così da inserire in playlist, ma nel frattempo preparate i telefoni, perché è il momento della battaglia delle band. Si parla di progetti emergenti italiani che hanno pubblicato recentemente del nuovo materiale, quindi preparatevi a scrivere al 331-6214-013 quale secondo voi tra le due band che andiamo ad ascoltare oggi vince il duello di oggi. I primi sono i Livore, arrivano dalle parti di Milano e questa si intitola Tre di Notte.

Tra di notte, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, loro sono i Livore e tra poco Se la vedono con Fizza, l'altra partecipante oggi di questo duello, di questa battaglia delle band emergenti che, insomma, a cui dovete partecipare. 331-6214013, tra pochissimo ascoltate anche il brano di Fizza e fatemi sapere quale tra le due band ritenete più interessanti, quale vi piace di più e quale dovrebbe vincere la battaglia delle band di oggi. Giorgia e Giorgio, che sono qui con me, anche voi dovete farmi sapere, quindi spero che abbiate ascoltato attentamente i Livore. E ora arriva Fizza, super emergente, alternative rock anche lei, un po' vibe anni 90, dalla zona del Lago di Como, anche aperto già qualche concerto degli After Hours, era passata a trovarci qui qualche mese fa, ci aveva suonato anche qualche brano in un bel mini live che potete ritrovare sul sito, sull'app di Radio Popolare. L'ascoltiamo con Divento Matta e scrivetemi il vincitore della battaglia delle band, qual è tra Livore e Fizza, che arriva adesso.

0: Fizza con Divento Matta, lei seconda concorrente della battaglia delle band di oggi, quindi aspettiamo che arrivino un po' di messaggi, che si accumulino un po' di messaggi al 3316214013. Continuate a scrivermi quale dei due progetti tra Livore e Fizza, secondo voi, vince questo duello di oggi. Nel frattempo, però, lo chiedo ai nostri amici Giorgia e Giorgio qui in studio. Stagisti, purtroppo non di Almendra, ma per i Rarubini. Quale vi è piaciuto di più, ragazzi, tra questi due progetti?
1: Devo dire che divento matta.
0: Spacca? Spacca, ok,
1: quindi mi devo
0: quindi
1: pronunciare in favore.
0: in favore di Fizza e anche
2: Sì,
0: tu, Giorgio.
2: proprio in collo la risposta. Mi ha preso molto il testo e questa tonalità
0: Eh
2: molto
0: sì,
2: catchy.
0: anche dal vivo, Fizza aveva effettivamente una voce bella così, bella tagliente. E invece mi arriva un messaggio adesso di Dario che scrive Livore, e anche Carla che scriveva Livore, quindi per ora sembrerebbe essere un pareggio tra i
2: 2-2.
0: voti che abbiamo dai messaggi e i voti che abbiamo ricevuto live da Giorgio e Giorgio oggi qui con me nello studio 2, ancora per questi poco più di 10 minuti che ci restano. Ma attenzione, oggi secondo appuntamento con le semifinali dei mondiali, seconda semifinale dopo quella di ieri, Spagna-Francia, che ha visto appunto la Spagna trionfare alla fine, e quindi l'attendiamo il 19 luglio in finale. Oggi invece un'altra attesissima semifinale Inghilterra-Argentina, anche qui insomma vi chiedo come ieri, che per quale squadra tenete, se per gli inglesi, se per gli argentini, se vedrete la partita, fatemelo sapere. Nel frattempo ci andiamo ad ascoltare un brano per restare così a tema sportivo. Loro sono i Viagra Boys, questa si intitola proprio Sports.

0: Sports, Viagra Boys, direttamente dalla Svezia per restare un pochino a tema sportivo, visto che solitamente così, verso la fine di Almendra, parliamo un po' delle partite dei mondiali, della Coppa del Mondo che ci aspettano. In questa sera, come dicevamo, Inghilterra, Argentina, un altro bel match dopo quello di ieri sera, Spagna-Francia. Sono arrivati nel frattempo un po' di messaggi che leggiamo in questi pochi minuti che ci arrivano. Sempre Dario dice: non faccio pronostici, mi sa che porto sfiga visto il risultato di ieri, quindi probabilmente sì, presumo, deduco che Dario tifasse la Francia, che invece è uscita con la coda tra le gambe. Poi un altro messaggio, vabbè, che si mescolano poi con quelli delle votazioni per la battaglia delle band: importante fuori Francia e poi fuori Inghilterra, Enrico. Ok, ma boh, sì, stasera sono un po' indeciso, ma forse sì, sono alla fine d'accordo con te, Enrico, cioè per la Francia di ieri, poi sicuramente. E poi ancora, non me ne vogliano i miei amici inglesi, ma non ce la faccio proprio a tifare Inghilterra. Invece, i nostri stagisti qua, Giorgio e Giorgia, che cosa tifano? Forse Giorgia, visto che stiamo per ascoltare un brano degli Arctic Monkeys che mi hai suggerito,
1: Bene.
0: tifi Inghilterra?
1: Oddio, non so perché dopo il 2021 comunque un po' di
0: Sì, dici, non ti stanno più.
1: inimicizia a livello calcistico rimane. Quindi forse l'Argentina, dai.
0: Ok, allora andiamo ad ascoltare. Vabbè, visto che comunque li hai scelti, gli Strokes, ce li andiamo ad ascoltare. E poi, se abbiamo tempo, ci infiliamo anche un pezzo argentino. Hai scelto un brano di quello che è ancora. Che cos'è? L'ultimo disco degli Arctic
1: Il
0: Monkeys? Il
1: penultimo.
0: penultimo, Tranquility Base Hotel and Casino. Ed ecco che arriva proprio la band di Alex Turner con quella title track.

0: Tranquility Base Hotel in Casino direttamente da, è già quello che è il penultimo disco degli Arctic Monkeys, addirittura del 2018, mi sembra in realtà uscito veramente di recente, in realtà poi ne è uscito ancora un altro nel 2022 che effettivamente è The Cars. E poi, come ricordavamo giustamente fuori onda, gli Arctic Monkeys a inizio di quest'anno si erano di nuovo così palesati con un brano nuovo, Opening Night, che era finito, diciamo, entrato a far parte di quella mega compilation che prendeva il titolo di Help 2, organizzata da War Child, di cui avevamo parlato in lungo e in largo a volume durante, diciamo così, era la fine dell'inverno scorso, e che avevamo anche avuto modo appunto di intervistare proprio l'organizzatore di questa operazione Help 2 e anche i Black Country New Road. Tutte interviste che potete andare a recuperare sul sito e sull'app di Radio Popolare. Nel frattempo, vabbè, come al solito più o meno ho perso il conto dei voti che mi avete mandato riguardo alla battaglia delle band, ma se non erro sono arrivati un altro paio di Livore, 1 e 2, però entrambi non vi firmate, quindi non so nemmeno dire, non so nemmeno dirvi, insomma, boh. Però a questo punto potrebbe essere che i vincitori siano i Livore, perché 2 voti per Fizza più 1 mi sembra via SMS, e poi mi sembra a questo punto 3, no, forse, oddio, non so se è un pareggio. Non lo so, ragazzi, adesso li ricontiamo fuori onda, ma Almendra oggi finisce qui. Allora, grazie a Giorgio e Giorgia per la partecipazione. Vi aspettiamo con altre storie di musica
1: Grazie
0: interessanti. E la linea adesso va a Giulia Strippoli. Noi ci sentiamo domani per un'altra puntata di Almendra dalle 14:30 alle 16:30. Da Dario Grande è tutto. Buon pomeriggio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

oggi in onda con un certo entusiasmo, devo dire. Se non fosse perché sono sempre contenta di ritrovarvi, cari e care. Buon pomeriggio a tutti e a tutte voi. Io sono Giulia Strippoli, come sempre. E un po' più contenta, appunto, perché è già passata metà della settimana. No? Non vi pare questo già un buon motivo per farcela prendere bene? E su, dai, che il bicchiere è sempre un po' mezzo pieno, no? Poi con sto caldo. Un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovati, ben ritrovate. Questa è Vieni con me, lo spazio all'interno del quale ci stringiamo insieme, ci diamo sostegno a vicenda, ci consigliamo i posti, perché l'estate è lunga, perché le serate estive in città sono difficili, anche un po' appiccicose. E quindi, ma non è una figata che c'è un canale libero, indipendente, dove poter trovare quelle chicchette, quei suggerimenti di quei posti dove accadono cose che non sono gli eventoni, quelli dove bisogna impegnarsi per andarci, no. Qui ci piacciono quelle cose, quelle alle quali partecipate voi, quelle a cui date una mano, un po' di energia, il sudore della vostra fronte. Insomma, tutte quelle iniziative, quelle cose, quegli eventi, quegli appuntamenti che contribuite a realizzare e dei quali volete estendere il giro, allargare il cerchio. Come? Parlandone in onda in diretta su Radio Popolare, chiamando lo 02 33 001 001. Facile, no? Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che? Poi lo so, siete timide, va bene? E allora, anzi no, siete al lavoro. Davanti al computer c'è anche l'indirizzo email, che è diretta @popolarenetwork.it. Timidoni di Mico Razon, potete scrivere un messaggino al 331-6214013 via WhatsApp, Telegram, SMS e rilancio io, estendo io l'invito per voi. Però se mi chiamate è più bello, più divertente, più interessante anche.

in attesa delle vostre segnalazioni, delle vostre telefonate. Ovviamente parto io. Tra musica, brani o oggi, playlist, me lo dico da sola. Figata. Bella, non lo so. Ero inspired. Ma appunto tra un pezzo e l'altro, tra un brano musicale e l'altro, oggi vi racconto Borgata Paraloop. Anzi, ce la racconta Elena, che mi ha scritto dicendomi: vorrei raccontarti questo posto dove facciamo tantissime cose. C'è nei prossimi giorni anche una rassegna: cultura, arte, resistenza e montagna. Voilà. E poi invece vi riporto a Milano, festival culturale a cura di Pane, Mate e Teatro. Intanto però appunto musica, oggi la playlist la apre Laila Alabash. Il pezzo è Sabi.

0: fine.
1: Ditemi che non è una presa bene, eh? Sabi, Laila Alabash, le 16:37 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi è mercoledì 15 di luglio e Simone dice: abbi pazienza, se faccio il precisetti. Ma radiofonicamente si passa alla metà della settimana dopo le 17. Simone, non ho capito se intendevi dire la metà della giornata dopo le 17 o la metà della settimana dopo il mercoledì. Ma va bene così, noi ci accompagniamo comunque fino alle 17:30 in onda con musica e ospiti e anche luoghi speciali. Vi dicevo che vi avrei raccontato Borgata Paraloop in Valle Stura, anzi ve la lascio raccontare da Elena Borgna che appunto dovrebbe trovarsi là. Che ore sono a Borgata Paraloop? Elena, ciao, ben arrivata.
2: Ciao, e beh, qua sono le 17, perché qua è sempre 17, infatti il nostro evento che organizziamo sulle masche sarà proprio il 17 luglio e inizia alle 17.
1: Alle 17, vabbè, lì il tempo si è un po' fermato, comunque quantomeno due volte al giorno è sempre l'orario giusto, mi sembra di capire. Allora, Borgata Paraloop, tu mi scrivi a vieni con me, @radiopopolare.it, dicendomi giustamente ti voglio raccontare questo posto che è, intanto sono andata a curiosare sul vostro sito e consiglio a tutti di farlo. È veramente un posto un po' magico, un po' fatato, mi sembra uno spazio dove accadono cose e fate rassegne, teatro, insomma immerso nelle montagne, quindi c'è della magia. Ti chiederei di raccontarci appunto che cos'è Borgata Paraloop e di dirci un po' dove ci troviamo, quindi.
2: Certo. Beh, allora, innanzitutto questo posto è magico da tanti anni perché è stato, pensate un po', uno dei primi luoghi in Italia dove una banda partigiana si è trovata, e quindi è proprio un luogo centro della libertà e della resistenza. E quindi proprio per questo, come tante borgate qua delle montagne, a un certo punto è stata abbandonata ed è diventata tutto un rudere. Però avendo questa storia importantissima legata alla resistenza, legata ai partigiani e soprattutto legata a Nuto Revelli, che forse qualcuno conoscerà perché ha fatto una ricerca grandissima a livello proprio popolare, ha scritto tantissimi libri proprio per valorizzare la cultura popolare, la cultura contadina, la memoria ancestrale di questi luoghi, e quindi lui era stato proprio un partigiano in questo luogo. E quindi si è voluto onorare la memoria di questi combattenti e delle combattente e delle donne anche partigiane, risistemando tutta questa borgata. Quindi una fondazione, proprio Fondazione Nuto Revelli, si è presa a cuore tutto questo progetto e l'ha ristrutturata, ed ora è un centro culturale bellissimo in Valle Stura, veramente, che vi consiglio di visitare una volta nella vita, se siete persone resistenti e comunque chiamate la libertà, perché è un luogo che si impegna, un luogo impegnato. Infatti c'è prima di tutto c'è un rifugio, poi c'è un teatro, c'è un museo, c'è una baita adibita a residenze, quindi che cerca proprio di portare questo messaggio di resistenza in tante forme diverse.
1: Si respira l'antifascismo in
2: Valle
1: Stura.
2: Esatto, assolutamente legato all'antifascismo, e anche c'è proprio un cartellone Borgata Paraloop ripudia la guerra, quindi sì.
1: Un po' come tutti i posti che vorremmo un po' ovunque, però vabbè, da qualche parte bisogna iniziare a creare il mondo a propria immagine e somiglianza.
2: Esatto.
1: Mi sembra che voi abbiate messo già diverse prime pietre. C'è in questi giorni una rassegna. Allora, in tutto questo diciamo che Borgata Paraloop si trova in provincia di Cuneo e quindi è un posto vero, oltre che resistente, esistente. Appunto Valle Stura, per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, appunto ci troviamo quindi in Piemonte, in provincia di Cuneo. In questi giorni a Borgata Paraloop c'è una rassegna, ma avete tanti appuntamenti diversi, mi sembra di capire che di attività e iniziative ne avete a iosa.
2: Esatto, sì, siamo giovani artisti che abbiamo deciso proprio di fare questa rassegna che si chiama Nuova Linfa, per portare proprio la voce di giovani artisti o comunque di forze artistiche nuove, emergenti, che portano novità. È proprio la linfa, no? Che è quindi legata agli alberi, che qua proprio mentre vi parlo sono circondata da alberi, frassini, piante di lamponi e ortiche, e questa linfa però è anche quella che vogliamo portare come speranza nel mondo. E io credo che ci sono tanti artisti che proprio hanno dei messaggi di bellezza, di speranza, e quindi il nostro obiettivo era dare spazio a tutti quelli che avevano questa voglia, no, di portare anche temi profondi, anche temi difficili, ma proprio con questa visione di non ci possiamo abbattere, la gioia non può morire, e finché la gioia c'è, tutto si può ancora trasformare, tutto può, si può ancora lottare fino alla fine, ecco.
1: Senti Elena, al di là della forte positività che in qualche modo spero tu possa aver anche trasferito a chi ti sta ascoltando in questo momento e che io condivido, e anzi mi prendono sempre per pazza perché ho questo il mezzo pienismo, capito, non lo so, tipo sono caduta come Obelix dentro da qualche parte in un... ma in una mistura di... il mio bicchiere era sempre mezzo, è sempre mezzo pieno, quindi io condivido...
2: Ma è un dono, è un grande dono questo.
1: Condivido con te questa visione delle cose, oscillo tra il gaio e il tragico, ma sempre tendente al gaio. C'è anche un evento tradizionale tipico di quella zona, appunto... della provincia di Cuneo, della Vallestura, il bal, lo pronuncio malissimo, dillo tu perché credo
2: il bal delle masche.
1: Allora,
2: in realtà questo non è un evento tradizionale, ma è proprio uno spettacolo nuovo che sta venendo creato proprio in questi giorni, ma che si rifà a una tradizione, che si rifà quindi a tutti i racconti popolari e alla tradizione delle masche, che per chi non è piemontese forse non ha mai sentito questa parola, che sono proprio, diciamo, molto semplificatamente sono le streghe, però sono anche degli spiriti spesso dispettosi, ma in realtà per come noi abbiamo voluto prendere questa parola, sono delle donne che non sono state riconosciute, che sono state emarginate, che in passato avevano magari delle capacità di curare, delle capacità anche dell'autonomia, un'autonomia, una voglia di essere autonome politicamente, autonome per tantissimi motivi, e che quindi sono state tacciate come masche, no? Quindi ogni cosa che qua ancora si dice, questo proverbio che è colpa delle masche, no? Quindi qualunque cosa che succede di negativo è colpa loro, no? Quindi si dà questa colpa a questo femminile.
1: Certo,
2: e quindi ovviamente. E invece noi proprio in questo spettacolo che faremo, in questa giornata che dedichiamo a queste figure, vogliamo proprio riprendere questa figura per invece parlare di un femminile che ancora oggi ha tanto da dire, da fare, e soprattutto ha bisogno di trovarsi, no? Noi adesso stiamo lavorando, siamo 10 artiste da tutta Italia, e già questo è meraviglioso, proprio trovarti con discipline diverse, danzatrici, attrici, cantanti, e insieme lavorare su questo femminile e capire cosa oggi il femminile può dare al mondo, tantissimo sicuramente. e quindi vi invitiamo tutti a vedere l'esito di questa performance, che è solo un inizio in realtà di un lavoro che tutte vogliamo fare nella vita, legato proprio a questa tematica.
1: Il Bal de Masque è il 17 di luglio, quindi dopodomani,
2: esatto.
1: E c'è questa proiezione del film Masche, che immagino sia proprio legato al tema che ci hai appena, alla vita di queste donne che ci hai appena raccontato brevemente, alle ore 17. Poi segue una tavola rotonda sulle masche con, leggo dalla locandina,
2: sì,
1: che mi hai girato, con Lidia Dutto, che è un'antropologa, Cristina Bertolino di Folklore, e poi Diletta Naira, che è una danzatrice, e ovviamente modererai tu. Alle ore 20 c'è la cena al buffet, si può mangiare, bisogna prenotare, come funziona?
2: Per prenotare vi consiglio di andare o a chiamare direttamente la borgata, quindi il numero che trovate su Google Maps, sul sito, eccetera, oppure su Instagram, su nuovalinfa_paraloop, o anche borgata paraloop, sempre su Instagram, dove trovate tutti gli eventi, dei video anche per capire meglio, e poi si può prenotare dal Linktree nella bio, che c'è proprio un form.
1: Benissimo, Elena, io sono molto curiosa, l'ultima cosa, dopo la cena,
2: sì,
1: segui ovviamente questo spettacolo del quale ci,
2: certo,
1: accennavi, quindi ecco, andate a trovare tutto
2: mentre scende la notte,
1: esatto, a proposito di streghe che sono tornate, e andate sulle pagine della Borgata Paraloop, trovate tutti i dettagli, ci sono anche tante altre iniziative, appunto una così per caso, la prima che vedo è una pasta asciutta antifascista e la presentazione esatto. della resistenza delle donne in Piemonte il 26 di luglio, questo perché... Lo dico, colgo l'occasione per ripeterlo, in questi giorni in avvicinamento al 25 di luglio in questo spazio invito chi è all'ascolto a rilanciare, a invitare, a diffondere la pratica della pasta asciutta antifascista e soprattutto nell'ottica di pensare che magari c'è chi a Milano ci viene solo per lavorare, vive magari fuori in alcuni posti dove non sa che proprio lì dietro casa c'è qualcuno. O una bella realtà dove ci si può organizzare e mangiare la pasta asciutta antifascista. Borgata Paralup è uno di questi, quindi tra le altre, oltre che dopodomani l'evento dedicato alle masche che ci raccontavi, il 26 di luglio farete anche la pasta asciutta antifascista e poi tantissime altre cose in relazione a tutto questo che ci hai detto. È proprio un posto da fa venire, mi ha fatto venire una certa curiosità, Elena.
2: Ah, bene, sono davvero contenta. Guarda, qua si innamorano tutti quando arrivano, perché c'è un palco che c'ha una vista su tutta la valle che dici ma esiste veramente una cosa così?
1: Ebbene, e l'abbiamo trovata. Va bene, ti ringrazio Elena Bornia, grazie mille e
2: grazie, saluti a
1: Borgata Paralup, bisogna venirti a trovare. Ciao Elena.
2: Ciao.
1: Ma come si va a Borgata Paralup con la scopa, tipo?
0: Cosa sarà che fa crescere gli alberi la felicità? Che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un

0: racconto di Borgata Paralupe mi ha fatto venire voglia di futuro. Sì, anche questo pezzo devo dire che sul farsela prendere bene mette cioè, fa il suo, Intanto squilla il telefono 02 33 001 001. Pronto? Ciao, chi sei?
1: Ciao, pronto, buongiorno a tutte e tutti, sono Norberto, chiamo dal comune di Osnago.
0: Ciao Norberto.
1: Volevo invitare un po' tutte le ascoltatrici e ascoltatrici di Radio Popolare a questa festa che organizza la Consulta Tempo Libero del comune di Osnago, Piovono Polpette Fest, che sono 3 giorni di musica, pace e polpette, una festa delle associazioni che va dal 17 al 19 luglio.
0: Bene.
1: E abbiamo appunto anche in calendario vari concerti e ci tenevo appunto a comunicare a tutti che sono 3 giorni di musica, festa, pace e polpette, quindi sono vari tipi di polpette, sì, sicuramente feste.
0: Norberto,
1: dimmi.
0: Ce l'avete le polpette vegetariane?
1: Certo, infatti sono tutti i tipi di polpette, vi dico che ci sono sia di carne che vegetariane, che fa la pelle.
0: Anche vegane?
1: Sì, vegane, certo, i falafel sono vegane, alcuni sono anche con carne halal che han deciso di fare, diciamo, le associazioni che hanno, diciamo, poi cucinato e stabilito.
0: Hai
1: il
0: capito,
1: menu.
0: Snago?
1: No, abbastanza, cerchiamo un po' di integrare anche. Poi, vabbè,
0: bene.
1: Abbiamo anche vini autoprodotti, birre, appunto, birre artigianali, faremo comunque patatine, salamelle per chi è più goliardico, insomma, ci sarà un po', ci sarà anche dei piatti freddi vegetariani, non so, dal couscous alla pasta fredda, insomma, c'è da mangiare. Per tutte e tutti, di tutti i tipi.
0: E voilà, ripeti quando? Da domani fino a domenica?
1: No, dal 17, 18, 19 luglio, venerdì, sabato e domenica,
0: okay.
1: Presso il Bosco Urbano, a Osnago, via Matteotti, c'è un allestimento di tutte queste associazioni che siamo riusciti, come dire, tutti insieme, a metterci insieme, tutte le associazioni che già sono molto vitali in questo paese, riusciamo a mettere insieme, invece, fare un evento comune, per cui molto comunitario, dove appunto il motivo comunque è sempre legato, diciamo, c'è anche un molto carino che vuole andare a vedere sia sul sito che sul Facebook del comune, può vedere anche la grafica che comunque Piovono Polpette, ma queste polpette hanno sul segno della pace, perché comunque
0: c'è
1: l'idea
0: una...
1: non è la Piovono Polpette del film, come molto può essere, ma meno quando mi si è ispirata a questa cosa per Piovono Pietre di Ken Loach, che è un film un po' datato, dove però appunto adesso siccome stanno piovendo le bombe...
0: Va bene, c'era il concept droni, che richiamava la pace comunque.
1: Esatto, quindi adesso diciamo Piovono Polpette, dove comunque il significato è più quello...
0: Genio.
1: Che, diciamo, il discorso del film. Allora abbiamo, come dire, collegato questa cosa, il tema della pace appunto contro tutte le guerre, anche a questa festa che giustamente le associazioni, però rimane una festa molto da divertirsi, per cui si mangia, si beve, si sta bene, come dice lo stato sociale, e ci sono vari concerti con live jukebox umani,
0: Norberto,
1: che sono anche interazione. Non c'è tempo,
0: abbiamo Chiudo. Capito
1: va bene, volevo dirti i gruppi della serata, fa niente,
0: guarda, devi andare veloce, 3, 1, 2, 3, vai,
1: ciao, grazie, ciao, va bene così, ciao.
0: Va bene, però quando poi vi dico 1, 2, 3 mi salutate. Ma io più che altro perché voglio dar spazio anche ad altre persone. Tra un minuto, no, un po' di più, dai. 3 minuti alla pubblicità. Ma volevo intanto leggere qualche messaggino, perché la raccolta, la diffusione e il rilancio delle pastasciute antifasciste in giro per la Lombardia, ovunque voi siate, continua. Potete mandarmi il messaggino al 331-6214013 per poter rilanciare ed estendere l'invito alla vostra pasta asciutta, tipo Ema mi dice che sabato 25 di luglio alle ore 20 al Parco della Resistenza di via Avogadro, quindi siamo a Caronno Pertusella, c'è la pasta asciutta antifascista e prenotazioni sono nominative entro il 23 di luglio. Io immagino che possiate trovare anche una pagina del comune da qualche parte, non ci sono dettagli, informazioni. No, ecco, Ampisaronno. Andate su Ampisaronno, trovate la pasta asciutta di Caronno Pertusella. Mentre invece poi c'è Matt che scrive di una serata acustica domani, concerto gratuito al CIC, che sapete, posto che conosciamo, in via Fabio Massimo, Acoustic Night. Anche là andate sul sito e trovate tutte le informazioni. Le linee sono aperte e disponibili, ancora un minuto per una segnalazione, una telefonata allo 02 33 001 001. E segnò l'ultimo messaggino, c'è invece che cos'è questa? Ecco, pasta asciutta antifascista, non capisco però dove siamo. Sul Gargano. Oh, Bene, bene, ci piace. Mi piace quando andiamo oltre il naviglio, al di là della circonvallazione. Sì, dai, meno milanocentrismo, un po' più di periferia, un po' più di cose locali, piccole. Anche perché sarete in vacanza, in ferie, in smart working, lavoro agile da qualche parte. E va bene anche lì, eh? Come passate la vostra serata estiva? Come sopravvivete alla calura? Che cosa fate in questi giorni estivi? Noi fino al 29 di luglio andiamo avanti con tutte le iniziative, gli appuntamenti, le cose che ci suggeriamo.

magari sei anche in un luogo che, come dire, dove c'è la nostra gente, dove si fa comunità, si fa rete, ci si incontra, ci si scambia. Magari si balla pure. Ci arriviamo così alla pubblicità, poi seconda parte di Vieni con me.

0: piccola piccola pausa e poi seconda parte di Vieni con me, con gli appuntamenti, le iniziative, le segnalazioni.
1: La consulta cultura e tempo libero del comune di Osnago presenta Piovono Polpette Fest, da 17 al 19 luglio, 3 giorni di musica, pace e polpette anche vegetariane. Live con Jukebox Umani, Meatballs, Lo Spicios Mariachi e DJ Sofficino. Spazio videogiochi dalle 18, cucina dalle 19, live dalle 21. Piovono Polpette Fest, Bosco Urbano via Matteotti, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
0: Vieni con me.

Stupido, mezzo sangue su Radio Popolare. Sono le 17:05 minuti. Io sono Giulia Strippoli, andiamo avanti fino alle 17:30 con Vieni con me. Questa è la seconda parte. Le vostre iniziative, gli appuntamenti, le cose che fate, i luoghi che frequentate, anche quelli che consigliate agli altri, alle altre, le rassegne, i festival, i momenti di incontro, di scambio. E sì, anche la musica, ovviamente, per chi chiedesse. Playlist musica che condividiamo, lo sapete, sul mio profilo Spotify c'è la playlist sempre riordinata, organizzata per data. Chiocciolina Giulia Sisifo Strippoli, così su piattaforma musicale, chiocciolina Giulia Stri invece Instagram. Allora, validi messaggini per segnalare, ovviamente al 331-6214013 e anche i link delle pagine, solo che appunto Mario, prima dicevo, pasta asciutta antifascista il 25 sul Gargano, ma c'è in realtà parte di una rassegna più grande, perché mi mandate appunto le pagine dove ci sono dei papiri, dei papielli, ma non fate prima a chiamare. Se voi chiamate lo 02 33 001 001 è più facile, è più agile. Mi dite dove, quando, perché, che cosa succede, dove vi trovate e perché andare. Secondo me viene meglio. Io dico provate. Magari ci riuscite. Anche in pochi secondi. Ciao Giulia, il giorno X, alle ore Y succede che? Vieni, venite.

Oh, bravo Giovanni, preciso meglio a San Giovanni Rotondo, perché sul Gargano è grande. Pasta asciutta antifascista, ore 21 del 25 luglio, nella festa di Rifondazione, dal 22 al 25. Ah, bravo, così.

Va che arriva anche Bologna. Pasta asciutta antifascista con cena conviviale, iniziative dedicate alla memoria e alla solidarietà, casa di quartiere Scipione dal Ferro. In via Vincenzi, l'appuntamento è alle ore 19.

0: telefono, pronto? Ciao.
1: Pronto? Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Chi sei?
1: Sono Cosima.
0: Ciao Cosima.
1: Dunque, io anch'io volevo parlare di una pasta asciutta antifascista.
0: Oh, bene, dove?
1: In viva voce, mi senti bene o metto...
0: Ti sento benissimo, dove ti trovi?
1: Perfetto. Allora, a Milano, in zona via Novara, esattamente facciamo la pasta asciutta antifascista Mare Culturale.
0: Ok, bene, sì.
1: Dunque, siamo un circolo ampi, una sezione ampi, e la facciamo in... collaborazione con oltre che a Mare Culturale,
0: sì,
1: con tutta una serie di associazioni del quartiere. E la cosa particolare è che facciamo i cavatelli fatti a mano.
0: Ah, e sei tra
1: una trentina di volontari che lavoreranno a fare i cavatelli, a fare i sughi. E
0: te sei tra le chef.
1: Sì.
0: Va bene, quindi si mangerà dalle tue mani, ottimo. Quando
1: anche.
0: E a che ora?
1: Allora, la facciamo domenica 19,
0: sì,
1: alle ore 19:30.
0: Sì.
1: Allora, bisogna prenotarsi su Dice, il costo è di 15 euro e ci sarà anche Luciano Macchia e il suo gruppo e insomma degli altri musicisti che suoneranno. Non c'è purtroppo il sodale Raffaele Köhler perché lui è impegnato in da un'altra parte, però okay, c'è solo Luciano Macchia con altri musicisti
0: e Köhler in anima, dai,
1: tutta, oltre a stare bene insieme, farla a mano eccetera, possiamo anche ballare.
0: Bellissimo, va bene, il 19, quindi questa domenica.
1: Quindi questa domenica ci si prenota su Dice.
0: Ok.
1: Dice.
0: Va bene.
1: Grazie. Esatto, per fare le prenotazioni.
0: Ciao Cosima.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Allora, Gre mi dice che da Lodi, pasta asciutta antifascista, che cambia però location e si sposta alla cascina Fanzago. La pasta la offriamo noi, ma chi vuole può portare anche altri cibi. E quindi l'importante è condividere ed essere tutti partecipi. Per una questione di coordinamento vi invita a scrivere alla mail coordinamento 25 aprile lodi@gmail. Mentre invece... geniale questa cosa delle pasta asciutte antifasciste, Manola. Beh, Manola, se ne organizzi una chiamaci. E nel frattempo squilla ancora il telefono. Pronto? 02 33 001 001. Chi sei?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao, sono Fulvio da Como.
0: Ciao Fulvio.
2: Abbonato.
0: Sì, fai una pasta asciutta antifa?
2: Sì, la mia sezione anti, con la cittadina di Como.
0: Sì.
2: Il 25, però siamo già pieni, 120 posti a disposizione, praticamente siamo agli sgoccioli.
0: Quindi chiami per proporne una seconda edizione?
2: Magari. No, beh, anche per segnalare che
0: c'è?
2: La organizziamo all'oratorio di Rebbio, dove c'è un Don Giusto di dove di fatto.
0: Ah, ecco. Bene, quindi chi volesse magari viene già mangiato, però... Oh. Si può stare insieme, giusto?
2: Va bene, certo.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a te, ciao.
0: Ciao. C'è un'altra telefonata. Pronto, chi sei, da dove chiami?
3: Pronto, sono io.
0: Yes, sei tu, ciao.
3: Ciao, sono Stefania, chiamo dall'Aveno e volevo segnalare anch'io la nostra pasta asciutta antifascista come ampi.
0: Sì,
3: la
0: dove?
3: Facciamo il 25 sera al circolo di Mombello all'Aveno. Ci sono ancora parecchi posti, quindi chi ha voglia di prenotarsi può vedere il nostro volantino sul sito Ampi Laveno Mombello, dove c'è anche il numero di telefono a cui chiamare.
0: Bellissimo. Si mangia ancora? C'è ancora posto per mangiare?
3: Sì, c'è ancora posto per mangiare, c'è un menù sia tradizionale che un menù veg. E
0: qual
3: c'è
0: è il,
3: un gruppo,
0: qual è
3: un
0: quella,
3: gruppo
0: il menù tradizionale?
3: Il menù tradizionale è ovviamente la pasta maccheroni in bianco con burro e parmigiano, poi c'è la ristra di maiale e invece menù veg, la pasta è con l'olio e di secondo c'è il flan di verdure.
0: Voilà.
3: Per tutti il tiramisù fatto in casa e il gruppo che suona.
0: Pazzesco, grazie, bacio all'Aveno, ciao.
3: Grazie, ciao, ciao.

0: Things right, dite, fate la cosa giusta, tipo una ballatina alle 17:18 ascoltando Radio Popolare e poi pensando anche ai prossimi giorni, perché a Milano c'è sempre qualche cosa da fare. Panemate ne ha organizzata un'altra, questa volta fino al 30 di agosto. Ci sono spettacoli, performance, concerti, installazioni in quel del municipio 8. Gianni Parodi, ben arrivato, benvenuto.
1: Grazie, grazie, grazie mille.
0: Ciao. Si balla durante M'incanto d'estate?
1: Si è ballato.
0: Perché voi è dal 4 luglio che siete partiti, però sì, andate avanti.
1: Sì,
0: per
1: siamo
0: un po'.
1: Partiti dal 4 luglio, c'è stato un grande concerto della Carimbo Percussion Orchestra in cui si è ballato veramente tanto.
0: Una cifra. Va bene, però allora magari non si balla a prossima puntata. Intanto so che questa era la cosa per la quale ti ho chiamata. C'è un laboratorio di canzoni per scrivere e fare imparare magari l'arte del mettere in fila due parole e poi musicarle, che sembra una cosa così semplice, in realtà ovviamente sappiamo che non lo è. Mi piace però l'idea di poterlo fare anche come attività laboratoriale, magari c'è il corso di scrittura, c'è il laboratorio per l'acquerello, o magari se io voglio imparare a suonare l'ukulele e farci le canzoncine saranno pure fatti i miei, no?
1: Sì, guarda, il laboratorio, tra l'altro metteremo fuori adesso l'annuncio sui social, è sold out.
0: Ah, no.
1: Come il laboratorio precedente che ha fatto...
0: C'è una lista d'attesa. Io speravo di passare il 17, invece no.
1: Vabbè. No, è a numero chiuso, cioè oltre i 35 partecipanti chiaramente non è possibile, quindi l'abbiamo chiuso come quello che abbiamo appena fatto con Camilla Barbarito a Villa Pizzone, anche quello è andato sold out, tutto esaurito in poco tempo.
0: Quello era sul canto corale,
1: comunque,
0: no?
1: Sì, esatto, laboratorio corale. Il laboratorio di venerdì, la cosa importante da dire è che è come il nostro festival, che tende ad essere inclusivo, cioè aperto proprio a tutti, è un laboratorio che ha visto vedrà una forte presenza anche di, come posso dire, non di musicisti professionisti o di, come posso dire, gente che si dedica alla musica.
0: Di persone appassionate che vogliono star lì e provare piacere nel suonare, nel performare. È brutto perché è un anglicismo, una traduzione,
1: però
0: nel fare una performance, insomma.
1: Esatto, lo faremo al Casva. Venerdì, come molti altri eventi del festival, il Museo sulle Arti Visive, che da poco è stato aperto, e molti eventi saranno realizzati lì. Il laboratorio è tenuto da Alessandro Centolanza, che è un cantante, un performer attivo su Milano, ma non solo, da molti anni. E
0: Gianni, però il laboratorio è sold out, quindi parliamo d'altro, perché il programma va avanti fino al 30 agosto, ce n'è ancora.
1: Sì, ci sarà un bellissimo spettacolo il 26 di Silence Teatro.
0: Ah, e che cos'è?
1: Che sono un teatro che fanno spettacoli senza parole e interagendo, diciamo, come posso dire, con i luoghi dove fanno questi spettacoli.
0: Questa sì che è performance.
1: Esatto, anche questo sarà al Casva, si chiama Come Angeli dal Cielo, e tra l'altro è uno degli eventi del festival che avrà presenti degli assistenti alla comunicazione per la mediazione linguistica, perché stiamo collaborando in questo festival con il Pio Istituto dei Sordi e con il laboratorio Silenzio, offrendo, diciamo, questo servizio di assistenza ai sordi che vogliono partecipare, e quindi offrendo un servizio di accessibilità che sarà,
0: quindi, di fruizione
1: spettacolo.
0: Dello spettacolo, un servizio LIS,
1: sì,
0: di fatto per,
1: esatto,
0: persone con disabilità,
1: ma proprio di assistenza
0: di
1: con persone che possono, diciamo, persone qualificate che possono appunto aiutare le persone non udenti a fruire dello spettacolo.
0: Allora, e il Casbah, per chi non lo sapesse, proprio perché è un posto, diciamo, un po' più nuovo, si trova in zona QT8 e mentre il programma di Mincanto d'Estate, che vi dicevo, va avanti fino al 30 agosto, quindi c'è ancora tempo per vedere diversi spettacoli, diverse performance, i laboratori anche, potete andare su Mincanto d'Estate, tutto attaccato, .com. Gianni, esatto. La data che proprio tu suggerisci di non perdere, vai e poi ci salutiamo.
1: Allora, mi fai una domanda.
0: Troppo difficile.
1: No, più che difficile, insomma.
0: Ogni scarrafone è bella mamma sua, sono tutti belli,
1: gli eventi. Brava, perché ce lo siamo coccolato. Cioè, però, visto che il Teatro Panemate sarà presente a Mincanto l'Estate proprio a Ferragosto, faremo una giornata aperta alle famiglie con due nostre installazioni, sempre al Casbah, e con i viaggi giorno per di giorno e trame d'acqua. Uh-huh. E quindi vi invito a venire tutti, quelli che rimangono a Milano, perché la città è bella anche d'agosto.
0: Però un po' meno.
1: E soprattutto anche.
0: Quando
1: direi.
0: È vuota.
1: Quando è più vuota. Venite a giocare con noi il 15 agosto, saremo lì dalle 10 di mattina fino alle 6 di sera, potete venire quando volete.
0: Evviva.
1: Ah, tra l'altro, il festival è completamente gratuito.
0: Hai capito, bravo. Ciao Gianni.
1: Oh, grazie mille e vi aspetto.
0: Gianni Parodi, di Teatro Panemate. Ciao.
1: Ciao.

0: 24 minuti, lo sapete che ogni giorno si termina con l'appuntamento fisso in Piazza Duomo, dove c'è il presidio permanente per Gaza. Oggi con noi c'è Miriam. Ciao Miriam.
1: Pronto?
0: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Buon pomeriggio Miriam.
1: Buon pomeriggio Giulia.
0: Yes, da quanti giorni vai in Piazza Duomo tu Miriam?
1: Dal primo giorno, il 16 giugno di un anno fa.
0: Quindi sei stata una delle più assidue di fatto.
1: Sì. Ho saltato qualche giorno, diciamo in tutto un paio di mesi per un anno fa.
0: Quindi sei stata una delle più assidue di fatto.
1: Sì, ho saltato qualche giorno, diciamo.

0: giustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere. E l'ho scritto in inglese perché per raggiungere i turisti, soprattutto per chi non capisce l'inglese, magari glielo traduco.
1: Certo. Miriam, io non saprei cos'altro aggiungere, perché tu in poche parole hai detto già tutto, quindi abbiamo un minuto, ti chiederei di invitare chi ti sta ascoltando a partecipare, a passare, insomma, a conoscere il presidio.
0: Certo, si tratta di come dire, un minimo di senso di solidarietà per la Palestina, nei confronti della Palestina. Si tratta di combattere l'indifferenza, e poi, se è possibile, insomma, io vado perché non mi sento di essere indifferente o di girarmi dall'altra parte. I problemi in Palestina ci sono tanti, e sono da 70 anni, cioè non è una cosa recente.
1: E riguardano anche noi, dici.
0: Ecco, e tra l'altro riguarda anche noi, e io, avendo fatto 6 viaggi in Palestina, ho promesso agli amici, ai compagni, a chi ho incontrato, di fare quello che mi chiedevano, e cioè di raccontare, di scrivere, di fare, di aiutarli e di non dimenticare la loro sofferenza. E io faccio quello che posso.
1: Grazie Miriam.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Finisce così Vieni con me di oggi. Grazie come sempre della partecipazione e dell'ascolto. Ci risentiamo domani, stesse posto, stesse frequenze, alle 16:30 su Radio Popolare. Un buon pomeriggio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Popolare Network.
4: Alle 7.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Sono ripresi in aula alla Camera i voti sugli emendamenti, sulla legge elettorale, il voto finale potrebbe arrivare anche domani. Le opposizioni ora stanno chiedendo una via libera alla possibilità per i fuori sede di votare. È la nostra battaglia fin dall'inizio, ha detto il presidente dei 5 Stelle Conte, poi Conte ha attaccato la Premier, Meloni ha detto punta alla inamovibilità e non alla stabilità.
5: Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe recarsi a Washington questo sabato per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele, così riferisce il quotidiano israeliano Jerusalem Post. Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici, l'America ha perso un grande patriota, io ho perso un caro amico, aveva detto Netanyahu dopo la morte di Graham. La visita, che

0: prevista fino a martedì, dovrebbe includere anche un incontro con il presidente Donald Trump, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu a Washington dall'inizio della guerra con l'Iran e si inserisce in un contesto di forte tensione segnato dalla recente escalation del conflitto tra Teheran e Washington.
1: Almeno 50 migranti sono dispersi in mare a largo della Libia, a riferirlo Reuters. L'agenzia sarebbe stata informata da due fonti della sicurezza libica. Il naufragio dovrebbe essere avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio. I sopravvissuti sono 10 e, come scrive Reuters, sono stati recuperati dalle autorità libiche di Tobruk.
0: L'AIS dovrebbe continuare a usare i controlli stradali per arrestare i migranti. Così ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, dopo aver difeso gli agenti dell'immigrazione e lodato il loro lavoro. Presa di posizione del presidente segue l'ordine ricevuto dagli agenti di sospendere i controlli stradali dopo che nell'ultima settimana 3 persone sono state uccise nel contesto di controlli della polizia antimmigrazione statunitense. Il terzo episodio risale proprio a oggi. Un uomo di 28 anni investito da un tir mentre cercava di sottrarsi ad un intervento degli agenti. Sotto la seconda amministrazione Trump, tra il 2025 e i primi mesi del 26, si contano 9 morti legate a operazioni di arresto e 32 decessi durante la detenzione nei centri per la custodia degli immigrati.
1: A mezzogiorno di oggi gli Stati Uniti hanno lanciato 9 attacchi contro l'Iran, sono durati 90 minuti. Al termine gli Stati Uniti hanno rilasciato un comunicato che spiega che sono state lanciate munizioni di precisione contro i sistemi di difesa costiera iraniani per compromettere, dice CENTCOM, la capacità dell'Iran di colpire le navi mercantili a Hormuz.
0: Procuratore generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grenzane Cavour, accusato di avere ucciso 2 ladri in fuga nel corso di una rapina. Roggero ha lanciato una raccolta fondi a suo sostegno. Con lui si è schierato Vannacci con un sit-in di Futuro Nazionale.
1: Alle 17.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 18.30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
5: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dall'8 al 19 luglio in Piazza Mercanti. Il programma su spaziocinema.info.

0: Buongiorno, buongiorno, poveri ma in ferie, 17:35, Radio Popolare. Alessandro Diegoli, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Vittoria Davalli, buongiorno. Oggi Vittoria si è, lo diciamo, diciamolo subito, si è sacrificata, si è immolata.
0: E ora andata, vorrei fare i pisolini.
1: Poi è andata in piscina, è andata nella seconda delle tre piscine all'aperto dopo la piscina Romano. Oggi è andata la Cardellino, cioè la Romano l'ho fatta io la settimana scorsa, questa settimana Cardellino Vittoria, poi ci manca la Sant'Abbondio, la faremo la settimana prossima e ci giocheremo alla pagliuzza più corta chi ci va. Ma oggi Vittoria, per fare le interviste in piscina, si è sacrificata e ha preso l'acquazzone.
0: Sì, perché Gesù ha detto
1: Gesù che determina le piogge, tra l'altro, sì.
0: Ha detto: volevi fare il bagnetto in piscina? Tiè, te lo fai anche vestita quando esci.
1: Ed è successo. Invece ti dirò, io per una volta tanto, voglio vantarmi, perché di solito non succede così, nel senso che ogni volta che esco di casa mi prendo la pioggia. Questa volta, ecco, invece non ho preso la pioggia, non solo, ho chiuso tutte le finestre in modo tale che non si sporchino i vetri, proprio una roba proprio da massaio, e ho detto no, col cavolo che prendo la mia moto, che poi mi prendo la grandine e mi si ammacca il serbatoio. Col cavolo che uso Gino. Allora, la mia moto si chiama Evelyn, quindi no Evelyn perché si rovina. Col cavolo che uso Gino, il mio scooter elettrico, che non gli ho ancora cambiato le gomme, e appena ci sono le strade bagnate cado e mi spezzo le ossa. E allora mi sono preso lo scooter sharing, sono arrivato asciutto e poi ha piovuto.
0: Incredibile.
1: Top totale. Grandissimo Alone, grazie mille, fatemi pure dei complimenti, applaudite pure forte, scroscianti standing ovation per Alone, grazie mille per una volta che non ho
0: hai
1: sbagliato
0: fatto la tutto. Cosa giusta. Esatto. A me in tutto ciò si è appena rotto anche l'elastico, ho delle bellissime treccine.
1: Un elastico no, normale,
0: ce le ho,
1: non ho quello da capelli. Ma.
0: No, ce l'ho, però ma che cavolo, ma tutte a me.
1: Vabbè,
0: io non lo so. Addirittura
1: abbiamo avuto un attacco tremendo di sbadigli. Allora, oggi puntata in cui si parlerà di sports.
0: Yes.
1: Sports, prevalentemente da divano, direi.
0: Sì.
1: E però poi anche invece microfono aperto, che lo abbiamo già fatto l'anno scorso.
0: Sì.
1: Però è un evergreen, quindi esatto, lo possiamo rifare, anche perché potete raccontarci di nuove avventure legate a vacanze, a loro volta legate a eventi sportivi.
0: Sportivi, esatto.
1: Perché andremo oggi a parlare con il nostro mitico collaboratore Guido Foddis di Tour de France, è un grande classico di luglio.
0: Sì.
1: Tour de France, chi va a vederlo, ma chi se lo spara in tele dal divano.
0: Esattamente.
1: E vabbè,
0: qua
1: è un Tour de France, guarda caso, targato Pogacar, che vincerà a mani basse, ma vabbè, ormai da quando c'è lui più o meno vince qualsiasi
0: Infatti,
1: cosa.
0: Anche l'anno scorso, no?
1: Sì. No, no? Sì, anche l'anno scorso. Sì.
0: Ma io non mi ricordo. Ma tu, caro Alone, hai fatto dei viaggi, delle vacanze d'estate? Tutto ciò si sta addormentando, io non lo so.
1: Se sbadiglio è una roba tra di noi, non dirlo.
0: Sì, ma sono io quella che vorrebbe fare un pisolino.
1: Vabbè, ma fallo. Cioè, allora, no, direi di no. Non ho fatto vacanze legate a eventi sportivi, non me ne vengono in mente. No,
0: mi aspettavo di sì, incredibili.
1: Mai, no. Tu sì?
0: No.
1: No,
0: non sono così. Cioè, no, perché mi sono spostata per eventi sportivi, ma che facevo io, cioè quando facevo sport.
1: Anch'io tutti gli anni vado a Rimini a fare il torneo dei vecchi di basket, ma no, non c'entra quello, no.
0: Non, proprio andare in un posto, cioè, no, non l'ho mai fatto. L'unica cosa che ho fatto, ma passava sotto casa mia, è uscire quando ero piccolina a vedere il Giro d'Italia.
1: Che passava?
0: Passa quasi
1: volte?
0: Sì.
1: Ah.
0: A rompere le balls.
1: Ma no, vabbè, ma quello non è una vacanza. Cioè, dovresti andare a fare, che ne so, vado in Sicilia perché ci sono i campionati di ginnastica, cioè una roba di questo tipo.
0: No.
1: Di nuoto, boh. Vabbè, qualcuno. Oppure vado a vedere le Olimpiadi, roba di questo tipo, no? Sì, i mondiali di calcio, e grandi eventi. Vabbè, ma questo
0: quasi ad andare a quelle di Parigi, in realtà a fare tipo il volontariato dentro le Olimpiadi, però poi ho detto
1: non l'hai fatto,
0: perché, cioè, no perché sono venuta a Milano. Era un, ovviamente quando ti iscrivi per fare volontariato per questi eventi devi farlo anni prima. Io gli ho detto ero in quella situazione, dovevo ancora laurearmi, però ho detto poi che faccio, sì si può fare, poi l'idea, poi niente, ho deciso di venire in questa bellissima città.
1: Magari avresti vinto una medaglia d'oro del volontariato, una medaglia d'oro olimpica del gratis.
0: Del gratis.
1: Potrebbe essere, avrebbe potuto essere un grosso achievement nella tua vita, e invece niente.
0: Niente.
1: Vi chiediamo, beh, allora sicuramente ci sarà ancora rubrica Bello Natura Tony Gorgonzola, oggi con una nuova pianta.
0: Sì. Ho visto uno spoiler prima.
1: Sì. E vi chiediamo comunque questo via messaggio. Per una volta vi chiediamo di mandarci dei messaggi. Allora, le vacanze sportive, telefonate, ma nella seconda parte. Invece nella prima, messaggi per quanto riguarda la situazione meteo. Perché comunque è stata diramata un'allerta arancione per la città di Milano e per zone limitrofe. Prima è venuto giù uno scroscio pesante, almeno qua dalle nostre parti, bah, niente di che, cioè ha piovuto.
0: E anche fuori dalla Cardellino.
1: Ecco, sì, dove hai preso la pioggia. Ma ci dicono che da altre parti invece era stato più violento. Fateci sapere e teniamo monitorata la situazione, perché l'allerta vale fino a sera, pare. Qui è riuscito un po' di sole, però chi lo sa, magari torna la pioggia, vediamo.
0: Alex, tra l'altro, ci scrive già delle cose riguardo delle vacanze per eventi sportivi,
1: bello.
0: Ma chiamaci dopo, Alex, raccontaci.
1: Esatto, andrà a Birmingham a vedere gli europei di atletica leggera, bello. E nel 23 è andato a Budapest per sempre i mondiali di atletica, quindi un fan dell'atletica che fa vacanze dedicate al suo sport preferito. Interessante, chiamacelo 0233 001001, ma prima ci andiamo a sentire Guido Fodis, adesso lo chiamiamo e ci racconta un po' del Tour de France di quest'anno. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5, incredibile.
1: Luis Vega?
0: Lou Bega,
1: sì, esatto. Era una canzone di molti, molti anni fa, quando forse la Vittoria era gattonava.
0: Oddio, ero nata?
1: Neanche, anni 90?
0: Penso di sì, ma non sono sicura. Faccio un check rapido.
1: Vabbè, no, fa niente, la possiamo anche guardare più tardi. Adesso abbiamo il nostro ospite, ma ospite, insomma, è di casa da queste parti, Guido Foddis. Buongiorno.
2: Buongiorno carissimi.
1: Ciao.
2: Tutto bene?
1: Ma sì, è arrivato uno scroscio di pioggia qua, giusto per creare un po' quel clima Bangkok. Cioè già c'era l'umidità e aumentata
2: il monsone di Milano.
1: Allora, avevamo annunciato appunto un piccolo excursus che ci sta almeno una volta all'anno, una volta a luglio, sul Tour de France, che è una grande attività lugliesca, soprattutto da divano, per quanto riguarda tutti il popolo televisivo. Magari c'è qualcuno anche che invece è andato a vedersi delle tappe. Io non so nulla del Tour de France di quest'anno. Ti faccio la prima domanda: hanno fatto le solite tappe all'estero?
2: Beh, ovviamente sì, ecco. Il Giro d'Italia è partito dalla Bulgaria,
1: sì.
2: E il Tour de France è partito dalle Ramblas di Barcellona,
1: ah.
2: È tutta lì la differenza tra i due eventi. Per il resto, come hai detto giustamente, un evento da divano, secondo me ha un po' preso il ruolo che aveva la Formula 1 nei primi anni 2000, cioè il ciclismo è lo sport su cui si dorme meglio ovviamente dopo pranzo per la pennichella, perché soprattutto le prime tappe di queste corse lunghe sono spesso dedicate a chi alla fine non raccoglierà null'altro, e quindi le volate, le tappe di volate introduttive, tipo quella di oggi, è una tappa dove si dorme meravigliosamente bene sotto la voce flautata di Silvio Martinello, di Stefano Rizzato, con queste voci che commentano per 3 ore, e se vincesse lui e se vincesse l'altro, e poi in 2 minuti c'è l'ultimo chilometro, lo sprint, e si decide tutto. Però è uno sport lugliesco, come avete detto, e per il resto si sta parlando moltissimo non tanto della corsa in sé, ma del dominatore del ciclismo. C'è una rivolta nel mondo del ciclismo ed è sfociata al Tour de France. La gente non sopporta più Tadej Pogacar.
1: Ma la gente, stai parlando dei tifosi o tutti, anche cioè gli addetti ai lavori, gli altri ciclisti?
2: Sono incazzati come bestie gli altri ciclisti del Tour, gli altri ciclisti che corrono con lui, sono veramente, non ne possono più, non lo sopportano più. E poi sono arrabbiati i giornalisti, c'è addirittura una fronda di giornalisti che ritiene che non sia più il caso di far correre insieme agli altri Pogacar. E badate bene che questa cosa mi richiama un episodio degli anni 30, quando il mitico Alfredo Binda era talmente più forte degli altri che fu pagato dalla RTS, dal Giro d'Italia, per non correrlo. Fu pagato per non correre il Giro d'Italia perché l'aveva già vinto tutti gli anni prima schiantando la concorrenza, fu lasciata, e lui tra l'altro con grande orgoglio disse: accetti i soldi e non vengo. Immediatamente ha preso il doppio dei soldi per non correre, ma potrebbero anche proporre a Pogacar di fare la stessa cosa, anche se conoscendolo da più sportivo non accetterebbe
1: mai,
2: perché ne guadagna già tanti, costerebbe troppo pagarlo per stare a casa.
1: Infatti, senti, ovviamente in maglia gialla.
2: Sì, è andato in maglia gialla. Allora, già il primo giorno avevano inventato una nuova formula di cronometro squadre, dove però i tempi erano presi individualmente, e già lì aveva rischiato di prenderla nel primo giorno. C'è andato vicinissimo, credo, se non ricordo male, 12 secondi dalla maglia gialla, ma poi ha aspettato un paio di giorni e ci è andato dentro, e ormai c'è già un distacco da ultima settimana. Cioè, il distacco è già superiore ai 3 minuti per quanto riguarda i secondi in classifica, poi via via andare. Quindi diciamo che l'interesse, il dualismo con Vingegaard non c'è per ora, e quindi, dovendo poi vivere di notizie il giornalismo sportivo, adesso si riversa nella fronda anti Pogacar. In realtà Pogacar, per l'esperienza che ho avuto io, soprattutto nell'anno in cui ha corso il Giro d'Italia, l'anno scorso, è un ragazzo non arrogante, è arrogante il modo di correre, ma come persona è sempre stato disponibilissimo, quindi non mi piace neanche parlare male. E i domini rompono le scatole, anche perché ricordiamo, il ciclismo si divide una torta di montepremi dove il traguardo volante, la maglia verde, la maglia Pua, una vittoria di tappa, tutto contribuisce a fare una specie di montepremi, e se c'è una squadra che vince quasi tutto ciò, gli altri non guadagnano niente, e ci sta che appunto è un po' sindacalismo, se volete, lasciaci vincere qualcosa anche a noi. Per adesso non è successo, quindi gli auguriamo di avere dei buoni avvocati, di guardarsi bene le spalle, perché il ciclismo è uno sport dove si corre in 150 gomito a gomito, e se stai sulle scatole agli altri, non dico che finisci male, però è complicato, perché devi stare veramente tutto il giorno a contatto con della gente che magari ce l'ha con te, e spesso i grandi campioni hanno saputo conciliare il loro dominio, il loro guadagno, il loro palmarès con una distribuzione saggia e prudente di tutti gli incarichi. Non è il caso di Pogacar, non lo era neanche di Eddy Merckx, insomma ci sono quei campioni lì che alla fine se ne fregano del buon ton e della geopolitica sportiva.
1: Certo, ma quindi mi viene una riflessione da fare, adesso non so se si riesce a rispondere a una domanda del genere, ma altri grandi campioni, altri dominatori, che cavolo ne so, i nomi, viene in mente gente che comunque ha segnato epoche, che effettivamente negli anni migliori era praticamente imbattibile. Vabbè, poi negli anni più recenti, negli ultimi 30 così, c'è stato tantissimo doping, per cui è un po' più difficile provare a tracciare, ma appunto mi vengono in mente alcuni nomi dagli anni 50, 60, 70, al di là di Merckx, che avrebbero magari potuto vincere di più. Dici che non hanno nella loro bacheca quei titoli, quei trofei, proprio perché avevano saputo centellinare e avevano magari a volte rinunciato a una vittoria per avere, come dire, una vita social ciclistica più facile?
2: Allora, la risposta è sì. Mi viene in mente un nome su tutti che ha applicato l'intelligenza politica alla conduzione del dominio sportivo nel gruppo ciclistico, che è Indurain. Mm-hmm. Indurain in realtà si preoccupava, quando vinceva tutti i suoi Tour de France ed era il ciclista più famoso del mondo e anche più pagato del mondo, si preoccupava di dare 6 minuti a cronometro a tutti, quindi quella la vinceva. In salita gli interessava non perdere, non essere distaccato, quindi non so, attaccava Chiappucci, gli stava dietro, ma mai gli lasciava volentieri la vittoria di tappa, perché alla fine sapeva che Chiappucci aveva anche lui una famiglia da sfamare, i conti da far quadrare, lo sponsor che voleva la visibilità, e quindi arrivava con lui e faceva magari finta di fare una volatina e la lasciava. A volte ha vinto dei Tour de France vincendo una o due tappe, non di più, poi i distacchi erano comunque di 3-4 minuti, quindi lui è stato sicuramente l'esempio più lampante, e questo lo dimostra anche il fatto che quando ha smesso non aveva nessuno contro, è stato rimpianto, è tuttora amatissimo anche dai tifosi dei suoi campioni avversari, cioè nessuno ha mai parlato male di Indurain.
1: È vero.
2: Inol è un'altra caratteristica, Inol ha vinto tutto ma per pochi anni, cioè uno di quei corridori che ha fatto jackpot, ha spazzolato via tutto, ma 5, 6, 7 anni e poi si è tolto, e c'è anche questa strategia, fare tipo una presenza rapida e vorace nel mondo del ciclismo. Molti dicono per esempio che Pogacar, un po' per il consumo fisico che si sta infliggendo, perché comunque ricordiamo che si tratta di uno sport dove arrivi veramente a fine carriera che sei usurato, e probabilmente Pogacar non arriverà forse a 30 anni facendo il corridore, è uno di quei corridori che potrebbe smettere presto, sazio, ricco e pieno di trofei, ma faccio fatica a pensare a un Pogacar che magari rompe le scatole ai ragazzini di 18 anni quando ne ha 35, magari sarà presidente della Slovenia, ecco, per dire. Non si può mai sapere, sicuramente questo tipo di corridore, diciamo così, mette in crisi un sistema, ecco, questo spiega anche perché ci sono giornalisti che magari non si dovrebbero occupare di questo, dovrebbero raccontare l'indignazione dei tifosi quella dei corridori e non entrare in campo. Invece ci sono giornalisti che manifestamente lo stanno attaccando, per esempio Silvio Martinello, che fa le telecronache Rai del Tour de France, continua tutti i giorni a lamentarsi dicendo no, smettila, basta, piantala, perché dice io non l'avrei mai fatto, ho capito, l'avresti mai fatto, però non sono tutti uguali a te.
0: Ma Guido, io ti faccio una domanda che è quella che faremo poi agli ascoltatori, che va un po' al di là del Tour de France. Tu hai fatto qualche viaggio, vacanza per seguire eventi sportivi al di là del ciclismo?
2: Sì, ho seguito parecchio il basket perché ci giocavo. Diciamo, il mio sport è sempre stata la pallacanestro. Sono stato il più grande panchinaro della provincia di Ferrara. Cioè, come non ho giocato bene io, non ha giocato bene nessuno. Però a parte quello, mi piaceva molto seguirlo e quindi sono andato anche a fare delle trasferte balcaniche. Sono un appassionato di basket balcanico e quindi molto spesso, soprattutto anni fa, insomma, mi sono recato a vedere degli appuntamenti di quel tipo. Non ho mai visto le Olimpiadi e questo un po' mi dispiace, anche se credo che sia un'esperienza più di vita che di vera visione dello sport, perché alla fine da giornalista gli eventi sportivi li vedi bene dal vivo, nel senso che capisci delle cose che sennò non coglieresti, ma dal punto di vista proprio della passione del seguire il gesto si vedono benissimo in TV e costa anche meno
1: alla grande. Grazie Guido, grazie per questa digressione sul Tour de France, lo seguiremo, magari poi daremo ogni tanto qualche aggiornamento sulle tappe più importanti.
0: Se hanno picchiato Pogacar oppure no.
1: Sì, ma sarà difficile, più che altro gli aggiornamenti saranno che lui ha dato o 2 o 3 minuti in salita ai
2: picchiato,
1: suoi avversari.
2: Lo devi andare a prendere.
1: Veloce. Molto veloce. Grazie, ciao, alla prossima.
2: A presto,
1: ciao.
0: Incredibile il caro Guido.
1: È mitico. Siamo già in pubblicità.
0: Siamo in pubblicità.
1: Allora, prima ricordiamo la domanda che facciamo per la seconda parte della trasmissione, che sarà a microfono aperto, quindi raccontateci le vostre vacanze legate o motivate da trasferte per seguire eventi sportivi. Di tutti i tipi. Se sono sport anche peculiari è più divertente, non so, il campionato mondiale di tamburello.
0: Ecco.
1: Tipo.
0: O non lo so, il torneo delle bocce.
1: Sì, cose di questo tipo. Comunque, ovviamente magari anche nel caso che gli atleti foste voi, perché no?
0: Ok.
1: Valido, eh?
0: Va bene.
1: Sì.
0: Pubblicità.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
7: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50. Cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Media Partner Radio Popolare.
8: In fondo a sinistra, dopo l'afa e la noia, a Brugherio c'è la festa di Sinistra Italiana.
9: Tutte le sere buona cucina, incontri, musica dal vivo e qualcuno sempre pronto per 4 chiacchiere intelligenti.
8: Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, area feste di Via Moro a Brugherio. Tutto il programma su Facebook Sinistra Italiana, Monza, Brianza e Brugherio.

0: Henry, eccoci, 18.04.
1: Eccoci qua, allora il microfono aperto, l'abbiamo lanciato prima della pubblicità, prima dei Black Eyed Peas. Ripetiamo la domanda. Avete fatto delle vacanze o dei viaggi, insomma, motivati, la cui spinta, insomma, era andare ad assistere a un evento sportivo? 0233-001-001.
0: Pronto?
2: Sono io.
1: Sei tu?
2: Ciao.
0: Come ti chiami?
2: Allora, mi chiamo Claudio.
1: Sì.
2: Allora, il mio viaggio, perché di viaggio si tratta e non di vacanza, non è stato lunghissimo. Mm-hmm. A Torino, per le Olimpiadi di scacchi del 2006.
1: Ah, ma perché sei andato a giocarle?
2: No, magari, no. Sono andato da osservatore, io da appassionato, insieme agli amici del circolo. Mm-hmm. Abbiamo deciso di andare con largo anticipo, tra l'altro, a vedere i top mondiali che si sfidavano in quelle che erano le Olimpiadi di quell'anno.
1: Senti, ma come funzionavano le partite? Com'era il pubblico? Dov'era? Dove eravate? Raccontaci, descrivici la situazione.
2: Allora, eravamo all'Oval di Torino, che era l'impianto utilizzato per il pattinaggio su ghiaccio delle precedenti Olimpiadi invernali proprio tenute a Torino quell'anno. Avevano tolto il ghiaccio, ovviamente, avevano messo i tavoli con le scacchiere e praticamente ogni nazione si sfidava con quattro giocatori per squadra che incontravano quattro giocatori di un'altra nazione in ogni turno, no? Quindi c'erano questi grandi tavoli a gruppi di quattro, con quattro giocatori della nazione da una parte e quattro giocatori dall'altra, che si sfidavano chi col bianco e chi col nero. E il pubblico aveva, per quanto riguarda i primi tavoli, dove nei primi tavoli si sfidavano le nazioni più importanti, più in vetta alla classifica, quindi che so, Stati Uniti piuttosto che Russia, piuttosto che Inghilterra, Germania. E per i primi tavoli, dicevo, il pubblico doveva stare a rispettosa distanza, dove per rispettosa distanza intendo una decina di metri, e in totale e rigoroso silenzio, guai a starnutire o a sfogliare un libro o qualcosa del genere. Invece nei tavoli in fondo, dove c'erano le nazioni intorno alla centesima posizione del mondo, potevi anche andare a fiatare sul collo di quello che stava giocando, quindi c'era questa differenziazione, insomma i top erano un pochino tutelati. E niente, noi volevamo andarci con il treno dell'alta velocità, che avevamo prenotato molto tempo prima, però i cantieri sono andati lunghi, quindi niente treno d'alta velocità, siamo andati con la nostra macchinetta e una volta arrivati là, parcheggiati, siamo andati a vedere queste Olimpiadi. Fuori dalla sala di gioco c'erano tutta una serie di allestimenti, mostre o altro, però ovviamente il clima lo si respirava quando andavi a vedere questi qua che giocavano. E abbiamo visto il campione mondiale dell'epoca, i top italiani, i top europei. La cosa bella che ci aveva fatto un po', come dire, piacere, era vedere che nelle nazioni che veleggiavano in fondo alla classifica c'erano dei giocatori che per il livello di forza potevamo essere noi miserabili dei circoletti italiani. E dicevamo, però, cosa avrei dato io per essere a difendere la mia nazione in un contesto del genere?
1: Certo.
2: E tra queste nazioni c'erano giocatori di San Marino, di Andorra, del Liechtenstein. E insomma, è stato veramente una full immersion. Siamo venuti a casa veramente con gli occhi pieni, tantissime belle immagini, tante belle partite ovviamente, ma anche proprio percepivi questo orgoglio di rappresentare la tua nazione in un contesto di questo tipo.
1: Senti,
2: è stato veramente...
1: Vai. Immagino, ultima domanda, ma negli scacchi da che cosa percepisci che quel giocatore è una schiappa del tuo livello? Dalle mosse che fa o dalle mosse che fa l'avversario e quanto se lo mangia in due mosse?
2: Beh, insomma, quello lo potresti anche capire con un'osservazione, diciamo, di qualche minuto della partita. Mm-hmm. Però lì era tutto segnalato, tutto alla luce del sole. Nei tavoli c'era il nome del giocatore con il suo titolo sportivo acquisito e il suo rating.
1: Ah, ok.
2: Numerico, no?
1: Sì,
2: tu confronti il rating con il tuo e dici, caspita, questo qua è 1.700, sono 1.800 io.
1: Sì,
2: questo
1: qui
2: potevo giocarci contro e magari anche batterlo.
1: Capito. Grazie.
0: Molto bene.
1: Ciao.
0: Ma tu pensa a queste cose? Io l'unica cosa che so dello scacchi è...
1: Che è diverso dalla dama. Beh, allora sei due cose.
0: No, io ci ho giocato, dai, un pochino. Alle elementari facevamo dei piccoli tornei di scacchi. No, comunque mi riferivo alla miniserie TV che era uscita, la dama, mi pare si chiamasse la dama dello scacco. Beh, molto bella.
1: No, la regina degli scacchi.
0: Regina degli scacchi.
1: Beh, qualche cosa sta? Beh, qualche anno fa.
0: Sì, sì, sì, bellissimo.
1: 2020, secondo me.
0: Sì, forse era sotto Covid.
1: Era attorno al 2020, essere. Sì, dovrebbe. Beh, bella, una serie divertente, sì.
0: Sentiamo invece un altro racconto. Pronto?
3: Pronto, io ho due del racconto. Pronto, buonasera.
1: Buonasera, vai.
3: Da Paolo del Monte,
1: sì.
3: Io racconto, a Bisco ha chiamato a scintilla 15 anni fa che facevamo Natale con Camino, c'è cioè, Camino là, c'era.
1: Dove, vabbè, ma dove, Paolo, scusa, dove?
3: A scintilla, Afori.
1: Ah, qui a Afori, quindi un viaggio, beh, non lunghissimo, diciamo.
3: Vabbè, comunque, tanti anni fa,
1: sì.
3: nell'86, a Monza c'era la Formula 1, andate la bicicletta, i parenti mettono la bicicletta a catena.
1: Sì, altrimenti te la rubano.
3: A Roma.
1: Non ho capito.
3: Aspetta a Roma per la vedere la Formula 1.
1: Ma la Formula 1 è a Monza, non ho capito cosa c'entra Roma, scusa.
3: Io abito a Roma all'epoca.
1: Quindi sei venuto da Roma a Monza?
0: In bici?
3: Sì, ho fatto carate Monza in bicicletta e poi hanno preso la bicicletta e sono a piedi.
1: A Roma, a piedi. Ciao, grazie, ciao. Number one.
0: Incredibili.
1: Eh sì. 0233-001-001,
0: Mi devo riprendere, scusa. Stavo cercando di capire effettivamente che...
1: Ma non è sempre necessario capire. Non è sempre necessario. Allora, qualcuno ci scrive dei messaggi.
0: Sì.
1: Meglio se ci telefonate, per favore. Luana scrive, sono andata a vedere una partita del Wolverhampton per ricordare mio fratello che era loro super fan. Cioè, ma quindi, diciamo, un viaggio... In memoria di tuo fratello in Inghilterra, quindi per vedere il calcio e, insomma, a partire dal Wolverhampton bisogna anche essere molto dentro nella situazione calcio football inglese.
0: Sì, perché non so minimamente di cosa stiamo parlando.
1: Ma come non sappiamo? Stai parlando di imprese, di viaggi su sport?
0: No,
1: hai fatto tu il microfono aperto. Ah, dai,
0: quella squadra lì che diceva che
1: Wolverhampton.
0: Rimanimi sul pezzo.
1: Anno 2018, Arena a Riga, partita di hockey Dinamo Riga al Lokomotiv Jaroslavl. La birra era buonissima. Ottimo.
0: Cioè,
1: sei andato fino nei paesi baltici per vedere una partita di hockey su ghiaccio, mitico.
0: Ma è stata bella anche la partita o solo la birra era buona?
1: Immagino anche la partita, insomma, comunque da quelle parti si sa giocare, eh.
0: Comunque abbiamo una chiamatina allo 0233 001 001, pronto?
4: Pronto, ciao, sono io.
1: Ciao, chi?
4: Sì, allora
1: come ti chiami?
4: Sono Asdrubale.
1: Ah, sei Asdrubale. Buongiorno, Asdrubale. Sì.
4: Ciao, però dirlo così, sei tu.
1: No, sei tu, è comunque una voce conosciuta, una voce tra l'altro che poteva esserci anche, poteva rimanere in Grecia, se non ricordo male, vero? Detenuto.
4: Esatto. Poteva rischiare di rimanere in Grecia, ma non vorrei rivelare troppo perché ho detto delle cose che poi rischio poi di, che ne so, forse i reati sono caduti in prescrizione.
1: Ma spero di sì. Invece per quanto riguarda oggi, sì.
4: Sì, ad ogni modo, ecco, infatti, volevo raccontarvi, non di un lungo viaggio, io ho fatto vari viaggi per sport, però questo qua è di quest'anno, sono andato a vedermi le Olimpiadi, e tra l'altro il torneo olimpico di hockey, e mi sono visto diverse partite. A un certo punto ho scoperto che facevano durante la giornata, nello stesso posto facevano diverse partite, solo che non c'erano dei grossi controlli su queste partite, per cui tu bastava che ti chiudevi in bagno tra una partita e l'altra e poi andavi a rivedere, entravi, ti sedevi e guardavi l'altra partita.
1: Ma veramente?
4: Certo, assolutamente, per cui mi sono visto tutte le semifinali, i quarti di finale, tutta una serie di partite pagando un solo biglietto ogni volta.
1: Ma quest'anno qua?
4: Sì, quest'anno.
1: Cioè, ormai lo stai dicendo una... Ma sì, ma è certo che... non è che c'è bisogno della prescrizione, è semplicemente... incuria da parte dell'organizzazione.
0: Sì, esatto,
4: tra l'altro poi io tendenzialmente davo sempre a sedermi nei posti in tribuna, quelli più belli, perché non c'era nessun tipo di controllo.
1: Scusami, cioè... ma arrivava qualcuno che aveva quel posto lì? Ti spostavi?
4: Eh sì, ti spostavi di là, dicevi scusami, non ho visto male, oppure lui non ti diceva niente, ti sedeva lui accanto.
1: E c'era sempre un posto libero, diciamo, eh?
4: Sì, sì, sì, ho visto delle partite fantastiche, tra l'altro non sapevo niente di hockey.
1: E adesso sei il massimo esperto mondiale, avendone viste 50 a UFO.
4: Esatto, assolutamente, in più ho visto i migliori giocatori, perché c'erano tutti i giocatori in Marcelle, quindi ho imparato a sconoscerli anche. Poi vabbè, ci sono delle trasferte fatte col Milan, tipo a Manchester durante la finale di Coppa Campioni, Istanbul e poi ad Atene, ma quelle sono secondarie rispetto a queste, a questa avventura delle Olimpiadi del 2000.
0: Ma scusami, come hai scoperto questa cosa che andando in bagno potevi vedere 24 partite al prezzo di una? Così a caso?
4: No, no, nel senso che a un certo punto cosa facevo? Vedevo che la gente usciva, ma tu potevi rimanere intorno dell'arena e nessuno ti diceva là, scusa, ma tu cosa stai facendo qua intorno nell'area dove avevano già controllato i biglietti. Tra l'altro poi tra una partita e l'altra passavano appena 2 ore, per cui appena finiva la partita e cominciavano a uscire i tifosi della partita precedente, già gli altri tifosi stavano iniziando ad entrare, per cui insomma ti mischiavi in questa folla.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Ciao. Ciao ciao.
0: Qui ci
1: sì, quindi? Non ho capito, stavi dicendo una cosa.
0: No, dicevo che qui ci scrivono, non si firma, mi pare di non leggere la firma, che nel 1986 andai in Ungheria a vedere i mondiali di aeromodellismo.
1: Sì, ah bello.
0: Incredibile. Non so neanche...
1: E basta, è finito qua il messaggio,
0: sì.
1: Non
0: purtroppo
1: andiamo avanti.
0: Purtroppo sì, ci lascia...
1: ma diteci
0: ci
1: di
0: lascia
1: più.
0: Così, anche perché non so... Cos'è
1: l'aeromodellismo? Ma
0: un
1: penso
0: minimo
1: che
0: però cosa vedi?
1: Sono gli aeroplanini dei radiocomandati.
0: Quindi gente che
1: fa cose. Probabilmente
0: fa
1: ci
0: cose.
1: Sono delle. No, beh, ci saranno dei programmi da seguire e tu li devi fare nel modo. E ci sarà una giuria.
0: Come se
1: che
0: fossi
1: valuta.
0: Dentro un aereo. Di
1: sì, la giuria valuta le tue evoluzioni e poi devi fare gli atterraggi, eccetera. Probabilmente non devi distruggere il tuo piccolo aeromobile.
0: Forse no.
1: Eccetera.
0: Bello, forse mi piacerebbe. Pronto?
5: Pronto?
0: Sì.
1: Ciao.
5: Ciao, sono Luca.
1: Ciao Luca.
0: Ciao Luca.
5: Allora, vi racconto la mia avventura che è datata 17 giugno 1998.
1: Urca.
5: Campionato mondiale di calcio. Scusate un attimo, c'è la pula che devo passare il telefono.
1: Sì.
5: Andata. Okay. Campionato mondiale di calcio.
1: In Francia.
5: In Francia. Montpellier, Camerun, Italia.
1: Ah.
5: Si parte con, scusate non mi sono presentato, Luca, presidente del Camerun Fan Club di Busto Arsizio.
0: Ah.
1: Ma Camerun Fan Club nel senso di amanti del Camerun in quanto tale o della squadra di calcio? Del
5: no,
1: Camerun?
5: No, dei leoni del Camerun di calcio.
1: Ok.
5: E quindi si parte, diciamo che è nato il Camerun Fan Club nel 1990.
1: Eh beh, con quella incredibile quarto di finale con l'Inghilterra, no, perse supplementari, me lo ricordo bene.
5: A San Siro, ragazzi, Argentina campione del mondo con Camerun.
1: Che vince
5: il Camerun.
1: Nella partita inaugurale, sì.
5: E lì è scoppiata la follia di mettere su sto fan club, che chiaramente vive esclusivamente quando il Camerun va ai mondiali.
0: Il resto è dormiente.
5: No. Il resto è dormiente, vabbè, si segue sempre il calcio africano, i leoni, però diciamo che gli eventi nascono in queste occasioni. Quindi 17 giugno 1998, Italia-Camerun, si parte, pulmino di 9 leoni del Camerun Fan Club, e si va a si parte la mattina, si arriva a Montpellier. Chiaramente pulmino attrezzato con colori, con musiche, con autoparlanti che proiettano musica, quant'altro, divisa, e già la prima cosa incredibile di quella giornata pazzesca è Montpellier intorno al pomeriggio, si parcheggia il nostro furgoncino, la furgonetta, in scambio, quindi per metterci in pantaloncini così, e in quel parcheggio non c'erano mica 300-400 tifosi del Camerun veri.
1: Ah, che magari abitavano in Francia, immagino.
5: Assolutamente, sì. Molto probabilmente sì, e lì è partita il primo, l'adozione della lunga giornata.
1: Ma anche perché, scusa, voi eravate loro non potevano credere che degli italiani andassero a vedere l'Italia tifando il Camerun.
5: Ma figurati, ma poi vi risparmio i giorni prima che io ho fatto la cavolata, ho fatto la cosa di mandare questa notizia, ma Corriere, Gazzetta, così, e tutti hanno pubblicato un piccolo trafiletto.
1: Sì, sì.
0: E sono volati gli insulti,
1: figurati.
5: Ma poi questi qui che vanno, perché c'è veramente anche una vena polemica anche in quel momento di celodurismo che c'era, era molto forte in quel periodo, per cui tutti questi hanno visto sti pazzi goliardi di Busto Arsizio come, hai capito, i
0: traditori,
5: diciamo i precursori della remigrazione, traditori, cioè queste robe qua. Quindi poi vabbè, il giornale di casa, che è la Prealpina, che è il giornale che copre Busto Arsizio e Varese, ci ha dedicato 4-5 pagine eccezionali.
1: Ce le hai? Le hai tenute? Hai tenuto le pagine della Prealpina?
5: Assolutamente, un piccolo ricordo che ogni tanto sfogliamo. Comunque, arriviamo alla cosa incredibile, che becchiamo questi 500 camerunesi, festa, e qua di là, questi che si domandavano, no, italiani, Camerun, e in quel momento qualcuno dice, ragazzi, sta arrivando. Chi sta arrivando? Sta arrivando Roger Milla.
1: Ah, madonna, da lui!
5: A salutare i tifosi. Cazzo, era lui.
1: Allora, Vittoria non sa chi è.
0: Immagino che sia un mito.
1: Tu.
5: No,
1: mito assoluto.
5: Ragazzi,
1: sì.
5: Di cosa parliamo? Spiegaglielo tu.
1: Allora, era un mito assoluto, il più grande giocatore di calcio del Camerun. Tra l'altro, all'epoca aveva 99 anni, credo. Ma scusa,
5: sì,
1: ma
5: quasi.
1: Ma nel 98 giocava ancora?
5: No, non giocava.
1: Ah, ok, aveva giocato nell'82, però. Era
5: sì,
1: stato.
5: Era lì,
1: e nel 90 anche.
5: Sì, era okay. In un ruolo tipo team leader.
1: Ok, infatti, squadra, lui era nell'82 il Camerun.
5: Gli arriva e come accogliamo Roger Milla, lo vediamo in lontananza che insieme a qualcuno che lo accompagna da questi pazzi italiani, noi in 9 in fila con questo bandierone del Camerun sotto le ginocchia, in adorazione con tanto d'inchino, poi abbiamo fatto foto, okay, lui è carinissimo, e già lì, dopo questi due avvenimenti, abbiamo detto, ragazzi, ma che cacchio ce ne frega di vedere la partita, cioè torniamo, cioè torniamo.
0: Ma e come?
5: Invece no, siamo andati avanti.
1: Ah, ecco.
5: Se andiamo a Montpellier, ve la faccio brevissima, se andiamo a Montpellier con organizzazione, avevamo nel furgone una bombola di elio, di elio di 100 kg, non so, una roba pesantissima, perché avevamo portato tipo 3.000 palloncini da gonfiare, quindi abbiamo fatto il nostro banchettino, Camerun Fan Club, dove abbiamo fatto delle adesioni anche di tifosi stranieri, così che venivano, firmavano, prendevano il palloncino con tanto di salame, di vino, insomma un delirio. E quando è cominciata la partita eravamo distrutti, cioè prima che cominciasse la partita e quindi prima che cominciasse la partita rito propiziatorio fuori, tifosi, poi è incredibile avere l'opportunità di vedere partite del genere ai mondiali, perché ti trovi in quella città, in quel momento, 5, 6, 7 etnie e nazionalità diverse, perché quella sera c'è Italia-Camerun, magari la sera dopo, il giorno dopo c'è Colombia-Messico, e quindi è stato veramente incredibile. La partita è stata un di cui importante, è stato il motore di questa iniziativa, però cioè dalla mattina alla sera, poi siamo tornati subito dopo la partita, siamo tornati a Milano, e è stato veramente bellissimo.
1: Io l'ho vista al Palacucco quella partita, sì. Mi ricordo che segnò Vieri, insomma, adesso mi pare.
5: Sì, no? 3-0 abbiamo perso, sì, porca
1: sì.
5: Miseria.
1: Sì. E c'era un Palacucco veramente pieno, pienissimissimissimo, ma c'erano anche parecchie bandiere del Camerun, se ricordo bene, perché comunque c'era una certa simpatia anche da queste parti.
0: Quindi ha vinto il Camerun.
1: Ah no, ha vinto l'Italia, figurati. 3-0.
5: Ricorda con chi parli, parli col presidente, per questo ho detto abbiamo perso.
0: Infatti sì. Mi ha mandato fuori, mi ha destabilizzato questa frase.
1: Ciao, grazie, ciao.
5: Scusate, sì. Ma non volete sentire la canzone che i tifosi del Camerun cantavano prima di andare allo stadio?
1: Ce la canti tu a cappella o hai una registrazione?
5: No, aveva cantato a cappella, l'ho imparato.
1: Vai, vai.
5: Olé, le, la, la, l'Italie se brûle, come le pappie, l'Italie brûle. Sa la pa se le Camerun, sa la pa chi la vince, se le Camerun, oh, oh, oh, oh, e così via.
1: Bella. Che è un po' una specie di Bruceremo Cantù, che cantano quelli dell'Olimpia, bravissimo, che cantavano una volta, adesso fortunatamente c'è un po' più di concordia. Ma è più o meno quella roba lì, cioè bruceremo l'Italia, brucerà come la carta, insomma.
5: Bravissimo, bravissimo.
1: Ciao!
0: Ciao, grazie.
5: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Oh, Vittoria, io... abbiamo pochissimi minuti a disposizione.
0: Lo so, comunque volevo dire che concordo con quello che ha scritto Giovanni, che questi racconti molto belli mi fanno sembrare pure il calcio bello,
1: bello,
0: simpatico.
1: Sì, è vero. E adesso passiamo dal calcio a Bello Natura, Tony Gorgonzola, con la consueta rubrica, con una pianta officinale e officinale, insomma, comunque presa dai marciapiedi di Gorgonzola.
6: Buongiorno, buongiorno da Bello Natura, Tony Gorgonzola. Oggi andiamo a parlare del magnifico basilico. Il basilico è veramente spettacolare, è profumatissimo, lo conoscete tutti, con la mozzarella, con i pomodori, sulla pizzona ci sta benissimo, e anche con il sugo alla pomarola, alla napoletana, con il basilico in coppa. È buono, buono, buono. E adesso ne sto coltivando veramente tantissimo. Abbiamo questo ceppone, c'è ancora qui, e altre piante lì. Adesso abbiamo già la quantità per fare una trentina di porzioni di pesto. Domani vado a comprare le noci o le mandorle, perché io il pesto non lo faccio con i pinoli, perché i pinoli costano troppo, non sono per le mie tasche, quindi uso o le mandorle o le noci. Questo è il mio basilicone. Domani facciamo sta trentina di porzioni, così li congeliamo per tutto l'inverno. Se vi chiedete che cosa sono queste piccole palline di questa pianta, sono le nigelle. Questa trentina di porzioni, così li congeliamo per tutto l'inverno. Se vi chiedete che cosa sono queste piccole...

0: Io ho visto che delle volte Tony si riferisce a delle cose che giustamente in radio non vediamo, li potete trovare che il Carolone li posta nella.
1: Li posta direttamente Tony nel
0: Ah,
1: gruppo.
0: ok,
1: Sì,
0: mi ero persa
1: beh.
0: questo
1: Vabbè, nel
0: details.
1: sai, nei gruppi puoi
0: Sì,
1: postare, cioè.
0: non sono una grande cosa
1: Sì,
0: di
1: li potete
0: Facebook.
1: vedere sul gruppo di Facebook di Poveri Ma Belli, che è lo stesso di Poveri Ma in Ferie, che in realtà è la
0: Esatto.
1: versione estiva della trasmissione. Su Facebook si chiama Poveri Ma Belli trattino Radio Popolare. Ha un bel 12.000 follower ormai, i membri,
0: Incredibile.
1: quindi direi che. Cosa aspettate a iscrivervi? Potete diventare il nuovo
0: Numero
1: 13.000esimo,
0: tredicimillesimo.
1: la 14.000esima.
0: Comunque vedo che anche Marti, quindi immagino sia Martina, apprezzi queste belle rubriche di Tony, specialmente per come posso dirlo in termini un po' il tappeto sonoro.
1: Beh, allora è presa diretta. Nel frattempo, guarda, il video è stato appena postato proprio poco fa.
0: Ecco,
1: Un'ora fa l'ha messo Tony Gorgonzola. Si parla di basilico, un basilico veramente rigoglioso, veramente molto bello. Io l'ho coltivato ce l'ho anch'io sul balcone. È abbastanza facile. Bisogna dare tanta acqua al basilico perché sennò appassisce subito.
0: io
1: E quindi,
0: quest'anno ho deciso di non
1: lo so.
0: infliggermi questo dolore.
1: Per via del fatto che il tuo pollice non è particolarmente verde,
0: No, ma poi ci
1: diciamo.
0: provo ogni anno col
1: E niente.
0: basilico, è bellissimo, rigoglioso e poi muore.
1: E poi schiatta, e quindi niente pesto. Dai,
0: No.
1: ci vediamo domani. Ci sentiamo domani con Poveri Ma in Ferie. Ciao, Vittoria Davalli.
0: Ciao Alessandro Diegoli.
1: Aduman.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che. Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Popolare Network.
5: :30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Maggioranza alla Camera va avanti sulla legge elettorale nonostante la bocciatura di ieri dell'emendamento sulle preferenze truffa. Poco fa è stato approvato l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza abnorme per chi prende il 42% dei voti e l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due, ferendone uno, Mario Roggero di Grinzane, provincia di Cuneo. Dovrà scontare 14 anni e 9 mesi. La destra già cavalca il fatto, Salvini chiede la grazia. Fermo preventivo per i minorenni, divieto di aggregazione su iniziativa del questore, arresto differito per danneggiamento e il nuovo disegno di legge del governo sulla sicurezza. Il nemico sociale del governo sono ancora una volta i ragazzi, preferibilmente di seconda generazione. Sciopero dei rider di Grovo e Deliveroo, cortei in bicicletta sono in corso in questi minuti a Milano, Bologna e Firenze. Lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie ai rider lo stipendio, chiedono un sostegno al reddito alle piattaforme digitali, già sotto indagine per sfruttamento dei lavoratori. Temporali al nord, caldo al sud, le temperature aumenteranno ancora, intanto almeno fino al weekend, venerdì saranno 16 le città con bollino rosso. Continuano i naufragi nel Mediterraneo a largo delle coste libiche, 5 solo questa settimana, l'ultimo nella notte tra il 13 e il 14 luglio, a bordo c'erano 60 persone, solo 10 sono sopravvissute. Netanyahu sarà a Washington questo sabato per il funerale del senatore repubblicano Lindsey Graham. Secondo fonti israeliane, lunedì potrebbe incontrare il

0: Presidente Trump, ma da Washington non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. Nuovi attacchi statunitensi all'Iran nella giornata di oggi per compromettere la capacità di Teheran di colpire navi nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Salute dell'Iran riferisce che 260 persone sono rimaste ferite nell'offensiva. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
5: Quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Le 6.35, buon pomeriggio da Massimo Bacchetto, da tutta la redazione di Radio Popolare. Questa è Pop Sera, terzo giorno della settimana, mercoledì. Notizie e aggiornamenti su tutto quello che sta accadendo da adesso fino alle 20.30. Per tutta l'estate, fascia in diretta dalle 6.30 alle 8.30 di sera con l'informazione. Interrotti soltanto alle 19.30 dal giornale radio e da Meteo Regione. Allora, metà settimana, giornata un po' grosso modo che dal punto di vista climatico è un po', vede l'Italia spaccata in due, insomma caldo, caldissimo, però arrivano anche i temporali e anche qua a Milano ci muoviamo a metà tra le due cose. Serata per chi gli interessa di semifinale di Coppa del Mondo di calcio questa sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. In Parlamento stanno andando avanti con le loro questioni della legge elettorale, quindi il governo, la maggioranza che di fatto non c'è più ma c'è ancora e quindi vuole portare a casa questa legge comunque sia. Noi però cominciamo come da giorni stiamo ostinatamente tentando di fare con le cose che riguardano poi le persone, cioè la vita delle persone, anche quella quotidiana che va meno sui giornali. Oggi a Milano, e non soltanto, è una giornata di fermo, di sciopero per un'enorme categoria dei visibilissimi invisibili, quelli visibilissimi perché sono le migliaia di biciclette che attraversano ogni centro urbano delle città, cioè i driver, i rider che vanno in giro a fare le consegne, ciclofattorini cosiddetti, invisibili, invisibilissimi dal punto di vista invece dei diritti che hanno. Oggi giornata di sciopero, si fermano per il caldo, per chiedere che il caldo diventi questione, visto che loro sono in giro e che quindi si limitino nei periodi troppo caldi gli obblighi di consegne, ma venga ugualmente retribuita quello spazio di fatto di non lavoro obbligato dal caldo, e quindi anche giornata di manifestazione con Massimo Alberti, sentite già in sottofondo, che è andato lì dove la manifestazione è organizzata e concentrata, cioè davanti alla stazione centrale di Milano. Massimo.
1: Eccoci, buongiorno. Sono un centinaio di rider con le loro biciclette e le borse di Glovo e di Deliveroo, perché poi sono sostanzialmente queste due le aziende, le piattaforme che in questo momento, avendo un contratto che non riconosce il lavoro dipendente, perché poi il punto centrale è questo, ma tratta ancora i rider da lavoratori autonomi, nonostante ormai ci sia una giurisprudenza consolidata che indica questo, e da ciò da cui è nata anche l'inchiesta della Procura di Milano che ha commissariato Glovo e Deliveroo, quindi un centinaio di persone con un centinaio di biciclette, sono lavoratori sostanzialmente tutti uomini e tutti stranieri, vengono da diverse parti del mondo, dall'Afghanistan, dal Pakistan e non solo. I problemi che sono quelli che sappiamo: le paghe basse, Glovo e Deliveroo hanno fatto una proposta per cercare di uscire dal commissariamento che prevedeva un aumento sostanzialmente irrisorio, in concreto di pochi centesimi a consegna, che non risolve certo il problema di paghe che, lo sentiremo tra poco, arrivano a 1.200-1.300 ore al mese, lavorando però 10-12 ore al giorno. E ora c'è anche chiaramente il problema delle condizioni di tempo estreme, in particolare del caldo. Il Comune di Milano ha emesso un'ordinanza che blocca il lavoro nelle ore centrali della giornata, in quelle più calde. Il lavoro si ferma, ma il problema è che se il lavoro si ferma le persone non guadagnano, ed essendo rider non dipendenti, quindi esclusi dalla cassa integrazione, non hanno nemmeno quella forma di reddito. Questo è il problema, e le condizioni di lavoro sono quelle che sentiamo da uno di loro con cui abbiamo parlato.
2: Io venuto di Afghanistan, qua Italia, entrato in Italia 2016, solo 32 anni.
1: Da quanto tempo è che fai il ciclofattorino, il rider?
2: 2019 fino a 27 è lavorato. E adesso c'è lavoro poco, con noi c'è anche famiglia qua, tre figli, moglie. casa, affitto, luce, gas, acqua.
3: Quanto riesce a guadagnare in un mese?
2: Adesso troppo poco, 1.200-1.300 così.
3: E quante ore lavori però?
2: E tutti i giorni, sì, uscire mattina e vado, torno alle 10 sera a casa.
3: Quindi 10-12 ore?
2: 10-12 ore, se c'è pieve, se c'è caldo, se c'è malattia, qualcosa, sempre vuoi lavorare, se non c'è qua questo lavoro, non ce l'hai pieve, non ce l'hai qualcosa, 13°, 14°, niente, qualcosa, sempre se vuoi lavoro ti guadagnare soldi, se non lavori niente soldi.
3: Tu fai il raider da tanti anni, è cambiato il lavoro in questi anni? Ti hanno aumentato un po' le paghe o...
2: Paga troppo poco, perché...
3: Cioè quando prendi per una consegna?
2: Una consegna è qua Lambrate 3,50, è qua di Milano Centrale fino a Certosa 5,50.
3: E la bicicletta è tua?
2: È bicicletta mia.
3: Quindi se si rompe devi pagare
2: 4
3: tu?
2: 4 biciclette mi ha rubato, mai non rispondere, delivero.
3: 4 biciclette
2: rubato, è una bicicletta, io sistema 1.400-1.500, se non ce l'ho soldi come fare bicicletta, anche loro non si ti aiutano di cose di bicicletta, se vado con Siena si portano, loro chiamano nostro, no, vai salire, quando io salano e si giù torno bicicletta qualcuno ruba.
3: Quando dici quando sali nel piano?
2: Sì.
3: Per oggi però state scioperando comunque.
2: Oggi scioperando per questo, che se non c'è lavoro, troppo gente, che se ce l'hai qua famiglia, 1.500, 1.200, 1.300.
3: In questi giorni col caldo è stato
2: troppo
3: fatico.
2: Caldo, c'è problema, vediamo avanti cosa facciamo, ministri di Milano, cosa facciamo di quelle genti, cosa ti aiutano, cosa non ti aiutano, perché a quelle genti si vuole lavorare. E se non c'è lavoro cosa fare quelle genti?
0: Un centinaio di persone lì a questo presidio, che poi diventa manifestazione, lui è quello che abbiamo sentito, è uno di loro, e poi vanno dove?
1: Arriveranno in Cairoli, andranno naturalmente in bicicletta con le loro biciclette e lì termineranno. E quelle che abbiamo sentito sono le condizioni materiali, che naturalmente sono la questione centrale. Ma poi attorno alla partita dei rider si sta creando anche un tema sindacale politico piuttosto forte. Domani ci sarà un tavolo al Ministero in cui si parlerà sostanzialmente della questione del caldo e quindi si cercherà di trovare un rimedio a questa situazione che si prolungherà evidentemente per tutta l'estate, vista la situazione del surriscaldamento climatico. E poi accanto a questa c'è appunto la partita che riguarda il commissariamento e il tentativo di arrivare ad avere un contratto, e che sia un contratto poi quello della logistica, quindi un contratto da lavoro dipendente. Quali sono i problemi? Problemi che i sindacati sono sostanzialmente divisi, perché la CGIL nella sua interezza la richiesta del contratto della logistica ci è arrivata solo poche settimane fa. Prima era divisa al suo interno, la UIL e la CISL su questo ancora non ci sono. Questo è un problema anche per le relazioni sindacali, perché per questo si in una trattativa va, e il problema è che la politica è molto, come dire, sensibile alle lobby delle piattaforme. Se pensate che il contratto che si contesta, ed è quello che crea questa situazione, è il contratto di Asso Delivery, firmato da un sindacato UGL, il cui sottosegretario attuale al lavoro, Claudio Durigon, era appunto segretario di questo sindacato, per cui il governo non ha ancora recepito appieno la direttiva europea che riconosce la subordinazione del lavoro, e diciamo così c'è questo asse politica-aziende che rende estremamente complicato smuovere le aziende da questa posizione molto rigida sul fatto di mantenere falsamente autonomi i lavoratori. Nel tavolo di domani di questi temi ne abbiamo parlato con Andrea Bacchina della NIDI CGIL di Milano, che sentiamo.
0: Grazie intanto Massimo, a te ovviamente.
1: A voi.
0: Grazie ancora dal presidio, che poi davanti alla stazione centrale, che poi diventa corteo oggi in questa giornata di sciopero dei ciclofattorini.
1: Allora, Andrea Bacchina, NIDI CGIL Milano, oggi sciopero per cercare di dare di nuovo visibilità al problema dei rider, che abbiamo detto non hanno tutele quando si devono o dovrebbero fermarsi, e quindi sono di fronte alla scelta rischiare la salute o il reddito.
4: A questo punto neanche più la scelta, perché effettivamente l'ordinanza cosa li blocca, e quindi
3: sempre che qualcuno la faccia rispettare.
4: Sempre che qualcuno la faccia rispettare, esattamente. Beh, il blocco comunque dell'applicazione funziona, nel senso che le applicazioni alle biciclette dicono ok, voi non potete, e non gli mandano ordini. Quindi da questo punto di vista, fin tanto che c'è la collaborazione delle aziende, questa roba dal punto di vista formale funziona. Non funziona al momento in cui complessivamente, non essendoci nessun sistema di tutela, loro rimangono fermi e senza guadagnare. Quindi una scelta vincolata, un'ordinanza di principio corretta, che però si scontra contro una grande controversia entità in questo settore, quella che continuano a venire assunti con contratti di collaborazione con autonomi. Fin tanto che non ci muoviamo da qui, che sia inverno, che sia estate, caldo, freddo, neve, pioggia, il problema è sempre lo stesso.
3: Poi torneremo naturalmente su questo, che è la questione poi centrale, e domani il tavolo al Ministero per parlare proprio della questione del caldo. A questo punto, per chiedere che cosa, ci sono delle ordinanze regionali, sono a macchia di leopardo, non tutte hanno incluso i rider, il Ministero ha escluso i rider da chi ha diritto all'integrazione del reddito, quindi domani per chiedere cosa?
4: Chiederemo che venga fatto un intervento straordinario per riconoscere a questi lavoratori effettivamente una forma di ammortizzatore sociale. Chiaramente noi siamo per l'idea che debbano essere le aziende a pagare anzitutto, però ci rendiamo anche conto che è difficile, a maggior ragione rispetto al fatto che 2 settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con Asso Delivery proprio perché loro si rifiutano di assumerli. Non ci aspettiamo che questa cosa sia imminente, e quindi chiediamo anche al Ministero un intervento quantomeno per dare una risposta veloce.
3: Veniamo a questa questione, che è quella più delicata. C'è o dovrebbe esserci una trattativa sulla questione del contratto. Sappiamo che adesso tutta la CGIL è schierata per chiedere il contratto di assunzione. Sappiamo anche, diciamocelo, che prima non è stato sempre così. C'è un'inchiesta in corso con la procura che cerca di spingere. C'è il problema che non tutti i sindacati sono concordi sul tema del contratto. E come la si sblocca questa sentenza? Anche perché le aziende sono molto ferme.
4: Allora, in prospettiva un intervento dalla parte della politica potrebbe essere decisivo. È un settore dove l'organizzazione sindacale, per quanto riesce e ha degli strumenti, per quanto abbia costruito un'importante giurisprudenza che comunque va tutta nella direzione della dipendenza, per quanto poi effettivamente sul mandato dei lavoratori e in assemblea abbiamo vagliato anche delle altre ipotesi. Questo effettivamente è vero, ma detto questo, cioè dal punto di vista della giurisprudenza tutto quello che potevamo fare lo facciamo, dal punto di vista delle piazze ci si prova con tutte quante le difficoltà che ci sono, probabilmente se ne esce o con un cambio radicale del mercato, quindi magari qualche azienda se ne va, o appunto con l'intervento decisivo della politica che impone sul modello spagnolo una direzione, che poi anche lì non è che sia andata esattamente come si sperava.
3: Il problema è che nella politica la direttiva europea non è ancora stata recepita pienamente, e sappiamo che al lavoro c'è un sottosegretario che era il segretario di quel sindacato che ha firmato un contratto, quello di Asso Delivery, che già dei tribunali hanno di fatto ritenuto un contratto pirata, e che è quello contro cui ci si scontra anche in questi giorni.
4: Ma sicuramente in una prospettiva del più a breve termine è difficile risolvere questa situazione, nel senso, sappiamo che è una circostanza molto molto complicata, complicata per noi, per i lavoratori, non è che ci aspettiamo granché da questo governo. Da questo punto di vista l'abbiamo detto anche ai lavoratori, sappiamo che probabilmente non sarà domani, siccome siamo qui oggi, che riconosceranno tutto quanto quello che chiediamo. Nonostante questo, le nostre carte sono queste e ce le giochiamo.
0: Questa è la manifestazione in corso a Milano, ciclo Fattorini, quei visibilissimi invisibili che vediamo ogni giorno, ogni sera, per strada, in bicicletta con le borse dietro. Intanto, Parlamento, in aula prosegue la votazione dei vari punti della legge elettorale, quella su cui si è frantumata la maggioranza ieri per scazzi interni, e vanno avanti, hanno appena votato appunto l'inserimento del nome del Premier nelle liste che bisogna presentare, diciamo, in sede di presentazione delle proprie liste, poi stanno approvando anche altri punti. Questa mattina hanno approvato anche un emendamento che è stato presentato dai Vannacciani, che erano 7 in Parlamento. Hanno preso più di 100 voti. Perché? Perché li hanno votati quelli di Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia pare di no. Sempre a proposito delle preferenze, sentite il commento, primo commento, poi vi dico chi è.
5: È la prima volta da diverso tempo che c'è una forza più a destra della destra, e questo pone dei problemi in primo luogo alla maggioranza. Lo si è visto ieri in modo assolutamente clamoroso nella sconfitta del Presidente del Consiglio su un emendamento da lei voluto, su cui ha schierato il governo, e lo si è visto anche stamane in questa strana commistione di consensi. Futuro Nazionale in questo momento conta 8 deputati alla Camera, peraltro stamani in aula erano presenti in 7, e l'emendamento promosso da Futuro Nazionale ha ottenuto quasi 138-139 voti. Quindi c'è stato evidentemente uno spostamento di consensi dei banchi della destra, Fratelli d'Italia, forse anche qualche elemento della Lega, di Forza Italia, a sostegno di quell'emendamento. E questo significa che c'è una maggioranza potenzialmente sempre più sbilanciata verso destra, a sostegno di una legge elettorale che noi giudichiamo inemendabile, perché pessima per una serie di ragioni che affondano in presupposti di aperta e clamorosa incostituzionalità.
0: Allora, questo commento è il commento di Gianni Cooper, lo Partito Democratico, che ha raccolto Anna Bredice. Poi vi faccio sentire anche la continuazione di questa conversazione con Gianni Cooper a proposito di tutto quello che, secondo lui, ci abbiamo davanti e sta succedendo. Ma Anna Bredice, di che emendamento si parlava? Cioè, quello dei Vannacciani riguardava ugualmente, innanzitutto benvenuta, aveva a che fare con le preferenze?
6: Sì, anche questo aveva a che fare con le preferenze libere, cioè senza il blocco del capolista, e quindi loro avevano presentato, lo avevano annunciato già, cioè di volere questo emendamento, e chiaramente oggi si è votato con questo risultato, un risultato appunto che ha diviso ancora una volta la maggioranza, con Forza Italia e Lega che non l'hanno votato, invece una parte di Fratelli d'Italia sì, visto il risultato, come diceva Cooperlo, i Vannacciani, i deputati di Futuro Nazionale sono solamente 8, e quindi è chiaro gli altri voti sono arrivati probabilmente da lì. Quindi è un ulteriore spostamento a destra del partito di Giorgia Meloni, che probabilmente era già nei fatti, ma forse accelerato anche da quello che è accaduto ieri.
0: Appunto, perché allora la sintesi del giorno dopo è che Meloni dice si è trovata a appunto frantumarsi la sua maggioranza per una forzatura che lei stessa aveva voluto fare, quindi accusa però l'opposizione di aver scelto la palude, cioè il voto segreto, e quindi di voler fare le pastoie di palazzo della sua maggioranza. Dice, beh certo, serve una riflessione in tutta questa cosa qua, però vanno avanti, cioè adesso stanno approvando gli altri punti, l'inserimento del nome del candidato premier, eccetera.
6: Certo. Sì, esattamente, cioè adesso si sta approvando, è stato votato l'emendamento sui fuori sede, che era stato presentato dalla maggioranza, ed è stato votato anche con i voti dell'opposizione, cioè diciamo un segnale da parte dell'opposizione che questa è una battaglia che deve essere unitaria e condivisa, cioè quello di dare la possibilità ai fuorisede di votare. Cioè questo è l'unico voto, diciamo, che c'è stato dall'opposizione, ma questo era già stato stabilito prima ancora che succedesse il fatto di ieri. Si va avanti, è stato votato l'articolo 1, che è il cuore della riforma, cioè quello appunto che prevede la lista, a questo punto appunto la lista bloccata, e poi il premio di maggioranza con l'indicazione del premier. Si va avanti, si conclude domani, cioè le dichiarazioni di voto ci saranno domani alle 11. La maggioranza, guarda caso, ha negato la diretta TV. Di solito si fa la diretta TV sulle dichiarazioni di voto, l'ha negata, e le opposizioni dicono probabilmente perché sarebbe una diretta TV non molto, diciamo, onorevole per il governo, visto quello che è accaduto ieri. Verrebbero così messi molto, resi pubbliche, diciamo, le divisioni che ci sono state ieri, appunto nelle dichiarazioni di voto dell'opposizione. Quindi si va avanti. Poi bisogna vedere appunto al Senato, quando arriverà questa legge, se la Russa, come scusate, come diciamo parte in causa e non come Presidente del Senato ieri ha suggerito di rimettere, di riprovarci con le preferenze, e se si fa questa cosa poi la legge deve tornare di nuovo alla Camera per la terza lettura e quindi bisogna vedere i tempi se ci sono e soprattutto se diciamo questo nodo politico viene risolto, perché non sono cose tecniche, anche diciamo dettagli tecnici, ma sono soprattutto divisioni politiche in questo momento con Forza Italia e la Lega, che naturalmente domani voteranno la legge, però rimane diciamo questo contrasto molto forte, questa frattura che c'è stata, ma non al punto diciamo da aprire adesso una crisi, ecco, anche da come si sta muovendo la maggioranza, la stessa Meloni che oggi non ha parlato di questo, dal modo in cui hanno quelli di Fratelli d'Italia di spiegare le cose che sono avvenute ieri, come dicendo che sono state soprattutto le donne della destra ad esprimere diciamo un voto a sfavore dell'ipotesi, della questione del genere, che comunque è una parte veramente brutta di questa legge, cioè perché avrebbe portato pochissime donne in Parlamento. Quindi ecco, la spiegano così, però nello stesso tempo quello che sta succedendo oggi è che Meloni si sta spostando ancora di più a destra.
0: A Roma si dice tentano di fare gli impuniti. Grazie Anna Bredici, ovviamente aggiornamenti con te dall'aula su questa votazione. Vi faccio sentire la seconda parte con Gianni Cuperlo a proposito del cosa faranno poi alla fin fine su questa legge elettorale. Cuperlo.
5: Per quanto riguarda la legge elettorale, penso e temo che la Presidente del Consiglio sceglierà la linea dell'andare avanti ad oltranza. I numeri li hanno, approveranno, ripeto, una pessima legge che ragionevolmente incorrerà in una sanzione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, anche se i tempi di questo giudizio non li possiamo conoscere, e però votare per una terza volta con una legge ritenuta, seppure ex post, incostituzionale, credo sia una ferita per l'intero Parlamento e per la qualità della democrazia.
6: Questa è la terza sconfitta, diciamo, con l'emendamento di ieri di Meloni, che decide di entrare diciamo nel campo ieri con quel post, prima col referendum, dicendo prima che il referendum non la interessava il governo, e poi scendendo in campo, prima ancora mettendo da parte il premierato. Insomma, le tre riforme, su queste tre riforme perde, eppure lei ancora cerca, come dire, di imporre la sua leader di donna al potere, diciamo.
5: Beh, ma la sconfitta di ieri forse tra tutte è la più grave dal punto di vista del segnale politico che ha dato, perché la sconfitta di ieri non è la sconfitta dell'autonomia differenziata della Lega sotto la censura della Corte Costituzionale, non è la sconfitta della battaglia campale storica di Forza Italia sulla separazione delle carriere in materia di giustizia sconfitta dal giudizio popolare del referendum, nemmeno è la sconfitta di un premierato dirottato dalla stessa maggioranza su un binario morto del dibattito parlamentare. Ieri la Presidente del Consiglio è stata sconfitta nell'aula della Camera dalla sua maggioranza. Le opposizioni si sono alzate e hanno dichiarato esplicitamente che avrebbero votato contro quell'emendamento, abbiamo motivato le ragioni. È stata la maggioranza che ha fatto mancare oltre una quarantina di voti alla Presidente del Consiglio con un messaggio molto chiaro: non puoi chiederci tutto quello che desideri e che vuoi, perché non sei la padrona del paese, nemmeno la padrona o la dittatrice del governo, e questo è il segnale politico più clamoroso di quella giornata.
6: È una maggioranza che potrà dividersi con Forza Italia, che potrà uscire dalla maggioranza in cerca di altre alleanze?
5: Questo è difficile da dire, se dovessi fare una previsione direi ragionevolmente di no, perché in questi quasi quattro anni di governo hanno votato tutto e di più, per usare il riferimento dello slogan storico della RAI, ma hanno votato anche cose che erano totalmente indigeribili per gli elettori e i rappresentanti di Forza Italia, a volte della Lega. Evidentemente c'è un collante, no? Un mastice che li tiene compattamente uniti, e quel collante, quel mastice ha un nome, si chiama potere, ansia e sete di potere, di conquista del potere e di mantenimento del potere, ma è su questo terreno che noi dobbiamo costruire un'alternativa più credibile su terreni e bisogni materiali del paese. Ma il patto con Vannacci non so quale caratteristiche possa avere sino qui. Personalmente, se ascolto gli interventi di Futuro Nazionale a partire del loro capo, generale. Penso che per i sinceri liberali, ce ne sono dentro Forza Italia, sia piuttosto imbarazzante immaginare un accordo con quella forza politica.
6: Voi avete chiesto le dimissioni, però a questo punto insomma Meloni mi sembra che andrà avanti. Che cosa potrà fare l'opposizione adesso, oltre che stare unita, diciamo?
5: Costruire la sua alternativa. Abbiamo giustamente fatto una battaglia di principio, prima in commissione, settimane e mesi, poi in aula sulla legge elettorale, spiegando le ragioni per cui questa legge stravolge l'ordinamento costituzionale e nei fatti la forma di governo del nostro paese, ma a fianco a questa battaglia, che sicuramente ha un valore di principio molto molto rilevante, la battaglia continuerà su una legge sul salario minimo per 4 milioni di lavoratrici e lavoratori di questo paese sfruttati e sottopagati, su una legge sulla rappresentanza per disboscare la giungla di oltre 1000 contratti che oggi esistono nel nostro paese nel mercato del lavoro senza governo, per politiche industriali degne di questo nome che rilancino la manifattura del nostro paese contrastando il declino, per una sanità pubblica che garantisca cure e prevenzione per tutti i cittadini, per una scuola pubblica di qualità, e potrei fare un lungo elenco che annoierebbe, però questo è il terreno su cui costruiremo un'alternativa credibile e mi auguro anche vincente.
6: E Conte che continua a insistere sulla politica estera?
5: Ma su questo terreno intanto ci sono delle ragioni di unità che sono ben presenti in un giudizio severo sulla latitanza dell'Europa, che ha smarrito letteralmente la sua anima nella tragedia di Gaza e nel genocidio che lì continua a consumarsi, e anche nella necessità di garantire un sistema effettivo di difesa del continente europeo, dell'Unione Europea, ma che non può tradursi in 27 sistemi di riarmi nazionali. La scelta di aderire al diktat d'oltreoceano, presidente Trump, elevare la spesa per la difesa al 5% del PIL è incompatibile con le condizioni del nostro bilancio pubblico, e per quanto riguarda l'Ucraina, che è il terreno su cui le differenze ci sono, noi riteniamo che sia stato giusto, e tuttora sia giusto, sostenere la resistenza del popolo del governo ucraino aggredito militarmente da una potenza straniera, dalla coalizione russa, ma riteniamo anche che sia fondamentale che l'Europa, magari con la figura di un mediatore, di una mediatrice, che assuma un ruolo politico che finora è mancato, riconquisti un suo ruolo di iniziativa politica sul terreno anche di una possibile mediazione, di un compromesso territoriale che ponga fine a questa carneficina.
0: Gianni Cooper, l'intervista di Anna Berdice sulla legge elettorale, voto finale domani mattina, appunto dichiarazione di voto alle 11.
7: Angelique Kidjo torna a Milano con il suo nuovo Hope Tour.
8: Il 21 luglio al Castello Sforzesco, la 5 volte vincitrice di Grammy Award, considerata una delle più importanti artiste della musica internazionale, con i brani del suo ultimo album Hope.
7: Biglietti su Ticket One e Ticketmaster. Ponderosa.it 02 48 19 41 28.
0: Le 7 sono passate da 2 minuti, Pop Sera, Radio Popolare in diretta, l'informazione e gli aggiornamenti nel pomeriggio e nella sera. Ogni giorno dalle 18.30 fino alle 20.30, ovviamente interrotti, ve lo ricordo, alle 19.30 dalle notizie di Popolare Network, alle 19.45 da Metro Regione. Quindi, maggioranza in Italia spaccata, governo che sta insieme a sberle tra di loro, ma ugualmente la legge elettorale la portano a casa in quel modo. Vabbè, vedremo. Intanto provvedimenti in nome della sicurezza su provvedimenti in nome della sicurezza, quindi quello approvato ieri, di cui il ministro Piantedosi poi parla abbondantemente oggi sui giornali, che nella sostanza il fermo preventivo, la possibilità di bloccare le persone preventivamente perché non si sa mai, magari c'è una manifestazione eccetera eccetera, adesso viene esteso come potere alla polizia locale e ai minori. Allora, però, dato che sono le 7 e solitamente è lo spazio di esteri, andiamo un po' in giro all'estero, ma in nome di questo, no? Perché poi la questione della sicurezza e della faccia cattiva non è questione solo italiana. Negli Stati Uniti la parola ICE significa, vabbè, ormai qualcosa di chiaro per tutti, anche fuori dagli Stati Uniti. Poi, di quelle squadre, settimane fa molte si erano occupate per le uccisioni che avevano fatto di cittadini che protestavano contro i loro, le loro modalità. Adesso meno se ne parla, però poi di fatto alla sostanza, girala per un verso o per l'altra, i morti continuano. Allora andiamo negli Stati Uniti con Marina Catucci. Benvenuta innanzitutto, Marina, collaboratrice della radio.
9: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Senti, a che punto, cioè, no, è brutta, fatta così è brutta perché sembra la contabilità, però negli ultimi giorni degli altri morti per, diciamo, causa ICE ci sono stati?
9: E solo nell'ultima settimana ce ne sono stati due, e uno a Houston, Texas, e un altro in Maine. E, come dicevi tu, no, all'inizio, se ne è parlato molto nei mesi scorsi degli omicidi di ICE, perché ICE stava agendo contro chi protestava. Poi ICE ha cambiato registro perché, insomma, pare che il numero magico sia quello quota due morti ravvicinati. Perché dopo le due uccisioni di Minneapolis sono cadute un po' delle teste dei vertici, è stato un rimescolamento, ma un rimescolamento un po' di forma, nel senso che sono smessi i rastrellamenti nei vari quartieri prevalentemente abitati dai migrati, e sono cominciate delle operazioni ad personam. Il problema, e quindi scusami, anche il modo di manifestare è cambiato, non ci sono più queste grandi manifestazioni che vanno quartiere per quartiere a fare blocco, e bisogna andare a rincorrere questi inseguimenti ad personam. Il problema è che spesso gli agenti dell'ICE a quanto pare si sbagliano di persona. Cioè, tutti e due i morti, sia quello di Houston che quello del Maine, sono morti per sbaglio, perché in realtà la polizia avrebbe voluto prendere altre due persone, invece si sono sbagliati di soggetto e sono morti due innocenti.
0: Cioè, facevano una caccia all'uomo, però era la persona sbagliata, e poi alla fine sono morti in che modo?
9: Beh, sparati mentre erano in macchina. Entrambe le volte la versione del governo è: queste persone hanno usato la loro autovettura come un'arma, perché secondo loro vuol dire che le persone hanno cercato di investire gli agenti dell'ICE, che si sono trovati costretti a sparare per legittima difesa. Entrambe le volte, entrambi gli agenti non avevano delle body cam, dicono perché lo shutdown del governo, che è stato portato avanti dai democratici, ha impedito loro di avere i fondi necessari per avere le body cam, e noi stiamo parlando di un corpo, quello dell'ICE, che in questo momento ha un budget che è più grosso di quello dell'esercito di Israele, della maggior parte degli eserciti del mondo, è il terzo corpo più armato del mondo. In realtà non è un esercito, però non hanno gli spiccioli per le bodycam. Il numero magico, dicevo, che è due, perché adesso anche questa volta c'è stata un attimo di maretta da parte dell'amministrazione, che ha sospeso almeno per il momento le operazioni dell'ICE che coinvolgono il fermare i veicoli. Quindi ci vogliono due morti per far cambiare qualcosa.
0: Per far cambiare qualcosa per qualche giorno. Senti, ma perché cioè la rete invece che era di sostegno, cioè la rete di opposizione a quelle pratiche dell'ICE, che era fatta proprio anche di squadre popolari di quartiere, di fischietti, eccetera, è sparita, si è dissolta, è stata bloccata, ha cambiato strada, o continua a esserci?
9: È bella, attiva e lotta insieme a noi, soltanto che lotta in maniera diversa, perché se l'ICE agisce facendo delle retate in un intero quartiere, allora tutti i cittadini di quel quartiere, certo, scendono per strada, iniziano a fischiare. Se invece l'ICE arriva alle 6:30 del mattino, come Houston, e cerca, e come anche è successo alle 7:30 del mattino a Maine, e inizia a sparare contro una singola macchina, che fai tu, cittadino? Esci quando senti gli spari e inizi a urlare, e fai pressione sui tuoi politici locali perché questa cosa abbia un'escalation, arrivi a Washington, se ne parli sui giornali, è l'unica cosa che puoi fare. Perché è diventato un modo diverso di agire da parte dell'ICE, quindi un modo diverso di agire anche da parte di chi si oppone ad ICE. Ma adesso è molto chiaro anche che uno dei fini dell'amministrazione è quello di disperdere questo tipo di opposizione. Un altro esempio è ciò che è successo in New Jersey. In New Jersey c'è una grossa facility di prigionia, una prigione per immigrati, dove le persone che vengono trovate senza documenti vengono parcheggiate là in condizioni pessime, tipo cibo avariato con vermi, l'impossibilità di cambiarsi gli indumenti intimi, e possiamo andare avanti per ore. E in questa prigione è nato una protesta all'interno, la prima volta, uno sciopero all'interno, una protesta all'interno del carcere. All'esterno del carcere sono iniziate ad arrivare manifestanti che sono andati avanti per settimane a manifestare, scontri con la polizia, con ICE, lacrimogeni, tutto ciò che ci immaginiamo. Il modo in cui è stato risolto è stato togliere questi, tra i 200 e i 400 di questi immigrati che erano all'interno della prigione, nottetempo, e disperderli in varie prigioni in tutti gli Stati Uniti, in modo da conseguenzialmente disperdere anche la protesta.
0: Bene che ce lo racconti, va, facciamo così. Marina Catucci, grazie mille di questo... racconti pro memoria, insomma, su quello che, perché cambiano le strategie, però poi la cosa che rimane è che muoiono le persone ammazzate e sparate dagli Stati Uniti. Adesso andiamo anche a Bruxelles e vediamo un'altra faccia della questione. Intanto grazie mille, Marina.
9: A presto.
0: Grazie, grazie ancora. Marina Catucci, collaboratrice della radio dagli Stati Uniti. Dicevo, andiamo al volo in Europa, a Bruxelles, oggi, tra gente che si riunisce in nome della remigrazione e gente che si riunisce in nome dell'opposizione, cioè dell'antifascismo.
10: Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
0: Allora, questo è uno slogan che potrebbe colpire, insomma, sentire pronunciare in questo modo, in questo italiano, come slogan internazionale a Bruxelles, perché a Bruxelles questo slogan veniva gridato da una rete di persone, appunto, che in nome dell'antifascismo contestavano quello che stava accadendo in nome della remigrazione. Andiamoci con Federico Baccini. Benvenuto, Federico.
11: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Chi c'era a parlare di remigrazione lì a Bruxelles?
11: Allora, l'evento di questo pomeriggio davanti al Parlamento europeo, luogo abbastanza simbolico anche dagli organizzatori di questo veramente terribile evento, che per il momento non si era ancora visto qui a Bruxelles. Sono stati due nello specifico, nomi che non diranno granché, ma poi se li contestualizziamo qualche campanello d'allarme dovrebbero farlo suonare. Il primo è Martin Sellner, un austriaco, praticamente è il viso, è il volto del movimento della remigrazione, esatto. Sì. E poi un'altra che è Eva Vlaardinger-Brock, lei è olandese, ha 29 anni, ed è il volto, è la superstar dell'ultradestra, non solo olandese ma proprio europea, tanto che è andata anche a diverse convention americane, e questi due sono stati i due animatori di questo evento, i due organizzatori di questo evento, che ha portato in realtà pochi, se li contestualizziamo nel che doveva essere il loro evento di punta, ma possiamo dire che anche uno è sempre di troppo, un evento che fondamentalmente aveva come slogan portante "Send them back", rimandateli indietro. Ovviamente non solo le persone migranti, ma come stiamo imparando a conoscere con questo il tema appunto della remigrazione, anche cittadini nati e cresciuti nei paesi appunto europei, e quindi anche dove si pone l'asticella su rimandateli a casa, rimandateli indietro dove. Ecco, questo che forse in Italia sta iniziando a essere un tema sempre più presente è arrivato anche a Bruxelles, e tra l'altro era sostenuto anche da Björn Höcke, che è un parlamentare tedesco dell'AfD, Alternative für Deutschland, e ricordiamo, sempre meglio ricordare, AfD è quella che per prima nel 2024 aveva portato il tema della remigrazione in un incontro segreto a Potsdam, e aveva creato delle grossissime tensioni con Rassemblement National, quindi un partito che sicuramente non è né progressista né tantomeno liberale, francesi di Le Pen, al punto che si erano consumate delle grosse tensioni all'interno dello stesso gruppo parlamentare europeo tra i due partiti, proprio sul tema della remigrazione.
0: Selman, giusto per ricordarle, uno di quelli che appunto segue la linea del parliamone ovunque, vogliamo che la parola remigrazione diventi una parola abituale, ed evidentemente la strategia è questa e ci riescono anche. Davanti chi è che c'era con quegli slogan "siamo tutti antifascisti"?
11: Davanti, proprio sotto al Parlamento europeo e oltre una doppia linea di polizia, alcuni in tenuta antisommossa, c'erano invece tutta una rete di cittadini, sia belgi sia in realtà europei dappertutto, e di cui molti anche italiani. Nonostante "siamo tutti antifascisti", non bisogna pensare che quando si sente "siamo tutti antifascisti" ci siano solo gli italiani.
0: Certo.
11: Oramai qui, soprattutto a Bruxelles, è uno dei canti di qualsiasi protesta, manifestazione appunto progressista, e c'erano anche diversi eurodeputati, tra cui quattro italiane. C'era Annalisa Corrado del Partito Democratico, Cristina Guarda e Benedetta Scuderi dell'Alleanza Verdi Sinistra per il Partito appunto dei Verdi, e Ilaria Salis della Sinistra. Ce n'erano anche altri europei. In tutto ci saranno state più o meno altrettante persone, quindi erano due manifestazioni piccoline. Però, diciamo, l'impatto proprio davanti al Parlamento europeo, uni contrapposti agli altri, è stato quantomeno forte.
0: Vado a far sentire, Federico Bacini, una tua chiacchierata con Benedetta Scuderi, appunto europarlamentare di AVS. Grazie Federico.
11: Grazie, buona serata.
0: Grazie, grazie a te particolarmente.
10: Siamo tutti antifascisti!
12: Senti, cosa sta succedendo, perché siamo qui, cosa c'è davanti ai nostri occhi in questo momento?
13: In questo momento c'è una manifestazione di un gruppo dichiaratamente neonazista che porta avanti valori che sono completamente in opposizione a quelli europei, valori razzisti, valori di odio, discriminazione contro i diritti umani, e nei quali noi stiamo in questo momento controprotestando per tutelare quelli che sono i fondamenti delle istituzioni europee. L'Europa, questo Parlamento, nasce dalle macerie lasciate dal nazismo e dal fascismo. Queste persone invece vogliono portare avanti proprio questi lavori, disseminando odio, disseminando discriminazione, disseminando violenza, e noi stiamo cercando di mantenere alti i valori europei.
12: Vedi questa retorica della remigrazione di estrema destra, come la vediamo in Italia, arrivare anche qui a Bruxelles nelle istituzioni?
13: È arrivata molto forte nelle istituzioni europee. Abbiamo un partito anche molto grande, che è quello dell'AfD, l'Alternative for Deutschland, che ha iniziato il concetto di remigrazione e che ora siede all'interno del Parlamento europeo con un gruppo molto forbito e grosso di persone, e che sta portando avanti il concetto di remigrazione e il concetto di deportazioni. Qualche settimana fa è stato votato il regolamento sulle deportazioni nel Parlamento di Strasburgo, con i fascisti che si sono alzati in piedi urlando e saltando "Send them back". Quindi tutto il contrario di quello che l'Europa dovrebbe essere, ma anche delle convenzioni internazionali che abbiamo firmato, dei valori dei diritti umani. Stiamo infrangendo tutto, perché stiamo legittimando delle forze che avevamo sconfitto 70 anni fa.
12: Gruppo parlamentare in cui, ricordiamo, c'è anche il partito Futuro Nazionale.
13: Assolutamente
12: Italiano.
13: Sì, Futuro Nazionale con Vannacci si ritrovano benissimo nel gruppo dell'SN, che è quello dell'Alternative for Deutschland, ma non sono solo loro, purtroppo, perché anche i Patrioti per l'Europa sono un gruppo fortemente antidemocratico. Infatti all'interno loro interno il gruppo più grande è quello di Orban, ma anche i conservatori e riformisti avevano uno dei relatori ombra del regolamento sulle deportazioni, che ha detto, un conservatore polacco: finalmente in Europa è iniziata l'epoca delle deportazioni. Quindi questo termine non ce lo siamo inventato noi, se lo sono inventato loro, perché sanno quello che stanno facendo. Questi non sono valori che si rifanno allo Stato di diritto, alla democrazia e neanche all'Europa che vogliamo.
12: Grazie mille.
0: Benedetta Scuderi a Bruxelles, europarlamentare di AVS. È Pop Sera, tra poco andiamo per una storia di Gaza a raccontarla. Vi ricordo alle 19.30 le notizie di Popolare Network, poi Metro Regione, prima qualche minuto con Mauro Ermanno Giovanardi. Silenzio della...

0: vi dicevo, Gaza. Vabbè, la vita a Gaza è insostenibile, il genocidio, tutto finito, no? Certo. E infatti continua, c'è la fame, la sete, le malattie, il caldo, le tende, le bombe, l'occupazione, la linea gialla, la paura. Allora, il cessate il fuoco è ufficialmente. Poi i palestinesi continuano a tentare di sopravvivere tutti i giorni. Allora, per non lasciarsi andare, fondamentale è la comunità della popolazione gazawi e quindi l'isolamento è un aggravante di fatto. Allora vi faccio ascoltare una chiacchierata di Martina Stefanoni con un ragazzo, si chiama O, non vuole che si sappia il suo nome, ha 30 anni, vive nel centro della striscia. Allora, O è gay e quindi sotto attacco multiplo da Israele in quanto palestinese, da Hamas in quanto uomo omosessuale. Ed è una storia che vi vorremmo fare ascoltare, stiamo già facendola circolare sul sito, sui social. Questa è la chiacchierata di Martina Stefanoni con O.
1: Before the genocide I was it's secret for now.
2: Prima del genocidio era un segreto, lo è anche ora, ma prima, anche se sapevo di essere come sono, non lo avevo proprio mai detto a nessuno e non avevo mai conosciuto nessuno che era come me. Non ne avevo mai parlato. Era ed è pericoloso per un sacco di motivi, per l'occupazione, per il mio governo, per la mia famiglia. Qui essere gay è considerato qualcosa di molto sbagliato. Poi durante questi anni di genocidio ho approfondito la conoscenza di me stesso e ho conosciuto persone come me che vivono fuori da Gaza e che mi hanno detto che era normale essere come me, che non dovevo avere paura, che erano dalla mia parte. Ma io comunque non mi sento tranquillo, non posso dire a nessuno di me e di chi sono. Quindi ora il mio obiettivo principale è riuscire a vivere senza tutta la pressione che c'è qui. Sentirmi libero e al sicuro di dire alle persone chi sono, cosa penso, chi sono veramente. Io ora non parlo con nessuno, nemmeno con la mia famiglia. Sono sempre solo nella mia stanza. Questa è la mia vita adesso. È da un anno e mezzo che vivo così e per tutto il tempo prima mi sono spostato continuamente da un posto all'altro per via del genocidio.
1: One year and a half, and the other year and a half, I was moving from place to place because it was the genocide.
3: So you don't speak. Ma quindi non parli con la tua famiglia perché hai paura o perché non ti accettano?
1: They don't know about me.
3: Okay.
1: But I don't speak with them because there is my mother is older.
2: Loro non sanno niente di me. Sono anziani. Cosa dovrei dire loro? Non so come dirlo, né che cosa dire. Non abbiamo nulla in comune, non mi capirebbero.
1: Nothing I can talk with them. You understand me?
3: Yeah. And also so in Gaza, ma a Gaza non esiste una comunità LGBT anche sotterranea, non hai contatti con nessuno?
1: People inside. No, inside Gaza no. I am afraid one time there is an hub.
2: No, assolutamente no. Dentro Gaza no, ho paura. Una volta ho iniziato a parlare su un'app con una persona, mi piaceva parlare con lui, ma penso che lavorasse per il governo o qualcosa del genere, perché ha iniziato a minacciarmi. Ha detto che avrebbe rivelato a tutti di me, e quindi ora non esco di casa. Ho paura di andare ovunque, ho paura di incontrarlo, che mi veda, che mi denunci. E lui è l'unica persona dentro Gaza che sa di me.
3: Ok. So, when did you realize? Ma quando hai capito di essere gay?
1: When I was like maybe 23, maybe, but like I know there's.
2: L'ho capito quando avevo forse 23 anni, ma ho scoperto che nel mondo c'erano persone come me durante la guerra, quando avevo 28 anni. Solo allora ho capito che c'erano altre persone come me al mondo. Pensavo di essere l'unico, di avere un problema.
1: I was thinking here like I am the only one. I am the problem.
3: Okay. Okay. Cioè, quindi non sapevi che esisteva un'enorme comunità in tutto il mondo?
4: Community all over the world.
1: No. I was thinking like I am. There is a mistake in me.
2: No, non lo sapevo. Pensavo che ci fosse un errore in me. Ma durante la guerra ho scoperto che ci sono altre persone come me, molte persone, e che possono starmi accanto e parlare con me di questo, e che è normale.
3: Ok.
1: About this and it's normal, they say.
3: How did e come l'hai scoperto?
1: I discovered it by. I was like checking the.
2: L'ho scoperto mentre scrollavo Instagram. Mi è apparso un video dove si parlava di quest'app, Tinder. Allora ho cercato su Google che cosa fosse Tinder e l'ho scaricata. E quando l'app mi ha chiesto se fossi interessato a uomini o donne, ho visto che potevo selezionare uomini. E quando l'ho fatto mi sono apparsi molti ragazzi. Hanno messo mi piace e hanno iniziato a scrivermi. Mi chiedevano di dov'ero, che cosa facevo, volevano conoscermi. Erano tutte persone fuori di Gaza. All'inizio avevo molta paura, non dicevo nulla di me. Poi, nel secondo mese, ho preso più coraggio. Ho inviato delle mie foto ad alcuni ragazzi. E quando dicevo loro che dovevo stare al sicuro, che avevo paura, mi hanno capito. Uno di loro ha cercato di tranquillizzarmi, ha parlato con me e mi ha spiegato che non ero sbagliato, che eravamo in tanti.
1: Don't worry, and it's normal, and I will make people know you, and it's normal to be like this, and this stuff.
3: Yeah. Yeah. So in Gaza you are deve essere doppiamente difficile per te vivere a Gaza, cioè sei attaccato da su più fronti, dall'esercito israeliano in quanto palestinese, ma anche da dentro la striscia in quanto uomo omosessuale. Gaza?
1: Yes. Yes, and about the suicide issue, the government issues.
2: Sì, è molto difficile. C'è il genocidio, c'è il mio governo e ci sono i miei problemi personali. Quindi devo affrontare la sofferenza per la fame, la sete, la paura e tutto il resto da solo. Prima della guerra ero un insegnante di scuola elementare, ma poi la scuola dove lavoravo è stata distrutta e io ho perso tutto. Mi sento molto depresso, non riesco a fare niente, non riesco a leggere, non riesco a studiare. Ma vorrei continuare i miei studi. Avevo appena iniziato un master quando è scoppiata la guerra. Ora voglio continuare e voglio andarmene da qui. Ho fatto domanda per un sacco di università all'estero, sono stato anche ammesso all'Università di Padova, ma non ho ricevuto una borsa di studio, quindi non riesco ad uscire. Per uscire da Gaza hai tre modi: se sei malato gravemente, se hai una famiglia all'estero o se hai ricevuto una borsa di studio. Ma non riesco, sono stato anche ammesso all'Università di Padova, ma non ho ricevuto una borsa di studio, quindi non riesco ad uscire. Per uscire da Gaza hai tre modi: se sei malato gravemente, se hai una famiglia all'estero.

0: Ma mi dicono tutti che non possono perché sono a Gaza ed è difficile farmi uscire da qui.
1: Ma cosa pensi che succederebbe se a Gaza scoprissero che sei gay? In Gaza?
0: Mi ucciderebbero. Mi farebbero del male per la strada. Se qualcuno lo scopre, se la mia famiglia lo scopre, io sono morto. Non mi fido di nessuno. Ho paura che qualcuno possa fingersi parte della comunità e invece non esserlo.
2: Make me calm or make me speak. Maybe he will treat me or put me in pressure. I don't trust in this.
1: It must be very hard for you. Immagino che, insomma, sia molto difficile per te affrontare tutto anche psicologicamente. Like, I mean, psychologically speaking.
2: Yes, yes. Every day I cry, if you want to know. Every day I cry, every day.
0: Sì, piango tutti i giorni, tutti i giorni. È veramente difficile, è una lotta quotidiana. Il tempo non passa mai. Devo andarmene. Ora mi hanno detto che c'è un modo per uscire pagando un'agenzia egiziana, ma chiedono $30,000 e continuano ad aumentare il prezzo a loro piacimento. E poi non so nemmeno se anche pagando quei soldi riuscirò ad uscire. C'è sempre il checkpoint israeliano e non so, potrebbe essere una truffa.
2: Yes, it will be a scam.
1: Ah, yeah.
3: E così, a Gaza, palestinese e gay sotto tiro di Israele e di Hamas. Questa è la storia di un ragazzo, l'intervista di Martina Stefanoni, grazie Martina. Allora, tra pochi istanti, meno di un minuto, le notizie di Popolare Network delle 19.30. Questa è Pop Sera, ci risentiamo tra mezz'ora, dopo anche metà regione. Serata un po' strana dal punto di vista meteo, perché gran caldo, però allerte arancioni che circolano, già segnalato nel Pavese, sull'autostrada per Genova, un po' di piogge eccetera, poi magari mi fate sapere così facciamo una fotografia generale. Serata anche di semifinale di Coppa del Mondo, vabbè, le notizie e poi torniamo noi, Pop Sera.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Popolare Network.
7: Meloni ha deciso di fare finta di non vedere la crisi, la maggioranza alla Camera va avanti sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza abnorme e l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. La Cassazione conferma la condanna del gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo averli inseguiti per strada, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi, la destra già cavalca il fatto, Salvini chiede la grazia. Sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo, cortei in bici in questi minuti a Milano, Bologna e Firenze. Lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie ai rider lo stipendio, chiedono un sostegno al reddito alle piattaforme digitali già sotto indagine per sfruttamento dei lavoratori. Al largo delle coste libiche 5 naufragi solo questa settimana, l'ultimo tra il 13 e il 14 luglio. I sopravvissuti raccontano che a bordo c'erano 60 persone, 50 sono morte nel Mediterraneo. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Meloni ha deciso di andare avanti come se la sconfitta di ieri in Parlamento sulla legge elettorale non fosse mai avvenuta. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda. Due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Da Roma, Anna Bredice.
6: Ancora una divisione nella maggioranza. Questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia

0: votato Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori, vantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania. Un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori definendo tutto una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanza se ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
1: L'indicazione del nome del candidato premier nel programma, non sulla scheda come vi abbiamo erroneamente letto prima. Oggi nel merito è passato anche un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare nemmeno oggi per la parità di genere nelle candidature. A destra non ne vogliono sapere, e proprio pure proprio su questo è stato probabilmente una delle ragioni che hanno determinato il voto segreto contrario di ieri di decine di deputati della maggioranza. Forse tra loro c'erano diverse donne, ci dice Luana Zanella, deputata di AVS.
2: Neppur parlei così, eccetera. E quando io faccio questi ragionamenti che sto facendo con lei, ci sono tante donne che convengono, che sanno insomma che dico la verità, e che anche oggi in aula, commentando, intervenendo su un altro emendamento, avevo fatto presente che le madri costituenti hanno avuto un bel coraggio in 21 a imporre, proporre e imporre quasi tutta una serie di provvedimenti all'interno nel momento della stesura della carta costituzionale, no? Tipo anche l'articolo 3. Quello secondo me è lo spirito con cui tutte le donne dovrebbero esprimere la loro soggettività se vogliono essere differenti dagli uomini. Se poi vogliono essere invece ancelle, oppure comunque supplenti intelligenti se vogliamo, ma uguali tra virgolette nelle pratiche e nelle proposte degli uomini, vabbè, ma a me allora io capisco anche perché non si capisce perché uno dovrebbe votare una donna.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. L'avvocato di Mario Roggero ha comunicato che l'uomo si sta costituendo in queste ore, e la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle ai rapinatori inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa, ma Salvini, Vannacci e gli altri insistono a dire invece fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione. Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è una evidentemente competizione a destra tra i due. Un'altra sentenza della Cassazione riguarda il femminicidio di Saman, una sentenza che rappresenta una svolta sul piano sociale. Prima ancora che giuridico, Saman è stata uccisa perché donna ribelle alle regole patriarcali, punita perché si è sottratta al ruolo di subordinazione che l'ordine familiare le imponeva. Lo ha detto l'avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l'associazione. Stamattina la Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera dal 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato. Determinante fu la testimonianza del fratello. E in queste convulse giornate parlamentari il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo e insegna all'Università Statale di Milano.
3: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza, perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che metta in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
1: I rider di Glovo e Deliveroo sono in sciopero oggi contro la precarietà e contro stipendi da fame che, con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno, sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Dal tardo pomeriggio sono in corso cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Noi ci colleghiamo in diretta con la manifestazione di Milano, dove c'è il nostro inviato Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
4: Sì, buonasera. Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette che si sta portando verso il centro, dove questa sera si terrà un'assemblea e decidere come proseguire la mobilitazione. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi, e così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco, sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1.200-1.300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere. A voi la linea.
1: Grazie Massimo Alberti. Continuano i naufragi nel Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, sono morte almeno 1.432 persone, ma il numero non comprende le vittime, ma è quantificate con certezza causate al ciclone Harry. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque, preso a bordo 24 migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane, e nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone e solo 10 sono sopravvissute. Nancy Porsia è una giornalista esperta di Libia.
5: Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata alcuna conferma. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra con l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Ugo Tramballi, giornalista, esperto di Medio Oriente.
6: Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Ovale alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale dell'Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, gli Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori, la parte buona del regime iraniano, della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto. Il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
1: E Trump ha smentito oggi l'ipotesi di uno stop ai controlli stradali dell'ICE, definendo l'operato degli agenti dell'agenzia un lavoro eccellente, un lavoro che va fatto. E così ha scritto sul suo Social Truth, sostenendo che interrompere i controlli significherebbe fare il gioco dei criminali. La presa di posizione arriva dopo che martedì agli agenti dell'ICE era stato ordinato di sospendere i controlli su strada in seguito a due sparatorie mortali avvenute nell'arco di 6 giorni, una a Houston in Texas e l'altra a Biddeford nel Maine, entrambe durante operazioni di controllo dell'agenzia nell'ambito della stretta sull'immigrazione. Oggi in Florida un giovane di 28 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir mentre tentava di fuggire agli agenti dell'ICE. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
7: E solo nell'ultima settimana ce ne sono state due, uno a Houston, Texas, e un altro in Maine. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi degli omicidi di ICE, perché ICE stava agendo contro chi protestava. Poi ICE ha cambiato registro perché, insomma, pare che il numero magico sia quello quota 2 morti ravvicinati, perché dopo le 2 uccisioni di Minneapolis sono cadute un po' delle teste dei vertici, è stato un rimescolamento, ma un rimescolamento un po' di forma, nel senso che sono smessi i rastrellamenti nei vari quartieri prevalentemente abitati da immigrati e sono cominciate delle operazioni ad personam. Il problema è che spesso gli agenti dell'ICE a quanto pare si sbagliano di persona. Tutti e due i morti, sia quello del Maine, sono morti per sbaglio, perché in realtà la polizia avrebbe voluto prendere altre 2 persone.
1: 19.46 è tutto per questa edizione del GR di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: Muro di Osnago presenta Piovono Polpette Feste, dal 17 al 19 luglio, 3 giorni di musica, pace e polpette anche vegetariane. Live con Jukebox Umani, Meatballs, Lo Spicio Smariacci e DJ Sofficino. Spazio videogiochi dalle 18, cucina dalle 19, live dalle 21. Piovono Polpette Feste, Bosco Urbano via Matteotti, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
1: Potreste scoprire che il vostro barista non si chiama Mario, è nato a Canton, oppure siete diventati CEO di una multinazionale di Shanghai.
2: I motivi per studiare cinese sono tanti e l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano li conosce tutti. I corsi si tengono dalle 19 alle 20:30 con insegnanti italiani e madrelingua. Si comincia il 28 settembre, ci si iscrive fino al 23 luglio e dal 1 al 10 settembre, col 30% di sconto.
1: istitutoconfucio.unimi.it.
3: Le 19:48, buonasera, Metro Regione, i titoli. Sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo a Milano, corteo in bicicletta dalla stazione centrale con arrivo previsto in Largo Cairoli. Lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie lo stipendio ai ciclofattorini. Chiedono alle piattaforme digitali un sostegno al reddito e un contratto da lavoratori dipendenti. Allerta meteo arancione fino a mezzanotte su gran parte della Lombardia, possibile grandine e vento forte. A Milano le temperature in futuro potrebbero salire di oltre 3 gradi rispetto ai decenni scorsi. Lo sostiene un documento adottato dal Comune sugli scenari del cambiamento climatico. Nuova udienza del processo Idra, continua la deposizione del pentito William Cerbo, presenti tra il pubblico associazioni antimafia e sindaci con la fascia tricolore. In sciopero in corteo contro precarietà e stipendi da fame, a Milano i rider di Glovo e Deliveroo manifestano in bicicletta stasera dalla stazione centrale a Largo Cairoli in una giornata di mobilitazione promossa dalla NIDIL CGIL. Le piattaforme digitali devono garantire una copertura economica, dice il sindacato, per il fermo forzato del lavoro nelle ore più calde previsto dall'ordinanza del sindaco di Milano. Lo stop alle consegne crea infatti una situazione paradossale in cui le paghe dei rider sono ancora più basse. A queste rivendicazioni si aggiunge quella che va avanti da anni per dare ai rider di Glovo e Deliveroo un contratto da lavoratori dipendenti. Andrea Bacchin è della NIDIL CGIL di Milano, lo ascoltiamo intervistato da Massimo Alberti al corteo milanese.
4: Un'ordinanza di principio corretta, che però si scontra contro una grande controversia entità in questo settore, quella che continuano a venire assunti con contratti di collaborazione con autonomi. Fin tanto che non ci muoviamo da qui, e se inverno, che se estate, caldo, freddo, neve, pioggia, il problema è sempre lo stesso. Chiederemo che venga fatto un intervento straordinario per riconoscere a questi lavoratori effettivamente una forma di ammortizzatore sociale. Chiaramente noi siamo per l'idea che debbano essere l'azienda a pagare anzitutto, però ci rendiamo anche conto che è difficile, a maggior ragione rispetto al fatto che 2 settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con Asso Delivery proprio perché loro si rifiutano di assumerli. Non ci aspettiamo che questa cosa sia imminente e quindi chiediamo anche al Ministero un intervento. Non è che ci aspettiamo granché da questo governo. Da questo punto di vista l'abbiamo detto anche ai lavoratori, sappiamo che probabilmente non sarà domani, siccome siamo qui oggi, che riconosceranno tutto quanto quello che chiediamo. Nonostante questo, le nostre carte sono queste e ce le giochiamo.
3: Allerta meteo arancione fino a mezzanotte a Milano e in gran parte della Lombardia. Potrebbero esserci grandine e forti raffiche di vento. Al momento i nubifragi oggi hanno provocato alberi abbattuti e danni in Valchiavenna e Valtellina, in provincia di Sondrio. In settimana è atteso un nuovo picco di caldo. A Milano il clima sta cambiando e in pochissimi decenni potrebbe cambiare radicalmente. Un documento adottato dal Comune, presentato oggi in commissione consiliare, sostiene che le temperature saliranno di oltre 3 gradi verso il 2050 e supereranno i 5 a fine secolo rispetto al periodo 1985-2014. Palazzo Marino ha annunciato che una delle strategie è quella di depavimentare 27 nuove aree della città con l'obiettivo di mitigare le alte temperature, ma anche di assorbire meglio le forti piogge che causano allagamenti. Senza interventi significativi di mitigazione, nel giro di pochi anni nel Milanese e in pianura padana ci saranno ondate di caldo 3 volte più frequenti di adesso. Ci ha spiegato Paola Mercogliano, professoressa universitaria di meteorologia avanzata che lavora con il Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici.
5: I rischi a breve termine sono quelli che stiamo vedendo, cioè l'aumento della temperatura che in caso di assenza di politiche di mitigazione si arriva anche ad un triplicare nei prossimi 10-20 anni delle ondate di calore, che è un dato, quindi vuol dire anche ondate di calore che vanno ad interessare non solo il periodo estivo ma anche, diciamo, la primavera, e quindi questo è il dato più evidente. Quindi il dato più evidente è l'aumento di temperatura, l'aumento degli eventi estremi di temperatura, ondate di caldo che vanno ad essere più persistenti, più frequenti. L'area del Po, l'area quindi, diciamo, che interessa anche Milano, è una delle aree più calde, perché poi lì si vanno anche ad esserci delle considerazioni legate al microclima. Poi quello che anche vediamo, che tutto questo caldo genera poi anche, diciamo, un aumento di eventi estremi di precipitazioni. Questi riusciamo più difficilmente a localizzarli, però sicuramente sull'area del nord Italia anche qui vediamo gli incrementi. Però secondo me, se dovessi dire, quello che emerge dai dati in maniera importante è questo caldo che arriva addirittura, appunto, nei prossimi anni, nonostante che abbiamo la percezione che questa sia già un'estate insostenibile, che diventa sempre più importante, cioè triplicano nei prossimi decenni le ondate di calore, quindi un dato veramente impressionante.
3: Una donna di 49 anni è morta oggi pomeriggio al Parco delle Cave di Milano. Era entrata nel laghetto artificiale all'interno della cava Cabassi per fare il bagno, ma non era più riemersa. A dare l'allarme, persone che si trovavano lì vicino. La donna è stata recuperata e sottoposta alle manovre di rianimazione. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. È morta all'ospedale Humanitas di Rozzano. La polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ottava udienza oggi del processo Hydra, il processo al sistema mafioso composto da esponenti di 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra, che secondo la tesi dei PM della procura milanese ha colonizzato Milano e la Lombardia. Per la seconda udienza consecutiva oggi è stato sentito dai PM Cerretti e Ferracane il collaboratore di giustizia William Cerbo. Io sono l'alter ego economico del clan Mazzei di Cosa Nostra, aveva detto Cerbo in apertura della scorsa udienza. Oggi la deposizione è proseguita nella ricostruzione delle relazioni tra il pentito e gli esponenti del cosiddetto consorzio mafioso. Il processo a 45 imputati si sta svolgendo nell'aula bunker del carcere di San Vittore, nutrita la presenza del pubblico, associazioni antimafiose della cittadinanza attiva, sindaci con tanto di fascia tricolore. La loro presenza è un atto di solidarietà ai PM minacciati, ma anche un modo per sollecitare l'attenzione dei cittadini sulla presenza mafiosa nei loro territori. Tra i sindaci presenti oggi in aula, Ilaria Scaccabarozzi, sindaca di Gorgonzola.
6: Ecco, intanto ci tengo a precisare che questa cosa è partita dai sindaci dei comuni che hanno aderito ad avviso pubblico, però ovviamente aperta a tutti i sindaci che vogliono partecipare. È importante esserci perché noi crediamo che le istituzioni locali abbiano una responsabilità grande nel tenere alta la guardia sulla presenza mafiosa a Milano e in Lombardia. Perché tutti noi a volte siamo tentati di pensare che da noi queste cose non succedano, ma poi processi come questi ci dicono che nel nostro territorio la mafia è ben radicata.
7: Quindi questo significa che voi con la vostra presenza in quell'aula dite ai vostri cittadini: attenzione, la mafia è anche a casa nostra?
6: Esatto, diciamo questo, oltre a dire ai magistrati, soprattutto quelli che vivono con la scorta, ma non soltanto i magistrati di Milano, ma i magistrati che in tutta Italia si battono contro la mafia, che i territori, gli enti locali ci sono, i comuni ci sono, sono dalla loro parte. Noi crediamo che soltanto se ci siamo, se teniamo le antenne accese, se stiamo attenti, se assumiamo anche dei comportamenti che sono, come dire, evidenti nel dire il nostro no, un segnale lo diamo, ma non lo diamo soltanto ai nostri cittadini, lo diamo anche ai mafiosi.
3: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Andrea Mostoni. L'uomo era accusato del femminicidio di Vasilica Potincu, uccisa a coltellate l'anno scorso nella sua casa di Legnano. Il servizio del nostro collaboratore Beppe Viganò.
8: La morte violenta di Vasilica Potincu aveva scosso Legnano l'ultima domenica di maggio 2025, che per la città del Carroccio è la più importante dell'anno, quella del Palio delle Contrade. I condomini la trovarono riversa nell'anticamera dell'appartamento di via Stelvio, dove praticava il mestiere di offrire sesso a pagamento. Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato l'uomo di Robecco sul Naviglio, nel Magentino, accusato dell'omicidio. La Corte ha accettato le conclusioni del procuratore Ciro Caramore e ha inflitto la pena dell'ergastolo dopo una camera di consiglio di oltre 7 ore. Immigrata dalla Romania da più di 20 anni, la 35enne abitava a Cinisello Balsamo con la madre e un figlio e aveva affittato da alcuni mesi l'appartamento di Legnano in cui avrebbe incontrato il suo assassino. Questi, secondo l'accusa, l'aveva chiamata la sera tardi del sabato per incontrarla, soprattutto al fine fine di ottenere la restituzione dei prestiti che l'aveva concesso e nel corso della notte l'aveva ucciso pugnalandola con un coltello da cucina. La procura ha ricostruito la storia dell'infatuazione morbosa dell'uomo verso la professionista, tanto che si era reso disponibile a elargirle in pochi mesi oltre 50.000 euro. L'insistenza per la restituzione del denaro era così risoluta che la vittima aveva depositato una denuncia per stalking. La difesa, che aveva chiesto l'assoluzione piena, ha annunciato il ricorso in appello.
3: Emergenza abitativa a Milano e nel Milanese. Oggi pomeriggio a Sesto San Giovanni Unione Inquilini e Comitato per il diritto alla casa hanno organizzato un presidio davanti alla sede cittadina di Aler. La richiesta è quella di un incontro con il presidente di Regione Lombardia, Gianluigi Montalto, è avvocato dell'Unione Inquilini di Sesto.
9: Ci sono circa un centinaio di famiglie a Sesto San Giovanni, tra le quali un signore con tumore ai polmoni operato, la figlia di questo signore operata anche lei per patologie tumorali, anziani, invalidi, minori, che Aler e Regione Lombardia pensano di mettere in strada probabilmente nel periodo estivo. Chi è nell'illegalità? L'occupante senza titolo o il politico o il presidente o il direttore generale di Aler che lasciano centinaia di alloggi pubblici vuoti? Perché il paradosso è che mentre si cerca di sgomberare a Sesto San Giovanni 80 famiglie, ci sono altrettanti alloggi pubblici di Aler, di proprietà Aler, vuoti. E allora ci si domanda qual è la scelta politica. Ma la scelta politica non è quella di dare risposte ai cittadini che hanno bisogno, ma di affidare l'edilizia pubblica agli interessi speculativi privati, perché altrimenti non si capirebbe. L'Unione Inquilini ha chiesto un incontro al presidente di Regione Lombardia, perché per dare una soluzione in regione sulla situazione delle occupazioni senza titolo occorre una legge regionale di regolarizzazione, no? Che sarebbe anche molto semplice. Stabilisce che chi ha i requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica ha diritto alla regolarizzazione, così si camererebbero canoni, spese e 5 anni di arretrati. Sarebbe anche una boccata d'ossigeno economico per Aler, ma probabilmente la logica non è quella di avere un'edilizia pubblica che funziona, ma di strutturarla, privatizzarla, di modo tale da immettere nel mercato privato alloggi e affidarli agli interessi speculativi.
3: Via lo striscione della campagna ripudia di Emergency per la pace contro la guerra e le armi dalla facciata del comune di Lecco. Lo ha deciso il sindaco Filippo Boscagli di Fratelli d'Italia, eletto poche settimane fa. Alla richiesta di spiegazioni, il sindaco ha detto che lo striscione era in condizioni di forte deterioramento, poco dignitoso per un luogo istituzionale e per il messaggio stesso che intendeva veicolare. Sentiamo Adriano Crisafi, volontario del gruppo Emergency Lecco e Merape, coordinatore dell'area Nord Adda per Emergency.
10: Le motivazioni addotte dal sindaco ci lasciano perplessi, manifestano un po' una contraddizione, perché in prima istanza si parla di decoro delle facciate e poi dopo comunque si fa riferimento al fatto che l'attuale amministrazione di Lecco non vuole utilizzare le facciate per gli usi di comunicazione delle associazioni. Abbiamo proposto, ostante la visione, diciamo, della nuova amministrazione, di esporre lo striscione in un altro edificio che non sia istituzionale, quindi per esempio abbiamo proposto il Palazzo delle Paure, che è la sede museale in centro storico di proprietà del comune. Ci sembra questa una proposta che possa mediare alle intervenute esigenze e cambi di prospettiva della nuova amministrazione con quello che il messaggio, quello che lo striscione vuole comunicare alla cittadinanza. Noi riteniamo che sia importante che ci sia in una città come Lecco, medaglia d'oro della Resistenza, un messaggio così forte riguardo al ripudio della guerra.
3: Chiudiamo con le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
11: Il meteo per le prossime ore sarà ancora variabile con possibili transito di qualche altro temporale nel corso della serata, rasserenamento poi nella notte. Domani giovedì soleggiato e molto caldo ma con temperature massime in calo di un paio di gradi rispetto ad oggi, comprese le massime tra 30 e 33 gradi. Dal pomeriggio passaggi nuvolosi, su Alpi e Prealpi in serata e durante la notte possibili temporali, raramente però in estensione alla pianura pedemontana.
3: Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione condotta in studio da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani sera alle 19.45. Buona serata.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
12: Dove si va in vacanza?
13: Prima tappa Brico OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
12: E poi in viaggio?
13: No, in giardino. Con gli sconti Brico OK la vacanza ce la portiamo in casa.
12: Riposo vero?
13: Fatica zero.
12: Brico OK. Se c'è l'OK è tutto un altro

Le 8 sono passate da 3 minuti, Radio Popolare, questa è la sigla di Pop Sera. Massimo Bacchetta in studio ancora con voi, sempre per questa settimana. Pop Sera sostituisce tutta la programmazione abituale del palinsesto invernale durante l'estate, quindi dalle 6:30 alle 8:30 la redazione con voi. Allora, è una serata di questo tipo. Dal punto di vista nostro, meteo, eccetera, il caldo, però vengono segnalati temporali in arrivo. Alcuni sono già arrivati, mi fate sapere, anche per capire l'intensità eventuale di quello che sta succedendo. Se volete me lo scrivete intanto allo 331-6214-013, SMS, Telegram, WhatsApp, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Nel pomeriggio ho visto segnalate un po' di questioni sull'autostrada Milano-Genova intorno al Pavese, però meno di quanto era stato prospettato. Adesso su Milano gira qualcosa, vediamo come va a finire, però sono segnalate come in arrivo anche molto intense le cose. Dall'altra, tra meno di un'ora, c'è la semifinale del campionato del mondo di calcio, ma in questo caso noi c'entriamo meno perché sono Inghilterra e Argentina, e tra poco andiamo a vedere anche quello. Però scrivetemi.

0: Allora sono quasi le 8:10 e mi dicono che nella dormiente Vedano Olona ha piovuto mezz'ora, forte ma intenso, cioè forte ma intenso, breve però, mezz'ora. Alle verso le 4:30 poi mi dicono che a Milano città studi piuttosto forte, anche qui una mezz'oretta, Milano nord-ovest cielo pesante ma non sta piovendo, vabbè, adesso andiamo a vederlo. Ma vi dicevo, manca meno di un'ora alla semifinale, l'ultima semifinale del campionato del mondo di calcio, Argentina e Inghilterra. Ieri sera se la sono vista Francia e Spagna e sapete com'è andata a finire. Argentina e Inghilterra da giorni viene caricata molto con significati che può fare quasi impressione vista dal di fuori, ma insomma più di lungo periodo e bastano due parole che per poi significano un luogo, Malvinas o Falkland, la guerra, eccetera. Io non so se sia tutto davvero così anche visto nei luoghi diretti. Ci proviamo ad andare, per esempio, sia in Argentina, a Buenos Aires, con il nostro collaboratore Federico Larsen. Benvenuto.
1: Come va? Mi sentite bene?
0: Molto bene, molto bene. Questo è Buenos Aires e poi ci andiamo anche in Inghilterra invece col nostro Daniele Fisichella. Daniele.
2: Buonasera.
0: Oh, buonasera, buonasera Daniele. Allora, per distanza andrei prima con Federico a Buenos Aires, ma c'è davvero questa attesa carica di più del senso calcistico? Oddio, il senso calcistico, per come lo stiamo vedendo, per la nazionale argentina è molto forte e significa molto anche in questo campionato del mondo. Come la si sta caricando questa partita?
1: Guarda, ti rispondo con un aneddoto molto semplice. Io ho una bambina di 4 anni e la vado a prendere all'asilo negli ultimi mesi, maggio e luglio sono mesi molto carichi dal punto di vista dei festivi nazionali per l'indipendenza e così via. E quest'anno lei sta imparando la bandiera, l'inno e così via e sono 2 mesi che ogni volta che la vado a prendere all'asilo lei mi dice: se trovo un inglese per strada o al parchetto gli tiro un calcio negli stinchi. Proprio perché c'è questa cosa qua che gli inglesi sono pirati, ladri, ci hanno rubato le Malvinas. Io ci provo ad abbassare un pochettino i toni ogni tanto. Lei c'ha 4 anni, per lei gli inglesi sono tutti così, è chiusa la questione. Ora, come faccio io ad abbassare i toni quando in semifinale dei mondiali di calcio mi trovo di fronte l'Inghilterra? Se una bambina di 4 anni ovviamente non lo può controllare, però siamo diventati tutti bambini di 4 anni qua, perché per tutti ormai è una questione che va moltissimo al di là di una questione calcistica. C'è chiaramente una rivalità che è fuori dai campi di calcio, che è sfegatata qui in tutti gli stadi, non importano le rivalità, il canto all'unisono è: chi non salta è un inglese, cioè chi non salta è un inglese. In qualunque parte dell'Argentina tu vada, anche se ci sono divisioni politiche, calcistiche, di qualunque cosa, chi non salta è un inglese, si canta ovunque e tutti saltano. Per cui la rivalità è fortissima. Io so che in Inghilterra non è sentita allo stesso modo, ma qua si sente veramente, veramente tanto.
0: Cioè, la stanno caricando, diciamo, mettiamola così.
1: Lo è sempre stata, lo è sempre stata. Tu tieni conto che l'Inghilterra ha cercato di invadere l'Argentina per 2 volte, 1806-1807, non c'è riuscita, ed è nei libri di storia, nelle scuole, da sempre le invasioni inglesi sono un momento cardine, un fulcro della costruzione nazionale, cioè del fatto che siamo argentini non solo perché siamo riusciti ad ottenere l'indipendenza dalla Spagna, ma anche perché abbiamo respinto gli inglesi, e gli inglesi ci hanno provato, poi dopo 1820, poi dopo di nuovo negli anni 40 sempre dell'Ottocento, la Vuelta de Obligado insieme ai francesi, hanno provato di invadere il Rio della Plata, poi il Rio Paranà, non ci sono mai riusciti. La resistenza contro gli inglesi è molto molto sentita, e poi ovviamente se a questo ci aggiungi la questione delle Malvinas siamo a cavallo, no?
0: E questo da Buenos Aires. Daniele Fisichella, lì in Inghilterra, rimbalza in qualche modo questo racconto o viene tenuto lontano in qualche modo col tono del poche scene, siamo inglesi, tutto a posto?
2: No, gioco forza, la narrazione rimbalza perché oggi e nei giorni precedenti i quotidiani inglesi, dai tabloid a quelli più accreditati, avevano tutti un riferimento alla guerra delle Falklands, alle Malvinas, ma in questo caso è più un eco di quello che si dice in Argentina, perché diciamoci la verità, io credo che pochissimi britannici sapevano nel 1983 dove fossero le Falkland e le Malvinas quando gli argentini le hanno attaccate, pochissimi lo sanno anche oggi, probabilmente pensano siano delle isole al largo della Scozia e dunque è chiaro che l'eco politico poi in fondo non è così grande, anche perché nel 2013 c'è stato un referendum nelle Malvinas, nelle quali il 95% delle persone hanno detto che vogliono continuare ad essere parte dell'Inghilterra e dunque su questo ovviamente anche il governo inglese si è sempre basato, però poi chiaramente c'è la rivalità calcistica, qui è molto più forte quella calcistica di quella politica. Gli inglesi sentono che oggi è arrivato il momento di chiudere un cerchio con il 1986, con quel quarto di finale all'Azteca di Città del Messico, la mano de Dios prima e il gol più bello della storia dopo, tutti e due realizzati da Diego Armando Maradona, quello che per gli inglesi rimane il grande cheating della storia, il grande inganno della storia in una partita che secondo loro non meritavano di perdere, ma in realtà la rivalità poi è anche molto più antica. Nel 1966, nei mondiali, gli unici che l'Inghilterra ha vinto, ci fu una famosa partita dei quarti di finale tra Inghilterra e Argentina, nella quale il capitano argentino Ratten, che tra l'altro è morto una settimana fa, venne espulso e ci vollero i bobbies, i poliziotti, per portarlo fuori dal campo, tanto che poi alla fine della partita l'allenatore inglese disse: Argentinian Animals, e addirittura vietò ai suoi giocatori di cambiare le magliette con gli argentini. Quindi la storia è molto più radicata della mano de Dios, di quello che è successo negli anni '80. Poi, ovviamente, ci sono anche due incontri abbastanza recenti: i mondiali del 98, con il famoso calcetto di Beckham a Diego Pablo Simeone e l'espulsione di Beckham. L'Inghilterra perderà i rigori. 4 anni dopo, nei mondiali di Giappone e Corea, l'Inghilterra vincerà 1-0 con gol dal dischetto di Sir David Beckham. Quindi chiaramente c'è tutta una storia che si riannoda e che è ovviamente un altro capitolo questa sera.
0: Cioè, in Inghilterra diciamo così che viene montata una temperatura altissima, ma dicendo temperatura altissima di scontro tutto calcistico. Lì a Buenos Aires, De Rico Larsen, non c'è nessuno, adesso in quello strano miscuglio poi anche di stati d'animo dimostrati alla Milei, eccetera, ma non c'è nessuno che almeno di facciata dica, vabbè, piano con le parole, in fondo è sempre solo partita di calcio? No.
1: Sì, l'allenatore e i giocatori, esattamente come è successo nell'86.
0: Solo loro.
1: L'allenatore e i giocatori dal momento, diciamo, nei primi secondi, subito dopo la vittoria contro la Svizzera e poi diciamo, la notizia che si sarebbe disputata questa partita, Lionel Scaloni è stato il primo a dire: guardate che questa è solamente una partita di calcio. Poi diversi giocatori argentini giocano in squadre inglesi e loro stessi, no? Hanno dato dichiarazione, hanno dichiarato che noi in Inghilterra ci troviamo anche molto bene, per noi è solamente una partita di calcio, è molto importante per la nostra carriera e così via. Era successo esattamente la stessa cosa nel 1986. Lo stesso Diego Armando Maradona e l'allora allenatore Carlo Salvador Vilardo avevano detto esplicitamente: guardate che questa è solo una partita di calcio, chiusa la questione. Erano passati solamente 4 anni dalla guerra delle Malvinas e nel momento in cui bisognava entrare in campo, poi dopo Diego Armando Maradona uscì dicendo ai propri compagni: guardate che questi hanno ucciso i nostri ragazzi, questi 4 anni fa hanno ucciso i nostri ragazzi, dobbiamo vendicarli. Lui stesso, no, aizzava in qualche modo i propri compagni contro gli inglesi nel pre-partita, per cui si sa che è d'obbligo, no? Calmare gli animi, perché tra l'altro sono anche personaggi piuttosto importanti dal punto di vista del peso, no? Delle loro parole a livello pubblico, ma si sa anche che si tratta chiaramente di una facciata e che è impossibile che stiano vivendo questa partita senza tener conto di tutto quello che si dice attorno. Una piccola parentesi, tu citavi Javier Milei tra l'altro si è confessato ammiratore di Margaret Thatcher, che era la primo ministro inglese proprio.
0: Il cortocircuito è servito.
1: La guerra di Malvinas. E la questione ovunque è criticato proprio per questo, no? Perché come puoi dire che sei ammiratore del capo del governo di un paese che ti ha mosso guerra e che è una delle guerre più sentite, no? della storia argentina, forse l'unica causa, l'unico affare di Stato trasversale a tutta la politica argentina è proprio la causa Malvinas.
0: Senti, ci saranno visioni collettive già organizzate nelle piazze, eccetera, di questo evento che, come ci racconti tu, è un evento clamoroso popolare che sta per avvenire o no?
1: Ma sicuramente qui, a differenza di quello che succede magari in altri paesi, tutte questo tipo di cose si organizzano molto più a bassa voce. Ecco, so che il governo della città di Buenos Aires ha organizzato ha disposto schermi giganti in diverse parti della città. Nel 90% degli stadi di calcio ci saranno schermi giganti per vedere la partita. Però tieni conto, io in questo momento sono in macchina, ti sto parlando con viva voce perché sto andando proprio da mio cognato a vedere la partita. Tieni conto che qua qualunque partita della nazionale durante i mondiali è come se fosse la vigilia di Natale o il pranzo di Natale, si muove tutta la famiglia, sì? Tutti si riuniscono a vedere tutte le partite, è un caos. Da ieri sera il paese è paralizzato fondamentalmente. Io adesso parto in macchina, spero di non trovare troppo traffico perché certo. siamo davvero a pochi minuti dal calcio d'inizio, però sì, c'è una mobilitazione generale molto molto grande.
0: E poi bisognerà vedere a seconda di come va a finire che cosa succede lì. Daniele Fisichella, invece, in Inghilterra ci sono le abituali visioni di tutti questi mondiali oppure qualcosa di più?
2: Beh, diciamo il luogo di ritrovo è chiaramente il pub. I pub oggi si sono iniziati a riempire già dalle 4. Io ero fuori in strada, c'erano moltissime persone con la maglia dell'Inghilterra, uomini, donne, bambini, scene che normalmente non si vedono. Diciamo che la febbre mondiale qui in Inghilterra comincia dai quarti di finale. Per molti questa è la partita che può segnare il destino, perché in fondo arrivare in semifinale per l'Inghilterra, per una squadra che ha già fatto due finali degli europei perse e la semifinale dei mondiali nel 2018, diciamo che è quasi l'obiettivo minimo. Chiaramente gli inglesi capiscono che oggi è il momento, insomma, per quasi riscrivere la storia, quindi no, in realtà la visione collettiva è lasciata soltanto ai luoghi pubblici, ai pub. Finalmente per gli inglesi una partita che possono vedere a un orario tra virgolette normale, visto che quella con il Messico, a Città del Messico, è stata alle 2 del mattino, il quarto di finale alle 11, insomma, chiaramente di questo ne beneficia ovviamente i pub, che faranno insomma, in ogni caso come finirà la partita faranno un guadagno, questo è sicuro.
0: Vi lascio alla visione a entrambi, a te a Buenos Aires Federico Larsen e a te a Londra Daniele Fisichella, grazie mille,
1: arrivederci.
0: Ciao ad entrambi. E poi non ho osato dirvelo, ma con qualcuno di voi due magari toccherà sentirsi per vedere il dopo, a seconda di come vanno a finire le cose, visto il clima di forza e potenza sociale evocativa che questo appuntamento, che comincia tra 40 minuti più o meno, insomma, alle 9, si porta dietro. Allora, anche se la musica, il Bar Italia, è tutta pompata, ma in questi ultimi minuti un po' di cose però sul tempo meteo, quello che riguarda noi, ci sono, e quindi fatemi sapere cosa sta succedendo, cosa è successo. Parlo di intensità e di piogge segnalate. Mi dice un ascoltatore che verso le 5 a Cremona sono stati 10 minuti di devastazione. In molte zone della città sono caduti alberi, alcuni anche col tronco grosso. Uno è caduto su un semaforo e l'ha piegato. Tetti scoperchiati, pioggia forte, niente grandine, vento assurdo tipo tromba d'aria. Dice 10 minuti sono bastati a fare danni in tutta la città. Questa è Cremona.

0: Allora, altre notizie ci sono perché anche nel Mantovano vengono segnalati nel pomeriggio con alberi caduti e allagamenti. Nel Modenese, invece, adesso vedo adesso una notizia, un'auto sotto il nubifragio, dice la notizia, si è schiantata e c'è stato un morto. Insomma, dov'è passata sta roba o dove sta passando, a me l'abbiamo capito. È l'altra faccia delle ondate di calore, quindi roba seria in entrambi i casi, sempre più intensa e sempre più seria, non sta passando senza così, senza lasciare traccia. Se sta succedendo, è successo dalle vostre parti, appunto, per adesso ho calcolato il Mantovano, Cremona, che appunto dove ci hanno raccontato questo, il Modenese, altre cose, a Milano ha piovuto un po', ma non troppo, non so se sia previsto altro, ma credo di sì, ma magari che lambisce la città. Se me lo fate sapere nel tempo di una canzone, visto che andiamo a chiudere così con i ministri e appunto, poveri noi. Se volete, domani ci risentiamo a partire dalle 18.30 pop sera fino alle 20.30. Se lo fate tra mezz'ora, tra 35 minuti, buona partita di calcio se ve la guardate, buona qualunque altra cosa decidiate di fare.
1: Posta del cuore, persona in mare, apocalisse, rallentatore, colpi di stato.
0: Intanto ciao a tutti, da Massimo, a domani.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: che anno sei? 10 puntate per giocare con gli anniversari che cadono in questo 2026. Tra pecore, musica, moda, televisione, viaggi spaziali, un racconto di storie più o meno recenti in ordine sparso.
1: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Che anno sei? Ebbene, oggi siamo del 1986, riavvolgiamo il nastro alla sera del 22 giugno di quell'anno. Larry Harvey è un artista e attivista nato nel 48 a San Francisco, siamo quindi in California. Possiamo immaginare che, se non altro per ragioni anagrafiche, Larry abbia vissuto in pieno la stagione californiana delle controculture, sicuramente era un adolescente negli anni del movimento hippie. Con lui c'è anche un amico che si chiama Jerry James, che è esperto nella lavorazione delle vetrate colorate. C'è una loro foto degli anni 80 che gira sul web, li si vede insomma giovani con i capelli un po' lunghi, gli occhiali da sole, hanno il chiodo di pelle, i jeans, insomma sembrano un po' dei panchettoni, metà panchettoni, metà fricchettoni. Dunque Larry aveva convinto Jerry a partecipare ad un'idea che lui aveva in mente: costruire un grande fantoccio di legno e bruciarlo sulla spiaggia la notte del solstizio d'estate. La leggenda dice che Larry volesse in questo modo commemorare la fine di una sfortunata storia d'amore, di una relazione sentimentale andata male. Fatto sta che in un caldo e soleggiato pomeriggio di sabato di quel giugno dell'86, Jerry e suo figlio, Larry e suo figlio, la fidanzata di Jerry, la fidanzata di Larry e il coinquilino di Larry, che si chiamava Dan Miller, tutti insieme trascinano questo fantoccio alto 2,40 m fino alla spiaggia di Baker Beach, che si trova non lontano dal Golden Gate di San Francisco. Poi cosparsero di 4 litri di benzina il fantoccio e gli diedero fuoco, e quello è stato il primo Burning Man della storia.

Loro erano i Massive Attack con Light My Fire dei Doors. Il Burning Man, lo dico per quei pochi che può essere che non l'abbiano mai sentito nominare, ebbene, un mega evento che porta ogni anno, verso la fine di agosto, circa 70.000 persone. 70.000 perché è il limite imposto dalle autorità, non ci possono andare oltre questo numero. Va nei 70.000 per 8 giorni nel deserto di Black Rock, nel Nevada, e quello che succede non è un rave, non è un festival rock, un po' queste cose e anche altro ancora. I Burners, così si chiamano i partecipanti del Burning Man, trasformano in sostanza 14 km quadrati di deserto in una piccola città che prende la forma di un quadrante di orologio, con al centro di questo quadrante il pupazzo di legno che brucerà alla fine. Questo spazio si riempie di tende, di caravan, di biciclette colorate, di mezzi assurdi di locomozione. Tutti i partecipanti sono liberi, anzi sono invitati ad esprimere la propria creatività senza limiti. Sono liberi di organizzare mostre d'arte, performance, workshop, giochi, di costruire gigantesche installazioni artistiche a forma di qualsiasi cosa: navi pirata, animali giganteschi, carovane di cammelli, teiere giganti, cose che poi vengono smontate alla fine degli 8 giorni. Di solito si balla al tramonto in giganteschi DJ set, e poi il totem di legno viene ogni volta bruciato al termine dell'evento, proprio come avevano fatto Harvey e James, Larry e James 40 anni prima. Per tutta la durata dell'evento la statua dell'uomo del Burning Man domina il sito. Ogni anno ha una forma diversa e segna con la sua presenza il paesaggio desertico, e il rogo finale che si fa è comunque l'evento clou del Burning Man, ed è sicuramente spettacolare. Per molti però anche ha un profondo significato spirituale.

Questi erano i Prodigy con Out of Space, quello che era iniziato quindi come un falò tra amici su una spiaggia è diventato negli anni uno degli eventi più celebrati della cultura americana contemporanea ed è anche una vera e propria azienda che si chiama Black Rock City LL, fondata da Larry Harvey, e ora che lui non c'è più, è morto per un infarto quasi una decina di anni fa, mi pare nel 2018, adesso la società è gestita da un consiglio di amministrazione di 6 persone. Allora Larry e Jerry avevano continuato da quel primo appuntamento nell'86, avevano continuato ogni anno appunto a tornare a Baker Beach a ogni solstizio d'estate e ogni anno facevano la loro statua sempre più grande. Nel 1988 il fantoccio di legno era arrivato a misurare oltre 9 metri e poi era cominciata ad arrivare gente incuriosita da quello che loro facevano ed era cresciuta anche la curiosità dei media che li cercavano per intervistarli. Ecco, qui succede una cosa, che nelle interviste Larry aveva la tendenza a prendersi tutto il merito del Burning Man, cosa che aveva fatto incazzare Jerry, il quale dopo l'89 aveva sbattuto la porta e se n'era andato, sostituito dal coinquilino di Larry, da quel Dan Miller che aveva partecipato comunque anche alla prima volta. L'anno dopo, nel 1990, l'intervento della polizia impedisce di eseguire il falò finale. Le autorità lo vietano per motivi di sicurezza. Mi viene da dire che non gli si può dare proprio completamente torto pensando a quello che è successo con gli incendi in California, e quindi dall'anno successivo la festa si è spostata dove nessuno poteva effettivamente sollevare problemi di sicurezza, cioè nel deserto, per la precisione nel mezzo del deserto del Black Rock in Nevada, che è un deserto nato nel letto di un enorme lago prosciugatosi migliaia di anni fa.

Dead Can Dance con Desert Song. Io non sono mai stata al Burning Man, devo dire, e non ne ho mai visto uno, ma pare che su ogni biglietto del festival ci sia scritto, ci sia questa frase: potresti morire ed è una tua responsabilità evitarlo. Sembra un'esagerazione, però diciamo, da quello che ho capito, non è poi così esagerato, perché partecipare al Burning Man significa essere in buona salute e essere anche soprattutto ben attrezzati, perché le condizioni sono davvero estreme. Allora, nel deserto del Black Rock le temperature di giorno superano i 40 gradi e voi direte: beh, insomma, sai che roba, anche a Milano d'estate, insomma, si va facilmente sopra i 40. Sì, però lì sei nel nulla, la città più vicina, Reno, è a 150 chilometri, non ci sono alberi, non c'è niente, quindi il rischio di insolazioni è altissimo. La notte, al contrario, le temperature scendono anche di molto. C'è chi è solito andare anche con la famiglia, con i figli. Non è vietato portare i bambini, certamente è fortemente sconsigliato. Io non lo definirei questo un evento per famiglie. I rischi sono parecchi, ci sono state tempeste di sabbia anche spettacolari, altissime. Poi ci sono intanto delle alluvioni, come era successo un paio d'anni fa, nel 2023, tutta l'area diventò un gigantesco pantano per via delle piogge e la gente restò bloccata per parecchi giorni, oltre, diciamo, agli 8 giorni del festival, aspettando che le strade fossero riaperte. Quindi, insomma, se non c'era cibo e acqua sufficiente, la cosa rischiava di diventare un'emergenza molto grossa. Quindi ci sono anche regole molto precise che bisogna seguire se si vuole partecipare al Burning Man. Intanto, ogni partecipante deve portare la sua attrezzatura da campeggio, deve avere generatori di elettricità e cibo e acqua sufficienti per la propria sopravvivenza. Bisogna, insomma, essere autosufficienti, come se si stessero facendo le prove per un mega evento post-apocalittico. I cellulari li si può anche lasciare a casa, un tempo non c'era proprio campo, quindi era inutile averli. C'era per comunicare una grande bacheca comune dove si potevano scrivere e appiccicare messaggi. Poi però di recente sono stati installati dei nuovi ripetitori. E ora effettivamente è possibile connettersi, tanto che c'è anche una diretta streaming ufficiale dell'evento, quindi adesso cominciano anche a girare molte più foto fatte appunto con i telefonini. In giro per l'area del Burning ci si muove a piedi, oppure su biciclette o anche su delle automobili pazzesche, delle art car, che sono più delle installazioni che delle macchine, perché sono tutte quante modificate, hanno luci lampeggianti, mega impianti stereo che sparano la musica, carrozzerie modificate nelle forme più assurde, a forma di orso polare bianco, di unicorno piuttosto che di lumaca. Insomma, c'è la libertà di muoversi ed esprimersi nel modo che uno vuole. Non è un festival rock, abbiamo detto, e quindi la musica non è centrale, sono soprattutto le azioni artistiche ad esserlo. La musica non è centrale, non c'è una line-up di nomi che si esibiscono. A volte ci sono stati dei nomi anche famosi che si sono presentati a sorpresa per concerti fatti a proprie spese. Poi ci sono delle sessioni di microfono aperto nel villaggio principale, ci sono i DJ set al tramonto, quindi la musica c'è, alla fine ce n'è anche tanta, ed è essenzialmente elettronica dance. E su questo al Burning Man c'è sempre stato molto dibattito, perché alcuni dei burners più radicali, per loro aprire troppo all'elettronica si correva il rischio di diventare troppo simili a uno dei tanti rave e festival di musica elettronica che sono spuntati come funghi negli ultimi anni.

E lui era Frankie Knuckles, il padre della musica house, con il suo pezzo forse più famoso, Your Love. La cosa davvero inutile da portare al Burning Man sono i soldi. È forse uno degli aspetti migliori dell'evento. L'assenza, se così si può dire, l'assenza di commercializzazione, almeno nei propositi. Non ci sono sponsorizzazioni, non ci sono marchi, niente bancarelle, niente token, niente denaro che passa di mano in mano. L'unica cosa che si può comprare è caffè o tè o ghiaccio nel villaggio principale. E l'unica forma ammessa di passaggio di proprietà di beni, che sia cibo, acqua o altre cose, è il baratto. Anzi, il festival preferisce usare un altro termine, che è dono, regalo. È una differenza sottile ma importante. Dal punto di vista antropologico, il dono ha un valore molto diverso da quello dello scambio. C'è un famoso studioso, Marshall Mouse, che ha dedicato al dono un importante saggio, spiegando che per molte società tribali sul dono si basa la costruzione di rapporti di fiducia e delle relazioni sociali, quindi il dono ha veramente un significato importantissimo. Al Burning vuol dire che tu magari stai girando per il festival e c'è qualcuno che ti vede, vede che stasera ti regala una birra, o ti regala un disegno che ha fatto, o ti regala una sciarpa per proteggerti dalle tempeste di vento e dalla sabbia. E anche voi, se ci andate, è sempre bene portarsi dietro delle cose che vorreste regalare. Nel dono ovviamente c'è anche tutto il retaggio della cultura hippie, no? Che sta alla base poi del Burning Man, cioè questo invito a liberarsi dal consumismo, dalla dipendenza dal denaro, come appunto predicavano gli hippie negli anni 60. È un'utopia nel mondo reale, ma nella realtà parallela del Burning è una regola.

erano i KLF con What Time Is Love. Allora, anno dopo anno, il Burning Man è diventato una delle manifestazioni più emblematiche di quello che potremmo definire come il neopaganesimo statunitense. È un rituale, è una manifestazione di neopaganesimo, è tutto sommato un grande carnevale, no? E come ogni carnevale ci si traveste, si gioca moltissimo con l'abbigliamento, con le maschere, con i vestiti. Il criterio ovviamente è quello dell'assoluta libertà ed espressione di sé, per cui ci sono degli outfit, degli abbinamenti assolutamente folli, spettacolari. Come anche i rave, anche il Burning Man è, possiamo definirlo, una free judgment zone, cioè uno spazio in cui nessuno ti giudica per come sei, ti puoi conciare come ti pare, con le pellicce fluorescenti, con le tute spaziali, puoi anche girare nudo, cosa che molti in effetti fanno. L'abito in questo contesto può diventare anche un codice di appartenenza a una delle tante tribù, per così dire, che sono nate in seno al festival. Non sono tribù in senso come le gang, diciamo, sono tribù in senso un po' lato. Allora, ci sono le Sparkle Pony, per esempio, che sono ragazze che girano con i dreadlocks, arcobaleno e le zeppe. Ci sono le Yoga Bunnies, che sono quasi sempre californiane, abbronzatissime, fanatiche dello yoga. Ci sono i Shirt Cocker, questa è la tribù per me più bizzarra, più interessante. Sono ragazzi uomini che vanno in giro solo con la maglietta, solo con la t-shirt e il pisello al vento, mi ricordano un po' i disegni di Tom of Finland. Quello che li accomuna tutti è l'adesione ai 10 principi base del Burning Man. Sono come i 10 principi a cui tutti devono attenersi. Uno dei principi l'abbiamo già nominato ed era il dono. Gli altri sono la partecipazione, l'immediatezza, l'autosufficienza radicale, l'espressione di sé radicale, l'inclusione, l'inclusività radicale, il non lasciar traccia, quindi tutto va smontato, tutto va ripulito, e infine la demercificazione.

Questi che avete sentito erano i monolink, molto spesso presenti appunto al Burning Man con The Silence. Sapete quanto costa partecipare al festival? Costa parecchio, un biglietto in media parte da $400-500 e arriva anche a 1500 e anche a $5000. Come si mette insieme la demercificazione, no, che dicevamo prima, uno dei loro principi, dei 10 principi, con questi prezzi? Allora, la chiave per comprenderlo io credo sia nella parabola della San Francisco Bay Area, come questa zona che era la culla della controcultura hippie è transitata a diventare il paradiso dei nuovi miliardari della Silicon Valley. Insomma, è in questo passaggio che sta un po' la chiave. Il Burning Man è un po' diventato lo specchio di questo passaggio, di questo cambiamento. I primi ad arrivare al Burning negli anni 90 furono proprio i reduci, diciamo, dell'epoca del mondo hippie, gli artisti fricchettoni che ancora giravano intorno a San Francisco e vedevano in questa cosa, in questo evento, un po' l'occasione per farsi un gigantesco trip nel deserto, sbizzarrirsi appunto con le mega installazioni, divertirsi, eccetera, senza timori. Nel 94 il New York Times andò a curiosare, no? Perché il Burning Man stava crescendo. In realtà era ancora un evento, diciamo, abbastanza sottotono, durava solo 3 giorni durante il fine settimana del Labor Day, e scriveva il New York Times: c'erano 1600 persone venute a fissare il fuoco. La statua da bruciare era alta 12 metri, fatta di legno e luce al neon. Descrissero il festival come un'esperienza spirituale mistica e una scusa per fare festa nel deserto. Festa che aveva, scriveva il New York Times, un'atmosfera carnevalesca techno-hippie, a base di cosa? Di gente nuda, droghe e body painting. In seguito tutto questo si è trasformato in una sorta di festa invece universitaria per la techno-intelligenza, sempre a base di gente nuda, droghe e body painting. Anni dopo il New York Times descriverà il Burning Man come una festa in cui gli hippie e i manager della Silicon Valley si scatenano insieme in un party che sta a metà strada tra Mad Max e il Cirque du Soleil. Mi sembra molto eloquente come descrizione. Ecco, quello che è successo è che negli ultimi 2 decenni al festival sono sbarcati i ricchissimi magnati della tecnologia. Ci sono sbarcati con i loro jet privati, non fanno la fatica che facevano gli altri ad arrivare lì con i loro caravan, con le auto. Quindi sbarcano lì con i jet privati e il Burning cerca un po' di barcamenarsi, no? In questa realtà dove appunto da un lato c'ha questo nuovo pubblico molto privilegiato, fatto appunto da tecno miliardari, modelle, celebrities, anche politici, e la difesa però dei suoi principi radicali, cioè il volere in qualche modo rimanere fedele ai suoi principi. Nel 2019, per questa ragione, bandirono dal festival un accampamento ultra lussuoso che era stato messo in piedi e che chiedeva fino a $100.000 a posto, per accamparsi. Erano stati anche accusati quelli dell'accampamento di aver scaricato liquami nell'ecosistema delicato del Playa. La Playa è la piazza principale della cittadina dell'evento. A causa dei loro lussuosi bagni portatili, li avevano appunto intasato con i liquami l'ecosistema della Playa. Gli organizzatori hanno detto che il bando era necessario come parte di una correzione di rotta culturale necessaria per riportare l'evento alle sue origini.

Era Love Anthem number one di Venerus, e qui ci sarebbe da discutere, oltre che diciamo dei temi, insomma, di come appunto cambia il burning, ci sarebbe da discutere anche del principio dell'inclusività. Prima abbiamo detto la demercificazione, ma anche l'inclusività è un principio, insomma, che è un po' traballante. Ogni anno al festival viene compilato un censimento della città di Black Rock, la città che appunto si popola con questi 70.000 burners, e c'è un team di demografi e di accademici e di antropologi che conduce questo censimento per determinare la composizione appunto del popolo del Burning Man. Gli ultimi dati dicono allora che l'87% dei burners sono bianchi, il 6% circa sono ispanici e asiatici, c'è un 2% di nativi americani e solo l'1,3% di neri. Insomma, il Burning Man è una festa per bianchi, altro che inclusione, insomma. Larry Harvey, che peraltro aveva una moglie giamaicana e viveva nel quartiere storicamente nero di San Francisco, cioè al Fillmore, aveva messo a queste polemiche sull'inclusività un carico da 90 in un'intervista che aveva rilasciato qualche anno fa al quotidiano inglese The Guardian. Replicava le critiche sulla mancanza appunto di inclusività con un argomento, devo dire, un po' grottesco. Se ci sono così pochi partecipanti neri, aveva detto, forse perché ai neri, credo, non piace il campeggio tanto quanto ai bianchi. Ora, insomma, un argomento, vabbè, un po', come dire, appunto abbastanza traballante. Quindi l'utopia inclusiva del burning che fine fa? Ma quale utopia, aveva risposto Harvey. Questa del burning non è mai stata immaginata da noi come una società utopica. Crederò nell'utopia quando incontrerò la mia prima persona perfetta, ma questa comunità è composta da 70.000 persone imperfette.

Allora, a proposito di utopia, i critici dicono che il Burning Man è diventato negli anni un cliché sempre più addomesticato rispetto al suo passato anarcoide. È il nuovo golf, ha sintetizzato un giornalista esperto di tecnologia, Christopher Mims. È il nuovo golf, e questa mi sembra, come dire, una bella definizione. Ma secondo i Burners fedelissimi, il festival invece non è cambiato molto. Quello che è cambiato è che è stato gentrificato, come succede con certi quartieri delle nostre città, no? Che vengono scoperti, vengono colonizzati e poi, insomma, il popolo che c'era prima va via da un'altra parte e quindi cambia la struttura e il DNA sociale del luogo, dello spazio. Così è stato anche per i Burning Man. A un certo punto è stato scoperto dalle masse. Nel 2011 i biglietti andarono esauriti per la prima volta ed erano stati rivenduti dai bagarini a dei prezzi esorbitanti. Poi sono appunto arrivati i miliardari, anzi, come dicevamo prima, i tecnomiliardari, no? Gli eredi appunto della California post fricchettona della Silicon Valley, quindi Mark Zuckerberg, Larry Page e Sergey Brin, che sono i fondatori di Google, Jeff Bezos, anche Elon Musk. Nessuno di loro ha voluto, come dire, rinunciare a fare un giro, un'esperienza al Burning Man, no? E poi tutta una gran quantità di manager, appunto, delle big tech, investitori di capitali, tutti che arrivano in questo mondo che si basava appunto su un'economia del dare, dove non si compra e non si vende nulla se non il caffè e il ghiaccio, sono sbarcati ostentando in maniera assolutamente aperta la propria potenza finanziaria. Sono arrivati, come dicevo prima, con i loro jet privati, hanno assunto dei sherpa, cioè dei tuttofare, per fare loro il lavoro faticoso, quindi allestire gli accampamenti, tirare sulle tende, smaltire i rifiuti. Si sono portati dietro delle yurte con i letti. Sì, quindi non nessuno di loro ha mai dormito per terra nel sacco a pelo. Letti, addirittura l'aria condizionata, i climatizzatori nel deserto. Hanno ingaggiato degli chef stellati per preparare dei sontuosi banchetti in camper super accessoriati, e poi si sono portati dietro tutto il mondo anche delle modelle e delle celebrities. Per capirci, qualche anno fa una dei DJ della festa era Paris Hilton.

era Move On Up dei Primal Scream. Allora, i Primal Scream li ho messi non a caso perché vorrei chiudere questa nostra ricognizione nel deserto del Nevada ricordando che nell'86, mentre appunto Larry e Jerry, i nostri amici hippie, bruciavano un pupazzo sulla spiaggia a San Francisco, dall'altra parte dell'oceano, nell'Inghilterra della Thatcher, a Bristol per la precisione, si teneva il primo Acid House Party organizzato dalla Macon Crew. Ci fu anche un rave Acid House alla, spero di pronunciarlo bene, Roam Tree Fair, che è un festival hippie nel Suffolk, ed era la prima volta, il primo evento di questo genere all'interno di un festival. Insomma, sono i primi Acid House Party, da cui sarebbe poi germogliata tutta l'immensa cultura dei rave, una cultura dove molti dei principi che al burning per me restano solo parola, cioè il burning alla fine è diventato questo, il giocattolo degli hippie californiani che sono diventati miliardari di oggi, insomma la cultura hippie trasportata però in un mondo di miliardari, di tecno miliardari, ricchi e pasciuti. Ebbene, nell'Inghilterra di fine anni 80, nell'Inghilterra ancora thatcheriana di fine anni 80, invece quegli Acid House Party erano l'espressione di una forma di resistenza culturale, direi molto più interessante appunto di quello che succedeva al burning. Ai rave intanto non si pagava, a questi free party non si pagava ovviamente il biglietto per entrare, anzi l'intera cultura si basa proprio sul rifiuto di dover pagare per divertirsi, quindi non è questione di non far circolare il denaro e usare il dono, inventarsi, come dire, forme che sembrano romantiche però poi alla fine non costruiscono niente. Qui c'era veramente la costruzione di una cultura che voleva liberare i luoghi e liberare il tempo dalle regole appunto della società capitalista, del consumismo, della commercializzazione della propria voglia di divertirsi e di ballare.

Questa era Halcyon degli Orbital nel 1986. La cultura rave stava veramente emergendo, era ancora un fenomeno underground che aveva fatto da ponte tra la musica house nata a Chicago e il clubbing inglese, clubbing diffuso in tutta la Gran Bretagna, prima appunto che esplodesse poi il fenomeno dei grandi rave illegali. C'erano migliaia di ragazzi che in tutti i fine settimana a Glasgow, a Tottenham, a Gloucester, in tutta l'Inghilterra, si riversavano nelle discoteche per ballare e socializzare in situazioni dove la folla era l'unica star, non c'erano protagonismi, non c'era divismo. Quindi in quell'Inghilterra lì, in quel momento storico, la cultura del ballo diventava in tutti i modi un gesto politico ed era un vero rifiuto della mercificazione, perché attraverso i free party ci si riappropriava del divertimento, del tempo della festa, che era un tempo che veniva sottratto al tempo dominato dal lavoro e dalla necessità di fare profitto, no? Di fare cose che in qualche modo portassero qualcuno a fare dei soldi. Qui invece c'erano appunto frotte di adolescenti senza una lira, che non volevano comunque diventare miliardari, ma che volevano soprattutto divertirsi insieme. Nella cultura rave poi la cosa interessante è che lo spazio fisico è sempre stato visto come una risorsa comunitaria, un bene comune, che deve essere quindi accessibile a chiunque per piacere, deve essere l'espressione collettiva senza bisogno di chiedere dei permessi, no? Cioè questa era la costruzione di una cultura in alternativa a un modello di mondo in cui tutto deve essere autorizzato e tutto deve essere pagato. Quindi quello che succedeva alla fine degli anni Ottanta era che soprattutto lungo la M25, che era la Orbital, il raccordo anulare londinese, si creavano delle code gigantesche di auto con questi ragazzi che cercavano appunto di sfuggire, di scappare dalla rigidità commerciale della club culture, fatta appunto di locali dove dovevi comunque pagare. Si mettevano in auto per raggiungere primi free party e le feste clandestine, e quindi queste code, che sono poi diventate leggendarie, sono entrate un po' nella mitologia appunto della cultura rave, hanno anche dato per esempio il nome a un gruppo, perché gli Orbital si chiamano così proprio in omaggio al raccordo anulare londinese. Li ascoltiamo adesso insieme agli Sleaford Mods in Dirty Rat. Talk about the right way to live. E questa era Di che anno sei, la puntata dedicata al Burning Man. Io sono Alba Solaro, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio, e per chi all'ascolto buon proseguimento sulle frequenze di Radio Popolare. Ciao a tutti.

sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino. Questa sera in versione registrata dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, una manciata di ore prima della messa in onda della trasmissione. Questa sera, in questa puntata di doppio clic sul mondo di internet e delle nuove tecnologie, parleremo tanto di privacy, intelligenza artificiale, di malware, cybercrimine, di problemi vari che hanno dei software più o meno diffusi, cominceremo sostanzialmente parlando di una vicenda che sta vedendo opporsi in maniera decisamente aspra due colossi della tecnologia statunitense come Apple e OpenAI. Prima di entrare nel merito della faccenda, io vi ricordo il contatto per la trasmissione, che è doppioclic@radiopopolare.it, al quale potete inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti. Questa sera niente interazione in diretta, ma andiamo a vedere che diavolo è successo fra Apple e OpenAI.

Allora, la potremmo definire veramente una brutta, brutta faccenda, perché le cause legali tra aziende nel mondo della tecnologia non sono affatto rare. Di solito però puntano più che altro a ridefinire gli equilibri. Si tratta di solito di cause che riguardano questioni di utilizzo di tecnologie senza aver chiesto il permesso, mettiamola così, e che di norma si risolvono semplicemente con un accordo per il quale un'azienda concede all'altra l'utilizzo della sua tecnologia in cambio di un'altra, perché hanno tutte più o meno la coscienza sporca da quel punto di vista. Qui le cose però vanno in maniera veramente diversa. Allora, l'accusa in buona sostanza è di spionaggio industriale, cioè Apple accusa OpenAI di aver ordito un piano per andare a rubare dei segreti commerciali e dei segreti industriali di sua proprietà. Per capire che cos'è successo, dobbiamo fare un passo indietro e andare al 2019. Nel 2019 da Apple se ne va un personaggio

Personaggio abbastanza importante, Johnny Ive. Johnny Ive è considerato uno dei più brillanti designer industriali che si siano visti negli ultimi decenni. Per capirci, è lui che ha curato il design dell'iMac, di prodotti di punta come iPod, iPhone, iPad e anche l'Apple Watch. Nel 2019, appunto, se n'è andato da Apple. Ha aperto una sua società di design che ha collaborato con parecchie aziende, tra cui anche Ferrari, per esempio, ma nel 2024 ha fondato un'azienda che si chiama I.O. Products, conosciuta normalmente come I.O. Allora, già questo ha creato qualche piccolo problema, nel senso che Apple ha immediatamente intimato a I.O. di non usare quel marchio per i suoi prodotti, perché avete presente che il sistema operativo dell'iPhone si chiama iOS e quindi già ci sarebbe una piccola sovrapposizione. Però il problema è che questa startup, che ha fondato nel 2024, aveva l'obiettivo dichiarato di andare a creare non dei prodotti software, ma proprio dei prodotti hardware, e in particolare prodotti hardware che sfrutterebbero l'intelligenza artificiale. L'idea gli è venuta parlando, indovinate con chi? Con Sam Altman. Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, creatrice di ChatGPT. Cos'è successo dopo? Qui siamo nel 2024, passa un anno e OpenAI acquisisce I.O. Products per 6 miliardi e mezzo di dollari. Ora, già la composizione di I.O. era abbastanza legata a Apple, perché insieme al buon Johnny Ive c'erano anche Ivan Sankey, Tang Tan, Scott Cannon, tutta gente che aveva lavorato per anni in Apple, e questi sono i fondatori. Quello che è successo nei mesi seguenti è che OpenAI ha cominciato ad assumere tantissimi ex dipendenti di Apple, alcuni dei dirigenti, altri dei semplici ingegneri, sviluppatori, però a quanto si legge nella denuncia che Apple ha depositato presso la corte del distretto della North California, ci sarebbero più di 400 ex lavoratori di Apple che oggi lavorano in OpenAI, e secondo i dirigenti dell'azienda di Cupertino non si tratterebbe di un caso, ma si tratterebbe proprio di un piano ordito da Johnny Ive o chi per esso per rubare tutti i segreti industriali di Apple. Come? Beh, naturalmente sulla base di quello che sanno i dipendenti. È ovvio che quando qualcuno se ne va da un'azienda, anche senza sottrarre fisicamente della documentazione, porta del know-how, come si suol dire. Però qua si sarebbe andati oltre, perché oltre ad aver accusato OpenAI direttamente e I.O., nella denuncia di Apple si fa riferimento a due persone nello specifico, e una è Tang Tan, e l'altra, che è un dirigente che ha lavorato per 8 anni, mi sembra, a Apple, e altra è Chang Liu, altro ex dirigente di Apple. Ecco, per loro però le accuse sono decisamente più gravi, perché Tang Tan viene indicato sostanzialmente come il cervello che avrebbe portato avanti questa operazione di reclutamento di persone che fuoriuscivano da Apple per ottenere sostanzialmente delle informazioni. La posizione di Chang Liu è anche peggiore, perché nella denuncia sembra che Liu abbia approfittato di un bug che era assolutamente sconosciuto all'interno dei sistemi informatici di Apple per continuare ad accedere ai sistemi aziendali anche quando aveva già dato le dimissioni, era passato a OpenAI. Cioè, in buona sostanza, avrebbe potuto utilizzare le sue credenziali, navigare tranquillamente all'interno dei server di Apple, andare a prendersi delle informazioni riservate e trasferirle. Quello che evidentemente Chang Liu ignorava erano due cose, in realtà, non una sola. La prima è che dai log, quindi dalle registrazioni degli accessi,
sono riusciti ad accorgersi del fatto che qualcuno stava accedendo al sistema. L'altra cosa è che ha avuto la brutta idea di chattare con un dirigente di Apple che qualche mese dopo se ne sarebbe andato e sarebbe passato a OpenAI, dicendogli serenamente che aveva trovato il modo di entrare all'interno della rete dall'esterno. Cioè, insomma, le prove sembrano, perlomeno dal documento di 42 pagine che è stato depositato, abbastanza schiaccianti. Allora, perché dico che è completamente diversa questa causa rispetto alle altre? Beh, perché non stiamo parlando semplicemente di una situazione in cui si arriverebbe a un risarcimento, al pagamento di una multa o qualcosa del genere. Molto probabilmente potrebbero esserci anche delle ripercussioni a livello penale, perché per come è configurato questo tipo di comportamento di Chang Liu, si tratterebbe di quello che in Italia verrebbe definito come un accesso irregolare a sistema informatico. Ma soprattutto si è aperto uno scontro in cui praticamente un'azienda sta dando all'altra del criminale, e che quindi non credo che si potrà appianare molto presto. Chi ci perde di più in tutto questo? Molto probabile che sia OpenAI, per due motivi. OpenAI sta per quotarsi in borsa, non si sa ancora esattamente quando, però ci sono i cosiddetti rumors che parlerebbero addirittura del prossimo settembre o al più tardi di novembre. E l'altro tema è che, come abbiamo raccontato proprio da questi microfoni, OpenAI ultimamente aveva fatto anche la sparata di proporre un progetto per dare il 5% della sua proprietà al governo statunitense, diventando una sorta di azienda parapubblica. Ecco, se venisse fuori che questo comportamento effettivamente, questa condotta è stata tenuta da lavoratori di OpenAI e che qualcuno lo sapesse lì dentro, non la vedo proprio bene.

Allora, chiudiamo il capitolo Apple OpenAI, passiamo a un'altra big tech statunitense, Meta, e anche Meta non se la sta cavando benissimo perché ha avuto almeno un paio di inciampi. Allora, il primo riguarda i suoi smart glasses, cioè gli occhiali intelligenti, quelli fatti in collaborazione con Luxottica, col marchio Ray-Ban, che stanno sollevando sempre più polemiche. Avevamo già parlato del fatto che Meta avesse progettato di inserire nel software di questi occhiali, che in buona sostanza la cosa che hanno di importante è una videocamera inserita in un angolino della montatura, volevano inserire un sistema di riconoscimento facciale. Allora, una cosa molto comoda, lo sarebbe soprattutto per me che ho il brutto vizio di non ricordarmi mai il nome delle persone, e che però rischia di diventare una violazione della privacy. La cosa era stata denunciata da Wired US e dopo il clamore che ha seguito quell'articolo sembra che Meta abbia rinunciato all'idea. In seguito erano emersi anche dei legami tra Meta e una società che lavorava per il Pentagono proprio nell'ottica del riconoscimento facciale. Non è stata approfondita più di tanto quella notizia, anche perché ormai Meta aveva dichiarato che avrebbe rinunciato. Però adesso arrivano delle reazioni un po' più dure rispetto al passato. Per esempio, New York ha messo al bando i Ray-Ban Meta, quindi gli smart glasses prodotti dalla società di Mark Zuckerberg, all'interno dei tribunali. Tutto questo naturalmente per tutelare la riservatezza delle cause e soprattutto in base a un precedente che, questo rientra nella categoria hashtag darsi la zappa sui piedi, il precedente è quello del processo che ha visto coinvolto proprio Mark Zuckerberg in passato, in cui tutti gli avvocati erano entrati in aula ostentando i loro Ray-Ban Meta, cosa che non era andata giù, soprattutto perché la registrazione video potrebbe per esempio mettere a rischio l'anonimato dei giurati, questo è soltanto un esempio, o comunque potrebbe consentire di registrare delle parti di processo che non dovrebbero essere diffuse. Tra l'altro ci sono anche delle altre notizie che stanno circolando nel settore, per esempio il fatto che Meta starebbe testando un sistema di registrazione passiva continua in cui gli occhiali intelligenti registrerebbero tutto permanentemente, semplicemente per alimentare la memoria dell'intelligenza artificiale. Ricordiamo che Meta nel settore dell'intelligenza artificiale sta cercando di sgomitare per farsi spazio. Insomma, il problema della gestione della privacy è sempre più rilevante per questo tipo di dispositivi, e Meta non se la sta passando benissimo da questo punto di vista. Diciamo che si legge una certa insofferenza. Insofferenza che invece deve essere veramente esplosa per un'altra funzione che l'azienda di Zuckerberg aveva introdotto invece in Instagram. Allora, si tratta di Muse Image. Che cos'è Muse Image? Un sistema, tanto per cambiare, di intelligenza artificiale che permetteva all'interno di Instagram di generare immagini con l'AI. Qual era però la particolarità di questa funzione? Beh, che bastava taggare un altro utente Instagram mettendo la famosa chiocciolina prima del nome utente per utilizzare le sue foto pubbliche per generare immagini. Insomma, Meta in buona sostanza aveva creato un bellissimo sistema che permetteva di fare dei deepfake con una facilità spaventosa. L'ha annunciata, credo, l'8 di luglio o giù di lì. Ecco, sono passati
praticamente 4-5 giorni prima che venisse stroncata. L'azienda è stata subissata di proteste da parte di normali utenti, ma soprattutto da attori, cantanti, modelli e modelle, tutto quello che potete immaginare, tutte le persone che potete immaginare non sono felicissime di ritrovarsi in una situazione del genere e niente, tornata indietro di botto e vabbè. Direi meno male, visto e considerato che le ultime trovate per infilare l'intelligenza artificiale dappertutto sembrano creare sempre più problemi che soluzioni.

Allora, prima di andare dritti dritti al primo brano di questa sera, io vi riporto una notizia che riguarda ancora una volta Facebook e Instagram. Questa è una notizia che probabilmente avrete letto in giro, è che la Commissione europea ha stabilito, in realtà stiamo parlando di delle conclusioni preliminari, mettiamola così, che sia Facebook che Instagram, ma il discorso molto probabilmente a questo punto si allargherà anche perlomeno a TikTok, sarebbero progettate per creare dipendenza. Nel mirino sono finiti sistemi come lo scroll in infinito, l'autoplay dei video, le notifiche push che alimenterebbero la voglia dell'utente per rimanere incollato ai social network. Ora, io continuo ad avere un'opinione abbastanza neutra riguardo tutto ciò, nel senso che non mi sembra una cosa strana che chi sviluppa un prodotto faccia di tutto per fare in modo che le persone ci stiano attaccate. Mi sconcerta francamente quello che è l'impatto che hanno questi social network su molte persone, e a dirlo non è semplicemente la vulgata, ma sono anche ormai studi anche abbastanza credibili, abbastanza approfonditi, perché soprattutto i minori, soprattutto le persone di tenera età, mettiamola così, tendono a andare in immersione all'interno dei social network e a non uscirne più. Beh, mi sembra strano che si possa trovare una soluzione tecnologica a tutto questo, anche perché la risposta di Meta, naturalmente, è quella di aver inserito tutta una serie di sistemi che permettono ad esempio ai genitori di impostare un limite di utilizzo dei social network. Insomma, a me sembra un po' la cosa, qualcosa di simile a quelle fotografie coi messaggi sui pacchetti di sigarette con scritto "il fumo fa male". Lascia un po' il tempo che trova, perché ormai devo dire che la assuefazione ai social network purtroppo è un elemento reale. È il solito tema, si cerca una soluzione tecnologica a quello che dovrebbe essere un problema che viene risolto invece attraverso una soluzione culturale. Dicevo, andiamo col primo brano, e visto che abbiamo aperto con la vicenda Apple OpenAI e con gli ex dirigenti di Apple che si portavano via i documenti, tutto questo mi dà il destro per mettere un bel brano dei Doors.

0: ed è arrivato il momento di fare un approfondimento sul tema intelligenza artificiale e per una volta si parla di utilizzi buoni dell'intelligenza artificiale, non ai tanti esempi negativi a cui siamo abituati, e per farlo lo facciamo con la nostra Marta Abba. Ciao Marta.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Marta, allora, noi sappiamo che i modelli, i large language model, i modelli di intelligenza artificiale spesso vengono utilizzati anche per prendere decisioni, cioè per gestire delle situazioni critiche. Purtroppo, quello che ci troviamo a raccontare come giornalisti tutti i santi giorni è che questo viene fatto solitamente negli scenari di guerra e diciamo che non è proprio lo scenario che ci piace di più, però tu sei andata a intervistare qualcuno che sta facendo qualcosa di molto molto diverso.
1: Sì, esatto, un ricercatore supportato dalla Fondazione CIMA che ha deciso di diciamo, costruire una piattaforma che permette di capire quando, come, dove e se gli LLM, quindi i modelli di intelligenza artificiale, possono aiutare nelle operazioni di emergenza, quindi di soccorso. Per esempio, dopo un terremoto o insomma, in scenari dove intervengono forze di soccorso.
0: Senti, si tratta di un caso molto particolare questo, perché quando di solito si mettono alla prova i sistemi di intelligenza artificiale, ci sono i cosiddetti benchmark, cioè quei test che ne valutano le prestazioni in qualche modo, però vengono fatti in maniera automatica, anzi, ormai vengono fatti affidando all'intelligenza artificiale il compito di valutare la capacità dell'intelligenza artificiale. Qui è tutto diverso.
1: Esatto, sì, diciamo, l'unicità di questa piattaforma è proprio questa, nel senso che vengono utilizzati dei volontari o delle persone comunque che in questo caso i volontari della Croce Rossa, perché diciamo, sono i primi pionieri di questo test, ma diciamo tutti gli operatori che in veste diverse fanno queste operazioni sul campo, quindi hanno esperienza sul campo di anni, diciamo, hanno l'opportunità di andare a valutare come gli LLM li potrebbero aiutare. Quindi, diciamo, è la prima volta che l'esperienza umana viene utilizzata per valutare le performance degli LLM. Questo naturalmente è una bella differenza tra diciamo, al mettere test automatici con l'AI per valutare se stessa in un certo senso. E
0: Sì,
1: fa la differenza.
0: anche perché immagino ci siano degli elementi, per esempio, di buon senso, ma anche dettati semplicemente dall'esperienza che l'intelligenza artificiale non può acquisire facilmente, anche perché ricordiamo che i modelli di intelligenza artificiale sono addestrati sulla base di contenuti trovati sul web. Io non so quanti contenuti sul web ci siano su come comportarsi in caso di incendio, terremoto, alluvione, o di soccorso di un gruppo di persone in un incidente in autostrada, insomma.
1: Certo, sicuramente appunto l'esperienza, quella che appunto uno immagazzina facendo cose in varie situazioni, è preziosa. E poi se pensiamo che se diciamo gli LLM pesca ad un certo serbatoio in cui ci sono certe informazioni, e colui che lo valuta pesca dallo stesso serbatoio, detta molto
0: Sì.
1: grezzamente, non so quanto sia valido il test, no? Se tutti e due apprendono in un certo senso dallo stesso luogo, no? Dallo stesso ecosistema di informazioni.
0: Senti, ma cosa è emerso per adesso nella pratica? Perché ci sono cose in cui funziona bene e cose in cui non funziona mica tanto bene.
1: Esatto, allora per adesso, appunto, ripeto, è stato testato diciamo, in situazioni collegate con quelle che possono essere i contesti dove interviene la Croce Rossa, quindi non diciamo, a tutto spettro nelle emergenze, ma per adesso si è visto che nelle mappe, ecco, non è granché, cioè se gli si chiede, ok, mappami questo luogo per andare, fare, disfare, non è il top, mentre per diciamo, cercare di elaborare i dati anche nell'emergenza, molto velocemente, se gli si dà tantissimi dati, insomma, un po' sempre la stessa storia, abbiamo scoperto l'acqua calda, è oggettivamente più veloce, no? Quindi naturalmente non ha una performance per cui non ci sostituisce, ma può accorciare i tempi, cosa che se accorcia i tempi ma dà dei risultati validi, è ottima per le operazioni di soccorso.
0: E c'è un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente, è il fatto, vabbè, forse non mi dovrei stupire perché il soggetto che sta lavorando su tutto questo è la Croce Rossa, che si tratta di un progetto completamente aperto, cioè chiunque a oggi può andare a guardare e consultare i risultati.
1: Sì, è molto interessante, c'è proprio diciamo una piattaforma in cui si può entrare, ci si logga e si entra, si può esplorare, si chiama Prompt Aid Arena, quindi digitando si può trovare e si può giocare, tra virgolette, no? Quindi esplorare e vedere, no? Un po' di curiosità nelle varie performance e adesso è partito il progetto con la Croce Rossa Italiana, ma attualmente altre organizzazioni che fanno qualcosa di simile, cioè operano nell'emergenza, possono assolutamente associarsi e fare anche loro i tester, che da un lato danno il loro contributo, ma dall'altro ovviamente hanno un ritorno, per cui capiscono come e quando usare questi modelli, e, insomma, mi sembra una cosa reciproca, ecco, di sviluppo reciproco, di collaborazione.
0: E senti, possibili sviluppi futuri?
1: I possibili sviluppi futuri sono un po', diciamo, gli sviluppare un sistema agentico. Quindi fare, diciamo, questi LLM generalistici, invece realizzarne uno o più di uno che siano invece specializzati nelle emergenze, quindi non quello che risponde anche dove andare al cinema e dove prendere, non so, la pizza più buona vicino a casa, ma diciamo magari la pizza non la consiglia, ma molto specializzato nel dire dove l'ambulanza deve andare se c'è stato un terremoto. Adesso ho fatto l'esempio ovviamente a caso, però
0: sì.
1: E questo sarebbe sicuramente, insomma, penso che potrebbe affinare la qualità dei modelli, no? Quindi aiutare davvero sempre meglio le operazioni di soccorso e di emergenza, dire che ne abbiamo bisogno.
0: Guarda, io ho fatto il soccorritore in ambulanza per un bel po' di anni, in tempi in cui non c'era il satellitare, per capirci, il navigatore, e quindi ho presente che qualsiasi supporto tecnologico è utilissimo. Marta, grazie ancora per averci raccontato questo progetto e buona serata.
1: Buona serata, grazie a voi, ciao.
0: Ciao.

Allora, visto che stiamo facendo il giro delle sette chiese, cioè stiamo guardando un po' tutte le big tech oggi a livello di notizie statunitensi che operano nel mondo di internet e delle nuove tecnologie, all'appello manca sicuramente Microsoft. E per quanto riguarda Microsoft, la vicenda è una terza, quarta, quinta, sesta, ormai non lo so più, puntata dello scontro fra l'azienda di Redmond e Nightmare Eclipse. Chi è Nightmare Eclipse? L'ho raccontato qualche settimana fa, ma forse addirittura qualche mese fa ormai, proprio a questi microfoni. È un ricercatore di sicurezza che ha litigato di brutto con Microsoft. Piccolo riassuntino per chi ha perso le puntate precedenti. Nel mondo della cyber security le cose funzionano più o meno così nei rapporti fra un'azienda e un ricercatore indipendente. Se un ricercatore indipendente che si occupa di security trova una vulnerabilità all'interno di un sistema operativo o di un software, nel caso specifico in un sistema operativo Windows o in un software di Microsoft, nel caso specifico Microsoft Defender, che è l'antivirus che viene promosso dalla società fondata da Bill Gates, viene ricompensato con dei soldi. C'è tutto un sistema per cui si manda la segnalazione, si manda la documentazione del bug. A quel punto l'azienda lo valuta, considera se e quanto sia grave, dopodiché prepara gli aggiornamenti che permettono di correggerlo, pubblica gli aggiornamenti, dà quelli che vengono definiti i credits, cioè una sorta di ringraziamento pubblico al ricercatore, e gli sgancia anche dei soldi. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto. Ecco, fra Nightmare Eclipse e Microsoft le cose sono andate malissimo e l'avevamo già raccontato. In pratica lui aveva segnalato, non si è capito bene cosa sia successo all'inizio, aveva segnalato dei bug, Microsoft non era convinta, hanno litigato, ci deve essere stata una sorta di causa, perché in uno dei primi suoi post Nightmare Eclipse aveva detto che gli aveva procurato dei danni economici, cioè che aveva perso la casa. A quel punto però sono saltate tutte le regole non scritte che di solito vengono applicate in questo rapporto, e quindi il ricercatore ha cominciato a pubblicare su internet delle vulnerabilità di cui non aveva dato notizia prima a Microsoft, e questo è un grosso problema, perché si tratta di una violazione di quella che viene chiamata responsible disclosure, cioè rivelazione responsabile di una vulnerabilità, che prevede in buona sostanza di lasciare di solito 60 o 90 giorni allo sviluppatore per correggere quella vulnerabilità e impedire che un criminale informatico possa sfruttarla per portare degli attacchi. Ecco, Nightmare Eclipse, dichiarandolo proprio esplicitamente, citando il fatto di aver avuto degli attriti con Microsoft, ha cominciato a pubblicare una raffica, veramente una raffica, di vulnerabilità di Microsoft senza avvisare prima l'azienda, e questo ha provocato un bel po' di problemi. L'ultimo caso però devo dire che è decisamente allucinante, perché quello che è successo è che Nightmare Eclipse ha pubblicato una vulnerabilità che in gergo è stata chiamata Rogue Planet, o meglio è lui che gli ha dato questo nome. In pratica permetteva di accedere a un sistema operativo sia in locale che da remoto, quindi sia mettendo le mani sulla tastiera ma anche in collegamento via internet, di avere dei privilegi elevatissimi e quindi eseguire praticamente qualsiasi operazione senza che il Windows bloccasse in qualche modo il sistema. Il problema era all'interno di Microsoft Defender, e Microsoft di conseguenza ha pubblicato la patch, cioè l'aggiornamento che corregge tutto questo. Il problema è che hanno dovuto fare tutto molto in fretta, e lo so, è un po' logoro, come detto, la fretta è un cattivo consigliere, e quindi hanno infilato dentro un piccolo problemino. A causa di questa patch si è creata un'altra vulnerabilità,
questa vulnerabilità però è molto molto particolare. In buona sostanza, riguarda sempre l'antivirus di Microsoft. Ora, quando l'antivirus di Microsoft apre un file per fare la scansione, copia su disco alcuni dati. E un file che dovrebbe essere comunque piccolo. Beh, Nightmare Eclipse si è accorto che con la patch che è stata pubblicata da Microsoft si può invece ingannare l'antivirus e fare in modo che salvi dei file di dimensioni gigantesche. Cioè, in pratica, si potrebbe, inviando semplicemente anche un finto malware con determinate caratteristiche, fare in modo che l'antivirus scriva su disco una quantità di dati tale da inchiodare completamente il sistema operativo. Ora, non si tratta di qualcosa che un normale cybercriminale potrebbe utilizzare, perché non vedo modi per tirarci fuori dei soldi, però, se ci fosse qualcuno che ha voglia semplicemente di divertirsi o trollare, come si dice in gergo, qualcuno, potrebbe anche decidere di sfruttare questa nuova vulnerabilità introdotta per correggerne un'altra. Insomma, stiamo assistendo a uno scontro epico. Io non so come finirà, probabilmente prima o poi gli arriverà l'FBI a casa.

Allora, ne approfitto, visto che stiamo parlando di cyber security, poi cambiamo argomento, per segnalare un utilizzo decente dell'intelligenza artificiale a livello di ricerca delle vulnerabilità. Anche qui il tema è in discussione in questo momento, c'è un forte dibattito nel settore. Quello che è successo è che in pratica quasi tutti i ricercatori ormai utilizzano motori di intelligenza artificiale per cercare le vulnerabilità, con un piccolo problema, che gli LLM, quindi Large Language Model, trovano sì delle vulnerabilità, ma non sempre sono davvero importanti, e quindi ci sono tutte le aziende, tutti gli sviluppatori che sono sommersi da segnalazioni che in realtà non sono così gravi. C'è un'eccezione, e l'eccezione è rappresentata da un ricercatore indipendente che, utilizzando un modello di intelligenza artificiale, è riuscito a trovare una vulnerabilità che si chiama Ghost Lock. In pratica è un bug che affligge quasi tutte le versioni di Linux e che permetterebbe di ottenere dei privilegi di amministratore, di root, come si dice in gergo, all'interno dei sistemi Linux. Quindi fornirebbe un livello di libertà d'azione spaventoso. La cosa impressionante è che, quando sono andati a guardare, perché questo viene fatto regolarmente, il momento in cui era stato introdotta questa vulnerabilità, si sono resi conto che era presente nel kernel di Linux dalla bellezza di 15 anni. Non male. E chiudiamo con una notizia fresca fresca, è di ieri, o meglio dell'altro ieri. L'Unione Europea e il Regno Unito hanno deciso di cambiare la loro politica nei confronti della Russia per quanto riguarda gli attacchi informatici. Qui serve un minimo di spiegazione. Nel momento in cui avviene un attacco informatico, di solito, prima di andare a fare proteste ufficiali nei confronti di un governo, quindi accusarlo di spionaggio, accusarlo di aver cercato di violare sistemi critici, serve tutto un percorso che viene chiamato di attribuzione, quindi scoprire chi sia stato il gruppo che l'ha fatto e avere delle prove riguardo al fatto che abbia dei collegamenti diretti col governo. Sembra che invece l'Unione Europea si sia scocciata con la Russia, perché quello che tende a fare il Cremlino è quello di assoldare periodicamente dei gruppi di cybercriminali comuni, cioè, quindi stiamo parlando di criminali informatici che normalmente operano semplicemente con l'obiettivo di guadagnare dei soldi, per compiere delle azioni che in realtà fanno parte dell'intelligence. Devo dire che Mosca ci ha sempre un po' marciato da questo punto di vista. Uno dei casi più eclatanti riguarda la metà degli anni fra 2010 e 2020, quando c'era stato un attacco che era stato camuffato da ransomware. Quindi sembrava che l'attacco fosse un tentativo di estorcere del denaro, poi in realtà, andando ad analizzare bene il malware, si è scoperto che no, l'obiettivo era semplicemente quello di mettere KO i sistemi e di bloccarli. Guarda caso, l'attacco era diretto all'Ucraina e tutto questo è avvenuto prima che scoppiasse poi il conflitto cinetico, come lo chiamano quelli bravi. Siamo però arrivati al punto di mettere un altro brano che, ma ho scelto un po' a sentimento, senza una spiegazione particolare per questa settimana. Questo è Daniele Silvestri e questa è una delle sue canzoni che io preferisco.

E andiamo, cambiamo completamente argomento, torniamo in Italia perché c'è una notizia che riguarda l'agenzia delle dogane e Polymarket. Allora, Polymarket, poi lo approfondiamo un attimino, è quel sito che è stato utilizzato, sembra, anche da amici di Donald Trump per arricchirsi sfruttando il fatto di avere delle informazioni confidenziali in anticipo. Sostanzialmente è un sito di scommesse che permette di scommettere su qualsiasi cosa. Il punto è che l'Agenzia delle Dogane ha deciso che dal 27 luglio prossimo in Italia non vi si potrà più accedere perché ha violato la legge non chiedendo sostanzialmente la necessaria autorizzazione per operare come, leggo il virgolettato, sito di scommesse sportive e giochi d'azzardo. Ora, perché non l'ha fatto? Perché Polymarket è un sito un po' particolare. Non si definisce come un sito di scommesse, sebbene lo sia in buona sostanza, ma come un sito di trading. Il trucchetto che si sono inventati è geniale. Io devo dire, non l'avevo mai approfondito fino a quando non ho letto questa notizia. Poi sono andato a guardarmelo per capire come funzionasse e l'ho capito. In pratica non si scommette, ma si comprano delle azioni. Allora, immaginiamo che ci sia una situazione in cui ci sono due possibilità. Che ne so, la quotazione in borsa di OpenAI entro settembre. Si può comprare un'azione che vale per il sì, si quoterà entro il 30 settembre, oppure no. Non si quoterà entro il 30 settembre. Quando si compra quell'azione, il suo valore è di solito una percentuale di un dollaro. Quindi possiamo immaginare, che ne so, che il sì valga in quel momento 60 centesimi e il no 40 centesimi. È un po' come dire che c'è il 60% di probabilità che si quoti e il 40% di probabilità che non si quoti. Nel momento in cui poi l'evento si verifica, chi ha comprato l'azione giusta può incassare il dollaro intero, chi invece ha comprato l'azione sbagliata non si becca niente. Ora, da un punto di vista pratico non è niente di diverso da una scommessa, è abbastanza evidente. Dal punto di vista formale però Polymarket sostiene che non si tratti di una scommessa, ma che si tratti di trading. La cosa che però mi ha sconcertato e che forse vale la pena approfondire un attimo è la tipologia di eventi sui quali si può andare a scommettere. Io ci ho fatto un bel giro qualche ora fa e sono rimasto veramente sconcertato, non tanto per il livello di idiozia, nel senso che si può scommettere praticamente su qualsiasi cosa, cioè su quello che dirà una persona in un evento pubblico, per esempio Donald Trump, c'è una sezione intera sui discorsi di Donald Trump, su chi sarà il cantante che si esibirà alla finale dei mondiali, ma anche su cose che lasciano oggettivamente dei margini spaventosi proprio a quell'insider trading di cui è stato accusato l'entourage di Donald Trump. Allora, a me è capitato di vedere, per esempio, delle scommesse in buona sostanza su quante volte sarebbe stata pronunciata la parola goal dal commentatore della Fox durante la finale dei mondiali. Ora, se io fossi un amico del commentatore della Fox, siccome la scommessa era lo dirà più o meno di 30 volte, magari gli dico: guarda, ti offro una cena, dimmelo 35 volte e io mi guadagno una bordata di soldi. Cioè è un sistema che può essere truccato con una facilità veramente veramente spaventosa e credo che il fatto che ci siano così tante persone che lo utilizzano, secondo quanto viene riportato dalle cronache, sia piuttosto surreale, mettiamola così.

E come al solito andiamo a chiudere con un paio di notizie rapide. Io vi segnalo una chicca che mi era rimasta nel taschino, mettiamola così, che riguarda lo sviluppo del computer quantistico da parte di Microsoft. Ora, la faccio breve, magari meriterebbe un approfondimento anche con qualcuno che ne sa più di me del tema specifico, però Microsoft è in gara con altri produttori, uno dei principali è IBM, per arrivare al computer quantistico il prima possibile. In pratica, rispetto a IBM e ad altri, per esempio Google, segue però una linea un po' diversa, cioè una tecnologia differente. Quello che è venuto fuori, secondo una ricerca di una serie di professori di una stimatissima rivista, i dati che ha portato Microsoft ultimamente potrebbero essere drogati da un piccolo bug nel suo software generato con Python. In pratica hanno analizzato il software e si sono accorti che tutti quei dati che Microsoft portava come analisi, per il quale emergeva che sarebbero stati molto vicini a quel cosiddetto salto quantistico che permetterebbe di creare dei computer efficaci, potrebbe in realtà essere dovuto a un semplice errore di programmazione. E chiudiamo veramente con una notizia piuttosto curiosa. Stiamo raccontando da questi microfoni da più tempo tutte le strategie, gli equilibri diplomatici fra le varie big tech che vedono protagonisti vari Elon Musk, Sam Altman, Tim Cook, eccetera eccetera. Beh, a fare le spese di queste tensioni o queste cautele è stato Guadagnino, Luca Guadagnino, il regista, perché gli è stato affidato un film che si intitola Artificial e che racconterebbe uno dei momenti più pesanti vissuti da OpenAI. In pratica quei giorni, ne abbiamo parlato, in cui Sam Altman era stato licenziato e poi è stato riassunto, lì c'erano state tutta una serie di manovre pazzesche. Il film doveva essere prodotto da Amazon MGM Studios e a un certo punto, quando ormai era finito, era già in post produzione, Amazon ha deciso di non volerlo più distribuire. A quanto pare sembra che il motivo sia legato al fatto che Sam Altman appare come un bugiardo patologico, aggiungerei, e che anche Elon Musk venga fuori un po' come... allora, il termine sarebbe profondamente sgradevole, io direi che forse stronzo rende un po' di più l'idea. E a quanto pare nemmeno Warner Bros., Netflix, nessun altro vuole pubblicare questo film. Rischia di rimanersene lì, nel limbo.

Anche per questa sera il tempo a nostra disposizione è finito, io vi auguro una ottima serata, vi lascio alla programmazione di Radio Popolare che prosegue sicuramente con le news della notte, l'appuntamento con le notizie sul mondo di internet e delle nuove tecnologie è per settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 21:30, sempre con me, Marco Schiaffino. Buona serata.

sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni finge di non vedere la crisi il giorno prima del voto finale sulla legge elettorale che ci sarà domattina. Approvato oggi l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale. Il conteggio dei franchi tiratori aumenta e per la premier potrebbe essere un problema anche dopo la decisione sulla legge elettorale. Intanto Salvini chiede la grazia per il gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo la condanna di oggi. Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran, nuovi raid sulle infrastrutture militari in serata, spiega il comando centrale statunitense. I media di Teheran parlano di esplosioni al confine con l'Iraq e vicino allo stretto di Hormuz. Mentre al largo delle coste libiche ci sono stati 5 naufragi di migranti solo questa settimana, 50 i morti durante l'ultimo di 2 giorni fa. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno sulla legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri di Giorgia Meloni in Parlamento, rimane il voto finale previsto per domani mattina. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42%. E anche l'indicazione del nome del candidato premier nel programma elettorale, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Ancora una divisione nella maggioranza, questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori. Rivantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania, un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori definendo tutta una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
0: E oggi è passato un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare per la parità di genere nelle candidature. Intanto la stima del numero di membri della maggioranza che hanno votato contro le indicazioni di Meloni ieri è stata rivista, arrivando anche a 50 o 60 membri. Questo rappresenta un caso isolato oppure un problema per la Presidenza?

0: Del Consiglio. Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
1: Qualcosa in maggioranza si sta muovendo proprio da Fratelli d'Italia. Ammettono che i franchitiratori sono stati tra i 50 e i 60, che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. I 50-60, che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera, si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari, con l'introduzione delle preferenze, dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto che tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento. E quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve, da limiti sostanzialmente. Per Meloni, in ogni caso, non è un buon segnale.
0: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, ha scritto così in serata sui social Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. E la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle dei rapinatori, inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa, ma Salvini e Vannacci e gli altri insistono a dire fu legittima difesa. I Vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione e Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è un'evidente competizione a destra. E in serata a Rimini una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. I carabinieri di Coriano e di Riccione stanno ancora indagando sull'arma con cui è stata uccisa la donna e sulla dinamica del femminicidio. Il compagno della vittima sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri per dire di aver ucciso la donna. Il governo ha trovato anche il tempo, in queste convulse giornate parlamentari, per approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Sentiamo Roberto Cornelli, criminologo che insegna all'Università Statale di Milano.
2: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura, l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme, ancora una volta su un'emergenza, che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
3: Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione, tramite avvertimento del questore.
2: Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione, nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
0: Oggi hanno scioperato i rider di Glovo e Deliveroo contro la precarietà e contro stipendi da fame che, con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno, sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Nel tardo pomeriggio si sono svolti cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Alla manifestazione di Milano c'era il nostro inviato Massimo Alberti.
4: Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette. Il problema di fondo è quello contrattuale: i rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi, e così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco. Sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1200-1300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere.
0: E poco fa gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Secondo l'agenzia di stampa iraniana MER, sono state sentite esplosioni vicino a Bandar Abbas, affacciata sullo stretto di Hormuz, e in altre città al confine con l'Iraq. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto. Ha fatto sapere così su X il comando centrale degli Stati Uniti. E dopo gli attacchi, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ripetuto ancora una volta che il paese sarà sconfitto molto presto. E continuano i naufragi nel Mar Mediterraneo. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque e preso a bordo 24 persone migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone, solo 10 sono sopravvissute. Sentiamo Nancy Porsia, giornalista esperta di Libia.
5: Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con il presidente Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra contro l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
6: Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Oval alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale di Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, gli Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori, la parte buona del regime iraniano, della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
0: E siamo in chiusura, l'attuale ondata di caldo raggiungerà il suo picco tra domani e dopodomani, venerdì saranno 16 le città con il bollino rosso, per poi calare consistentemente la prossima settimana, come spiega Serena Giacomin, climatologa e presidente di Italian Climate Network.
7: È prevista attualmente una lieve flessione a partire dalla giornata di sabato, un po' più importante da domenica in poi, quindi a partire dal nord e poi verso le regioni meridionali, quindi questa bolla di aria estremamente calda tenderà progressivamente a perdere un po' di intensità. Anzi, la prossima settimana potrebbe avere temperature in norma o in qualche caso anche leggermente sotto la norma, e questo ovviamente ci farà sentire un enorme sbalzo, nel senso che passare da 38 gradi la temperatura è leggermente sotto la norma climatica, ci farà sentire a livello di percezione una grandissima differenza, quindi in qualche caso ci sembrerà proprio di essere tornati indietro in termini di stagione. In realtà non è così, è che adesso le temperature sono talmente anomale, piccate verso l'alto, che nel momento in cui ritornano nella normalità noi sentiamo uno sbalzo termico davvero importante. Un accenno forse vale la pena farlo, staccandoci un attimo dall'evoluzione meteorologica, ma riguardo la tendenza climatica. Ricordiamoci che purtroppo questi picchi di caldo estremo diventeranno sempre più frequenti e quindi si parla di nuova normalità, che è un termine che sicuramente ci restituisce un po' il significato di quello che ci sta succedendo. In realtà l'andamento è in crescendo e quindi questo vuol dire che saranno sempre più probabili ondate di caldo tipo quella che stiamo vivendo adesso.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: La lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.
3: Milano ricorda Paolo Borsellino. Domenica 19 luglio alle 16:50, cittadine e cittadini insieme alle istituzioni si incontrano all'albero Falcone Borsellino in via Benedetto Marcello per osservare alle 16:58 un minuto di silenzio. Coordinano Anita Meschia di Legalità in Movimento e Guido Fogacci della scuola di formazione Antonino Caponnetto.
4: Media Partner Radio Popolare.

0: Il libro della notte. Ospite, vi parliamo ancora una volta di Diabolik, un fumetto insomma entrato nella storia del fumetto da decenni. Ne abbiamo raccontato insieme a Mario Gomboli, insieme a tanti dei suoi creatori, le vicende, le nuove uscite, la storia. Abbiamo parlato dei film che gli sono stati dedicati, insomma, e Diabolik spesso ci ha ringraziati, per esempio con alcune vignette in cui Diabolik e Devakant ascoltano Radio Popolare. Quindi il nostro legame con Astorina Editore e con Diabolik è molto stretto. Stavolta però c'è un progetto di collaborazione, di partnership con l'associazione Lo Scarabocchiatore, perché una nuova uscita si intitola di Diabolik si intitola Colpo a Pestum, e ne parliamo con Mirko Leo, dandogli il benvenuto a Radio Popolare. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, onorato di essere qui con voi.
0: No, grazie a lei. Allora, raccontiamo com'è nato il progetto.
1: No, praticamente noi, deve sapere che con Gomboli ci sentiamo ormai da 7-8 anni, siamo molto amici, e quando abbiamo qualche idea un po' così che ci solletica, la analizziamo insieme e vediamo se si può trasformare in un progetto editoriale. E così è stato, insomma, Galeotto fu quella chiamata a gennaio 2025, perché proposi al direttore generale Mario Gomboli, proposi questa idea, cioè di valorizzare il nostro territorio che è il Cilento. Ho pensato subito di far sì che si desse importanza sia ad Agropoli, dove vivo, insomma, attualmente io sono un agropolese nato, e sia a Pestum, perché abbiamo i templi, no? Sono i templi famosissimi, insomma, in tutta Italia, non solo, anche nel mondo, e volevo valorizzare un po' il territorio nostro. Dico la verità, il Cilento purtroppo è un po' troppo, secondo me, sottovalutato. E ho proposto questa idea al direttore, lui è piaciuto per due motivi: perché volevo valorizzare il territorio e poi perché volevo dare importanza alla cultura del fumetto, far avvicinare un po' i giovani, insomma, i più giovani alla lettura del fumetto, invece di occuparsi solamente di solito sono videogiochi, computer, queste cose qui. Avevo voglia di diffondere, ecco, la cultura del fumetto, che purtroppo negli ultimi anni, anzi da tanto, è un po' sottovalutato. E Mario Gomboli mi ha dato l'ok e mi ha nominato, perché l'ideatore, cioè la bandita è partita da noi,
0: sì,
1: da noi dell'associazione.
0: L'autore Giuseppe Palumbo, giusto?
1: Esatto, l'autore Giuseppe Palumbo ha curato la sceneggiatura, il soggetto è stato fatto
0: di Mario
1: Gomboli, bravissima. Poi i disegni sono di Marco Bianchini, un grande maestro della nona arte, e le copertine sono di Claudio Castellini, è famosissimo, un autore internazionale, lavora in America tra la Marvel e la DC, insomma se lo spartiscono. E poi c'è Giuseppe Palumbo, l'altra copertina che è la regola, e poi c'è anche Riccardo Nunziati ha fatto la versione spillata. Noi saremo presenti ufficialmente con la prima mostra presentazione al Museo Nazionale Archeologico di Pestum. Ci hanno invitato, insomma, abbiamo già firmato un accordo di intenti. E poi saremo al Comic Con di Napoli, che è una fiera importantissima della nostra Campania, famosa in tutta Italia, dove presenteremo ufficialmente il progetto Diabolik Colpo a Pestum. Insomma, si sta muovendo, man mano si muovono le cose, e il territorio sta rispondendo bene.
0: Perfetto, allora grazie davvero, grazie a Mirko Leo, che ormai ha intrapreso una carriera come cattivo dei fumetti, quindi chissà se lo ritroveremo.
1: È probabile.
0: Va bene.

0: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare, benvenuti a una nuova puntata dell'Ingrediente Segreto. Io sono Loretta da Costa Perrone e qui con me c'è Giuliano Dottori.
1: Ciao.
0: Ciao. Ma io appunto sono innamorata pazza di questa sigla che hai fatto tu, insomma, mixata con, per chi non lo sapesse, la voce che parla e che dice non esiste un ingrediente segreto è di Kung Fu Panda.
1: E del papà.
0: Del papà. Bellissimo.
1: Del panda, sì.
0: Allora, Kung Fu Panda è un film straordinario e appunto noi abbiamo scelto, cioè tu hai scelto di tagliare proprio quel pezzo in cui dice non esiste un ingrediente segreto, e io lo trovo una cosa molto interessante perché la nostra trasmissione si chiama L'Ingrediente Segreto e noi troviamo un ingrediente segreto in tutte le canzoni, cioè un ingrediente segreto comune a tutte le canzoni che mandiamo in onda, ma alla fine l'ingrediente segreto non esiste.
1: Sì, o meglio, ognuno un po' ha il suo, no? È un po' anche questo il messaggio. Dopo facciamo la classifica dei migliori film d'animazione.
0: Va bene.
1: Dai, bello.
0: Ma perché?
1: Bello, perché sì, perché ho voglia di farlo.
0: Va bene, lo facciamo, dai, ok.
1: Allora, possiamo dire che questa sera la puntata, o meglio, l'ingrediente segreto di questa puntata è molto facile.
0: Ma infatti, guarda,
1: è
0: secondo me, già dalla prima canzone, cioè... finita.
1: Secondo me
0: andiamo
1: è molto
0: a casa.
1: Facile, però voglio dire, ci sta,
0: no,
1: facciamo
0: no.
1: Delle cose un po' più complicate. Oggi ci siamo giocati subito il jolly della puntata facile, che però potrebbe essere anche interessante per chi magari ha un pochettino più di difficoltà a riconoscere magari appunto strumenti particolari, timbri, o appunto come settimana scorsa che era dedicata ai tempi irregolari, no? Quindi dei tempi un po' strani, no? Con cui è un po' complicato tenere il tempo, no? con il piedino, e ci stava secondo me appunto magari fare una cosa un po' più...
0: Sì,
1: nazional
0: popolare, assolutamente,
1: diciamo.
0: Ma poi secondo me questa puntata è molto interessante anche a livello di così aneddoti, di storia, perché ci sono delle cosine molto ricche, molto carine da dire proprio sulla storia di questa cosa, di questo ingrediente segreto.
1: Allora, mettiamo sulla prima?
0: Sì, dai, vai.
1: Partiamo, vai.

0: Staying Alive, Bee Gees, siamo nel 1977 e appunto questa è proprio la febbre del sabato sera. E poi, per chi ha visto Grey's Anatomy come me, sa che al ritmo di questa canzone si può fare il massaggio cardiaco salvavita. Si pare.
1: È vero, tra l'altro sì, c'era avevamo fatto anche uno spot, mi sembra, il servizio sanitario, forse scozzese, adesso non mi ricordo, forse inglese probabilmente. E sì, perché questo qui in realtà è un sono i famosi 120 BPM.
0: Okay.
1: Che è complice il successo straordinario di questa canzone, ma forse c'è anche qualcosa, secondo me, di, come dire, appunto, di segreto dietro questa cosa qua, che è il 120 come BPM, come battiti per minuto, quindi velocità delle canzoni, è diventato poi proprio uno standard proprio della musica da ballo. È proprio come se fosse quindi tanti pezzi, insomma, di quell'epoca lì e anche dell'epoca un pochettino più recente, 118, 120, 122, intorno a quel tempo lì parte il piedino, capito?
0: Sì,
1: parte,
0: sì,
1: il,
0: sì, piedino, è vero, vero.
1: Muovere un po'
0: anche l'anca, sì, esatto.
1: Sì,
0: esatto.
1: Muovi l'anca. Tra l'altro c'era questo sketch formidabile, formidabile, di Max Tortora, che faceva le canzoni, insomma, raccontava la genesi di questa canzone, che in realtà, appunto, questo urletto in realtà era uno dei due fratelli di Gibb che aveva mangiato il pollo con i peperoni.
0: Oddio.
1: E si sentiva male e quello era il motivo per cui faceva questo.
0: Sì, che poi sono proprio quelle cose che ti fanno ridere a te.
1: Sì, sì, beh, ma lui, sì, è un genio assoluto.
0: Sì, vabbè, comunque, parlando del nostro ingrediente segreto di oggi, io direi che è molto molto molto prepotente in questo pezzo. E ecco, mi sento di dire che ovviamente non c'entra il ritmo, perché appunto l'abbiamo fatto l'altra volta e ne stiamo parlando adesso, appunto, proprio perché non è questo l'ingrediente segreto.
1: No, questa volta no.
0: Andiamo avanti.
1: Facciamo già un altro pezzo?
0: Sì, sì, dai, così.
1: O vogliamo già svelare la classifica dei film di animazione?
0: Va bene,
1: belli.
0: Iniziamo dal basso. Cosa vuoi fare, dal 10 o dal 5?
1: No, 10 sono troppi.
0: Troppi, 5 allora.
1: Questa è la mia classifica, chiaramente.
0: Beh, certo, la tua classifica, che ovviamente è quella,
1: no,
0: giusta.
1: No, figurati, ci mancherebbe.
0: Ci mancherebbe.
1: No,
0: vai,
1: 5
0: diccela,
1: film,
0: dai.
1: 5 film. Al
0: diccela,
1: quinto
0: che ce
1: posto,
0: la vuoi dire.
1: Al quinto posto metto Cars.
0: Ok.
1: Cars 1.
0: Cars 1.
1: Perché comunque scena finale, tante lacrime comunque,
0: okay,
1: sono state versate su quella scena. Bel film, bel film, fatto molto bene, mi è piaciuto molto.
0: Ok.
1: Lo metto, tu l'hai visto Cars?
0: Certo.
1: Lo metto al quinto.
0: Sì,
1: lasciamo,
0: sì,
1: lì suspense, così intanto ci pensiamo. È una puntata crossover, capito? Facciamo un po' di musica e un po' di cinema oggi.
0: Ok. Vai, vai, allora metti il prossimo pezzo.

0: Diciamo che gli vogliamo molto bene gli After Hours, dai, da parecchi anni anche. Questa molto. È la sottile linea bianca, tratto dal disco che aveva festeggiato l'anno scorso il ventennale, che poi ha portato anche a questa reunion, no, di questa formazione storica, originale, potremmo certo. dire, siamo andati a vederli.
1: Bellissimo. Ovviamente.
0: E devo dire che tra l'altro, insomma, conosco ovviamente personalmente, insomma, gli After Hours, anche perché abbiamo avuto anche dei trascorsi, in particolare con Giorgio, e a tutti singolarmente ho detto: ragazzi, il concerto più bello degli After Hours che ho mai visto, e li ho visti parecchie volte, devo dire, erano in una forma smagliante proprio,
1: sì.
0: Bava la bocca proprio, poi sai, da musicista lo vedi quando proprio c'è la voglia, no? Ed hanno veramente spaccato, è stato molto emozionante, visto che hanno annunciato anche il tour di un altro anniversario dedicato a quello che non c'è, che compie invece 25 anni nel 27, quindi l'anno prossimo.
1: Mamma mia, non vedo l'ora.
0: E quindi andiamo a vedere anche quello, credo che andiamo a vederli, insomma.
1: Sì, sì, perché io guardo quel disco e Ballate per piccole iene, chiaramente sono gli anni della mia formazione, sì. quella giusta.
0: Quella giusta. Esatto. Sì, perché forse per mi sta cadendo il microfono nel frattempo.
1: Ecco. No, vabbè, lì. Comunque dicevo.
0: No, dicevo che per Hai paura del buio, forse era un po' piccolina.
1: Sì, ero piccolina. Poi l'ho recuperato dopo. Però diciamo che l'uscita di quello che non c'è, Ballate per piccole iene, c'ero col cervello, diciamo.
0: No? Sì, no.
1: Ero collegata.
0: 2005.
1: E quindi sì, erano gli anni della formazione giusta, in cui ho iniziato a capire un po' di più seriamente della musica buona. E devo dire, questa canzone, Sarai sempre sola ora che mi hai, questo verso in particolare mi ha sempre colpito moltissimo, perché appunto sarai sempre sola nonostante ci sia io qui con te, quindi insomma, che angoscia. Però è l'angoscia degli After Hours che a me piace, proprio,
0: certo,
1: quella roba lì, sì, che
0: sì,
1: ti rimane dentro.
0: Allora, al quarto posto della classifica della Top 5, dai, fammi divertire, dai, fammi...
1: Va bene, dai, sì,
0: al quarto
1: dici.
0: Posto ci mette invece un film più recente, che è Coco.
1: Ma solo
0: quante
1: al quarto
0: lacrime,
1: posto?
0: Madonna, quante lacrime.
1: Scusami, ma
0: lì.
1: Se metti Coco al quarto posto, al primo cosa
0: metti? Tu non ti preoccupare che c'ho tutta la mia classifica.
1: Ma io non ho parole.
0: Perché io metti insieme, capito? La parte emotiva, però c'è anche la parte di racconto, no?
1: Di storytelling.
0: Di recitazione, di animazione, insomma. Coco è un ottimo film, però al quarto posto.
1: Quarto
0: top
1: posto
0: 5,
1: Coco,
0: comunque.
1: Vabbè,
0: sì, sì.
1: Però noi siamo qua per parlare dell'ingrediente segreto delle canzoni.
0: E ci stiamo avvicinando.
1: Ci stiamo avvicinando.
0: Ma...
1: No, aspetta, perché
0: vai.
1: Comunque questa canzone degli After Hours, che appunto non c'entra niente con i... No, però voglio dire, non c'entra niente con i Bee Gees, no?
0: No.
1: Ok, però appunto, secondo me, questa canzone più di qualunque altra canzone della playlist che hai magistralmente selezionato anche questa settimana, e ti ringraziamo tutti per questo,
0: certo,
1: lavoro immenso che fai, secondo me in questa canzone in particolare l'ingrediente segreto è proprio quella roba lì che la rende speciale. Cioè,
0: okay,
1: questa canzone qua per me è proprio la sintesi del senso di questo programma, e dopo magari ne riparliamo,
0: certo.
1: Quindi se vuoi mandare un nuovo pezzo,
0: andiamo avanti con un nuovo pezzo.
1: Dai,
0: sì,
1: vai,
0: tra l'altro,
1: vai.
0: Appunto, faccio una piccola premessa, perché avrei potuto mettere un pizzico di egomania già la scorsa settimana, perché nella mia ormai lunghissima carriera ho scritto e registrato diverse canzoni con qua e là dei sette quarti, insomma, delle battute un po' strampalate, ma settimana scorsa ho resistito. Invece questa settimana vi sorbite la title track dal mio ultimo disco, che è uscito ormai già 3 anni fa, figuriamoci, 2023, che si chiama appunto La vita nel frattempo.

0: Giuliano Dottori, La vita nel frattempo, una canzone bellissima, un disco stupendo, una maturità secondo me hai raggiunto in questo disco.
1: Basta, basta, basta, andiamo avanti, basta. Dai, basta, basta.
0: Perché è bellissimo, è tutto stupendo e anche qui comunque l'ingrediente segreto è bello, bello intenso.
1: Sì, sì, sì, decisamente.
0: E comunque questa credo sia la mia canzone preferita del disco.
1: Ok.
0: Così. Finito. Ma posso dire anch'io i miei film di animazione o sono solo i tuoi?
1: Certo, se ne hai facoltà. Al quinto posto cosa metti?
0: Ma tu
1: dopo però confondiamo un po' le ricche. Vabbè,
0: tu
1: vai,
0: ti
1: vai.
0: Butti per terra secondo me con la mia classifica.
1: Vabbè, tanto sarà tutta roba anni 90, Re Leone, Aladdin, tutte quelle cagate.
0: Bravo!
1: Lì.
0: Al quinto posto Aladdin.
1: Mamma mia.
0: Aladdin è stupendo.
1: Mulan, La Sirenetta, tutte quelle robe lì, già lo so.
0: No, Mulan non l'ho mai visto. La Sirenetta no, La Sirenetta mi serviva solo per far vivere gli incubi più feroci a mia madre quando cantavo.
1: Ah beh, certo, immagino.
0: Sì, sì. Cantavo
1: perché
0: tutto
1: io invece
0: ho
1: il buco spazio-temporale perché negli anni 90 ero già troppo grande.
0: Certo.
1: E invece poi tutta la parte, diciamo, più recente con i miei figli, chiaramente me li sono sorbiti.
0: E io invece no. Lungo
1: in là.
0: Esatto.
1: Sorbiti in realtà con grande piacere.
0: Certo.
1: In realtà.
0: Comunque al quinto posto per me Aladdin e al quarto posto ovviamente il Re Leone.
1: Ok.
0: No, ma tu l'hai mai visto il Re Leone?
1: Ovviamente no,
0: non
1: perché
0: hai mai
1: proprio
0: visto
1: un buco. No, forse l'ho visto in realtà, forse l'ho recuperato
0: no,
1: a un certo punto.
0: No, vabbè, Re Leone è drama. Quindi quinto posto Aladdin, quarto Re Leone e tu quinto posto Cars e quarto abbiamo detto?
1: Quarto ho messo Coco.
0: Coco è vero. Vabbè, ok.
1: Vabbè,
0: poi svegliamo la top 3 per entrambi.
1: Ok, va bene.
0: Ingrediente segreto, giusto per chi si fosse collegato adesso, Giuliano Dottori, Loretta da Costa Perrone, per raccontarvi un po' che cosa rende queste canzoni che Giuliano ha selezionato per noi speciali e appunto qual è l'ingrediente segreto che ce le fa percepire così speciali. Quindi adesso mettiamo su un altro pezzo molto molto chiaro. E
1: sì,
0: poi lo svegliamo.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Dai.
1: Questo diciamo con questa proprio è a prova. Dai, ce la possiamo fare.

0: una sorta di focus, no? Su un pezzo soltanto. Vabbè, poi magari avremo modo di parlarne. Stiamo facendo un po' la seconda stagione in questi mesi con molta lentezza, ma perché insomma il tempo è sempre tirando. Avete scoperto l'ingrediente segreto? Dai, forza! Guarda, se fossi in diretta questo programma, mia, purtroppo non siamo in diretta.
1: Sarebbe bellissimo farlo in diretta. Beh, ma ci possiamo pensare, magari fare una stagione invernale in cui siamo in radio.
0: Con le telefonate,
1: con le telefonate e i messaggi. Bellissimo, sarebbe un sogno. Vabbè, allora, appunto, secondo me è tutto molto molto evidente, ripeto, già dal primo pezzo. E lo diciamo, no? Adesso.
0: Diciamolo, sì, dai, siamo a metà puntata.
1: L'ingrediente segreto è... il falsetto.
0: Le voci in falsetto.
1: Esattamente.
0: Vuoi spiegare tu che cosa vuol dire?
1: Allora, le voci in falsetto, appunto, falso, viene proprio da falso, ho scoperto, perché appunto ho fatto un po' di ricerca, e appunto è già il tema, no? Perché viene da falso, perché è stata da sempre considerata una voce artificiale, contrapposta a una voce vera, che è quella di petto. Nella Cappella Sistina, dove alle donne era vietato cantare, le parti acute erano affidate proprio ai falsettisti. Ai falsettisti e ai castrati, perché appunto c'è stata, ne parlavamo prima un po' fuori onda, chiedevo un po' a Giuliano di questa cosa dei castrati, perché appunto ci sono proprio dei castrati famosissimi.
0: Certo.
1: Insomma, se vuoi appunto spiegarci tu questa parte.
0: Sì, in realtà appunto, come credo sia abbastanza noto, era proprio vietato al genere femminile esibirsi nei teatri in generale, quindi non c'era proprio la possibilità, e quindi da sempre insomma le parti delle opere insomma femminili venivano eseguite appunto da questi potrei aggiungere poveri ragazzi, che appunto in tenera età venivano privati, come posso dirla senza dirle,
1: venivano castrati, cioè, lo sappiamo tutti cosa vuol dire castrato, certo.
0: E quindi non avveniva, diciamo, la muta della voce che avviene appunto in adolescenza, ed erano delle star, erano le vere star, erano appunto questi castrati che cantavano divinamente.
1: Però appunto leggevo che a volte si confondono proprio i falsettisti e i castrati,
0: sì,
1: che sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse.
1: Cioè i falsettisti erano cantanti specializzati proprio nell'uso del falsetto, e quindi sostenevano proprio in quella particolare come dire, quel particolare canto sacro che ha forse una polifonia particolare, non lo so, una tessitura vocale acuta particolare,
0: sì,
1: non lo so,
0: sì,
1: okay.
0: Ma esistono ancora i falsettisti che fanno le parti che in partitura sono scritte per i cosiddetti controtenori, e sono meravigliosi. Avevo infatti la tentazione di mettere qualcosa, avrei potuto scegliere, non so, qualcosa ad esempio di Palestrina, comunque musica cinquecentesca, non l'ho messo perché insomma dai. Poi
1: no, beh, anche perché sono le 11:30 di sera.
0: La gente si schianta in macchina, dice se...
1: E invece i castrati avevano timbri vocali più ricchi, paradossalmente, e forse non arrivavano alle note però dei falsettisti, non lo so, non mi è molto chiara questa distinzione.
0: Non sono così specializzato nella...
1: Però insomma comunque sono due cose diverse, ecco, falsettisti e castrati, anche se poi alla fine fanno quella roba lì.
0: Sì,
1: entrambi,
0: sì,
1: cioè,
0: certo,
1: arrivano,
0: certo,
1: a note che noi non, cioè noi, che gli uomini non arriverebbero a voce piena,
0: non,
1: no?
0: Arriverebbero, certo, esatto. Assolutamente. Allora, terzo posto della nostra classifica dei film di animazione, Kung Fu Panda 2.
1: Ah, bello!
0: Kung Fu Panda 2 è bellissimo, più bello dell'1, secondo me. È molto bello perché lì il panda ha una ricerca interiore,
1: no,
0: quindi
1: stupendo.
0: Arriva.
1: Sono molto d'accordo con questa posizione.
0: Kung Fu Panda 2 è bellissimo.
1: Sì. Io terza posizione, non so se Kung Fu Panda 2 o Ratatouille.
0: Scegli tu, vedi tu.
1: Non posso fare un pareggio?
0: Puoi fare un ex aequo, certo, se vuoi. Le regole,
1: non lo so. Le regole le facciamo noi. Non lo so, dai, vabbè, intanto mettiamo su un altro pezzo.
0: Vai.
1: E poi finiamo di raccontare anche delle cosine carine, dai.

0: Radiohead, Nude, speriamo che anche con questo pezzo, che comunque non è proprio leggerissimo, nessuno si sia schiantato in macchina o si sia addormentato ascoltando questa puntata dell'Ingrediente Segreto, in cui insieme a Giuliano Dottori stiamo parlando di falsetto. Volevo dire una cosa rispetto alla sottile linea bianca degli After, che dicevano per me essere proprio l'essenza più piena di questa cosa qua, cioè di questa cosa qua, cioè dell'Ingrediente Segreto e di questa trasmissione che si è inventato Giuliano, perché secondo me il falsetto in quella canzone, cioè lui ha una voce talmente abrasiva, talmente rock, talmente graffiante, che poi quando arriva questo falsetto ti vengono i brividi e dici oddio, no? Uh-huh. E trovo che in quei contesti lì, con un po' di rock e appunto con quella, cioè con un po' di rock, in pieno rock e con quella voce abrasiva, ci sia questo contrasto, no? Tra nudità, momento di resa, uh-huh, che però in realtà è potentissimo, quindi sì, la trovo proprio magica come cosa.
1: Ci sta, tra l'altro, piccolo angolo del nerd musicista, se qualcuno di voi sta ascoltando in cuffia, adesso mi sono rigoduto questa canzone che non ascoltavo da un po' di tempo e mi sono ricordato di questo piccolo dettaglio meraviglioso, che il riverbero della voce di Thom Yorke suona tutto nel canale destro, ed è un bel trucchetto da producer questo. Se ve la riascoltate, se state ascoltando il podcast e tornate indietro, vi mettete le cuffie, è molto evidente proprio nella prima parte. Bello, bellissimo. Queste sono le cose che mi piacciono.
0: Ok, dico solo un'altra cosa di invece Bon Iver, che ha di contro, cioè lui canta tutto in falsetto, e io mi ricordo la prima volta che l'ho ascoltato live. Però io la prima volta che l'ho ascoltato live con te a Ferrara sotto le stelle, che anno era, non mi ricordo,
1: 2011,
0: quando l'ho sentito parlare,
1: perché lui ha una voce così, certo.
0: Non è possibile. E quindi proprio ha questa caratteristica, perché in varie interviste, questo lo so perché appunto abbiamo fatto un po' di ricerca su di lui per Architettura di una canzone, lui appunto ha sempre detto che il falsetto è un trucchetto, no? Che gli permette anche di cantare alcune cose in un certo modo, mm-hmm, più delicato, come piace a lui, eccetera, mentre invece lui nella realtà avrebbe questa voce proprio baritonale.
1: Sì, che poi in
0: pazzesca.
1: Realtà nella sua carriera, in alcuni dischi, ci sono delle canzoni che canta insomma con la sua voce.
0: Sì.
1: E poi
0: certo,
1: spesso appunto lui è famoso per la voce in falsetto, ma è particolarmente, secondo me, è famoso per il fatto che è molto, molto raro che abbia, nelle sue canzoni ci sia solo una voce. Spesso ci sono appunto 3, 4, 5 voci sovrapposte, e quindi quella in falsetto acuta è quella che buca di più il mix, ma poi ce ne sono molte altre sotto e quindi sono un po' mischiate, diciamo. Bene, al secondo posto della mia classifica, io ti voglio fare solo questa cosa qua, cioè non mi interessa, cioè l'ingrediente segreto di oggi proprio non mi interessa, cioè e settimana prossima secondo me mi invento un'altra classifica.
0: Va
1: bellissimo
0: bene.
1: Questa
0: dici il tuo secondo posto.
1: Allora, secondo
0: dai.
1: Posto Ratatouille.
0: Ok.
1: Sì, film clamoroso.
0: Io secondo posto Coco.
1: Ah, vabbè, ci sta. Però allora sei anche tu vabbè, il primo posto però sarà un film dei tuoi anni.
0: No. Te lo dico qual è il mio primo posto.
1: No, prossimo blocco, dai, prossimo blocco,
0: no,
1: che
0: no,
1: svegliamo
0: il primo posto. C'è un filmone proprio di lacrime. Lacrime.
1: Va bene, siccome vi sentiamo che state lentamente scivolando nelle braccia di Morfeo,
0: ci credo.
1: Andiamo, cioè, diamoci una bella botta di vita, dai.
0: Vai. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mica Grace Kelly, direi che questa è proprio l'apoteosi del falsetto più contemporaneo. Mica, appunto, la
1: e
0: scritta.
1: Poi avrà 15 anni questo pezzo, secondo me.
0: Sì, ah, non lo so. Sai che io con le date non sono buona per niente.
1: Manco io,
0: però, insomma, una bella sintesi anche qua di falsetto, che è il tema della nostra puntata.
1: Vuoi sapere quanti anni ha questo pezzo?
0: Quanti?
1: Non so se sei pronta.
0: No, 20.
1: Del 2007.
0: Madonna, 20 anni quasi.
1: Sì.
0: Mamma mia, che vecchiaia. Volevo solo fare una piccola parentesi invece per l'angolo della cultura popolare, invece, cioè l'angolo del nerd e l'angolo della cultura popolare, che comunque il falsetto non è solo questo che conosciamo noi qua, eccetera, eccetera, ma per esempio c'è lo yodel.
1: Ah certo,
0: cioè si usa il falsetto anche in altre culture del mondo, no? Perché abbiamo fatto la puntata scorsa in cui dicevamo che è una questione di punti di vista, il ritmo, lo storto, eccetera, eccetera, il controtempo, e anche in questo caso, no, il falsetto è utilizzato anche in altre culture, quindi per esempio c'è lo yodel, c'è anche nella cultura africana, perché c'è The Lion Sleep Tonight, che è è diventato proprio poi un genere musicale che adesso, di cui adesso non ricordo il nome, Mbutu, adesso me lo ricerco, chiedo scusa per questa dimenticanza, però appunto yodel c'è in Georgia, anche c'è il canto hawaiano, c'è anche nel coro gospel, ci sono delle parti di
1: certo.
0: soul, e insomma, quindi è molto molto interessante.
1: È molto interessante questa cosa che io cerco di buttarla in cacciara, buttarla in vacca subito, e invece tu per fortuna tieni il punto.
0: Io sono la velina intelligente.
1: E teniamo, diciamo, almeno un contegno.
0: Ma perché tu vuoi solo dire il numero uno della tua classifica?
1: A parte che non vedo l'ora di dire il numero uno e di parlarne, ma soprattutto, vabbè, sì, l'ho avuto un po' in cacciara.
0: Ma quante lettere ha questo primo posto?
1: Dovremmo fare, secondo me, anche una puntata.
0: Che pazienza stasera.
1: Dai, una puntata in cui non c'è veramente l'ingrediente segreto.
0: E quindi prendiamo in
1: esatto,
0: giro,
1: cioè. Che poi alla fine uno si sforza di dire, ma non c'era niente, sono tutte
0: segreto,
1: canzoni a caso.
0: Eh no, certo, l'ingrediente segreto non c'è.
1: È bello, sarà
0: come
1: bello.
0: Dice il protagonista di papà. Ma quante lettere ha il primo film tuo?
1: Madonna, è difficilissimo. Un
0: ah,
1: po'.
0: Ok, un po', ok. Non,
1: sì.
0: Okay,
1: vuoi
0: no,
1: saperlo?
0: No.
1: Non vuoi saperlo?
0: No, non voglio sapere, ma ti prego, diccelo.
1: Ah, non ti interessa?
0: No,
1: pensavo
0: dicelo.
1: Che ti interessasse.
0: Ma tante lettere, vediamo,
1: no,
0: ci posso arrivare?
1: No, non sono tantissime lettere. Il film, per me, d'animazione più bello della storia dei film di animazione è Monsters & Co.
0: Mamma mia, che io non ho mai visto,
1: film
0: signori.
1: Clamoroso, meraviglioso, psichedelico, anche, no, anche un po'... veramente anche un po' strano, con queste porte che si aprono, i mostri che in realtà, bellissimo, una storia meravigliosa, e quindi questo è il mio primo posto. Qual è il tuo primo posto?
0: Up.
1: Ah, cucciolona.
0: Mamma
1: beh,
0: mia.
1: Beh, Up è un altro film che ti fa piangere proprio.
0: No, vabbè, ma,
1: mare,
0: ma poi lui, Carl,
1: sì,
0: è proprio il tipico vecchiettino che piace a me, capito? Che sembra scorbutico e così tutto accigliato, tutto, e invece è un cucciolone.
1: Grande film,
0: stupendo.
1: Grande
0: però,
1: colonna sonora.
0: Appunto,
1: anche.
0: Ripeto, ne rimangono fuori tanti. Anche Gli Incredibili è un bellissimo film.
1: Sì.
0: Cattivissimo, ma mi è piaciuto tantissimo. Rio mi è piaciuto tantissimo.
1: Carino, Rio, sì.
0: Vabbè, poi La Sirenetta sicuramente.
1: Allora, abbiamo tempo ancora per, credo, un paio di canzoni, e torniamo, diciamo, su canzoni ballad un pochettino così da un tempo, ma sono anche adesso, siamo quasi a mezzanotte, no? Quindi ci sta, e questo è veramente uno, secondo me dei più grandi. E forse non ancora celebrato come dovrebbe essere celebrato, e ci ascoltiamo il grande Ivan Graziani. Fire.

0: Firenze, Ivan Graziani, una canzone bellissima che mi commuove sempre, non so perché, perché la sua voce, la sua storia, tutto di lui mi colpisce tantissimo.
1: Sì, ma poi che canzone. Quando si dice no alla musica di una volta, ma non si fanno più queste canzoni qua. È una cosa incredibile, ma il testo, anche la storia che racconta,
0: Bellissimo.
1: l'arrangiamento, non ci sono più veramente canzoni così, secondo me.
0: No,
1: Poi
0: no, è vero.
1: sicuramente, sai, è anche giusto che cambi, no, il modo, no, di intendere la musica, la scrittura, eccetera, ma una ricchezza così davvero difficile. Suo figlio Filippo Graziani prosegue, diciamo, un po' nell'attività di portare in giro le canzoni straordinarie di Ivan Graziani. Lui è bravissimissimo, quindi se per caso l'ho incrociato, insomma, incrociato i suoi tour, andate a vederlo perché è meraviglioso, grande band. E lui è molto molto rispettoso ed è molto figo, secondo me, lo spettacolo.
0: Vero. Poi appunto Graziani è scomparso molto, molto giovane e con lui sono stati seppelliti la sua chitarra, una Gibson. Anche lui aveva una Gibson
1: Gibsoniano, grande.
0: e questo gilet con cui su cui aveva attaccato un reggichitarra, non so, e
1: Grande
0: quindi insomma
1: chitarrista, grande
0: questa.
1: musicista e insomma bisogna celebrarlo il più possibile.
0: E appunto, cosa vogliamo dire rispetto all'ingrediente segreto, cioè al suo uso del falsetto?
1: Lui lo usava tantissimo, proprio aveva queste melodie molto spesso appunto in una tessitura acuta e quindi diciamo che forse le sue canzoni poi più celebri sono proprio tutte fatte con questa voce girata, diciamo, come si dice in
0: Bello.
1: gergo. Bene, direi che siamo giunti alla conclusione, la classifica l'abbiamo fatta, e, no?
0: Sì, l'abbiamo fatta la
1: L'ingrediente segreto
0: classifica,
1: l'abbiamo
0: stai tranquillo.
1: detto.
0: Sì.
1: Scriveteci se vi va.
0: Scriveteci, esatto, seguiteci, noi ci rivediamo, cioè ci risentiamo su questi microfoni, sempre fino per tutta l'estate saremo con voi. Preparatevi perché sono sicura, sicura che da settimana prossima Giuliano si inventerà una classifica, una roba diversa da
1: Sì,
0: fare
1: vabbè,
0: ogni
1: sarà
0: volta, quindi
1: il mio compito di estivo.
0: esatto, non parlare dell'ingrediente segreto, però insomma va così, siamo fatti così, siamo carini, dai, vogliateci bene lo stesso. E appunto ogni mercoledì dalle 23 a mezzanotte qui su Radio
1: O
0: Popolare
1: in podcast dal
0: o in
1: giorno dopo.
0: podcast, esatto, dal giorno dopo. Grazie mille per averci ascoltati, buonanotte e ci
1: Good
0: sentiamo
1: night.
0: settimana prossima.
1: Ciao.
0: Ciao ciao!

Buonasera ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Niccolò Vecchia. Questa è Senti un po' nella sua versione estiva. Senti un po' normalmente va in onda il sabato tra le 18.30 e le 19.30, una vetrina di novità, di canzoni nuove che ogni settimana mi permettono di raccontare appunto i dischi che stanno uscendo. In questa versione estiva il ritmo sarà evidentemente più blando. Ascolteremo un po' più di musica, dirò qualche cosa in meno e soprattutto ogni tanto ci metterò dentro anche delle cose magari che non sono proprio nuovissime. Più in generale è una trasmissione di bella musica, tendenzialmente nuova, con qualche notizia, qualche annuncio e poi insomma una serie di canzoni che spero vi piacciono. Se volete ritrovare le canzoni che vi propongo settimana dopo settimana potete andare sulla mia pagina di Spotify, cercate il mio nome e cognome, Niccolò Vecchia, su quella piattaforma e lì troverete tutte le scalette, quindi se vi siete persi qualcosa, se non ritrovate il nome di una canzone, volete risentire, lì c'è tutto per poter andare avanti nelle vostre esplorazioni musicali autonomamente. Se invece volete risentire la trasmissione, questa o qualsiasi trasmissione di Radio Popolare, basta andare sul sito radiopopolare.it o scaricare la nostra app e avrete a disposizione un archivio davvero sconfinato di cose belle da ascoltare. Partiamo con la prima novità di oggi e in questo caso parliamo dei Queens of the Stone Age, che hanno presentato un nuovo singolo, Easy Street. La band di Josh Homme, recentemente è passata anche da Milano per un live molto molto apprezzato e sold out soprattutto. I Queens of the Stone Age hanno anticipato l'uscita di un nuovo album e vi posso anche dire che li ascolteremo poi anche sulle nostre frequenze a raccontare questo disco. Non vi posso dire di più, ma vi posso far ascoltare Easy Street dei Queens of the Stone Age per aprire questa puntata di Senti un po' estate.

era Easy Street dei Queens of the Stone Age, e più o meno in contemporanea, in questi giorni, è uscito anche un nuovo singolo di una cantautrice americana come Shania Twain, sicuramente insomma un po' mainstream per i nostri gusti, ma nella realizzazione di questo singolo ha voluto avere come ospite proprio il frontman dei Queens of the Stone Age, Josh Homme, e quindi a questo punto possiamo anche sentire il suo pezzo Faded Blue Jeans.

È arrivata una nuova canzone che si è attaccata a Faded Blue Jeans con la partecipazione di Josh Homme, prima era appunto Shania Twain, con questo duetto con il cantante di Queens of the Stone Age. Subito dopo abbiamo ascoltato una delle canzoni di Frozen Charlotte, il nuovo album di Jack White appena arrivato, disco dal mio punto di vista un po' di maniera, insomma forse un po' ripetitivo rispetto a quello che già ci ha fatto sentire nella sua carriera Jack White. Le canzoni dal vivo pare che abbiano una potenza diversa. Abbiamo ascoltato una di queste tracce, però invece dal disco, dall'album Frozen Charlotte. La prossima canzone è un nuovo singolo degli Alabama Shakes, capitanati da Brittany Howard, che sono tornati a fare dischi insieme dopo un periodo di pausa e anche insomma di qualche tribolazione interna. I Feel Hope Coming, sento la speranza arrivare. Speriamo che sia davvero così, perché ne abbiamo un gran bisogno. Alabama Shakes.

Radio Popolare, senti un po' estate in questa collocazione notturna e abbiamo ascoltato gli Alabama Shakes. Già che ci siamo, ho voluto recuperare una canzone dal primo disco solista della bravissima Brittany Howard. Questo pezzo si chiama Short and Sweet. There are miles between us.

Abbiamo ascoltato prima Short and Sweet di Brittany Howard e poi era Sam Cooke insieme ai Soul Stirrers con The Last Mile of the Way. Sam Cooke, una delle voci in assoluto più belle di sempre. La prossima canzone ci porta in altri lidi, cantautrice folk rock americana, Squirrel Flower. Questo pezzo si intitola Not Me ed è un singolo appena uscito.

Abbiamo ascoltato Squirrel Flower prima con Not Me e poi un brano da Ace, il disco di Madison Cunningham uscito qualche mese fa. Il pezzo insieme ai Fleet Foxes si chiamava Wake. Madison Cunningham la ritroviamo anche nel prossimo pezzo in collaborazione con Andrew Bird dal loro disco Cunningham Bird, che ha una bellissima storia che adesso non vi racconto, ma se volete insomma potete approfondirla. Questo pezzo si chiama Crystal.

Ci avviamo verso la fine di questo spazio di Senti un po' estate. Abbiamo ascoltato Crystal di Cunningham Bird. Continuiamo con un nuovo singolo degli Shearwater che ritornano con un nuovo album, intanto che aspettiamo l'uscita. Questa è Daydream Unbeliever.

Era Maria Taylor che è ritornata con un nuovo disco intitolato Story's End. Abbiamo ascoltato Shades of Blue subito prima Daydream Unbeliever. Come sigla di chiusura, Crash Landing di Mary and the Junkyard, disco molto bello, Role Model Hermit. Per chiudere questa puntata di Senti un po' Estate, vi ricordo ancora, se avete voglia di ritrovare le canzoni, potete cercarle sulla mia pagina di Spotify, cercate Niccolò Vecchia su quella piattaforma, oppure ci sono i podcast sul sito radiopopolare.it e sulla nostra app. Grazie per l'ascolto, a mercoledì prossimo.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Meloni finge di non vedere la crisi il giorno prima del voto finale sulla legge elettorale che ci sarà domattina. Approvato oggi l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale. Il conteggio dei franchi tiratori aumenta e per la premier potrebbe essere un problema anche dopo la decisione sulla legge elettorale. Intanto Salvini chiede la grazia per il gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo la condanna di oggi. Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran, nuovi raid sulle infrastrutture militari in serata, spiega il comando centrale statunitense. I media di Teheran parlano di esplosioni al confine con l'Iraq e vicino allo stretto di Hormuz, mentre al largo delle coste libiche ci sono stati 5 naufragi di migranti solo questa settimana, 50 i morti durante l'ultimo di 2 giorni fa. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno sulla legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri di Giorgia Meloni in Parlamento, rimane il voto finale previsto per domani mattina. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42%, e anche l'indicazione del nome del candidato premier nel programma elettorale, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Ancora una divisione nella maggioranza, questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori. Rivantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania, un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori definendo tutto una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
0: E oggi è passato un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare per la parità di genere nelle candidature. Intanto la stima del numero di membri della maggioranza che hanno votato contro le indicazioni di Meloni ieri è stata rivista, arrivando anche a 50 o 60 membri. Questo rappresenta un caso isolato oppure un problema per la Presidente del Consiglio? Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
2: Qualcosa in maggioranza si sta muovendo, proprio da Fratelli d'Italia ammettono che i franchi tiratori sono stati tra 50 e 60, che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. Quei 50-60 che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei partiti parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari, con l'introduzione delle preferenze, dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto che tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento, e quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve, da limiti sostanzialmente. Per Meloni in ogni caso non è un buon segnale.
0: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, ha scritto così in serata sui social Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi, lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. E la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle dei rapinatori, inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa, ma Salvini e Vannacci e gli altri insistono a dire fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione e Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è un'evidente competizione a destra. E in serata a Rimini una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. I carabinieri di Coriano e di Riccione stanno ancora indagando sull'arma con cui è stata uccisa la donna e sulla dinamica del femminicidio. Il compagno della vittima sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri per dire di aver ucciso la donna. Il governo ha trovato anche il tempo in queste convulse giornate parlamentari per approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Sentiamo Roberto Cornelli, criminologo che insegna all'Università Statale di Milano.
3: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza, perché è l'unica materia su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che metta in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
4: Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
3: Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
0: Oggi hanno scioperato i rider di Glovo e Deliveroo contro la precarietà e contro stipendi da fame che, con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno, sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Nel tardo pomeriggio si sono svolti cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. alla manifestazione di Milano c'era il nostro inviato Massimo Alberti.
5: Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi, e così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco, sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1.200-1.300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere.
0: E poco fa gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Secondo l'agenzia di stampa iraniana MER, sono state sentite esplosioni vicino a Bandar Abbas, affacciata sullo stretto di Hormuz, e in altre città al confine con l'Iraq. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto, ha fatto sapere così su X il comando centrale degli Stati Uniti. E dopo gli attacchi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetuto ancora una volta che il paese sarà sconfitto molto presto. E continuano i naufragi nel Mar Mediterraneo. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque e preso a bordo 24 persone migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone, solo 10 sono sopravvissute. Sentiamo Nancy Porsia, giornalista esperta di Libia.
6: Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con il presidente Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra contro l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
7: Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Ovale alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale di Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, gli Stati Uniti Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori, la parte buona del regime iraniano, della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
0: E siamo in chiusura, l'attuale ondata di caldo raggiungerà il suo picco tra domani e dopodomani, venerdì saranno 16 le città con il bollino rosso, per poi calare consistentemente la prossima settimana, come spiega Serena Giacomin, climatologa e presidente di Italian Climate Network.
8: È prevista attualmente una lieve flessione a partire dalla giornata di sabato, un po' più importante da domenica in poi, quindi a partire dal nord e poi verso le regioni meridionali, quindi questa bolla di aria estremamente calda tenderà progressivamente a perdere un po' di intensità. Anzi, la prossima settimana potrebbe avere temperature in norma o in qualche caso anche leggermente sotto la norma, e questo ovviamente ci farà sentire un enorme sbalzo, nel senso che passare da 38 gradi a temperature leggermente sotto la norma climatica ci farà sentire a livello di percezione una grandissima differenza, quindi in qualche caso ci sembrerà proprio di essere tornati indietro in termini di stagione. In realtà non è così, è che adesso le temperature sono talmente anomale, piccate verso l'alto, che nel momento in cui ritornano nella normalità noi sentiamo uno sbalzo termico davvero importante. Un accenno forse vale la pena farlo, staccandoci un attimo dall'evoluzione meteorologica, ma riguardo la tendenza climatica, ricordiamoci che purtroppo questi picchi di caldo estremo diventeranno sempre più frequenti e quindi si parla di nuova normalità, che è un termine che sicuramente ci restituisce un po' il significato di quello che ci sta succedendo. In realtà l'andamento è in crescendo e quindi questo vuol dire che saranno sempre più probabili ondate di caldo tipo quella che stiamo vivendo adesso.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: State ascoltando Radio Popolare.

0: Le 6.35, buon pomeriggio da Massimo Bacchetto, da tutta la redazione di Radio Popolare. Questa è Pop Sera, terzo giorno della settimana, mercoledì. Notizie e aggiornamenti su tutto quello che sta accadendo da adesso fino alle 20.30. Per tutta l'estate, fascia in diretta dalle 6.30 alle 8.30 di sera con l'informazione. Interrotti soltanto alle 19.30 dal giornale radio e da Metro Regione. Allora, metà settimana, giornata un po' grosso modo che dal punto di vista climatico è un po', vede l'Italia spaccata in due, insomma caldo, caldissimo, però arrivano anche i temporali e anche qua a Milano ci muoviamo a metà tra le due cose. Serata per chi gli interessa di semifinale di Coppa del Mondo di calcio questa sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. In Parlamento stanno andando avanti con le loro questioni della legge elettorale, quindi il governo, la maggioranza che di fatto non c'è più ma c'è ancora e quindi vuole portare a casa questa legge comunque sia. Noi però cominciamo come da giorni stiamo ostinatamente tentando di fare con le cose che riguardano poi le persone, cioè la vita delle persone, anche quella quotidiana che va meno sui giornali. E oggi a Milano, e non soltanto, è una giornata di fermo, di sciopero per un'enorme categoria dei visibilissimi invisibili, quelli visibilissimi perché sono le migliaia di biciclette che attraversano ogni centro urbano delle città, cioè i driver, i rider che vanno in giro a fare le consegne, ciclofattorini cosiddetti, invisibili, invisibilissimi dal punto di vista invece dei diritti che hanno. Oggi giornata di sciopero, si fermano per il caldo, per chiedere che il caldo diventi questione, visto che loro sono in giro e che quindi si limitino nei periodi troppo caldi gli obblighi di consegne, ma venga ugualmente retribuita quello spazio di fatto di non lavoro obbligato dal caldo, e quindi anche giornata di manifestazione con Massimo Alberti, sentite già in sottofondo, che è andato lì dove la manifestazione è organizzata e concentrata, cioè davanti alla stazione centrale di Milano. Massimo.
1: Eccoci, buongiorno. Sono un centinaio di rider con le loro biciclette e le borse di Glovo e di Deliveroo, perché poi sono sostanzialmente queste due le aziende, le piattaforme che in questo momento, avendo un contratto che non riconosce il lavoro dipendente, perché poi il punto centrale è questo, ma tratta ancora i rider da lavoratori autonomi, nonostante ormai ci sia una giurisprudenza consolidata che indica questo, e da ciò da cui è nata anche l'inchiesta della Procura di Milano che ha commissariato Glovo e Deliveroo, quindi un centinaio di persone con un centinaio di biciclette, sono lavoratori sostanzialmente tutti uomini e tutti stranieri, vengono da diverse parti del mondo, dall'Afghanistan, dal Pakistan e non solo. I problemi che sono quelli che sappiamo: le paghe basse. Glovo e Deliveroo hanno fatto una proposta per cercare di uscire dal commissariamento che prevedeva un aumento sostanzialmente irrisorio in concreto di pochi centesimi a consegna, che non risolve certo il problema di paghe che, lo sentiremo tra poco, arrivano a 1.200-1.300 euro al mese lavorando però 10-12 ore al giorno. E ora c'è anche chiaramente il problema delle condizioni di tempo estreme, in particolare del caldo. Il Comune di Milano ha emesso un'ordinanza che blocca il lavoro nelle ore centrali della giornata, in quelle più calde. Il lavoro si ferma, ma il problema è che se il lavoro si ferma le persone non guadagnano, ed essendo rider non dipendenti, quindi esclusi dalla cassa integrazione, non hanno nemmeno quella forma di reddito. Questo è il problema, e le condizioni di lavoro sono quelle che sentiamo da uno di loro con cui abbiamo parlato.
2: Io venuto di Afghanistan, qua Italia, entrato Italia 2016, sono 32 anni.
1: Da quanto tempo è che fai il ciclofattorino, il rider?
2: 2019 fino a 27 è lavorato. E adesso c'è lavoro poco, con noi c'è anche famiglia qua, 3 figli, moglie, casa affitto, luce, gas, acqua.
3: Quanto riesce a guadagnare in un mese?
2: Mese adesso troppo poco, 1.200-1.300 così.
3: E quante ore lavori però?
2: E tutti i giorni, sì, uscire mattina e vado attorno alle 10 sera a casa.
3: Quindi 10-12 ore?
2: 10-12 ore, se c'è pieve, se c'è caldo, se c'è malattia, qualcosa, sempre vuoi lavorare, sì. Non c'è qua questo lavoro, non ce l'hai pieve, non ce l'hai qualcosa, tredicesimi, quattordicesimi, niente, qualcosa, sempre se vuoi lavoro ti guadagnare soldi, se non lavori niente soldi.
3: Tu fai il rider da tanti anni, è cambiato il lavoro in questi anni? Le hanno aumentato un po' le paghe o...
2: Paga troppo poco, perché...
3: Cioè quando prendi per una consegna?
2: Una consegna è qua Lambrate 3,50, è qua di Milano Centrale fino a Certosa 5,50.
3: E la bicicletta è tua?
2: È bicicletta mia.
3: Quindi se si rompe devi pagare
2: 4
3: tu?
2: 4 biciclette mi ha rubato, mai non rispondere, delivero.
3: 4
2: biciclette rubato, è una bicicletta, io sistema 1.400-1.500, se non ce l'ho soldi come fare bicicletta, anche loro non si ti aiutano di cose di bicicletta, se vado con Siena si portano, loro chiamano nostro, no, vai salire, quando io salano e si giù torno bicicletta qualcuno roba.
3: Quando dici quando sali nel piano.
2: Sì.
3: Però oggi però state scioperando comunque.
2: È per questo, è oggi scioperando per questo, che se non c'è lavoro troppo gente, che se ce l'hai qua famiglia, 1.500-1.200-1.300.
3: In questi giorni col caldo è stato
2: troppo
3: fatico.
2: Caldo, c'è problema, vediamo avanti cosa facciamo, ministri di Milano, cosa facciamo di quelle genti, cosa ti aiutano, cosa non ti aiutano, perché a quelle genti si vuole lavorare. E se non c'è lavoro cosa fare quelle genti?
0: Un centinaio di persone lì a questo presidio che poi diventa manifestazione, lui è quello che abbiamo sentito, è uno di loro, e poi vanno dove?
1: Arriveranno in Cairoli, andranno naturalmente in bicicletta con le loro biciclette e lì termineranno. E quelle che abbiamo sentito sono le condizioni materiali, che naturalmente sono la questione centrale. Ma poi attorno alla partita dei rider si sta creando anche un tema sindacale politico piuttosto forte. Domani ci sarà un tavolo al Ministero in cui si parlerà sostanzialmente della questione del caldo e quindi si cercherà di trovare un rimedio a questa situazione che si prolungherà evidentemente per tutta l'estate, vista la situazione del surriscaldamento climatico. E poi accanto a questa c'è appunto la partita che riguarda il commissariamento e il tentativo di arrivare ad avere un contratto, e che sia un contratto poi quello della logistica, quindi un contratto da lavoro dipendente. Quali sono i problemi? Problemi che i sindacati sono sostanzialmente divisi, perché la CGIL nella sua interezza la richiesta del contratto della logistica ci è arrivata solo poche settimane fa. Prima era divisa al suo interno, la UIL e la CISL su questo ancora non ci sono. Questo è un problema anche per le relazioni sindacali, perché per questo si in una trattativa va, e il problema è che la politica è molto, come dire, sensibile alle lobby delle piattaforme. Se pensate che il contratto che si contesta, ed è quello che crea questa situazione, è il contratto di Asso Delivery firmato da un sindacato UGL, il cui sottosegretario attuale al lavoro, Claudio Durigon, era appunto segretario di questo sindacato, per cui il governo non ha ancora recepito appieno la direttiva europea che riconosce la subordinazione del lavoro, e diciamo così c'è questo asse politica aziende che rende estremamente complicato smuovere le aziende da questa posizione molto rigida sul fatto di mantenere falsamente autonomi i lavoratori. Nel tavolo di domani di questi temi ne abbiamo parlato con Andrea Bacchina della NIDI CGIL di Milano, che sentiamo.
0: Grazie intanto Massimo, a te ovviamente.
1: A voi.
0: Grazie ancora dal presidio che poi davanti alla stazione centrale, che poi diventa corteo oggi in questa giornata di sciopero dei ciclofattorini.
1: Allora, Andrea Bacchina, NIDI CGIL Milano. Oggi sciopero per cercare di dare di nuovo visibilità al problema dei rider che, l'abbiamo detto, non hanno tutele quando si devono o dovrebbero fermarsi, e quindi sono di fronte alla scelta rischiare la salute o il reddito.
4: A questo punto neanche più la scelta, perché effettivamente l'ordinanza cosa li blocca, e quindi
3: sempre che qualcuno la faccia rispettare.
4: Sempre che qualcuno la faccia rispettare, esattamente. Beh, il blocco comunque dell'applicazione funziona, nel senso che le applicazioni alle biciclette dicono ok, voi non potete, e non gli mandano ordini. Quindi da questo punto di vista, fin tanto che c'è la collaborazione delle aziende, questa roba dal punto di vista formale funziona. Non funziona al momento in cui complessivamente, non essendoci nessun sistema di tutela, loro rimangono fermi e senza guadagnare. Quindi una scelta vincolata, un'ordinanza di principio corretta, che però si scontra contro una grande controversia entità in questo settore, quella che continuano a venire assunti con contratti di collaborazione con autonomi. Fin tanto che non ci muoviamo da qui, che sia inverno, che sia estate, caldo, freddo, neve, pioggia, il problema è sempre lo stesso.
3: So, poi torneremo naturalmente su questo, che è la questione poi centrale, e domani il tavolo al Ministero per parlare proprio della questione del caldo. A questo punto, per chiedere che cosa, ci sono delle ordinanze regionali, sono a macchia di leopardo, non tutte hanno incluso i rider, il Ministero ha escluso i rider da chi ha diritto all'integrazione del reddito, quindi domani per chiedere cosa?
4: Chiederemo che venga fatto un intervento straordinario per riconoscere a questi lavoratori effettivamente una forma di ammortizzatore sociale. Chiaramente noi siamo per l'idea che debbano essere le aziende a pagare anzitutto, però ci rendiamo anche conto che è difficile, a maggior ragione rispetto al fatto che due settimane fa abbiamo abbandonato il tavolo con Asso Delivery proprio perché loro si rifiutano di assumerli. Non ci aspettiamo che questa cosa sia imminente, e quindi chiediamo anche al Ministero un intervento quantomeno per dare una risposta veloce.
3: Veniamo a questa questione, che è quella più delicata. C'è o dovrebbe esserci una trattativa sulla questione del contratto. Sappiamo che adesso tutta la CGIL è schierata per chiedere il contratto di assunzione. Sappiamo anche, diciamocelo, che prima non è stato sempre così. C'è un'inchiesta in corso con la procura che cerca di spingere. C'è il problema che non tutti i sindacati sono concordi sul tema del contratto. E come la si sblocca questa sentenza? Anche perché le aziende sono state sempre così. C'è un'inchiesta in corso con la procura che cerca di spingere. C'è il problema che non tutti i sindacati sono concordi sul tema del contratto. E come la si sblocca?

0: c'è una dal punto di vista della giurisprudenza tutto quello che potevamo fare lo facciamo, dal punto di vista delle piazze ci si prova con tutte quante le difficoltà che ci sono, probabilmente se ne esce o con un cambio radicale del mercato, quindi magari qualche azienda se ne va, o appunto con l'intervento decisivo della politica che impone sul modello spagnolo una direzione che poi anche lì non è che sia andata esattamente come si sperava.
1: Il problema è che nella politica la direttiva europea non è ancora stata recepita pienamente e sappiamo che al lavoro c'è un sottosegretario che era il segretario di quel sindacato che ha firmato un contratto, quello di Asso Delivery, che già dei tribunali hanno di fatto ritenuto un contratto pirata e che è quello contro cui ci si scontra anche in questi giorni.
0: Ma sicuramente in una prospettiva del più a breve termine è difficile risolvere questa situazione, nel senso sappiamo che è una circostanza molto molto complicata, complicata per noi, per i lavoratori, non è che ci aspettiamo granché da questo governo, da questo punto di vista l'abbiamo detto anche ai lavoratori. Sappiamo che probabilmente non sarà domani, siccome siamo qui oggi, che riconosceranno tutto quanto quello che chiediamo. Nonostante questo, le nostre carte sono queste e ce le giochiamo.
2: Questa è la manifestazione in corso a Milano, ciclo Fattorini, quei visibilissimi invisibili che vediamo ogni giorno, ogni sera, per strada, in bicicletta con le borse dietro. Intanto, Parlamento, in aula prosegue la votazione dei vari punti della legge elettorale, quella su cui si è frantumata la maggioranza ieri per scazzi interni, e vanno avanti, hanno appena votato appunto l'inserimento del nome del Premier nelle liste che bisogna presentare, diciamo, in sede di presentazione delle proprie liste. Poi stanno approvando anche altri punti. Questa mattina hanno approvato anche un emendamento che è stato presentato dai vannacciani, che erano 7 in Parlamento. Hanno preso più di 100 voti. Perché? Perché li hanno votati quelli di Fratelli d'Italia. Lega e Forza Italia pare di no. Sempre a proposito delle preferenze, sentite il commento, primo commento, poi vi dico chi è.
3: È la prima volta da diverso tempo che c'è una forza più a destra della destra. E questo pone dei problemi in primo luogo alla maggioranza, lo si è visto ieri in modo assolutamente clamoroso nella sconfitta del Presidente del Consiglio su un emendamento da lei voluto, su cui ha schierato il governo, e lo si è visto anche stamane in questa strana commistione di consensi. Futuro Nazionale in questo momento conta 8 deputati alla Camera, peraltro stamane in aula erano presenti in 7, e l'emendamento promosso da Futuro Nazionale ha ottenuto quasi 138-139 voti, quindi c'è stato evidentemente uno spostamento dei consensi dai banchi della destra, Fratelli d'Italia, forse anche qualche elemento della Lega, di Forza Italia, a sostegno di quell'emendamento. E questo significa che c'è una maggioranza potenzialmente sempre più sbilanciata verso destra, a sostegno di una legge elettorale che noi giudichiamo inemendabile perché pessima per una serie di ragioni che affondano in presupposti di aperta e clamorosa incostituzionalità.
2: Allora, questo commento è il commento di Gianni Cuperlo, Partito Democratico, che ha raccolto Anna Bredice. Poi vi faccio sentire anche la continuazione di questa conversazione con Gianni Cuperlo a proposito di tutto quello che, secondo lui, ci abbiamo davanti e sta succedendo. Ma Anna Bredice, di che emendamento si parlava? Cioè, quello dei vannacciani riguardava ugualmente, innanzitutto benvenuta, aveva a che fare con le preferenze?
4: Sì, anche questo aveva a che fare con le preferenze libere, cioè senza il blocco del capolista, e quindi loro avevano presentato, lo avevano annunciato già, cioè di volere questo emendamento, e chiaramente oggi si è votato con questo risultato, un risultato appunto che ha diviso ancora una volta la maggioranza, con Forza Italia e Lega che non l'hanno votato, invece una parte di Fratelli d'Italia sì, visto il risultato, come diceva Cuperlo, i vannacciani, i deputati di Futuro Nazionale sono solamente 8, e quindi è chiaro gli altri voti sono arrivati probabilmente da lì. Quindi è un ulteriore spostamento a destra del partito di Giorgia Meloni, che probabilmente era già nei fatti, ma forse accelerato anche da quello che è accaduto ieri.
2: Appunto, perché allora la sintesi del giorno dopo è che Meloni dice si è trovata a appunto frantumarsi la sua maggioranza per una forzatura che lei stessa

0: aveva voluto fare, quindi accusa però l'opposizione di aver scelto la palude, cioè il voto segreto, e quindi di voler fare le pastoie di palazzo. Della sua maggioranza dice, beh certo, serve una riflessione. In tutta questa cosa qua però vanno avanti, cioè adesso stanno approvando gli altri punti, l'inserimento del nome del candidato premier, eccetera.
1: Certo, certo. Sì, esattamente, cioè adesso si sta provando, è stato votato l'emendamento sui fuori sede, che era stato presentato dalla maggioranza, ed è stato votato anche con i voti dell'opposizione, cioè diciamo un segnale da parte dell'opposizione che questa è una battaglia che deve essere unitaria e condivisa, cioè quello di dare la possibilità ai fuori sede di votare, cioè questo è l'unico voto diciamo che c'è stato dall'opposizione, ma questo era già stato stabilito prima ancora che succedesse il fatto di ieri. Si va avanti, è stato votato l'articolo 1, che è il cuore della riforma, cioè quello appunto che prevede la lista, a questo punto appunto la lista bloccata, e poi il premio di maggioranza con l'indicazione del premier. Si va avanti, si conclude domani, cioè le dichiarazioni di voto ci saranno domani alle 11. La maggioranza, guarda caso, ha negato la diretta TV. Di solito si fa la diretta TV sulle dichiarazioni di voto, l'ha negata, e le opposizioni dicono probabilmente perché sarebbe una diretta TV non molto, diciamo, onorevole per il governo, visto quello che è accaduto ieri. Verrebbero così messi molto, resi pubbliche, diciamo, le divisioni che ci sono state ieri, appunto, nelle dichiarazioni di voto dell'opposizione. Quindi si va avanti. Poi bisogna vedere, appunto, al Senato, quando arriverà questa legge, se la Russa, come diciamo parte in causa e non come presidente del Senato, ieri ha suggerito di riprovarci con le preferenze. E se si fa questa cosa, poi la legge deve tornare di nuovo alla Camera per la terza lettura. E quindi bisogna vedere i tempi, se ci sono, e soprattutto se questo nodo politico viene risolto, perché non sono cose tecniche, anche diciamo dettagli tecnici, ma sono soprattutto divisioni politiche in questo momento, con Forza Italia e la Lega, che naturalmente domani voteranno la legge, però rimane diciamo questo contrasto molto forte, questa frattura che c'è stata, ma non al punto diciamo da aprire adesso una crisi, ecco, anche da come si sta muovendo la maggioranza, la stessa Meloni che oggi non ha parlato di questo, dal modo in cui hanno quelli di Fratelli d'Italia di spiegare le cose che sono avvenute ieri, come dicendo che sono state soprattutto le donne della destra ad esprimere diciamo un voto a sfavore dell'ipotesi, della questione del genere, che comunque è una parte veramente brutta di questa legge, cioè perché avrebbe portato pochissime donne in Parlamento. Quindi ecco, la spiegano così, però vabbè, nello stesso tempo quello che sta succedendo oggi è che Meloni si sta spostando ancora di più a destra.
0: A Roma si dice tentano di fare gli impuniti. Grazie Anna Bredici, ovviamente aggiornamenti con te dall'aula su questa votazione. Vi faccio sentire la seconda parte con Gianni Cuperlo a proposito del cosa faranno poi alla fin fine su questa legge elettorale. Cuperlo.
2: Per quanto riguarda la legge elettorale, penso e temo che la Presidente del Consiglio sceglierà la linea dell'andare avanti ad oltranza. I numeri li hanno, approveranno, ripeto, una pessima legge che ragionevolmente incorrerà in una sanzione di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale, anche se i tempi di questo giudizio non li possiamo conoscere. E però votare per una terza volta con una legge ritenuta, seppure ex post, incostituzionale, credo sia una ferita per l'intero Parlamento e per la qualità della democrazia.
1: Questa è la terza sconfitta, diciamo, con l'emendamento di ieri di Meloni.
3: Meloni che decide di entrare, diciamo, nel campo ieri con quel post, prima col referendum, dicendo prima che il referendum non la interessava il governo, e poi scendendo in campo, prima ancora mettendo da parte il premierato, insomma le tre riforme, su queste tre riforme perde, eppure lei ancora cerca, come dire, di imporre la sua leader di donna al potere, diciamo.
2: Beh, ma la sconfitta di ieri forse tra tutte è la più grave dal punto di vista del segnale politico che ha dato, perché la sconfitta di ieri non è la sconfitta dell'autonomia differenziata della Lega sotto la censura della Corte Costituzionale, non è la sconfitta della battaglia campale storica di Forza Italia sulla separazione delle carriere in materia di giustizia sconfitta dal giudizio popolare del referendum, nemmeno è la sconfitta di un premierato dirottato dalla stessa maggioranza su un binario morto del dibattito parlamentare. Ieri la Presidente del Consiglio è stata sconfitta nell'aula della Camera dalla sua maggioranza. Le opposizioni si sono alzate e hanno dichiarato esplicitamente che avrebbero votato contro quell'emendamento, abbiamo motivato le ragioni. È stata la maggioranza che ha fatto mancare oltre una quarantina di voti alla Presidente del Consiglio con un messaggio molto chiaro: non puoi chiederci tutto quello che desideri e che vuoi, perché non sei la padrona del paese, nemmeno la padrona o la dittatrice del governo, e questo è il segnale politico più clamoroso di quella giornata.
3: È una maggioranza che potrà dividersi con Forza Italia, che potrà uscire dalla maggioranza in cerca di altre alleanze?
2: Questo è difficile da dire, se dovessi fare una previsione direi ragionevolmente di no, perché in questi quasi quattro anni di governo hanno votato tutto e di più, per usare il riferimento dello slogan storico della RAI, ma hanno votato anche cose che erano totalmente indigeribili per gli elettori e i rappresentanti di Forza Italia, a volte della Lega. Evidentemente c'è un collante, no? Un mastice che li tiene compattamente uniti, e quel collante, quel mastice ha un nome, si chiama potere, ansia e sete di potere, di conquista del potere e di mantenimento del potere. Ma è su questo terreno che noi dobbiamo costruire un'alternativa più credibile, su terreni e bisogni materiali del paese. Ma il patto con Vannacci non so quale caratteristiche possa avere sino qui. Personalmente, se ascolto gli interventi di Futuro Nazionale a partire dal loro capo generale, penso che per i sinceri liberali, ce ne sono dentro Forza Italia, sia piuttosto imbarazzante immaginare un accordo con quella forza politica.
3: Voi avete chiesto le dimissioni, però a questo punto, insomma, Meloni mi sembra che andrà avanti. Che cosa potrà fare l'opposizione adesso, oltre che stare unita, diciamo?
2: Costruire la sua alternativa. Abbiamo giustamente fatto una battaglia di principio, prima in commissione, settimane e mesi, poi in aula sulla legge elettorale, spiegando le ragioni per cui questa legge stravolge l'ordinamento costituzionale e nei fatti la forma di governo del nostro paese, ma a fianco a questa battaglia, che sicuramente ha un valore di principio molto molto rilevante, la battaglia continuerà su una legge sul salario minimo per 4 milioni di lavoratrici e lavoratori di questo paese sfruttati e sottopagati, su una legge sulla rappresentanza per disboscare la giungla di oltre 1000 contratti che oggi esistono nel nostro paese nel mercato del lavoro senza governo, per politiche industriali degne di questo nome che rilancino la manifattura del nostro paese contrastando il declino, per una sanità pubblica che garantisca cure e prevenzione per tutti i cittadini, per una scuola pubblica di qualità, e potrei fare un lungo elenco che annoierebbe, però questo è il terreno su cui costruiremo un'alternativa credibile e mi auguro anche vincente.
3: E Conte, che continua a insistere sulla politica estera?
2: Ma su questo terreno intanto ci sono delle ragioni di unità che sono ben presenti in un giudizio severo sulla latitanza dell'Europa, che ha smarrito letteralmente la sua anima nella tragedia di Gaza e nel genocidio che lì continua a consumarsi, e anche nella necessità di garantire un sistema effettivo di difesa del continente europeo, dell'Unione Europea, ma che non può tradursi in 27 sistemi di riarmi nazionali. La scelta di aderire al diktat d'oltreoceano, presidente Trump, elevare la spesa per la difesa al 5% del PIL è incompatibile con le condizioni del nostro bilancio pubblico, e per quanto riguarda l'Ucraina, che è il terreno su cui le differenze ci sono, noi riteniamo che sia stato giusto, e tuttora sia giusto, sostenere la resistenza del popolo del governo ucraino aggredito militarmente da una potenza straniera, dalla Federazione Russa, ma riteniamo anche che sia fondamentale che l'Europa, magari con la figura di un mediatore, di una mediatrice che assuma un ruolo politico che finora è mancato, riconquisti il suo ruolo di iniziativa politica sul terreno anche di una possibile mediazione, di un compromesso territoriale che ponga fine a questa carneficina.
0: Gianni Cooper, l'intervista di Anna Berdice sulla legge elettorale, voto finale, domani mattina, appunto, dichiarazione di voto alle 11. Le 7 sono passate da 2 minuti, Pop Sera, Radio Popolare in diretta, l'informazione e gli aggiornamenti nel pomeriggio e nella sera. Ogni giorno dalle 18.30 fino alle 20.30, ovviamente interrotti, ve lo ricordo, alle 19.30 dalle notizie di Popolare Network e alle 19.45 da Metro Regione. Quindi, maggioranza in Italia spaccata, governo che sta insieme a sberle tra di loro, ma ugualmente la legge elettorale la portano a casa in quel modo. Vabbè, vedremo. Intanto, provvedimenti in nome della sicurezza su provvedimenti in nome della sicurezza. Quindi quello approvato ieri, di cui il ministro Piantedosi poi parla abbondantemente oggi sui giornali, che nella sostanza il fermo preventivo, la possibilità di bloccare le persone preventivamente perché non si sa mai, magari c'è una manifestazione, eccetera, eccetera, adesso viene esteso come potere alla polizia locale e ai minori. Allora, però, dato che sono le 7 e solitamente è lo spazio di Esteri, andiamo un po' in giro all'estero, ma in nome di questo, no? Perché poi la questione della sicurezza, della faccia cattiva, non è questione solo italiana. Negli Stati Uniti la parola ICE significa, vabbè, ormai qualcosa di chiaro per tutti, anche fuori dagli Stati Uniti. Poi, di quelle squadre, settimane fa molto si erano occupate per le uccisioni che avevano fatto di cittadini che protestavano contro le loro modalità. Adesso meno se ne parla, però poi di fatto, alla sostanza, girala per un verso o per l'altra, i morti continuano. Allora andiamo negli Stati Uniti con Marina Catucci. Benvenuta innanzitutto, Marina, collaboratrice della radio.
4: Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Senti, a che punto, cioè, no, è brutta, fatta così è brutta perché sembra la contabilità, però negli ultimi giorni degli altri morti per, diciamo, causa ICE ci sono stati?
4: E solo nell'ultima settimana ce ne sono stati 2, e uno a Houston, Texas, e un altro in Maine. E, come dicevi tu, no, all'inizio, se ne è parlato molto nei mesi scorsi degli omicidi di ICE, perché ICE stava agendo contro chi protestava. Poi ICE ha cambiato registro perché, insomma, pare che il numero magico sia quello quota 2 morti ravvicinati, perché dopo le 2 uccisioni di Minneapolis sono cadute un po' delle teste dei vertici, è stato un rimescolamento, ma un rimescolamento un po' di forma, nel senso che sono smessi i rastrellamenti nei vari quartieri prevalentemente abitati da immigrati, e sono cominciate delle operazioni ad personam. Il problema, e quindi scusami, anche il modo di manifestare è cambiato, non ci sono più queste grandi manifestazioni che vanno quartiere per quartiere a fare blocco, e bisogna andare a rincorrere questi inseguimenti ad personam. Il problema è che spesso gli agenti dell'ICE a quanto pare si sbagliano di persona. Cioè, tutte e due morti, sia quello di Houston che quello del Maine, sono morti per sbaglio, perché in realtà la polizia avrebbe voluto prendere altre 2 persone, invece si sono sbagliati di soggetto e sono morti 2 innocenti.
0: Cioè, facevano una caccia all'uomo, però era la persona sbagliata, e poi alla fine sono morti in che modo?
4: Beh, sparati da mentre erano in macchina. Entrambe le volte la versione del governo è: queste persone hanno usato la loro autovettura come un'arma, il che secondo loro vuol dire che le persone hanno cercato di investire gli agenti dell'ICE, che si sono trovati costretti a sparare per legittima difesa. Entrambe le volte, entrambi gli agenti non avevano delle body cam, dicono perché lo shutdown del governo che è stato portato avanti dai democratici ha impedito loro di avere i fondi necessari per avere le body cam, e noi stiamo parlando di un corpo, quello dell'ICE, che in questo momento ha un budget che è più grosso di quello dell'esercito di Israele, della maggior parte degli eserciti del mondo. È il terzo corpo più armato del mondo, in realtà non è un esercito, però non hanno gli spiccioli per le body cam. Il numero magico, dicevo, che è 2, perché adesso anche questa volta c'è stata un attimo di maretta da parte dell'amministrazione, che ha sospeso almeno per il momento le operazioni dell'ICE che coinvolgono il fermare i veicoli. Quindi ci vogliono 2 morti per far cambiare qualcosa.
0: Per far cambiare qualcosa per qualche giorno. Senti, ma perché cioè la rete invece che era di sostegno, cioè la rete di opposizione a quelle pratiche dell'ICE, che era fatta proprio anche di squadre popolari di quartiere, di fischietti, eccetera, è sparita, si è dissolta, è stata bloccata, ha cambiato strada o continua a esserci?
4: È bella, attiva e lotta insieme a noi, soltanto che lotta in maniera diversa, perché se l'ICE agisce facendo delle retate in un intero quartiere, allora tutti i cittadini di quel quartiere, certo, scendono per strada, iniziano a fischiare. Se invece l'ICE arriva alle 6:30 del mattino, come Houston, e cerca, e come anche è successo alle 7:30 del mattino a Maine, e inizia a sparare contro una singola macchina, che fai tu, cittadino? Esci quando senti gli spari e inizia a urlare, e fai pressione sui tuoi politici locali perché questa cosa abbia un'escalation, arrivi a Washington, se ne parli sui giornali, è l'unica cosa che puoi fare. Perché è diventato un modo diverso di agire da parte dell'ICE, quindi un modo diverso di agire anche da parte di chi si oppone ad ICE. Ma adesso è molto chiaro anche che uno dei fini dell'amministrazione è quello di disperdere questo tipo di opposizione. Un altro esempio è ciò che è successo in New Jersey. In New Jersey c'è una grossa facility di prigionia, una prigione per immigrati, dove le persone che vengono trovate senza documenti vengono parcheggiate là in condizioni pessime, tipo cibo avariato con vermi, l'impossibilità di cambiarsi gli indumenti intimi, e possiamo andare avanti per ore. E in questa prigione è nato una protesta all'interno, la prima volta, uno sciopero all'interno, una protesta all'interno del carcere. All'esterno del carcere sono iniziate ad arrivare manifestanti che sono andati avanti per settimane a manifestare, scontri con la polizia, con ICE, lacrimogeni, tutto ciò che ci immaginiamo. Il modo in cui è stato risolto è stato togliere questi, tra i 200 e i 400 di questi immigrati che erano all'interno della prigione, nottetempo, e disperderli in varie prigioni in tutti gli Stati Uniti, in modo da conseguenzialmente disperdere anche la protesta.
0: Bene che ce la racconti, va, facciamo così. Marina Catucci, grazie mille di questo... racconti pro memoria, insomma, su quello che, perché cambiano le strategie, però poi la cosa che rimane è che muoiono le persone ammazzate e sparate dagli Stati Uniti. Adesso andiamo anche a Bruxelles e vediamo un'altra faccia della questione. Intanto grazie mille, Marina.
4: A presto.
0: Grazie ancora. Marina Catucci, collaboratrice della radio di Stati Uniti. Dicevo, andiamo al volo in Europa, a Bruxelles, oggi, tra gente che si riunisce in nome della remigrazione e gente che si riunisce in nome dell'opposizione, cioè dell'antifascismo.
5: Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
0: Allora, questo è uno slogan che potrebbe colpire, insomma, sentire pronunciare in questo modo, in questo italiano, come slogan internazionale a Bruxelles, perché a Bruxelles questo slogan veniva gridato da una rete di persone, appunto, che in nome dell'antifascismo contestavano quello che stava accadendo in nome della remigrazione. Andiamoci con Federico Bacini. Benvenuto, Federico.
6: Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Chi c'era a parlare di remigrazione lì a Bruxelles?
6: Allora, l'evento di questo pomeriggio davanti al Parlamento europeo, luogo abbastanza simbolico anche dagli organizzatori di questo veramente terribile evento che per il momento non si era ancora visto qui a Bruxelles, sono stati due nello specifico, nomi che non diranno granché, ma poi se li contestualizziamo qualche campanello d'allarme dovrebbero farlo suonare. Il primo è Martin Sellner, un austriaco, praticamente è il viso, è il volto del movimento dell'immigrazione, esatto. Sì. E poi un'altra che è Eva Vlaardinger-Brock, lei è olandese, ha 29 anni ed è il volto, è la superstar dell'ultradestra, non solo olandese ma proprio europea, tanto che è andata anche a diverse convention americane. E questi due sono stati i due animatori di questo evento, i due organizzatori di questo evento, che ha portato in realtà pochi, se li contestualizziamo nel che doveva essere il loro evento di punta, ma possiamo dire che anche uno è sempre di troppo, un evento che fondamentalmente aveva come slogan portante Send them back, rimandateli indietro. Ovviamente non solo le persone migranti, ma come stiamo imparando a conoscere con questo il tema appunto della remigrazione, anche cittadini nati e cresciuti nei paesi appunto europei, e quindi anche dove si pone l'asticella su rimandateli a casa, rimandateli indietro, indietro dove. Ecco, questo che forse in Italia sta iniziando a essere un tema sempre più presente è arrivato anche a Bruxelles, e tra l'altro era sostenuto anche da Björn Höcke, che è un parlamentare tedesco dell'AfD, Alternative für Deutschland, e ricordiamo, sempre meglio ricordare, AfD è quella che per prima nel 2024 aveva portato il tema della remigrazione in un incontro segreto a Potsdam e aveva creato delle grossissime tensioni con Rassemblement National, quindi un partito che sicuramente non è né progressista né tantomeno liberale, francesi, di Le Pen, e al punto che si erano consumate delle grosse tensioni all'interno dello stesso gruppo parlamentare europeo tra i due partiti, proprio sul tema della remigrazione.
0: Sellner, giusto per ricordarle, è uno di quelli che appunto segue la linea del parliamone ovunque, vogliamo che la parola remigrazione diventi una parola abituale, ed evidentemente la strategia è questa, e ci riescono anche. Davanti chi è che c'era con quegli slogan "siamo tutti antifascisti"?
6: Davanti, proprio sotto al Parlamento europeo, e oltre una doppia linea di polizia, alcuni in tenuta antisommossa, c'erano invece tutta una rete di cittadini, sia belgi sia in realtà europei dappertutto, e di cui molti anche italiani. Nonostante "siamo tutti antifascisti", non bisogna pensare che quando si sente "siamo tutti antifascisti" ci siano solo gli italiani.
0: Certo.
6: Oramai qui, soprattutto a Bruxelles, è uno dei canti di qualsiasi protesta, manifestazione appunto progressista, e c'erano anche diversi eurodeputati, tra cui quattro italiane. C'era Annalisa Corrado del Partito Democratico, Cristina Guarda e Benedetta Scuderi dell'Alleanza Verdi Sinistra per il Partito appunto dei Verdi, e Ilaria Salis della Sinistra. Ce n'erano anche altri europei. In tutto ci saranno state più o meno altrettante persone, quindi erano due manifestazioni piccoline, però diciamo l'impatto proprio davanti al Parlamento europeo, uni contrapposti agli altri, è stato quantomeno forte.
0: Vado a far sentire Federico Pacini una tua chiacchierata con Benedetta Scuderi, appunto europarlamentare di AVS. Grazie Federico.
6: Grazie, buona serata.
0: Grazie a te particolarmente.
5: Siamo tutti antifascisti!
7: Senti, cosa sta succedendo, perché siamo qui, cosa c'è davanti ai nostri occhi in questo momento?
8: In questo momento c'è una manifestazione di un gruppo dichiaratamente neonazista che porta avanti valori che sono completamente in opposizione a quelli europei, valori razzisti, valori di odio, discriminazione contro i diritti umani, e nei quali noi stiamo in questo momento controprotestando per tutelare quelli che sono i fondamenti delle istituzioni europee. L'Europa, questo Parlamento, nasce dalle macerie lasciate dal nazismo e dal fascismo. Queste persone invece vogliono portare avanti proprio questi lavori, disseminando odio, disseminando discriminazione, disseminando violenza, e noi stiamo cercando di mantenere alti i valori europei.
7: Senta, vedi questa retorica della remigrazione di estrema destra, come la vediamo in Italia, arrivare anche qui a Bruxelles nelle istituzioni?
8: È arrivata molto forte nelle istituzioni europee. Abbiamo un partito anche molto grande, che è quello dell'AfD, l'Alternative Deutschland, che ha iniziato il concetto di remigrazione e che ora siede all'interno del Parlamento europeo con un gruppo molto fornito e grosso di persone e che sta portando avanti il concetto di remigrazione e il concetto di deportazioni. Qualche settimana fa è stato votato il regolamento sulle deportazioni nel Parlamento di Strasburgo con i fascisti che si sono alzati in piedi urlando e saltando Send them back, quindi tutto il contrario di quello che l'Europa dovrebbe essere, ma anche delle convenzioni internazionali che abbiamo firmato, dei valori dei diritti umani. Stiamo infrangendo tutto perché stiamo legittimando delle forze che avevamo sconfitto 70 anni fa.
7: Gruppo parlamentare in cui ricordiamo c'è anche il partito Futuro Nazionale.
8: Assolutamente
7: Italiano.
8: Sì, Futuro Nazionale con Vannacci si ritrovano benissimo nel gruppo dell'SN, che è quello dell'Alternative for Deutschland, ma non sono solo loro purtroppo, perché anche i patriottismi